0: Spencer. Ma sai dove è incominciato, Marco, questo show?
1: Do you know the, dimmi tutto.
0: Ok, North dimmi Terrace tutto. Exhibition Center on North Terrace. E per quanti giorni? Uno giorno.
1: That's it.
0: One day.
1: E cosa facevano?
0: Because they brought tutto the produce they from the farms.
1: Okay.
0: Agriculture. That's what it was. It was an agricultural show just to showcase gli animali from the farms e il produce, il prodotto della
1: That's
0: farm.
1: It.
0: That's all it was. It was an agricultural focus.
2: Rosalie,
0: right?
2: We talk about the Royal Adelaide Show.
0: It was one day.
2: But could you please give it the full correct term.
0: It was the Royal Adelaide Show.
2: No,
0: Royal Adelaide Agricultural Show.
2: Close.
1: Ecco.
0: Society.
2: Close.
0: Society.
1: Ma cos'è un quiz?
0: Quiz è sempre un quiz.
2: Royal Agricultural and Horticultural
0: Horticultural
2: Society.
0: Horticultural Society. Vedi?
1: Vedi?
0: Bravi,
1: you've got to get
0: bravi,
1: the whole
0: okay.
1: Perché Peter, okay, okay. You were there for the first time. Peter, he had the idea.
0: Well, he was younger than me, so I went first and he came afterwards, okay?
2: Hey, do you remember, Rosalia, sample bags?
0: Yes.
1: Ancora ce li hanno. Le fanno ancora, they still make sample bags, no?
0: They do, però, quanto sono incominciati? Erano gratis?
1: Ah, adesso si pagano?
0: Si pagano
1: parecchio. Prima
0: that was free. Erano gratis, erano free. Adesso si paga da, what, $5 e fino a $135.
1: Sai come si diceva una volta? Si diceva una volta? Come si stava meglio quando si stava peggio.
0: That's
1: capisci?
0: It,
1: si stava meglio prima.
0: Sì.
1: Allora, mele e banane a volontà, qui sul Yellow Brick Road. Se venite allo show questa mattina, siamo on the Yellow Brick Road, insieme a Pica Local Pica 6, con tantissimi prodotti, e qui c'è un sampling di banane e mele
0: e
1: gratuite,
0: mele.
1: Basta che venite e fate un tick, perché questo è tipo un percorso che fanno con i bambini.
0: For Yellow Brick Road.
1: Esatto. E quello che succede è che fate questo percorso e durante il percorso vi regalano ci sono dei giveaways, fate delle prove, provate dei prodotti insomma di un certo tipo, e qui allo stand di Pica Local Pica 6, che sapete sono i nostri sponsor, ci sono le Missile Apples.
0: Yes, they're beautiful. Sono
1: e
0: piccoline.
1: Le banane.
0: Quindi, proprio per i bambini.
1: Esatto,
0: per
1: come snack per i nipoti. Buongiorno signori.
0: Buongiorno signori.
1: Adesso li portiamo in diretta questi signori.
0: Venite.
1: Che c'avete? Aspetta,
0: allora parlate sulla radio.
1: Ma sì, ma un secondo, e che c'è fretta?
0: No, voglio trovare prima il posto, dopo ritornano.
1: Ok, tornate dopo.
0: Tornate, è vero?
1: Ok, tornate dopo.
0: Ah,
1: sì, non possiamo per...
0: Ah, allora dopo facciamo un pasco, ok?
1: Ok.
0: Cosa lì,
1: Qui facciamo tutto a casa. Ah, ecco, si comincia con la connessione.
0: Sì, vabbè.
1: Abbiamo finito questa. Abbiamo finito.
0: Oh, look, ho trovato un'amica.
1: Tua cugina? È tua cugina? It's her cousin. Non lo so.
0: Oh,
1: non si capisce.
0: Oh, con Rocco Castello. Okay.
1: Come no? Questa è la più classica scena italiana.
0: Bravi.
1: Abbiamo il giardino. Okay.
0: Sì. Ok, parliamo dopo.
2: Marco, why does this happen? At every event where we are at the radio, the relatives appear.
0: No, that's not, I don't know the lady.
1: Ma ti ha detto che sei un'amica.
0: No, è un'amica di mia sorella.
1: You pretended to know her.
0: No, è un'amica di mia sorella. Yes, they said they're just here. They've got a stand. They want to find the stand and then they're going to come back
1: allora,
0: and talk to us.
1: Just you like them.
0: Community gardens.
1: Siccome era Father's Day on Sunday, they have a stand. Now you can stand.
0: Now you're making
1: I can
0: a stand.
1: Use Father's Day.
0: Father's Day jokes.
1: You hinting that you want a chair.
0: Yeah, actually, I'm hinting, but that's okay.
1: We will organize that during the song.
0: Rimanete con noi. Io voglio dire tutti gli ascoltatori che questi mi stanno ridendo. They're laughing at me. They're laughing
1: there
0: at
1: you
0: me.
1: Go.
0: You're
1: hai
0: making
1: visto?
0: A joke.
1: Guarda.
0: Have you seen?
1: Guarda.
0: Oh,
1: guarda
0: thank
1: qua.
0: You,
1: il
0: Penny.
1: Servizio di
0: Penny. Penny understands, you see. Thank you, Penny. Not like these two boys.
1: We are...
0: Actually, now, I could almost get to your height if I'm very
1: there you go.
0: Careful. I've got to get
1: ce
0: up
1: la
0: here.
1: Fai?
0: Non lo so.
1: Peter, aiuta tua moglie.
0: Ah, look at
2: there
0: this.
1: Aiuta tua moglie.
0: I can almost look at you in the eye now.
1: There you go.
0: Normally, Penny, I look in the navels, but that's okay. Okay. That's all right.
1: Speaking of navels, we got beautiful Beppos and bananas.
2: Oh, yeah.
1: State con noi, siamo al Goi del Paviglio, Royal Adelaide Show.

0: Bentornati live, 9:45 minuti, martedì 8 settembre, live with Pika Local PK6 at the Royal Adelaide Show con Peter and Rosalia. We just had a missile apple, buonissima, posso dire, molto buona.
1: Oh, molto
2: really
1: buona.
0: You know, I wanted to do that.
1: Mi sta mangiando ancora. Sono piccoli, Marco, perché sono piccoli?
0: Perché sono fatte bite size. E dopo chiediamo ai nostri amici di Piccolo che perché sei più, perché tu, you put me on the spot.
1: Because you put me on the spot all the time. quelli signori sono Santino e Frank Cantelmi, sono abruzzesi.
0: Ma questi qui?
1: Questi qui.
0: Ah, ok.
1: E vogliono parlare sulla radio dopo.
0: Ti sicura?
1: Sì.
0: Devono pagare.
1: No, I think lui ha detto che noi dobbiamo pagare a loro per venire.
0: Hai visto che abbiamo
1: He's going to recycle everything, organic waste.
0: Allora, siamo a Royal Show, speaking of organic, a lot of organic products and tantissimi prodotti from local growers and farmers. Davanti a noi c'è una distilleria che mi sembra ottima e c'è anche un signore che fa della cioccolata molto buona che sicuramente porterò a casa. Ma qui siamo al The Healthy Corner con Pika Local PK6 perché nel Yellow Brick Road regalano, as part of the Yellow Brick Road, mele e banane.
1: Ma allora, questo è molto importante, Marco, perché? Per i bambini.
0: Come no? Certo.
1: Perché questa è tutte le scuole fanno un show day, quindi durante la settimana c'è sempre una giornata che può venire. Io non vado alla scuola, ma anche ci sono qui adesso. But the Yellow Brick Road, si vede adesso, vedi quei bambini con la bag, the yellow bag?
0: Sì.
1: I think Penny ha detto prima che quanto hanno venduto ieri?
0: 3.000.
1: 3.200 Yellow Brick Road bags, you know? E questi sono che loro vanno per stall to stall e prendono qualcosa gratis e gratuita che loro si possono mangiare, perché mangiare è una cosa per i bambini.
0: Certo.
1: Formaggio, anche latte, yogurt as well. Tutti i prodotti fresh, belli freschi. Fresh.
2: What's the last stop? Is it still the toasted cheese sandwich?
1: I think it might be. That's the last stop. And that's a big long line.
2: Big long line.
0: Comunque, per gli amici che ci ascoltano, che sono around the area, siate pazienti, è una settimana importante del nostro stato perché c'è il Royal Show e sappiamo che il traffico nelle zone della città è molto difficile, quindi portate pazienza. Però vuol dire che ci ascoltate più a lungo. Siamo live dal Goider Pavilion e tra una mezz'oretta comincerà a esserci anche un po' di frastuono sotto perché cominciano gli spettacoli on the stage.
1: Of course,
0: l'anno
1: scorso c'era
0: Bluey. Poi Rosalia, vedi lì ai nostri ascoltatori che ovviamente ci ascoltano e non ci vedono, ci sono tre cestini del recycling, organics, insomma tre bidoni dell'immondizia. Quello lì diventa poi dopo il parking di tutti i prams, di tutti i passeggini.
1: Sì,
0: l'anno scorso c'erano almeno 50.
1: All the prams,
0: è una roba incredibile.
1: Perché non la vanno a mettere vicino al parco, that's it.
0: Esatto, è incredibile. Yeah. Tutte le persone portano là il loro passeggino. È uno show per tutti, chiaramente. Allora, ieri abbiamo regalato due family pass sui nostri social media.
1: Yeah.
0: Domani pomeriggio sarai in onda, Allora, domani pomeriggio vi prometto, due family pass andranno durante il programma Le ragazze vogliono divertirsi.
1: Bravo.
0: E che cos'è il family pass? È un biglietto per due adulti, due bambini, per il Royal Adelaide Show, valido per valued at $70 se non sbaglio, quindi insomma
1: è un buon premio.
0: Nel weekend vale circa $80,
1: that's very good.
0: Quindi domani pomeriggio, se ci state ascoltando, rimanete in ascolto dalle 2 alle 4 con le ragazze, si vogliono divertire, perché Rosalia e Angela, che Liliana è in vacanza, vi regaleranno due family pass per il Royal Show. Non sappiamo ancora come, ma ci organizziamo.
1: Ci organizziamo,
0: anzi,
1: facciamo qualcosa.
0: Sai cosa fai?
1: Che cosa?
0: Le domande che mi hai fatto prima, ricordatele.
1: Ah, sì.
0: Perché
1: queste
0: domani,
1: sono buone domande.
0: Dovete rispondere sulle domande del Royal Show.
1: Del Royal Show.
0: E poi vi regaleremo un Family Pass giovedì mattina durante Pane, Latte e Caffè.
1: Okay.
0: Quindi,
1: beautiful,
0: durante il programma del giovedì, così un programma al pomeriggio e un programma alla mattina. E quest'anno abbiamo ricevuto, voglio ringraziare il Royal Show per averci regalato 5 Family Pass.
1: That's fantastic.
0: Due li abbiamo regalati come ogni anno sui social media. E sono contentissimo perché, Rosalia, sui social social media ci scrivono anche perché li vogliono.
1: Okay,
0: e questa abbiamo aiutato questa famiglia single mom con due bambini che anche l'anno scorso ci aveva provato, ma avevamo fatto un random generator. Sono contentissimo che anche quest'anno il random generator ha aiutato qualcuno che ha bisogno, e una ragazza con una ragazza single con due bambini ha vinto
1: perché questo role at light show è una cosa fantastic per i bambini.
0: Come no?
1: Perché quando sono entrati ci sono tante, ci sono più di 50 cose gratuite che possono fare.
0: Certo, ci sono ancora tante cose gratuite. Esatto.
1: Ma devi avere, prima devi entrare in the show. So that's fantastic, perché at least quando stanno qui possono prendere qualcosa.
0: Sì, diciamo che non è così vero che uno viene qui e spende una miliardi di soldi. Posso capire che i bambini vogliono mangiare, vogliono quell'altro. Vedono le cose, le vogliono comprare. Però a volte, insomma, non è detto che una persona deve venire qui e comprare 200 show bags. Vuoi far contenti.
1: Perché ci sono molte cose che non devono pagare.
0: Esatto.
1: Anche per insegnare i bambini anche che possono guardare qualcosa, and you can appreciate just looking at it, you know what I mean?
0: Yeah.
1: Ci sono queste
0: cose.
1: Conosci
0: Nadia tu?
1: Conosci Nadia?
0: Yeah, la conosci Nadia, mia moglie?
1: Nadia non guarda soltanto, vuol comprare?
0: No,
1: I think that's what you're insinuating.
0: No, ho detto che
1: sorry,
0: Jasmine
1: Nadia.
0: E Nadia vanno assieme e io sono freddo, dico cosa devo fare? Non posso cosa fare?
1: Deve portare
0: spalle al muro.
1: The card.
0: Esatto.
1: Deve portare la carta. Sì.
0: E comunque vi ripeto che c'è tantissimo parcheggio in realtà nelle zone limitrofe. Non c'è, il parcheggio conventional delle Royal Adelaide Show ogni anno mi dimentico che non sono permit. però c'è tantissimo parcheggio intorno ed è importante perché è un family day.
1: It is a family
0: Quindi
1: day.
0: Quindi venite con la famiglia, prendetevi il giorno off, perché non è school holiday, tra l'altro.
1: Quindi, appunto dico che parecchie delle scuole, o tutte le scuole, danno una giornata,
0: day.
1: Significa che le genitori sanno quant'è quella giornata, and that's what you say, Marco, quando prendete una giornata off, quando i figli hanno off dalla scuola e venite insieme, perché it is a family day to... per divertirti come una famiglia, come tutti insieme. It's really very, very good. It's good. We bring our grandson. Noi portiamo il nostro nipotino ogni anno.
2: We do.
1: And we're coming on Friday.
2: Hey, I have to... I'm just reading the show guide here, and there are so many free activities.
1: That's what I told Marco just now.
2: It is amazing.
1: There's over 50.
2: And the family activities are just fantastic. But here's an interesting fact for you.
1: Okay, maybe another question.
2: Here is an interesting fact.
1: Yeah.
2: The Royal Show provides, it's the center here, as far as the footprint, provides its own water because it stores over 3.5 million liters of water from all of the roof space and so on in underground tanks. And so all of the toileting and the water requirements here at the show, they don't plug in and turn on the tap from the SA water.
1: They do it themselves.
2: They do it themselves.
1: Excellent.
2: They provide their own because they do have enormous amounts of solar energy panels and so on.
1: Yes.
2: So it is a complete city.
1: Fantastic.
2: In itself. In fact, I could live here.
1: Oh, well, you probably
2: could, but you're not going to.
1: I could live here. Okay, we have a guest.
0: It's like Macaulay Culkin stuck in a shopping center. Capisci? È lui. I would love to be stuck in here for a night.
1: I don't know.
0: Vabbè, c'è security. Abbiamo con noi un ospite dal Community Gardens of South Australia. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Un microfono. Con chi parliamo?
3: Nicola Sebastiano,
0: della provincia di?
3: Di Benevento.
1: Molinara. Ah, bravo. Molinara.
3: Qua ce ne stiamo a carrette.
0: Cosa fa qui allo show?
3: Abbiamo il nostro piccolo stand là del giardino.
0: Io intanto faccio video,
3: se non esco buono, perché
0: è bellissimo.
3: Non faccio parlare,
1: bellissimo.
3: Mi piace dirci più queste barzellette, così.
0: Che barzellette devi dire? Quindi lei è qui con il Community Gardens of South Australia.
3: Di Highbury, Community Gardens, pioniere di Community Gardens.
1: Highbury, sì. E che cosa fa?
3: Là facciamo tutto, abbiamo 52, 53 piccoli lotti. e cresciamo tutta la roba che ci vuole in giro.
1: E quando è gente?
3: È gente, dai, è aperto per tutti.
1: Ah.
3: La prossima funzione che è aperta al pubblico è la prima domenica di novembre. Ognuno è invitato a partecipare. È quello che uno entra, quello che si prende paga.
0: Perché io vedo questi community gardens in giro, ne ho visti un paio anche vicino tipo Westlakes, la zona dove vivo io. Praticamente, spiegaci che cos'è un community garden.
3: Il community garden, ognuno può partecipare e crescere la propria roba. Il comune di Tredicalli ci ha dato questo appezzamento di terra e l'abbiamo diviso in piccoli lotti di 30-35 metri quadrati e ognuno cresce quello che vuole.
4: Bellissimo.
3: L'unica cosa è che non si può andare alto se uno vuole cominciare a fare queste mezze baracche come si usa in giro.
0: Tu cosa cresci nel community garden?
3: Il mio giardino, io veramente ce n'ho due piccoli appezzamenti, uno per me e uno per mia figlia.
0: Okay.
3: Perché come mia figlia, che sta molto impegnata, mia figlia lavora al consolato italiano, quella piccolina Marisa Sebastiano.
1: Ah, vicino a noi!
3: Marisa, scusa, è alta quanto a me.
0: Cioè, tu mi stai dicendo che tu hai cominciato da poco.
3: Sarà un anno.
0: Eh sì, un anno, meno, Marisa, no. Certo, come
3: e lei così si è trovata in mezzo perché l'esperienza ce l'ha vissuta a Roma per 5-6
0: come
3: anni.
0: No? Okay. Come no?
3: E allora io non mi voglio
0: Ho capito, ma parla del community card, non ti preoccupare.
3: Allora, il community card è molto semplice. Si partecipa...
0: Si paga?
3: $52 all'anno.
1: Perfetto.
3: Ognuno. E ognuno può crescere tutto quello che vuole.
1: Ti porti tu il piantino tu stesso?
3: Ma dopo ce ne scambiamo tra di noi là. L'unica cosa perfetta è che è un miscuglio di nazioni là.
1: Okay.
3: C'è su tutte
0: come
3: le nazionalità.
0: Come
3: cinesi, indiani, australiani, italiani, veramente siamo poco.
0: Sì, perché è una zona, ce ne sono gli italiani, ma non così tanti a Tredicalli.
3: Ma non è così
0: giusto?
3: Tanto, perché italiano ognuno cresce la roba.
1: Qualcosa a casa sua,
0: cresci?
3: Io cresco tutto.
0: Anche a casa?
3: Sì, perché io sono cresciuto nella terra in Italia.
0: Certo.
3: Non è che avevamo.
0: Certo.
1: Però... Cioè, a casa che tieni?
3: A casa c'ho tutto: rape, cipolle, insalata.
1: È un community garden?
3: È un community garden, piantiamo la stessa roba.
1: Okay.
3: Allora, come ho detto prima, ci scambiamo tra di noi: uno cresce una cosa, uno cresce un'altra.
0: Okay. Vi scambiate anche dei consigli?
3: Sì, a me mi tengono come esperto.
0: Certo, perché tu...
3: degli innesti.
0: E come no, come no.
3: Poco tempo fa sono andato da Tilda a fare un po' di innesti.
1: Tilda!
0: Cioè, vabbè, perché tu devi...
1: Questa famiglia.
3: Ma io chiamo spesso Giovanni, perché con Giovanni siamo uno brodo di fede.
0: Certo, come no.
3: Però io ho detto a Giovanni, non posso andare spesso, se
0: no... Speaking of, posso fare uno shout out a Marika Ryan, la mayor di Tea Tree Gully, viene sempre in radio con Giorni di Fede, è bellissima questa iniziativa, però dimmi,
3: se tu
0: pensi a quando eri bambino, no? Cos'è che ti piaceva piantare da bambino?
3: Te sei milanese, mi sembra.
0: Sì.
3: Il primo giorno che sono andato in Svizzera, 1967, mi ha detto quello che mi aveva fatto l'arrangiamento per lavoro, mi aveva trovato il lavoro, là, se non conoscevo qualcuno, non te lo davano.
0: Sì.
3: Era una compagnia di gessini.
0: Sì.
3: Allora mi ha detto questo signor Donato Fragnito Bonale, ma ha detto domani là non c'hai problemi, sono tutti italiani. Arrivo la mattina là, io appena uscito dall'Italia, 17-18 anni, tutti polendoni.
0: Come no?
1: Polendoni.
3: Non capivo mezza parola.
0: Ma infatti io e te parliamo e c'è Rosalie che traduce.
1: I vengono lo stesso posto.
0: Esatto, quindi è la stessa, è la stessa
3: in Italia,
0: cultura.
3: In Italia si cresceva quel po' di roba per andare avanti, per campare. C'avevamo i gallini, c'avevamo i conigli, c'avevamo i pecore, c'avevamo i vacche, si cresceva.
1: Tu eri proprio della Molinara?
3: Io sono molinarista.
1: Sono nato in Molinara?
3: Io sono venuto qua a 19 anni, io sono venuto vecchio qua.
1: Quanti anni hai?
3: Vecchio. Io ce n'ho anni.
1: No, volevo sapere che...
3: L'anno di Rocco.
1: Ah, tu conosci Rocco?
0: Sì, ho capito.
3: Rocco è...
0: Ma chi è Rocco?
1: Rocco è mio cognato.
0: Ho capito, ma è un pass understanding.
1: Rocco è mio cognato.
3: Lui è marzo, mi sembra, 48,
1: sì, marzo.
3: E io sono novembre.
1: Ah, allora.
0: Che giorno?
1: La stessa età.
3: 28 novembre.
0: No.
1: La stessa età.
3: E allora si cresceva un po' di roba per tutti e qua e là.
0: Ma io non ho capito quanti anni ha.
1: 77 anni.
3: Sì, e già le scuole fa già la,
0: sì, ho capito, sta lì a fare i conti.
3: 78 a novembre, se tutto va bene.
0: Ma va tutto bene.
3: Allora, l'ultima barzelletta che vi dico, dopo devo lasciare, se no, altrimenti Giovanni dove mi rimprovera. Siamo andati.
1: Questo è il boss. He's the boss.
3: Vabbè, il mio boss è Giovanni Di Fede.
1: Bad luck, Marco. That's it.
0: Io non conto niente. Salutiamo.
3: Allora, andiamo a fare un lavoro a Broken Hill. Io, questi marchigiani, i Gagliardi, hanno questa compagnia che fanno in Donego, qua, là, no? Andiamo a Broken Hill. Allora, una farm di pecore.
0: Sì.
3: 7000 pecore.
0: Ah.
3: Allora, una delle più piccole in quelle zone di là. Sono quelli che hanno 25-30 mila, vanno con l'elicottero a prendere.
0: Certo.
3: Allora, siamo là 4-5 giorni, 2-3 giorni ci siamo arrangiati noi, la roba che hanno mandato la moglie a mangiare qua là. Però due sere hanno detto facciamo il barbecue, dovete stare con noi.
0: Ok.
3: Allora la sera che si fa? Io, come ti dice, abbiamo barzellette qua là, e mi hanno cominciato a domandare quello che avete domandato voi, che facciamo in Italia qua.
0: Certo.
3: E arrivato al punto che mi hanno domandato se avevamo pecore.
1: Ok.
3: Allora io ho detto veramente il massimo che noi abbiamo avuto 7 pecore. Questa signora è scoppiata a ridere che non si poteva fermare.
0: Perché? Perché erano
3: no,
0: solo 7.
3: Perché dice ma che ne vado a fare 7 pecore soltanto? Sì. Dice no.
1: Che fai con 7 pecore?
3: E invece Bellora era una barzelletta.
0: E c'era 7.000.
3: E noi era questa e quella.
1: Yeah.
0: La pecora, quando gli animali erano abbastanza.
3: Sfruttavamo tutto.
0: Certo, come no.
3: Si tosavano, l'agnello.
0: Come no? Mugge,
3: mia nonna mugeva a mano.
1: Yeah, faceva il formaggio.
0: No, come no?
3: Mischiavamo il latte di pecore, che è molto, il latte di mucca,
0: dico.
3: E allora si guagliava qua e là. Dopo piano piano hanno cominciato a vendere il latte, perché le nostre zone sono molto povere, non ce le faccio dire.
1: Hai visto?
3: Niente.
1: Molto povere.
0: E lo so bene, non ti preoccupare.
3: No. Allora adesso tutta la gente è uscita fuori, dopo c'è stato un grande terremoto.
0: Nell'80.
3: Nel 62.
0: E poi uno nell'80.
3: È zona che trema ogni momento.
0: Come no? È molto sismica.
3: Mia nonna se ne ricordava 4 terremoti.
0: E chissà la signora che è morta da 118 anni, quanti ne ha visto?
3: E quella è da noi.
0: Sì, no, non è di non è mica. No,
1: no, non era da
0: Chiano. Non è
1: Molinara.
3: No, quella incoronata a Callisto, al Villaggio Italia.
0: Sì.
3: 109, quasi 110.
0: Ne avrà vista di pecore.
3: La cosa così.
1: Quando sei venuto in Australia?
3: Io sono venuto gennaio 68.
1: Ok.
3: Siccome il canale a Suez stava chiuso,
0: sì,
3: queste guerre,
0: sì,
3: perché
0: sì,
3: là...
0: Sì.
1: E quanti anni avevi?
3: 19. Siccome il canale stava chiuso per sempre queste guerre,
0: l'ordine
3: del giorno, abbiamo dovuto girare...
0: Dall'altra parte.
3: Dall'altra...
0: Sì, l'ho già sentita questa storia.
3: Costeggiata l'Africa.
0: Come no?
3: Siamo andati a Frimento e dopo siamo andati là.
0: Come
1: tu
0: no?
1: Hai venuto direttamente da là?
3: Sì, 24 giorni. Ma la Marconi, uno degli ultimi viaggi che ha fatto per l'Australia. La Marconi e la Galileo dopo l'hanno tolte.
1: Sì.
3: L'hanno messo per turismo perché nessuno immigrava più. Mm. Era arrivato il tempo che... si andava in Europa. In Svizzera,
0: certo, era diverso.
3: No. Invece qua... I primi mulinaresi che sono venuti in Australia nel 1923 sono venuti qua.
0: Pensa che storia.
3: È così.
0: Allora, signor Sebastiano, grazie mille.
3: Io vi saluto, scusate che ho interrotto.
1: No, okay.
3: Comunque, okay. Io devo fare un po' di reclame per il giardino.
0: Sì. Ah, bravo, certo.
3: Sì. Ok, allora, tutti invitati la prima domenica di novembre.
0: Ah.
3: Che facciamo...
0: Ad Highbury.
3: Là.
1: Highbury?
0: Yeah.
3: A Historic Drive, Highbury.
0: Historic Drive, Highbury. Yeah.
3: Ma là i tuoi già sono stati, scusa che vi parlo così.
0: I tuoi chi?
3: I tuoi, Nicola Moffa.
0: Ah!
3: Quello che fa il giardino.
0: Gio Forgione.
1: Sì,
0: come se io li possiedo, no? Capisci? Sono miei.
3: Però chi ci ha sistemato... È stata Eleonora che è venuta la mattina,
0: certo.
3: E ha messo tutte queste computer,
0: sì.
3: Qua e là.
0: Sì, con la radio.
1: Okay, con la radio.
3: Senza niente. Però noi dopo, quando avete fatto il Radioton, Community Garden, ha firmato il check, e mia moglie,
0: grazie.
3: L'ha portata direttamente alla
0: grazie.
3: Radio.
1: Grazie. Oh, fantastico.
3: Bella
0: grazie.
3: Allora, ognuno che vi domanda, la prima domenica di novembre
0: al
3: è aperto
0: Garden.
3: Per tutti.
0: Aperto a tutti.
3: Quello che si mangia si paga, lo stesso.
0: È quello che non si mangia non si paga.
1: Non si paga.
0: Allora, visto che siamo qua, il Molinara Club, facciamo un po' di pubblicità.
1: Molinara Club. Sì, sì,
0: 25 settembre, 6:30, pasta e pizza night, $40 a persona. Sì. Sabato, venerdì 25 settembre al Molinara Club. Tu vai al club?
3: Parlando di Molinara Club, io sono uno dei primi fondatori.
0: Vengo, hai visto?
1: Of course.
3: Si giocava a bocce, si faceva quello, quell'altro, compagnia. Comunque, domenica scorsa.
0: Che è successo?
3: Una grande sorpresa.
0: Che è successo?
3: A Campania Club si è fatta questa competizione di bocce.
0: Come no?
3: Di Baldino
0: Cup.
3: Baldino il Plama.
0: Sì.
3: Allora, la vostra amica.
0: Chi?
3: La ragazza che Antonia
1: Zotti,
0: presidente, la vostra amica
1: Antonia Zotti.
3: Allora,
0: presidente del Bocce Federation di Sud Australia.
1: Sì.
3: Si sono inceppate
0: le bocce.
3: No.
0: Chi si è inceppato?
3: Si è inceppate Tilde e Antonia, dovevano giocare insieme.
0: Si sono bisticciate.
3: No.
0: Si sono sconfuse. Cosa stiamo
3: perché
0: scoprendo?
3: Niente. È venuta la figlia, non so che è successo.
0: Che è successo?
3: E non ha potuto giocare.
1: Okay.
3: Allora, sta Antonia è rimasta...
1: senza compagno.
3: Allora, siccome noi, io e Clemente Maione...
0: Scusami, tu lo sai che la figlia di Clemente Maione, presidente della RAI...
3: Facciamo un po' di reclame pure per il padre.
0: Cioè, ma cosa sta succedendo?
1: Everybody paid a noise, everyone here. Sorry,
3: allora,
1: guys.
3: Siccome... Antonia era rimasta spara.
0: Aspetta, Antonia era rimasta da sola. Perché se dice Antonia è rimasta spara, non vuol dire niente per tutti gli altri.
1: Io capisco, ma questi milanesi può darsi.
3: Allora, che è successo? C'è stato un po' di confusione, tutto accoppiato. Serafino, Magliere con il miglior Ronaldo che vogliono vincere sempre loro. Allora,
0: ci chiudono la radio dal posto programma.
3: Ci prendiamo Antonia. Manca a fare l'apposta.
0: Avete
3: visto? Ha detto Antonia, non ti preoccupare, oggi 4 su 4, ha fatto i primi, io, Antonia e il padre della presidente
0: Clemente.
3: Della tutti sorpresi, perché dice, ma come mai questi in tre hanno battuto?
0: Tutti quanti.
1: Bravissime, avete fatto
3: buonissimo. Vi saluto.
1: Grazie.
3: Però il reclame.
0: Sì, il primo weekend del novembre.
1: Aperta a tutti.
0: Dobbiamo andare tutti e due adesso.
3: Allora.
0: A tra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani attraverso canzoni indimenticabili.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03.
2: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, martedì 8 settembre 2026. Apriamo con un maxi furto di vino ad Adelaide. Bottiglie per un valore complessivo di centinaia di migliaia di dollari sarebbero state rubate da depositi privati ad alta sicurezza. I ladri avrebbero preso di mira collezioni di grande valore custodite all'interno della struttura. La polizia sta indagando sul furto e sta cercando di ricostruire come sia stato possibile accedere alle aree protette e portare via una quantità così importante di vino. Due adolescenti di 17 e 15 anni sono stati arrestati dopo un grave episodio avvenuto all'interno di un centro di detenzione minorile di Adelaide. I due ragazzi sono accusati di aver aggredito un membro del personale utilizzando armi improvvisate e di aver provocato ingenti danni dopo essersi barricati in una stanza. La polizia è intervenuta domenica sera e la situazione è stata risolta poco prima delle 10. Il dipendente ha riportato ferite lievi. I due adolescenti sono stati accusati di aggressione aggravata e danneggiamento e rimangono in custodia. Le accuse dovranno ora essere esaminate dal tribunale. Il Sud Australia è in lutto dopo la scomparsa di Lorna Henstridge, la donna più anziana d'Australia, morta all'età di 112 anni. Nata ad Adelaide il 6 giugno del 1914, Lorna aveva vissuto attraverso due guerre mondiali, la Grande Depressione, due pandemie e ben 26 primi ministri australiani. Aveva trascorso gran parte della sua vita a Keith, nel sud-est dello Stato, e negli ultimi anni viveva a Bordertown. Era rimasta indipendente fino all'età di 105 anni e attribuiva la sua longevità al mantenersi attiva sia fisicamente che mentalmente. Lascia 3 figli, 7 nipoti e 9 pronipoti. Passiamo allo sport. Problemi per i tifosi dei Crows che vogliono raggiungere Brisbane per la semifinale di sabato sera contro i Brisbane Lions. Dopo la vittoria dei Crows contro i Western Bulldogs, i prezzi dei voli da Adelaide verso Brisbane sono aumentati rapidamente. Alcuni biglietti aerei di andata e ritorno costano ormai più di 10 volte il prezzo del biglietto per assistere alla partita. Diversi tifosi hanno dichiarato di aver rinunciato alla trasferta a causa dei costi troppo elevati. I Crows cercheranno sabato sera l'accesso alla finale preliminare. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Il governo federale si prepara a presentare oggi i dettagli della nuova proposta per regolamentare gli algoritmi delle piattaforme di social media. Il progetto prevede che gli utenti possano scegliere di disattivare i sistemi che selezionano automaticamente i contenuti mostrati sulle proprie pagine. Il governo sostiene che le nuove regole serviranno a rendere le piattaforme maggiormente responsabili dei contenuti proposti agli utenti. L'opposizione ha invece sollevato dubbi sulle possibili conseguenze per la libertà di espressione. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana ci aspetta una giornata prevalentemente soleggiata. La mattinata sarà fresca, ma le temperature saliranno gradualmente nel corso della giornata. la probabilità di pioggia rimane molto bassa. I venti saranno inizialmente orientali per poi tendere da sud-ovest nel corso della giornata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Tapley Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
7: Radio Italiana 531.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro programma medico interattivo. Oggi abbiamo l'onore di avere il nostro grande dottore.
1: Va bene.
0: Benvenuto e buongiorno dottore.
1: Tilde, grazie, sei molto molto gentile. È il mio onore di stare, di parlare sulla nostra radio. Particolarmente il mio piacere di fare questo programma. Mi scuso che non sempre posso farlo per varie ragioni,
0: sì, certo.
1: Come ultimamente sono stato overseas, come ti stavo a dire, sono stato in Italia e poi siamo stati pure in Canada per un sposalizio.
0: Bello.
1: Che veramente in Canada è qualcosa io ho trovato molto interessante. Siamo andati in una città, si chiama Montreal, in Canada, che parlano maggiormente francese, perché la parte francese del Canada, il Canada c'ha la parte inglese, la parte francese, e lì ci sono 500.000 italiani o discendenti di italiani.
0: Ma
1: che io sono rimasto a bocca aperta.
0: No, ci credo.
1: Ci sono molti italiani in tutta la Canada, ma particolarmente in Montreal ci sono molti, e non solo, hanno mantenuto la loro cultura italiana, io penso, molto in più che noi facciamo qui.
0: Allora hanno tante usanze italiane. Quando pare
1: tutti abbiamo le usanze italiane, però ti do l'esempio: lì in Montreal parlano francese, però parlano pure inglese, perché in Canada si parla tutto, ma parlano tutti italiani, gli italiani, dai più anziani ai più piccoli, ci parlano in italiano. E che io sono rimasto molto impresso da questo,
0: certo,
1: che loro valutano molto la loro eredità
0: cultura,
1: italiana.
0: Sì. E
1: gli italiani lì hanno costruito parecchi

0: ci posti un grandissimo posto in Montreal come un community center, un centro comunitario che è gigantesco.
1: Ah.
0: Poi è una chiesa che sono rimasto pure molto impresso, con una cupola grandissima, ma questo l'hanno fatto nel 1930.
1: Mm.
0: E su questa cupola, molto interessante, ci sono tutti i santi, gli angeli, eccetera, ma c'è pure Mussolini.
1: Ah, sopra la chiesa.
0: Sulla cupola, dentro.
1: Ah.
0: Mussolini con il re.
1: Guarda.
0: Perché quel tempo cioè Mussolini non ancora era il numero uno, però lui manteneva il cavallo del re.
1: Ah.
0: Ma insomma, io ho chiesto, ma pure il Canada è andato in guerra contro Mussolini,
1: certo.
0: Come mai? Hanno detto, questo era prima della guerra, e Mussolini ha organizzato di dare molti soldi per costruire questa chiesa.
1: Ah. Allora perciò viene
0: perciò l'hanno messo, sì, con tutti i santi.
1: Certo.
0: Immagina quante persone pensano che Mussolini e i santi e gli angeli
1: andavano
0: vanno insieme.
1: Non credo tanto.
0: Non credo tanto, ma dipende il punto di vista.
1: Certo. Andiamo un piccolo stacco,
0: sì,
1: torniamo fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
0: Okay.
1: Bentornati, buongiorno dottore di nuovo e
0: sì,
1: buongiorno a tutti.
0: Allora incominciamo il programma.
1: Sì, volevo ricordare a tutti, se volete fare qualche domanda al nostro dottore, numero di telefono 8340 7700, qualsiasi domanda riguarda la vostra salute. certo.
0: Sì, è quello che volevo dire pure io.
1: Sì.
0: Mi fa molto piacere di cercare il meglio possibile di rispondere alle vostre domande, sempre in un modo generale, non possiamo necessariamente parlare di cose specifiche, però possiamo dare un'idea,
1: certo, sì,
0: su vari soggetti. Io volevo oggi ricordare i nostri ascoltatori che il governo federale paga per questi nuovi vaccini, si chiamano RSV, Respiratory Syncytial Virus Vaccine. E in effetti questo virus porta un raffreddore fortissimo. Non è male come l'influenza, ma è in quella direzione.
1: Sì, l'iniezione che si fa per l'influenza non ha a che fare con quest'altro.
0: No, questo è un altro diavolo, diciamo così.
1: Un altro bad bug.
0: Yeah, esatto. Fino ad ora non c'erano questi vaccini, o se c'erano costano qualcosa come $150-160 no, dollari l'uno, ma il governo federale ha deciso, sotto consigli certo dei medici, che sarebbe buono di vaccinare quanto più della popolazione possibile contro questo virus. E la ragione è che questo virus normalmente viene, il corpo si difende e va via, come un raffreddore fortissimo, però molte persone hanno le complicanze di polmonite, di altre infezioni ancora più serie del RSV, Respiratory Syncytial Virus.
1: In other words, qualcuno che è un po' difettoso col respiratorio ci fa più effetto.
0: Sì, molto più pericolo, più pericolo. E le persone pure che più soggette sono quelli più di 75 anni. Allora, il governo federale, se voi andate al vostro dottore e ci chiedete, vi può fare un vaccino contro questo RSV gratis, va bene? Se hai più di 75 anni è gratis. E non solo, se sei aborigine, che non credo ci sono tanti che ascoltano questo programma, ma è più di 60 anni. E le donne incinte pure possono prendere questo vaccino e la ragione è non tanto per loro, ma per i loro bambini, infanti.
1: La donna che è incinta è di meno di 40 anni, no?
0: Sì.
1: E può farlo?
0: Sì, da 36.
1: Però non è gratis, vero? Non
0: è gratis.
1: Ah sì, per le donne incinte.
0: Per proteggere i neonati. Okay. Non per la donna, ma perché una volta che una donna incinta fa il vaccino viene trasmesso pure al neonato. E come, quando nasce, allora, perché i neonati sono a grande rischio, se prendono questa infezione di RSV, di avere di nuovo polmonite e altre complicanze.
1: È molto severo, a quanto pare, questa virus,
0: sì,
1: se la prendi.
0: C'è pure il vaccino che si può fare ai bambini direttamente, questo credo che deve essere pagato.
1: Prima che nasci?
0: No.
1: Ah,
0: prima che nasci è alla mamma, va bene? Dopo nato.
1: Perché tanto fanno tante cose nella pancia prima che nasci,
0: no.
1: Che ne so.
0: Allora, la teoria è che se la mamma si fa il vaccino,
1: protegge,
0: la mamma è vaccinata e gli anticorpi contro questo RSV vengono trasmessi vedendo il sangue della madre al sangue del
1: bambino,
0: del neonato. Mm-hmm. Va bene? Allora, quelli per più di 75 anni certamente sono gratis, quell'altri non sono sicuro, però vale la pena di domandare, di parlare col vostro medico, perché prima non c'era questo vaccino, ora c'è.
1: Non c'era neanche questa malattia, forse.
0: No, la malattia... scusa, il mio telefono...
1: Ah, il tuo.
0: La malattia c'è stata da sempre, però non c'era modo di...
1: Non c'era modo di curarlo, non c'era questa preventazione.
0: Le cure prima, se prendevi RSV, come qualsiasi influenza, se ti passa, ti passa. Se avevi complicanze, arrivavi in ospedale con cure intensive di antibiotici.
1: Ecco,
0: dipende che quanta seria era la complicanza. Allora,
1: e che età anche, perché se sei di età può darsi che ti affetta
0: peggio
1: di
0: ancora,
1: più.
0: Peggio ancora. Allora, se uno fa il vaccino c'è meno rischio che c'hai complicanze, certamente meno rischio che arrivi in ospedale con polmonite o cose più serie. Vale la pena di farlo, è un vaccino molto sicuro, non è pericoloso. Solo il fastidio di andare dal medico e farsi il vaccino.
1: Non è che ti dà side effects una volta che fai questo vaccino, ti senti male per un po' di tempo?
0: Può
1: come
0: darsi un pochettino, come se stai per prendere un raffreddore, ti fa male un po' il braccio, ma nient'altro. La maggioranza di medici ora hanno le infermiere che fanno questo, allora vai al tuo centro medico. Fai l'appuntamento, parli con il medico e chiede all'infermiera di farti il vaccino.
1: È così semplice.
0: Allora, importante per prevenire infezioni più serie,
1: ecco,
0: va bene? Perché quello è il RSV a passare passa, va bene? Però porta più facile che puoi prendere altre infezioni.
1: Conseguenze
0: di questo. Infezione dei polmoni, ospedale e non solo, se prendi tu RSV e poi dai un bacio a uno dei tuoi nipoti,
1: può darsi che
0: lo trasmetti a qualcuno che
1: caro,
0: o caro o non caro, ma se lo trasmetti lo regali a qualcun altro, che non è una cosa buona.
1: È infettiva, insomma.
0: Sì, è un'infezione.
1: È trasmettente, lo puoi passare a
0: qualsiasi infezione respiratoria.
1: È infettiva.
0: Infettiva perché è un'infezione. Infezione
1: infettiva.
0: Vabbò. E quando sono infezioni respiratorie, il modo che si trasmettono è tramite la tosse, l'esternuta o contatto diretto come un bacio, eccetera.
1: Anche se parli quando
0: se il fiato,
1: stai vicino a una persona,
0: che il fiato esce veloce, i virus volano,
1: si trasmette
0: come a polvere. Devi immaginare che una persona che ha un'infezione respiratoria e ogni volta che respira fa una tosse, caccia fuori questa polvere di viruses. Se fai una sternuta va più lontano, se fai una tosse va più vicino, se respiri più vicino ancora, però esce fuori.
1: Questi sono i modi che puoi prendere qualche malattia da contattare con altri. Non puoi prendere da un colpo di vento,
0: no,
1: una ghiacciatura che cammini sul ghiaccio, whatever. No.
0: Sì, questa è una storia delle nonne
1: che diceva,
0: ho preso un colpo di freddo,
1: vento,
0: un colpo di vento. Allora, la spiegazione per quella io penso che è quando hai preso questo virus. Perché sei andato al negozio e qualcuno ha respirato, ha tossito, e torni a casa, i primi effetti di prendere l'infezione ti incominci a sentire freddo. Allora gli antichi dicevano: ho preso il freddo e mi è venuta l'infezione, invece è tutta storta. Hai preso l'infezione e ti è venuto il freddo.
1: Hai preso prima il bug
0: e poi hai sentito il freddo. Questa è certo è la spiegazione senza dubbio. Non esiste che ho preso un colpo di vento. Infatti se ti chiudi dentro per non prendere vento, più facile prendere infezione, perché se viene uno in casa che ce l'ha non circola, invece c'è le finestre aperte circola di più. Forse perciò in questi giorni pure con l'aria condizionata che ci sono, che tendono a riciclare l'aria, più facile che l'infezione dentro circola. Una casa camminano. Ma quello volevo dire, c'è un grande, molto da guadagnare di fare il vaccino, e non avete paura, perché il vaccino è molto sicuro e vale la pena di farlo.
1: Ok, andiamo un piccolo stacco, torniamo fra poco.
7: Radio Italiana 531.
8: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
9: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
8: Ah, sì. E cosa fanno?
9: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
8: Ma che bello! Tutti i giovedì?
9: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
8: Ok, prenotiamo allora.
10: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
11: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
12: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
13: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
14: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
13: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
14: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
13: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
14: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
13: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
14: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
13: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Eccoci qua di nuovo con voi col programma Mi Ritorna in Mente col nostro dottore Antonio Cocchiaro. Di nuovo ci siamo, dottore?
1: Sì, certamente ci siamo. Allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci fa molto piacere, è molto più facile pure per me, se voi avete qualcosa che volete che io discuto, così almeno c'ho un soggetto da discutere,
0: certo,
1: e cerchiamo di rispondere a quello che forse preoccupa voi o che siete interessati. Ma nel frattempo ho pensato di parlare un po' pure dei crampi muscolari. Molte persone hanno questi crampi, che
0: sì.
1: Crampi muscolari è una contrazione improvvisa, cioè un muscolo si stringe senza che ti dà preavviso, arriva e ti senti questo dolore forte perché il muscolo si stringe fortissimo.
0: E questo quando si ferma, che non puoi muovere quel muscolo?
1: No, no, esatto, perché un muscolo è contratto, è tirato.
0: Allora se ti viene una mano, la mano ti diventa stiff, che non
1: sì.
0: puoi muoverla, e allora la gamba...
1: A qualsiasi muscolo del corpo, però maggiormente succede ai muscoli delle gambe e maggiormente nelle gambe ai muscoli del polpaccio, che molte persone si sentono questo dolore fortissimo nel polpaccio della gamba e non possono muovere il piede. Sono comuni questi crampi e spesso, 99% dei tempi, sono benigni, non c'è ragione male, però sono molto fastidiosi. Allora, cosa succede con questi crampi? Si pensa che si manifestano senza motivo, come abbiamo detto. Allora, non è che fai una cosa e ti vengono i crampi. Normalmente spesso vengono di notte, quando stai nel letto riposato, boom, ti svegli con questo crampo nella gamba. E quelli che vengono dopo un'attività fisica possono pure succedere. Se tu corri troppo, cammini troppo, fai troppo salite, allora può darsi che ti prendano pure i crampi. Va bene? Ma spesso persone che sono di buona salute prendono i crampi, allora non è che significa che ci sono altre malattie. Mezza età, più anziani, forse uno potrebbe dire che prendono un po' in più invece dei giovani. E dopo un'attività intensa, dopo che tu hai fatto qualcosa, che hai camminato in più, la sera, la notte può darsi che ti prendano i crampi.
0: Anche se vai a far ginnastica in gym.
1: Sì, fai qualsiasi cosa che muovi in più i muscoli.
0: Sforzi un po' i muscoli.
1: Dovrebbe,
0: in più.
1: Uno pensa all'inverso, perché se fai esercizio dovrebbe aiutare a non prendere i crampi.
0: Ecco.
1: Però se non sei abituato, credo che può succedere che di notte, durante il riposo, si manifestano questi crampi ai muscoli.
0: Io credo che domando sempre le domande un po' troppo presto. Cosa si può fare per non averli?
1: Sì, ok. Allora, prima di tutto devi sapere perché succedono.
0: Come si fa a sapere?
1: Ti spiego.
0: Perché fai troppo esercizi. Ma...
1: No, quella non è la causa più...
0: No.
1: E la causa forse più comune è disidrazione.
0: Che significa sta parola?
1: Significa che ti manca il liquido nel corpo. Ti asciughi, sudi in più, non bevi abbastanza. Dehydration in inglese, va bene? Certe volte le medicine, perché molte persone prendiamo medicine che fanno cacciare fuori il fluid. E quello pure aiuta a disidratazione,
0: dehydration.
1: Ecco, se allora sono disturbati i sali nel sangue di potassio, di magnesio, di calcio, pure prendono i crampi più facili, e quello là può essere pure causato da giornate che, di calore forte,
0: che suda un po' in più,
1: o medicine,
0: ecco.
1: O quello che mangi, certi farmaci, come ho detto, forse saranno i più comuni. E si dice che se manca la vitamina D è più facile prendere questi crampi. Sì. Allora, e la vitamina D è importante, come avremmo detto qualche volta, per le ossa.
0: Mm-hmm.
1: E allora per evitare osteoporosi è importante la vitamina D, ma può darsi che portano pure, se
0: quei
1: ti manca,
0: crampi.
1: Vengono più facili i crampi. Ci sono altre ragioni molto più serie per i crampi, ma sono rari.
0: Mm-hmm.
1: Questa ragione più comune, senza dubbio, è che non sappiamo perché.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Prendono così. Ora, come ti devi preoccupare? Ti devi preoccupare se ti prendono i crampi?
0: Beh, se ce l'hai spesso ti fa fastidio, no?
1: Sì, e non solo, ma pure se ti prendono nelle braccia o al tronco del corpo.
0: Anche al tronco succede.
1: Qualsiasi muscolo può andare in crampo, sì. Allora uno può pensare a qualcosa più
0: serio.
1: Importante, più serio. Ti senti debole quando prendi questi crampi, se uno si sente che sta per svenire, cioè altri sintomi.
0: Mm-hmm.
1: Se ho solo un crampo, mentre che stai a letto, nelle gambe, nella polpaccia delle gambe, puoi stare sicuro che non è niente di serio. Allora, cosa fai appena che c'hai questo crampo nella gamba? La miglior cosa di fare è di cercare di tirare il piede verso di te, così il muscolo si allunga. Fa male, però ti passa un po' più presto. Molte persone saltano fuori dal letto e si mettono in piedi, e per fare quel movimento, eppure quello pure aiuta. Ma puoi farlo stesso a letto, che sai, prendi il piede, il ditone del tuo piede, lo tiri verso di te, così allunghi il muscolo di dietro. Ci sono delle medicine che si possono usare. Si possono prendere medicine alla sera a base di magnesio, va bene? Ci sono degli esercizi che uno può fare prima di andare a letto. Si riprendono spesso i crampi. Degli esercizi buoni da fare è di mettersi in piedi vicino al muro della tua stanza da letto, con i piedi un po' indietro, ti metti un po' avanti con le mani che appoggiano il muro, così fai un po' che sei inchinato avanti, e vai sotto e sopra sui piedi.
0: Tacchi e le punte dei piedi,
1: ecco.
0: Tacche e punte. Tacche
1: e punte, ecco, l'hai detto proprio bellissimo. Cioè fai esercizio del polpaccio,
0: ecco.
1: Perché il polpaccio è dove succede più spesso. Allora, se lo fai, diciamo, 15 volte ogni sera prima di andare a letto, aiuta un po' la circolazione, può darsi che ti prendano meno crampi e i muscoli sono più flessibili, perché lo fai stretching. Va bene.
0: E questo è un esercizio, un programma che devi farle sempre, per
1: sì.
0: Tutta la vita, quando diventi a una certa età, vero?
1: Solo non se c'hai i crampi.
0: Ma se ce l'hai non
1: se lo vuoi fare, non fa danno di fare quell'esercizio, no. Però se c'hai i crampi è importante di farlo. E l'altra cosa è di prendere le pastiglie di questo magnesium. Ci sono pure le pastiglie di chinino, che sono molto effettive, però tante persone non ci piace tanto prenderle, perché sono il chinino.
0: Non so neanche cos'è.
1: È una medicina molto antica, che si usava prima del paracetamol, prima dell'aspirina, per febbre e per dolore, ma però maggiormente per febbre, è molto effettivo contro malaria, il chinino. Qui non ne vediamo fortunatamente malaria in Australia, raro qualche caso che uno la importa se è stato in un'altra
0: posto,
1: nazione. Sì. Ma il chinino è molto utile per i crampi, per evitare i crampi, per fermare i crampi. E devi prendere ogni sera le pastiglie. Ora completo dicendo questo: un modo facile di prendere il chinino è di comprare al negozio tonic water, acqua tonica.
0: Quello fa lo stesso effetto?
1: L'acqua tonica, sai cosa c'ha dentro?
0: No.
1: Chinino.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Oh, ma guarda, non ho mai investigato cosa
1: sì,
0: c'è. Nel
1: l'acqua tonica se la bevi così,
0: allora, se
1: ci
0: bevi...
1: mettono assai zucchero per togliere, perché il chinino è molto amaro, va bene?
0: Oh.
1: Ma l'acqua tonica è maggiormente acqua con chinino.
0: Allora se prendi gin and tonic sei a posto.
1: Ecco.
0: Ah, devo pensare.
1: Se allora devi mettere abbastanza tonic.
0: Sì, infatti.
1: E meno gin. Sì, è gin and tonic, va bene. Non l'ho mai prescritto questo.
0: No, ma invece, cioè, se prendi tonic water, sì, ti fa bene.
1: Per i crampi.
0: Per i crampi.
1: Perché oh, c'ha il chinino.
0: Ma guarda, ok, bello saperlo. Torniamo fra poco?
1: Sì.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Eccoci qua, Radio Italiana 531, siamo qui col nostro dottore e adesso andiamo a sapere come ci dobbiamo sentire bene.
1: Allora, come fanno molte persone questi giorni, tu hai chiesto per il gin and tonic se sì. aiutava per i crampi.
0: Sì.
1: Ho chiesto a intelligenza artificiale sul, sul computer. Does gin and tonic stop cramps? E la risposta è no.
0: Oh my goodness, allora...
1: Dice che bevendo gin and tonic non ferma i crampi dei muscoli e forse l'alcol... ti fa più asciutte e fa i crampi più peggio.
0: Ah, figurati.
1: Figurati. E in più dicono, dice AI, che il contenuto di chinino nel tonic water è molto piccolo.
0: Ah, ce
1: allora
0: n'è poco,
1: devi bere assai
0: poco.
1: Allora quello che metti in un bicchiere di gin and tonic non ti fa niente, devi bere mezza bottiglia o qualcosa per fare un po' di effetto.
0: Figurati,
1: figurati. Allora mi dispiace.
0: Io pensavo, beh, vabbè.
1: Mi dispiace, Tilde, gin and tonic non credo che funzioni. Per... No, ma tu non c'hai crampi, non credo.
0: No.
1: E allora?
0: No, ancora, ma credo che
1: no,
0: arriva.
1: No, ancora.
0: Tutto arriva.
1: Ok, allora, noi completiamo oggi e vorrei solo dire questo. Se avete delle domande, particolarmente di qualche soggetto particolare, che volete che discutiamo, se lo fate sapere o al Marco Petta, il nostro manager, o a Tilde, se si trova qua, Tilde certamente, perché essa è quella che è numero uno interessata in questo programma.
0: Sì, molto, che ci allora, tieni sani.
1: Mi fai sapere e che io mi preparerò così... spiegherò tutto quello necessario. Allora, se volete telefonate 83 40 2806, fuori dell'orario di programmi,
0: sì.
1: Perché se volete telefonare
0: durante
1: lo studio è 83 40 7700, ma se chiamate fuori, se volete parlare con il manager o lasciare un messaggio, è 83 40 2806 e dite, chiede al dottore per favore di parlare di
0: questo soggetto,
1: artrite, sì, del ginocchio, di qualcosa, naso otturato, ci sono tante cose, che ora è il tempo pure di high fever.
0: Certo, sì.
1: Credo che molte persone al momento avranno questo problema, che ci cola il naso, ci dà,
0: sì,
1: prurito il naso, fanno sternute continuamente. E certo quello fa mettere paura a persone, perché quando senti uno che sternutisce...
0: Dici c'è qualcosa.
1: Può darsi che è un virus, no, allergia.
0: Certo,
1: Che facile potrebbe essere. Potrebbe essere rhinovirus, quello che abbiamo discusso,
0: sì,
1: o peggio. Potrebbe essere pure influenza, o ancora esiste ancora
0: COVID.
1: Ecco.
0: Quella è un'altra.
1: Ma ora non ci preoccupiamo tanto per il COVID, perché siamo tutti abituati al COVID.
0: È sotto controllo un po'.
1: I nostri corpi sono già
0: immune to it.
1: Quasi immuni, perché chi ha fatto il vaccino, chi l'ha preso, è già blocca, che non cammina tanto il COVID. Va bene, Tilde, grazie della tua assistenza e ci
0: piacere.
1: Vediamo e ci ascoltiamo il prossimo martedì.
0: Grazie di nuovo, dottore, buona giornata e state con noi che ci sarà il nostro Santino. A fra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:02.
2: Speed camera locations per
3: martedì 8 settembre.
2: Graves Street, Newton, James Street, Campbelltown, Stradbroke Road, Ross Trevor, Northeast Road, St. Agnes, and Briar Road, Felixstowe.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggio a Melbourne 2026
6: con noi di Radio Italiana 531.

0: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531. Io sono Tilde e adesso andiamo a salutare
1: io sono Santino.
0: Il nostro Santino con il programma
1: qua.
0: Di
1: Pillole. Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno agli ascoltatori, ben ritrovati su Radio 531, Radio Italiana di Adelaide. E niente, bentornati alla nostra piccola rubrica di letture, di cose varie, di musica, un po' di tutto.
0: Sì.
1: Questa volta leggiamo, vi propongo un raccontino insolito di Luigi Pirandello, che abbiamo già conosciuto in una trasmissione precedente, che vi ho presentato in una trasmissione precedente. Questo è un racconto breve, per conferire un po' una completezza a tutta la trasmissione, per farcelo stare in questa oretta che stiamo insieme. Si chiama La Tartaruga ed è insolito anche perché è stato ispirato dai due brevi periodi di permanenza che Pirandello ha avuto in America nel 23 per la rappresentazione dei sei personaggi in cerca d'autore, sua commedia famosissima, e nel 30 ancora quando Greta Garbo interpretò per lo schermo la protagonista di Come tu mi vuoi, un altro dei suoi lavori. Ricordiamo che il nostro Pirandello è stato conferito il premio che conferisce la Casa Reale svedese, non gli Oscar, il premio per la letteratura a livello mondiale, no? Quindi non mi viene la parola, mi sono scordato il termine. Comunque mi verrà durante la trasmissione. Comunque partiamo in quarta. Si chiama La Tartaruga e comincia: parrà strano. È un monologo praticamente, quasi interamente un monologo. Parrà strano, ma anche in America c'è chi crede che le tartarughe portino fortuna. Da che sia nata una tale credenza non si sa. È certo però che loro, le tartarughe, non mostrano di averne il minimo sospetto. Mr. Mishkoff ha un amico che ne è convintissimo. Gioca in borsa e ogni mattina, prima di andare a giocare, mette la sua tartaruga davanti a uno scalino. Se la tartaruga accenna a voler salire, è sicuro che i titoli che lui vuol giocare saliranno. Se ritira la testa e le zampe, resteranno fermi allora i titoli. Se si volta e fa per andarsene, lui gioca senz'altro al ribasso e non ha mai sbagliato. Detto questo, entra in un negozio dove si vendono tartarughe, ne compra una e la mette in mano a Mr. Mishkoff. Approfittane, gli dice. Mr. Mishkoff è molto sensibile. Portandosi in casa la tartaruga, freme in tutta l'elastica personcina pienotta e sanguigna per brividi, che sono forse di piacere, ma anche di ribrezzo un po'. Non si cura se gli altri, per via, si voltino a guardarlo con quella tartaruga in mano. Lui freme al pensiero che quella, che pare una pietra inerte e fredda, non è una pietra, no, è abitata dentro da una misteriosa bestiola che da un momento all'altro può cacciar fuori sulla mano quattro zampini sbiechi, rasposi e una testina di vecchia monaca rugosa. Speriamo che non lo faccia. Forse Mr. Mishkoff la getterebbe a terra, raccapricciando da capo a piedi. In casa non si può dire che i suoi due figli, Helen e John, facciano una gran festa alla tartaruga, appena lui la posa come un ciotolo sul tappeto del salotto. Non è credibile quanto vecchi appaiano gli occhi dei due figli di Mr. Mishkoff a confronto con quelli bellissimi del padre. I due ragazzi, su quella tartaruga posata come un ciotolo, sul tappeto, fanno cadere il peso insopportabile dei loro quattro occhi di piombo. Poi guardano il padre con una così ferma convinzione che non potrà dar loro spiegazione plausibile della cosa inaudita che ha osato fare, portare una tartaruga e posarla sul tappeto del salotto, che

0: suo figlio John trovi d'improvviso e senza tante cerimonie un più spiccio espediente per far uscire la tartaruga da quello stato di pietra in cui s'ostina a restare. Con la punta del piede John la rovescia sulla scaglia, sul dorso quindi, e subito allora si vede la bestiola armeggiare con gli zampini e spingere col capo penosamente per tentare di rimettersi nella sua posizione naturale. Helen, a quella vista, senza punto alterare i suoi occhi da vecchia, sghignazza come una carrucola di un pozzo arrugginito per la caduta precipitosa di un secchio impazzito. Non c'è, come si veda, da parte dei ragazzi alcun rispetto della fortuna che le tartarughe sogliono portare. C'è, al contrario, la più lampante dimostrazione che tutti e due la sopporteranno solo a patto che essa si presti ad essere considerata da loro come uno stupidissimo giocattolo da trattare così, con la punta del piede. Il che a Mr. Mishkov dispiace moltissimo. Guarda la tartaruga, rimessa subito a posto da lui e ritornata al suo stato di pietra. Guarda gli occhi dei suoi ragazzi e avverte di colpo una misteriosa relazione che lo turba profondamente tra la vecchiaia di quegli occhi e la secolare inerzia di pietra di quella bestia sul tappeto. È preso di sgomento per la sua inguaribile giovanilità in un mondo che accusa con relazioni così lontane e inopinate la propria decrepitezza. Lo sgomento che lui, senza saperlo, sia forse rimasto ad aspettare qualcosa che non arriverà mai più, dato che ormai sulla terra i bambini nascono centenari come le tartarughe. Torna ad aprire le labbra al suo vano sorriso, più smorto che mai, e non ha il coraggio di confessare per qual ragione il suo amico gli ha regalato quella tartaruga. Ha una rara ignoranza di vita, Mr. Mishkov. La vita per lui non è mai nulla di preciso, non ha alcun peso di cose sapute. Gli può accadere benissimo qualche mattina, vedendosi nudo con la gamba alzata per entrare nella vasca del bagno, di restare stranamente impressionato dal suo stesso corpo, come se in 42 anni che lo ha non abbia mai veduto e se lo scopre adesso per la prima volta. Un corpo, Dio mio, non è presentabile. Così nudo, senza una grande vergogna, neppure a suoi occhi è presentabile. Preferisce ignorarselo. Ma fa un gran caso, tuttavia, del fatto che non ha mai pensato che con questo corpo, così com'è, in tante parti che nessuno di solito vede, nascoste sotto gli abiti e la calzatura, per 42 anni lui si è aggirato nella vita. Non gli par credibile che tutta la sua vita lui l'abbia vissuta in quel suo corpo. No, no. Chissà dove, senza accorgersene. Forse ha sempre sorvolato, di cosa in cosa, fra le tante che gli sono accorse fin dall'infanzia, quando certamente il suo corpo non era questo, e chissà com'era. È davvero una pena, uno sgomento non riuscire a spiegarsi perché il proprio corpo debba essere necessariamente quello che è e non un altro diverso. Meglio non pensarci. E nel bagno torna a sorridere il suo vano sorriso, ignorando di trovarsi già da un pezzo nella vasca. Ah, quelle luminose tendine di mussola insaldate ai vetri della grande finestra e quelle bacchette d'ottone, quel lieve grazioso dondolio nell'aria primaverile delle cime degli alberi nel parco. Ora lui si sta asciugando quel suo corpo veramente brutto, ma deve, per non di meno, convenire che la vita è bella, è tutta da godere, anche in quel suo corpo, così che intanto, chissà come, è potuto entrare nella più segreta intimità e con una donna talmente impenetrabile qual è Mrs. Mishkov, sua moglie.
1: Radio Italiana 531.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte

0: le dimensioni.
1: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia, lo stivini.
2: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gagani's Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
0: Gagani's, sapori da tutto il mondo.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
3: Ecco, abbiamo imparato qualcosa delle qualcosa, rose.
6: Sì, sulle boccucce di rose. Quello era Fabrizio De André con Bocca di Rosa, come si è detto. La parola che non mi veniva prima, non Nobel, era Nobel, non Oscar, era il Nobel, Nobel alla letteratura, a Luigi Pirandello, mi sembra.
3: Si dice anche in italiano Nobel?
6: Nobel, Nobel Prize for Literature.
3: In italiano si dice Nobel anche.
6: Nobel, è il nome del premio, si chiama Nobel, quindi si chiama Nobel in qualsiasi lingua, anche, anche in turco lo chiamano Nobel. E quindi nel 36 mi sembra che l'avesse vinto, gli è stato giudicato. Comunque torniamo al raccontino, che ci introduce la moglie del nostro Mishkov. Così, dicevamo, un bel giorno, quasi senza esserne certo, si era trovato marito di Mistress Mishkov. Lei è ancora, dopo 9 anni, così distaccata e isolata da tutto, dalla propria bellezza di statuetta di porcellana, è così chiusa e smaltata in un modo d'essere così impenetrabilmente suo, che proprio pare impossibile che abbia trovato il modo di unirsi in matrimonio con un uomo così di carne e sanguigno come lui. Si capisce invece benissimo come dalla loro unione siano potuti nascere quei due figli imbozzacchiti. E ora ci spiega cosa vuol dire imbozzacchiti. Forse se Mr. Mishkov avesse potuto portarli in grembo lui invece della moglie, non sarebbero nati così. Ma dovette portarli in grembo lei per 9 mesi ciascuno. E allora, concepiti probabilmente interi fin dal principio e costretti a rimanere chiusi per tanto tempo in un ventre di maiolica, come confetti in una scatola, ecco, si erano così tremendamente invecchiati prima ancora che nascessero. Ed ecco la definizione di imbozzacchiti. Per tutti i 9 anni di matrimonio, lui naturalmente è vissuto in apprensione continua che Mistress Mishkov trovasse in qualche sua parola impensata o gesto inopinato il pretesto di domandare il divorzio. Il primo giorno di matrimonio era stato per lui il più terribile perché, come si può facilmente immaginare, c'era arrivato non ben sicuro che Mistress Mishkov sapesse che cosa lui dovesse fare per potersi dire effettivamente suo marito. Per fortuna lo sapeva, ma poi non gli aveva lasciato intendere in alcun modo che si ricordasse della confidenza che lui si era presa, proprio come se nulla ci avesse mai messo di suo. Perché lui se la potesse prendere e lei poi ricordare. Eppure una prima figliola, Helen, era nata e poi era nato un secondo figliolo, John, mai niente, senza dar segno di nulla. Se n'era andata tutte e due le volte alla clinica e dopo 1 mese e 5 era rientrata in casa, la prima volta con una bambina, la seconda con un bambino, l'uno più vecchio dell'altra. Cosa da far cadere le braccia? Divieto assoluto tutte e due le volte d'andarle a fare le visite alla clinica, cosicché lui, non essendosi potuto accorgere né la prima né la seconda volta che lei fosse incinta e non sapendo poi nulla né delle doglie del parto né della nascita, si era trovato in casa quei due figli come due cagnolini comperati in viaggio, senza nessuna vera certezza che fossero nati da lei e che fossero suoi. Ma non è al minimo dubbio, Mr. Mishkov, tanto che crede d'avere ormai in quei due figli una prova antichissima e per ben 2 volte collaudata che Mistress Mishkov trova nella convivenza con lui un compenso adeguato ai dolori che il mettere al mondo 2 figlioli deve costare. Non riesce però a rinvenire dallo stupore allorché sua moglie, rientrando in casa quel giorno da una visita alla madre, scesa in albergo e prossima a ripartire per l'Inghilterra, e trovandolo ancora in ginocchio sul tappeto del salotto davanti a quella tartaruga, tra la derisione sguaiatamente fredda di quei 2 figli, non gli dice nulla, O meglio, gli dice tutto, voltando senz'altro le spalle e ritornando immediatamente da sua madre all'albergo, da cui dopo un'ora gli manda un biglietto nel quale perentoriamente è scritto che o via da casa quella tartaruga o via lei. Se ne partirà fra 3 giorni con la madre per l'Inghilterra. Quindi scegli o la tartaruga o la moglie. Appena può rimettersi a pensare, Mr. Mishkov comprende subito che quella tartaruga non può essere altro che un pretesto. Così poco serio, via, così facile a levar di mezzo. Eppure proprio per questo fosse più inovviabile che se la moglie gli abbia posto per condizione di cambiare di corpo o almeno di levarsi dalla faccia il naso per sostituirlo con un altro di maggiore gradimento. Non vuole che manchi per lui. Riprende alla moglie che ritorni pure a casa. Risponde alla moglie che ritorni pure a casa. Lui andrà a mettere fuori in qualche posto la tartaruga, che non ci tiene affatto ad averla in casa. L'ha presa perché gli hanno detto che porta fortuna. Ma agitato com'è, e con una moglie come lei, e con 2 figli come loro, che bisogno ne ha di lui? Che altra fortuna avrebbe da desiderare? Va fuori di nuovo con la tartaruga in mano per lasciarla in qualche posto che alla povera bestiola scontrosa possa convenire più che la sua casa. Si è fatta sera e lui se ne avvede soltanto ora e se ne meraviglia. Pur abituato com'è alla vista fantasmagorica di quella sua enorme città, ha sempre occhi nuovi per lasciarsene stupire e anche immalinconire un po'. Se pensa che a tutte quelle prodigiose costruzioni è negato di imporsi come durevoli monumenti e stan lì come colossali provvisori apparenze di un'immensa fiera, con quegli immobili sprazzi di variopinte luminarie che danno a lungo andare una tristezza infinita, e tante altre cose ugualmente precarie e mutevoli. Camminando si dimentica di avere in mano la tartaruga, ma poi se ne sovviene e riflette che avrebbe fatto meglio lasciarla nel parco vicino alla sua casa. Invece si è diretto verso il negozio dove è stata comperata. Gli pare in fondo alla strada, alla 49esima. Seguita ad andare, pur essendo certo che a quell'ora troverà chiuso il negozio, ma si direbbe che tanto la sua tristezza quanto la sua stanchezza hanno proprio bisogno di andare a sbattere la faccia contro una porta chiusa. Arrivato, sta un po' a guardare la porta del negozio, chiusa effettivamente, e poi si guarda in mano la tartaruga. Che farne? Lasciarla lì davanti? Sente passare un tassì e lo prende, ne scenderà a un certo punto lasciandovi dentro la tartaruga. Peccato che la bestiola, così ancora rintanata nel suo guscio, non dia a vedere di avere molta fantasia. Sarebbe piacevole immaginare una tartaruga in viaggio di notte per le strade di New York. No, Mr. Mishkov non se ne pente come di una crudeltà. Scende dal tassì, è ormai vicino alla Park Avenue, con l'interminabile fila delle aiuole nel mezzo dalle ringhierine a canestro. Pensa di lasciare la tartaruga in una di quelle aiuole, ma appena ve la posa, ecco che gli salta addosso un poliziotto che è di guardia al traffico del crocicchio della 50esima strada, sotto una delle gigantesche torri del Waldorf Astoria. Quel poliziotto vuol sapere che cosa ha posato in quell'aiuola. Una bomba? Non proprio una bomba, no. E Mr. Mishkov gli sorride per dargli a vedere che non ne sarebbe capace. Semplicemente una tartaruga. Quello allora gli impone di ritirarla subito. Proibito introdurre bestie nell'aiuole. Ma quella? Quella è piuttosto una pietra che una bestia. O fagli osservare Mr. Mishkov. Non credo che possa disturbare. E poi lui, per gravi motivi di famiglia, ha bisogno assolutamente di disfarsene. Il poliziotto crede che voglia prenderlo in giro e si fa brutto. Subito allora Mr. Mishkov ritira dall'aiuola la tartaruga, che non si è mossa. Ma l'ho detto che porta fortuna, soggiunge sorridente. Non vorreste prenderla voi? Ve la offro. Quello si scrolla furiosamente con imperio gli accenna di levargli dai piedi. Ed ecco ora di nuovo Mr. Mishko con quella tartaruga in mano, in grande imbarazzo. Oddio, potrebbe lasciarla dovunque, anche in mezzo alla strada, appena fuori dalla vista di quel poliziotto che l'ha guardato così male, evidentemente perché non ha creduto ai gravi motivi di famiglia. Tutto a un tratto si ferma al baleno di un'idea. Sì, è senza dubbio un pretesto per la moglie quella tartaruga, E levato di mezzo questo, lei ne troverà subito un altro, ma difficilmente potrà trovarne uno più ridicolo di questo. E che più di questo possa darle torto davanti al giudice e a tutti quanti. Sarebbe sciocco dunque non valersene. Lì per lì decide di rientrare in casa con la tartaruga. Trova la moglie nel salotto, senza dirle nulla, si china e le posa davanti sul tappeto la tartaruga. Là, come un ciottolo, la moglie balza in piedi, corre in camera, gli si presenta col cappellino in capo. Dirò al giudice che alla compagnia di vostra moglie preferite quella delle tartarughe. E se ne va. Come se la bestiola dal tappeto l'abbia intesa, sfora di scatto i quattro zampini. La coda e la testa, dondolando, quasi ballando, si muove per il salotto. Mr. Mishkov non può fare meno di rallegrarsene, ma timidamente batte le mani piano piano e gli pare, guardando di dover riconoscere, ma senza essere proprio convinto, la fortuna, la fortuna. Andiamo.
3: Sì, andiamo un piccolo stacco, torniamo fra poco.
7: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
8: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
9: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lochleas, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
10: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
11: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Ritrovati tutti quanti, siamo Tilde e io,
1: Santino,
0: sì. Io medesimo me, continuiamo la nostra lettura. Abbiamo lasciato con Pirandello alla fine del primo racconto, quando finalmente il nostro Mishkov riesce a liberarsi dalla moglie grazie a una tartaruga innocenza e riesce a risolvere i problemi esistenziali che lo ossidano da 42 anni, come ci diceva il nostro Pirandello. Di Pirandello sempre andiamo a leggerci una cosa un po' più seriosa, che diciamo degli ultimi suoi, del 1934, ha già ricevuto il premio e quindi drammaturgo, autore affermato a livello mondiale, e comincia un po' a librarsi, a sentirsi un po' più così libero di spaziare con le cose, e quindi questo è un altro breve, un'altra breve descrizione di quello che potrebbero essere i pensieri di una persona che ha vissuto una vita molto intensa e che si avvicina, diciamo, al traguardo oltre il quale non sappiamo che cosa ci aspetta. Allora cominciamo. Si è liberato nel sonno, non sa come. Forse come quando si affonda nell'acqua, che si ha la sensazione che poi il corpo riverrà su da sé, e su invece riviene solamente la sensazione, ombra galleggiante, del corpo rimasto laggiù. Dormiva e non è più nel suo corpo, non può più dire che si sia svegliato, e in che cosa ora sia veramente, non sa, è come sospeso, a galla nell'aria, nella sua camera, chiusa. Alienato dai sensi, ne serva più che gli avvenimenti, il ricordo. Com'erano, non ancora lontani, ma già staccati. Là, l'udito, dove un rumore anche minimo nella notte. Qua, la vista, dove appena un barlume, e le pareti, il soffitto, come di qua, pare polveroso, e più il pavimento col tappeto, e quell'uscio, e lo smemorato spavento di quel letto col piumino verde e le coperte giallognole, sotto le quali si indovina un corpo che giace inerte, la testa calva, affondata sui guanciali scomposti, gli occhi chiusi, la bocca aperta tra i peli rossicci dei baffi e della barba, grossi peli, quasi metallici, un foro secco, nero, e un pelo delle sopracciglia così lungo che se non lo tiene a posto gli scende sull'occhio. Lui, quello, uno che non è più, uno a cui quel corpo pesava già tanto e che fatica anche il respiro. Tutta la vita ristretta in questa camera, e sentirsi a mano mancar tutto, tenersi in vita fissando un oggetto, questo, quello, con la paura di addormentarsi, difatti poi nel sonno. Come gli suonano strane in quella camera le ultime parole della vita. Ma lei è di parere che nello stato in cui sono ridotto sia da tentare un'operazione così rischiosa? Al punto in cui siamo il rischio veramente non è il rischio, dico, se c'è speranza, poca. E allora la lampada rosea sospesa in mezzo alla camera è rimasta accesa invano. Ma dopo tutto, ora si è liberato e prova per quel suo corpo più che antipatia, rancore. Veramente non vide mai la ragione che gli altri dovessero riconoscere quell'immagine come la cosa più sua. Non era vero, non è vero. Lui non era quel suo corpo, c'era anzi così poco. Era nella vita lui, nelle cose che pensava, che gli si agitavano dentro, in tutto ciò che vedeva fuori senza vedere se stesso. Case, strade, cielo, tutto il mondo. Già ma ora, senza più il corpo, è quella pena ora, è questo sgomento del suo disgregarsi e diffondersi in ogni cosa a cui, per tenersi, torna ad aderire, ma aderendovi, la paura di nuovo di non addormentarsi, ma del suo svanire nella cosa che resta là, per sé, senza più lui, oggetto, orologio sul comodino, quadretto alla parete, lampada rosea sospesa in mezzo alla camera. Lui è ora quelle cose, non più come erano quando avevano ancora un senso per lui, quelle cose che per se stesse non hanno alcun senso e che ora dunque non sono più niente per lui. E questo è morire. Il muro della villa, ma come, ne è già fuori? La luna vi batte sopra e lui giù in giardino. La vasca grezza è attaccata al muro di cinta, il muro è tutto vestito di verde dalle roselline rampicanti. L'acqua nella vasca piomba a stille, ora è uno sbruffo di bolle, ora è un filo di vetro, limpido, esile, immobile. Com'è chiara quest'acqua nel cadere. Nella vasca diventa subito verde, appena caduta. E così, esile il filo, così rade a volte le stille che a guardare nella vasca il denso volume d'acqua già caduta è come un'eternità di oceano. A galla tante foglioline bianche e verdi appena ingiallite e a fior d'acqua. La bocca del tubo di ferro, dello scarico che si berrebbe in silenzio il soverchio dell'acqua, se non fosse per queste foglioline che a tratte vi fan ressa attorno. Il risucchio della bocca che si ingorga come un rimbrotto rauco a queste sciocche frettolose a cui par che tardi di sparire ingoiate, come se non fosse bello nuotar lievi e così bianche sul cupo verde e vitreo dell'acqua. Ma se sono cadute, se sono così lievi, e se ci sei tu, bocca, che fai la misura, sparire. Sorpresa che si fa di mano in mano più grande, infinita. L'illusione dei sensi già sparsi, che a poco si svuota di cose che pareva ci fossero e che invece non c'erano. Suoni, colori, non c'erano. Tutto freddo, tutto muto. Era niente. E questo niente della vita com'era? Quel verde. Ah, come all'alba, lungo una proda, vuole essere erba lui. Una volta, guardando i cespugli e respirando la fragranza di tutto quel verde così fresco e nuovo, groviglio di bianche radici, vive e abbarbicate a succhiare l'umore della terra nera. Ah, come la vita è di terra, e non vuol cielo, se non per dare respiro alla terra. Ma ora lui è come la fragranza di un'erba che si va sciogliendo in questo respiro. Vapore ancora sensibile che si dirada e vanisce, ma senza finire, senza aver più nulla vicino. Sì, forse un dolore, ma se può far tanto ancora di pensarlo, è già lontano, senza più tempo, nella tristezza infinita di una così vana eternità. Una cosa consiste ancora in una cosa, che sia pur quasi niente, una pietra, o anche un fiore che duri poco. Ecco, questo geranio. Oh, guarda giù nel giardino quel geranio rosso come si accende. Perché? Di sera qualche volta nei giardini si accende così improvvisamente qualche fiore e nessuno sa spiegarsene la ragione.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
5: 19 Susan Street, Virginia.
6: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
5: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
6: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
5: Intrattenimento musicale con
6: Angela Cutri,
5: Domenico Greco,
6: Rocco Carpentieri
5: e Mila San Gregorio and the Boys.
6: Non mancare, domenica 13 settembre.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: 19 Susan Street, Virginia.
5: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
7: Il cielo, la terra finisce, la comincia.

0: Siamo arrivati quasi al termine del nostro programma, mi dispiace Santino.
1: Siamo arrivati, ma ne avremo degli altri programmi,
0: certo,
1: no?
0: Sì, come
1: ci
0: no.
1: Rivediamo più avanti, no? Risentiamo più avanti.
0: Come no?
1: Niente, che dire, di oggi niente, due cosine di Pirandello, un gigante della letteratura del XX secolo,
0: sì.
1: Una dei fiori all'occhiello della letteratura italiana. Ne abbiamo già parlato, come abbiamo detto, abbiamo visto due cose, una molto leggera, quasi uno scherzo in cui insomma racconta di questo modo abbastanza inusuale per risolvere i problemi familiari di questo ometto che usa la tartaruga, insomma approfitta della presenza della tartaruga. Il secondo è un po' più riflessivo, è degli ultimi anni di attività di Pirandello. Che leggendo alcune note, insomma, fa queste riflessioni sul corpo, come abbiamo visto in questo raccontino qua, in questo piccolo testo che abbiamo appena visto, dove guarda il suo corpo, gli fa ribrezzo, eccetera, eccetera. Pare che Pirandello non fosse molto contento del suo aspetto esteriore, non è che si piacesse molto come persona esteticamente. Però, vabbè, insomma, ha più che compensato questo suo presunto aspetto, diciamo, di scarso, no? di mancanza di bellezza con una mente che ci ha regalato dei lavori di cui ancora parliamo, che leggiamo con piacere o che vediamo al teatro sotto forma di commedie.
0: Certo, sì.
1: Quindi niente, ringrazio ancora una volta Tilde per la conduzione alla console, per l'aiuto con le canzoni, la pubblicità e i tempi, e ai nostri ascoltatori diamo l'appuntamento tra 15 giorni su Radio Italiana 531, vero Tilde?
0: Certo, senz'altro sarà fatto.
1: Okay.
0: Grazie a te Santino, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti,
0: sì.
1: A te e ai nostri ascoltatori. Fino alla prossima volta.
0: Ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.

0: Radio Italiana 531. Sono le 14.
1: Speed camera locations per martedì 8 settembre. Graves Street, Newton, James Street, Campbelltown, Stradbroke Road, Ross Trevor, North East Road, St. Agnes, and Briar Road, Felixstowe.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
3: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
3: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
5: The Air Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per soluzioni finanziarie su misura, chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.

0: Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 15.
3: The Health Chronicles is sponsored by Devereux Finance. For every important decision, rely on Devereux Finance. Experience, strategy and personalized support for your future. Call 0403 035 651 today. Devereux Finance, the clear guide for your financial choices.
4: Speed camera locations per
5: martedì 8 settembre. Graves Street, Newton, James Street, Campbelltown, Stradbroke Road, Ross Trevor, North East Road, St. Agnes, and Briar Road, Felixstowe.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggio a Melbourne 2026.
6: Con noi di Radio Italiana 531.

0: Buon pomeriggio ed eccoci a un altro martedì, sempre in compagnia di Ida, Roberto, Radio Italiana 531 e con il Salotto del Gusto. Ciao Roberto, come stai?
1: Ciao Ida e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, ben ritrovati al Salotto del Gusto, appuntamento del martedì dalle 3 alle 4. Io sto bene, tu come stai?
0: Bene, bene, guarda, è stato un weekend abbastanza impegnativo, però bene.
1: Ma tu sei sempre impegnata.
0: Sempre impegnata.
1: Sei una donna di mondo, sul serio,
0: sì,
1: sul serio.
0: Infatti anche le mie amiche in Italia mi dicono: oh Madonna, ma sei sempre in giro, vai di qua, vai di là. Beh, vabbè, senti.
1: Ascolta, ormai i tuoi figli sono cresciuti,
0: esatto,
1: si arrangiano e adesso
0: esatto.
1: È tempo per te di
0: esatto,
1: prendere.
0: Esatto, esatto.
1: Anche perché posso dirti una cosa, io credo che tu comunque hai un po' di famiglia qua, però nel mio caso, per esempio, non avendo famiglia diretta che vive qua, non ho tutti quegli appuntamenti che uno ha tra compleanni, tra comunioni, cresime, eccetera, che in Italia ti occupano un po' di... E quindi tanto del tempo che viene risparmiato, comunque a me dispiace non essere presente ovviamente a casa, però viene investito in altre attività, magari puoi andarti a fare un weekend da qualche parte perché non hai alcun commitment.
0: Certo.
1: Quindi insomma anche quello un po' influenza. A volte a me manca sinceramente saltare questi momenti importanti della vita italiana, però dall'altro canto bisogna fare quello che si può e quello che si riesce a fare. Ecco,
0: vabbè, certo. Beh, anche a me sai manca tante volte magari solo il fatto di andare magari a trovare qualcuno a bere il caffè. Non è che qua si usa tanto come si usa in Italia.
1: Sì.
0: Delle volte mi manca proprio il fatto di andare a trovare un'amica, bermi un caffè assieme e star la seduta, faccio quattro chiacchierate.
1: Non occorreva neanche avvisare, si
0: esatto.
1: Arrivava a casa, suonava, e tuttora lo faccio. Sai che io delle volte quando vado a casa come sai piace camminare, e ogni tanto trovo gente che mi dice: ma vieni dentro che ci prendiamo un caffè. È proprio una cosa culturale e appunto che ci dà quella sensazione di comunità davanti a una tazzina di caffè caldo.
0: È vero. Però dai, ogni tanto lo facciamo noi, Roberto.
1: Sì, ma certo.
0: Ma noi andiamo oltre, noi facciamo cene, non facciamo
1: cene, sì.
0: Noi non facciamo il caffè, facciamo tutto.
1: Facciamo tutto
0: il completo.
1: Contorno, esatto.
0: Esatto, esatto.
1: Wow, che forte.
0: E allora, oggi di cosa parliamo, caro Roberto?
1: Oggi argomento che può un po' piace a tutti, questo prodotto qui.
0: Già mi viene da ridere.
1: No, dai. Parliamo della patata, che è uno degli alimenti più importanti al mondo, pensa.
0: E più versatile anche.
1: Assolutamente. È un prodotto importante perché per alcune popolazioni la patata è la fonte primaria di carboidrati. Sai che la maggior parte delle popolazioni ha come fonte energetica principale i carboidrati. Se tu ci pensi, in Italia abbiamo tanto pasta e pane, quindi carboidrati, fonti di carboidrati. In Asia c'è tantissimo l'utilizzo del riso.
0: Certo.
1: In alcuni paesi, tipo l'Irlanda o i Paesi Bassi, la patata invece è una delle maggiori fonti di carboidrati. E quindi, visto che comunque è un prodotto così versatile, così importante, abbiamo deciso di parlare di questo alimento importante. Pensa che le patate è originaria dalle Ande, quindi tra i paesi che adesso sono Perù e Bolivia, cioè
0: okay.
1: Quindi è da lì che un po' nasce la patata, e pensa che veniva coltivata da oltre 7.000-8.000 anni. Quindi le civiltà del Sud America utilizzavano moltissimo la patata come sostentamento, anche perché non scordarti che quelle altitudini, con il freddo che viene in inverno, insomma non è proprio un ambiente così idilliaco.
0: Esatto, esatto.
1: Quindi avere un prodotto che sia resistente, che possa crescere in questo terreno, ecco, era molto importante proprio per lo sviluppo di queste civiltà, che erano civiltà molto avanzate per i loro tempi. Però l'arrivo della patata in Europa è secondario, perché noi ovviamente dell'America non sapevamo niente fino al 1478, e quindi fino ad allora la patata non era presente nei nostri
0: nei nostri piatti nelle nostre cucine.
1: Quindi, e anche, ti dico la verità, non quando è arrivato, non, comunque non è diventata famosa, non è stata utilizzata subitissimo. Mm-hmm. Ci sono voluti alcuni anni in Italia, soprattutto per la diffusione. Fai conto che in Italia tra il 1600 e il 1700 ha cominciato a diffondersi di più.
0: Okay.
1: Ma all'inizio era più, per esempio, l'Irlanda era un paese che
0: ne produceva
1: di più. In Europa all'inizio la patata era più utilizzata per l'alimentazione degli animali, non okay. veniva, anche perché se tu ci pensi, se uno non sa come utilizzarla e uno dice ah, aspetta, ne provo un pezzettino, cioè
0: sì, sì.
1: atroce, cioè non è buona da mangiare cruda, devi sapere
0: certo.
1: ovviamente anche cucinarla semplicemente cotta in acqua cambia completamente,
0: sì, sì, gusto.
1: Però e la patata di per sé è tossica quando cruda, soprattutto quando ci sono le gemme. Se tu vedi
0: i butti,
1: come mamma, bellissima parola, i butti.
0: Ti ricordi?
1: Ecco,
0: oh,
1: che,
0: beh, guarda,
1: sì.
0: mio padre andava, perché noi, mio papà le piantava, facciamo una, apriamo una
1: sì,
0: piccola
1: po' certo.
0: parentesi, le piantavamo quando era verso febbraio-marzo, ad agosto li raccoglievamo
1: sì.
0: e dopo li mettevamo nella stanza buia e a un certo momento dopo due o tre mesi c'erano sti butti
1: e
0: allora dovevamo andare dentro a sta stanza a togliere sti butti.
1: Cosa sono i butti? Sono i germogli
0: e i germogli della patata
1: germogli.
0: Esatto
1: ecco. Però tu adesso dici una cosa, però è una cosa molto importante, perché dove si sviluppano i butti, i germogli,
0: sì.
1: si sviluppa la solanina, che è una sostanza tossica.
0: Ah, sì?
1: Per quello è importante toglierli, e anche quando la patata
0: certo.
1: è troppo verde buttarla via.
0: Esatto.
1: Perché la solanina, quando la mangi in quantità abbondante, fa male, è cancerogene.
0: Ma ascolta Roberto, ma se noi abbiamo queste patate con i butti, con
1: sì.
0: Come si chiamano?
1: Gli occhi,
0: noi togliamo il germoglio e la pelliamo e poi la
1: sì.
0: cuciniamo, non va bene?
1: Sì, va bene, l'importante è che si tolga più possibile la parte verde, perché la parte verde, quella del
0: germoglio, è quella la più...
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: E anche tra l'altro il gusto lì è molto diverso, non è più buono,
0: è più amarotica, vero?
1: Più amarotica, ma anche sa di verde.

0: odora proprio di marcio.
1: Esatto,
0: bisogna dire la verità.
1: Ovviamente quando era commercializzata e non veniva prodotta da noi, ovviamente magari ne arrivavano alcune che avevano andate a male, certo. Ed ecco che non aveva questa reputazione qui. E quindi appunto dal 1478, quando è stato scoperto le Americhe, a quando si è diffusa soprattutto in Italia, sono passati un centinaio, 200 anni. Ecco.
0: Okay.
1: Ascolta Ira, prima di inoltrarci ancora di più in questo argomento,
0: che è molto interessante perché parleremo anche di tante altre cose.
1: Sì. Hai qualche canzone? Hai selezionato, la Disc Jockey Today?
0: Sì, ho fatto la Disc Jockey Today. Ho scelto una canzone che piace tantissimo a mio figlio, che si chiama Piccola Stella, l'aveva dedicata ad Alessia di Ultimo, ok?
1: Allora la dedichiamo
0: ad Alberto e Alessia
1: e a tutti voi a casa.
0: Ok.

0: completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
1: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire, mi fai
2: pazzire. Bentornati al Salotto del Gusto in compagnia di Ida e di Roberto e abbiamo ascoltato la canzone di ultimo. Oggi parliamo della patata.
3: Bene. Per la felicità di molti.
2: Esatto.
3: E stavamo parlando di come inizialmente l'Europa era un po' scettica per la commercializzazione della patata, non ci trovavano tutti questi utilizzi, ma come spesso succede ancora oggi, le cose nuove fanno un po' paura o non, sai, ci vuole del tempo per abituarsi. Adesso invece è una cosa molto diffusa e insomma viene utilizzata anche da noi italiani in tantissime ricette.
2: Pensa che la uso tantissimo comunque.
3: Sì, ma a me piace anche cotta semplicemente alla lessa.
2: Sì,
3: secondo
2: sì.
3: me è un ottimo contorno che puoi abbinare facilmente a tantissime cose. Ha un gusto neutro, ma aggiungendo, c'era il mio professore di cucina che diceva: patate e pomodori, basta metterci una buona quantità di sale e pepe e sei a posto. Quindi
2: certo.
3: è un asso nella manica che si può sempre tirare, cioè,
2: sì,
3: si
2: io
3: può
2: l'ho sempre
3: usare.
2: Lì a portata di mano, perché magari delle volte non sai cosa fare di contorno, o la patata lessa o il purè o la patata al forno o arrosta, cioè
3: è molto versatile. Ma perché si è poi diffusa così rapidamente in Europa? Si è diffusa perché la patata comunque cresce anche in terreni molto poveri e quindi avere un alimento, soprattutto negli anni in cui c'erano carestie, dove c'erano periodi dell'anno in cui magari andava male un'altra coltivazione, la patata riuscivi a produrre in quantità elevate, magari con forme anche un po' particolari, perché ovviamente il terreno non era lavorato bene come adesso, magari non soffice, però poteva produrre produzioni abbondanti, combatteva in questi modi qua le carestie che in Europa erano all'ordine del giorno e non dobbiamo tornare indietro a centinaia di anni fa.
2: No, infatti.
3: Anche durante le guerre, insomma, le carestie c'erano e realmente le carestie veramente decidevano il futuro di una popolazione. L'emigrazione era basata su queste cose qua, la gente doveva spostarsi sulla base dove c'era l'alimento, e il fatto che cresceva in terreni poveri, perché abbiamo detto viene dalle Ande, comunque territori abbastanza dove il clima può cambiare rapidamente, è un prodotto che cresce sottoterra e quindi comunque abbastanza resistente. Pensa che in Irlanda è successo che verso il 1850 circa gli irlandesi mangiano tuttora molte patate, ma c'era stata un fungo che è cresciuto nella patata che ha drasticamente annullato la produzione per alcuni anni di patata, e questo ha fatto causare la morte di 1 milione di persone. A me sta roba qua fanno venire, perché tu ci pensi, adesso mangiamo questo, mangiamo qualcos'altro, va bene lo stesso, chi se ne frega. Però in passato, come noi veneti mangiavamo tanta polenta, ci sono alcuni paesi che mangiavano tanto, non so, riso, mangiavano tanta patata, e il fatto che magari ci fosse un fungo, un batterio, un virus che non permettesse più ai coltivatori di produrre questi alimenti, ecco che un'intera popolazione pagava la conseguenza. E tantissimi irlandesi sono dovuti andare via dall'Irlanda e trasferirsi in America, trasferirsi in altri luoghi, proprio perché la patata non era più
2: storia.
3: Ecco. Quindi in Italia è arrivata, come abbiamo detto, verso il 500, ma si diffuse lentamente nel 600 e nell'800, e ora è diventata una proprio parte della cucina popolare. Certo. Oggi è protagonista di moltissime ricette, pensiamo mm-hmm. agli gnocchi per esempio, cioè sì. essendo un primo piatto di eccellenza italiano,
2: certo.
3: Non sono difficili da fare, ma bisogna no. avere un po' di accorgimenti, ecco, esatto. perché magari dopo magari diamo anche una ricetta. Il purè, per me il purè è sempre stato anche questo una cosa dell'inverno,
2: sì.
3: si mangiava con il cotechino a casa sì. mia, con la carne lessa, con i funghi, ci sta bene con la carne di maiale, noi mangiamo parecchia carne di maiale, sì. quindi il purè insomma,
2: certo.
3: cosa facile, non devi aggiungere tantissimi ingredienti. No. Le patate al forno, le crocchette di patate, il gattò di patate. Tu l'hai mai mangiato il gattò di patate?
2: No, cioè, no, dimmi.
3: Allora.
2: Fammi capire, perché gattò è un'espressione francese, giusto?
3: Sì. Mm. Il gattò di patate è, io almeno lo faccio con patate, uova e formaggio. E quindi io gratto le patate. Da crudo usando la grattugia, sì. però usando quella che fa i filamenti.
2: Ah, okay.
3: Dopo io cucino le patate in padella con mm-hmm. olio e io ci mettevo la cipolla perché in okay. passato non mi piaceva tanto l'aglio, ma sinceramente adesso sono cambiato, ci metterei proprio mm-hmm. l'aglio. Si cucina la patata così
2: okay.
3: e poi si aggiunge allora il gatto sarebbe solo con il formaggio, ma io ci metto anche un po' di uovo per avere come la tortilla spagnola.
2: Sai cosa facevo io in Italia invece quando i miei ragazzi erano più piccolini e andavano veramente ghiotti? Prendevo la patata, la lessavo,
3: sì.
2: poi la schiacciavo,
3: sì.
2: facevo la base, ci mettevo il formaggio, prosciutto, un altro strato di patata schiacciata, tipo lasagna,
3: sì.
2: in forno, a posto, sale e pepe, in forno, finché il formaggio, la scamorza, qualunque formaggio tu avessi magari in frigo da dover far fuori, diciamo, si scioglieva un po' sul piatto ed era un piatto ricco perché
3: sì,
2: avevi
3: sì.
2: patata, prosciutto e
3: avevi sia carboidrati
2: esatto,
3: sia un po' di proteine, un po'
2: mia,
3: di grassi.
2: Questo noi lo chiamavamo il tortino di patate. Alberto ne andava ghiotto davvero.
3: Mm-hmm. Comunque questa è la ricetta che ho fatto io, comunque il gattò di patate comunque si può fare con
2: sì.
3: la patata lessa,
2: mm-hmm.
3: con l'uovo,
2: mm-hmm.
3: pan grattato, insomma
2: okay.
3: ci sono varie ricette,
2: okay.
3: io ti spiegavo, a casa mia era molto semplice,
2: no,
3: anche
2: certo.
3: perché le producevano a casa le patate,
2: certo.
3: quindi noi puntavamo più su usare più patate che altri ingredienti,
2: certo.
3: quindi ecco, e niente, ma la patata di per sé cos'è? La patata è un tubero, ma
2: spieghiamo un po'
3: sì,
2: ai
3: perché
2: nostri
3: alcune persone sai, non sanno che cos'è un tubero. Allora, il tubero alcune persone potrebbero pensare che è una radice. In realtà non lo è. Il tubero è un fusto modificato. Perché qual è la differenza? Mentre dalla radice non si sviluppano gemme, dal tubero si sviluppano gemme. Infatti tu prima mi parlavi dei butti.
2: Esatto.
3: Questa è la maggiore differenza.
2: Okay.
3: E perché la pianta produce questo? Perché in qualche modo vuole conservare l'energia in questi tuberi. Praticamente concentra carboidrati in queste zone della pianta.
2: Mm-hmm.
3: Nel caso in cui qualcosa succede a livello climatico mm-hmm. o c'è una necessità di maggiore energia, la pianta può utilizzare questa energia che ha stoccato sotto forma di carboidrati, di amido, per continuare a sviluppare la pianta.
2: Okay.
3: Quindi per la pianta ha una funzione prettamente un po' di salvaguardia, di avere energia a disposizione.
2: Okay.
3: Invece per l'uomo, ecco che anche se la patata un po' la vediamo come una verdura, però in mm-hmm. realtà è più simile un po' ai cereali perché ha una quantità di carboidrati che è molto molto più elevata rispetto a una verdura, a una verdura comune.
2: Ho capito.
3: Ecco, la carota per esempio non è un tubero anche se cresce sottoterra.
2: No.
3: Quella è una radice ingrossata.
2: Okay.
3: Quella è una radice.
2: Ok.
3: Ecco. E quindi ci sono delle differenze. La
2: okay.
3: patata dolce prende anche il nome patata,
2: certo.
3: però non è un tubero, è una radice tuberosa.
2: La patata dolce?
3: Sì, non è la patata dolce, non appartiene alla stessa famiglia delle patate.
2: Ah, no?
3: No.
2: Ok, no. Non lo sapevo, vedi.
3: Infatti, se tu ci pensi, alcune persone dicono che la patata dolce è buona per la dieta, la patata normale invece lo è un po' meno, perché
2: sì,
3: la quantità di carboidrati è diversa,
2: è vero,
3: perché
2: è vero.
3: Proprio per la pianta ha un utilizzo diverso.
2: Okay.
3: Comunque, dopo tutte queste nozioni, forse è il momento di lasciare un po' di spazio a della buona musica.
2: Esatto.
3: Cosa ci suggerisci?
2: Io ho scelto La costiera amalfitana, che è una canzone nuova di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.
3: Perfetto.
2: L'ascolto anch'io per la prima volta, ok?
3: Sì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Bentornati al Salotto del Gusto, sempre in compagnia di Ida e di Roberto. Oggi ci stiamo dedicando alla patata, sì, che è un tubero. Parlavamo prima io e Roberto durante la pubblicità, il purè per me in Italia mi veniva più vellutato, più cremoso.
4: Più cremoso.
3: E ho chiesto a Roberto se può dipendere un po' dal tipo di patata.
4: Sì.
3: E
4: sì.
3: Anche lui, d'accordo con me, dice che comprando le patate con la terra, sì, la patata sporca, per capirci.
4: Sì, ma anche quella più amidacea.
3: Esatto.
4: Ci sono le patate più novelle sono e meno, ci sono quelle che invece perdono l'umidità in eccesso e che sviluppano gli amidi, si trasformano un po' e diventa molto amidacea. Infatti è perfetta per fare gli gnocchi e per fare anche il purè di patate. Okay. Poi anche un'altra cosa che ti ho chiesto è se usi lo spremi patate.
3: Esatto.
4: Che quello là secondo me è perfetto, perché veramente
3: quello con i fori quello che schiacci,
4: esatto,
3: così.
4: È tipo uno schiacciaglio ma più grande,
3: esatto,
4: e quello veramente, soprattutto se è una patata amidacea, quando esce praticamente è già estremamente morbido. Se invece uno usa quella sorta di stantuffo e deve rompere la mano, allora là si formano un po' di grumi.
3: Esatto, non si riesce a schiacciarla del tutto.
4: Del tutto, sì.
3: Vero,
4: oppure devi farlo per un'altra. Alcune persone, per sopperire questo problema qua, la fanno con il passaverdure.
3: Ah, ok,
4: sì.
3: Anche quello è una buona
4: L'unica
3: opzione.
4: L'unica roba è che per lavarlo dopo due ore.
3: Sì, infatti.
4: E poi un'altra cosa che io suggerisco è che le patate devono essere belle calde. Infatti,
3: esatto.
4: Io suggerisco di pelarle, o lo so che è un po' noioso, però usare ancora le patate bollenti e spremerle.
3: Più calde sono, più facile spremerle. Però io in Italia lo facevo anche con il mixer.
4: Ah, vabbè, sì, Thermomix.
3: Sì.
4: Bimby, quello che noi chiamiamo Bimby.
3: Sì, quello che noi chiamiamo il Bimby. Anche con quello veniva buono.
4: Ma
3: però
4: certo,
3: tornando alla metodologia originale, più calde sono le patate e più facile schiacciarle.
4: Esatto.
3: Dopo
4: il latte, si usa latte caldo. Io uso,
3: esatto,
4: latte caldo con noce moscata,
3: sì,
4: un po' di parmigiano.
3: Certo.
4: E
3: il burro,
4: anche il quello
3: burro,
4: insomma, dà la cremosità.
3: Certo,
4: un po'.
3: Che la patata, avendo già tanti carboidrati, e con il burro per la nostra dieta non va bene.
4: Si mangia una volta ogni tanto.
3: Esatto,
4: dai.
3: Esatto.
4: E poi ricordiamoci che è soprattutto d'inverno, quindi ci sono,
3: certo,
4: i maglioni larghi che,
3: esatto,
4: aiutano.
3: Io amo l'inverno perché riesco a nascondere.
4: E ti dico la verità, siccome stavo pensando l'altro giorno a cosa parlare alla radio, e mi era venuto in mente che durante il periodo d'inverno, insieme alle castagne, insieme alla zucca, tutte queste cose qua, io era l'unico momento in cui mangiavo la patata dolce. Cioè, io non so se come la chiamavi tu, ma noi la chiamavamo patata americana.
3: Esatto, anche
4: tu,
3: noi.
4: Vero?
3: Sì, sì, anche
4: e io
3: noi.
4: Ero rimasto, perché da noi non è che si usi poi così tanto,
3: no,
4: come contorno.
3: No.
4: Adesso non so, negli ultimi 15 anni, se le cose sono cambiate.
3: No, neanche noi non la usavamo tanto.
4: Ecco.
3: E come gusto, personalmente, a me non piace tanto.
4: Se
3: è troppo dolce.
4: È troppo dolce. Però a te piace la patata dolce qua, quella arancione?
3: Quella quella sì.
4: A me piace molto la patata arancione.
3: È diversa rispetto alla patata americana, sì. È molto più dolce la patata americana, sì. Sbaglio?
4: Sì, anche in quel caso tutte le patate vengono dall'America, l'unica cosa è che per differenziarla dalla patata mm-hmm. normale le hanno cominciato a chiamare patata americana o batata, ma questa non appartiene, non è un tubero,
3: okay.
4: In questo caso appunto è una radice tuberosa e la radice, la principale funzione della radice è quella di assorbire l'acqua per poi dare nutrimento, mm-hmm. dare l'acqua alla pianta, mm-hmm. invece il tubero non ha questa funzione, ha proprio una funzione di stoccare energia per la pianta. Io ricordo, io non so se ti è mai capitato Ida, però ricordo ancora che andavo dalla mia zia e aveva su un vaso di vetro una patata che germogliava. Tu non l'hai mai visto la pianta? È davvero molto bella la foglia della patata e ha anche scopi decorativi.
3: Sì?
4: Se prende una patata, io la faccio con quelle dolci qua.
3: Ok.
4: E praticamente si prende un vaso di vetro che sia trasparente,
3: sì.
4: Si riempie, si immerge la patata, ma non troppo, solo parzialmente.
3: Sì.
4: E il resto è praticamente l'umidità che si sviluppa dentro al vaso, mm-hmm. perché la patata sta un po' in bilico,
3: certo.
4: E il restante parte fuori, comincia a germogliare. Insomma, se si lascia per lungo periodo, è una vera e propria, cioè sviluppa questi rami,
3: tipo una pianta arrampicante?
4: Una pianta arrampicante,
3: okay.
4: Ma è molto bella, è a metà tra un'edera e una pianta,
3: okay.
4: Quindi se volete provare a casa, è molto semplice, insomma, poi non è un costo così
3: esatto.
4: Anche perché prova ed è molto bella. Si può
3: solo con la patata dolce, allora
4: non... si può fare anche con l'altra, però la patata dolce è più bella da vedere, soprattutto questa qua arancione,
3: okay.
4: È anche bello vedere, proprio mi ricordo un po' Harry Potter quando facevano e la cosa un po', sapete, per aumentare la conservabilità delle patate negli anni si sono sviluppate tecniche per sterilizzare le patate, cioè quindi radiarle con delle radiazioni che quindi ritardano la fuoriuscita di questa cosa. Quindi alcune volte non viene fuori benissimo proprio perché i prodotti sono trasformati. Mm-hmm. Però a me, io l'ho fatto soprattutto quelli che magari non vengono utilizzate, comincio a vedere che hanno i primi butti,
3: sì.
4: Allora quelli là diceva vabbè, piuttosto di consumarlo, visto che comunque non è più meraviglioso,
3: certo.
4: Il sapore, l'ho provato a fare così ed è bella da vedere anche.
3: Sì. Sai, io l'ho fatto con il nocciolo dell'avocado.
4: Ah, sì, sì.
3: Ho provato anche con quello. Sì.
4: E sono venute fuori le
3: sì.
4: Anche
3: sì,
4: perché
3: sì.
4: Crescono per un bel po',
3: sì.
4: Senza piantarle.
3: Però quello dell'avocado, ad esempio, cresce in altitudine.
4: Sì,
3: cioè,
4: in
3: viene
4: altezza.
3: Alto. Invece da quello che dici
4: va verso
3: tu,
4: giù. Sì.
3: È rampicante. Ah, ho capito,
4: sì.
3: Ma lo farò anch'io.
4: Prova. È
3: provo,
4: una cosa
3: provo.
4: un po' curiosa.
3: Una
4: ecco.
3: Curiosità, Roberto. Parlavamo di questi butti, dei germogli. Io mi ricordo che li coprivamo con dei sacchi e dovevano stare al buio. Questa cosa perché allora? Perché i germogli allora magari non...
4: Allora, il problema è che appunto quello che rende la patata non commestibile è la parte verde. E la parte verde si sviluppa quando c'è la luce soprattutto.
3: Ah, ok, vedi.
4: Comunque,
3: c'è il motivo.
4: I butti li fanno comunque, perché se voi ci pensate,
3: certo.
4: Le patate quando sono sottoterra non c'è luce,
3: certo.
4: Però il germoglio ha la tendenza di seguire, cioè va alla ricerca della luce e quando
3: okay.
4: trova la luce comincia a produrre clorofilla ed ecco che diventa verde,
3: okay.
4: Però diciamo che la luce è anche un catalizzatore, cioè tutte le nostre piante perché iniziano a germogliare, perché perdono le foglie, perché tutto viene misurato per la quantità di luce che gli viene data. Mm-hmm. In questo caso qua, la patata che viene esposta alla luce viene praticamente accentuata la rapidità con la quale si sviluppa cresce più velocemente, anche perché per la fotosintesi c'è bisogno di luce,
3: certo.
4: Per convertire i carboidrati e poi creare il fogliame eccetera. Quindi insomma per conservare le patate, anche perché ovviamente in base all'annata puoi produrre veramente cassette di
3: certo.
4: patate, E allora si mettono in un ambiente che sia fresco e buio. Secco e buio. Uh-huh. In questo modo qua per qualche mese sei a posto. Poi bisogna andare a controllarle, eliminare questi germogli, però poi c'è un punto di non ritorno in cui le patate non sono più
3: Dopo
4: ideali.
3: Magari diventano anche un po' flaccide,
4: ringrenzite,
3: non sono più buone, no.
4: Poi anche in commercio si trovano tantissimi tipi di patate, ci sono le patate novelle, ci sono le patate più amidace, e in base alla preparazione che uno deve fare può decidere di uh-huh. prendere uno rispetto all'altro, ecco. Uh-huh. Tu come fai le patate, al forno? Le fai bollire prima o no?
3: Sì, io le faccio bollire un po', a metà cottura, dopo le metto in forno col burro, il rosmarino, le spezie, ne abbiamo parlato alcune puntate fa, e le metto in forno. Secondo me diventano più buone, poi le griglio. Le grillo.
4: Per dare più colore.
3: Sì. Mm. Per me...
4: Allora, io ho vari modi di fare le patate al forno. Allora, c'è la modalità quella quando non ho tempo, quello che faccio
3: direttamente
4: metto
3: in forno.
4: Direttamente al forno, ma le copro inizialmente con una carta alluminio,
3: okay.
4: In modo tale che l'umidità della patata
3: rimanga dentro
4: e faccia come le bollisca, no? Mm-hmm. E poi tolgo la carta alluminio e allora inizia la cottura al forno.
3: Certo.
4: Questo per mancanza di tempo. C'è la seconda modalità che è le taglio già a pezzi, le faccio bollire per 5-6 minuti, mm-hmm. le faccio raffreddare perché se le maneggi troppo quando sono ancora calde diventano poltiglia, mm-hmm. e dopo le faccio al forno.
3: Certo.
4: Oppure c'è una tecnica che a me è forse la mia preferita. Io praticamente faccio bollire le patate tagliate a spicchi, mm-hmm. con acqua che è stata precedentemente fatto sciogliere un po' di farina a freddo, in modo tale che questa farina faccia la patata ancora più amidacea e collosa. A quel punto dopo 5-6 minuti tolgo l'acqua, la faccio raffreddare e poi le metto su una bella teglia da forno, mm-hmm. che non si sormontino troppo le patate,
3: certo.
4: E ci metto pan grattato,
3: okay.
4: e olio d'oliva e le spezie, rosmarino,
3: certo.
4: aglio, e poi si mette il sale solo alla fine. Provate per credere, sono buonissime, quasi addictive, sono davvero davvero buone. Quindi
3: ripeti, allora fai un po' di acqua e farina, le metti a bagno,
4: tanta acqua e due cucchiai di farina che dovete stemperare con una frusta. Dopo fate a bollire l'acqua, mettete le patate tagliate a spicchi,
3: certo.
4: le fate cucinare per 5-6 minuti.
3: Uh-huh.
4: Buttate via l'acqua, scolate l'acqua, lasciate raffreddare le patate e poi le si mette su una teglia da forno. L'importante è che non ci siano tanti strati, altrimenti.
3: Certo.
4: Quindi si mettono al forno a 205-210 gradi, uh-huh. con pan grattato e olio d'oliva.
3: E il sale a fine cottura.
4: Sì, il sale va messo praticamente come le patatine fritte.
3: Certo.
4: Quando.
3: Bravo, Roberto.
4: Poi ci sono vari modi anche per fare friggere le patate. Ci sono le patate, quelle francesi, che in realtà le metti dentro a olio freddo. Perché mm-hmm. si mette ad olio freddo? Perché mentre l'olio si riscalda, le patate cominciano a cucinarsi e quindi diventano molto molto
3: più croccanti.
4: Dentro diventano molto cremose, ma dopo, quando la temperatura dell'olio va 180-190 gradi, sviluppano la croccantezza fuori. Invece ci sono poi quelli i prelaborati che basta metterli con l'olio bollente, dopo 3 minuti sono pronti. E
3: a posto.
4: Io guardo, lavorando nel ristorante, veramente capisco quanta gente mangia patatine fritte.
3: Beh, qua in Australia tutti mangiano patatine fritte.
4: Ma tutti, da bambini a adulti,
3: certo.
4: anziani. C'è gente che viene a prendere un vino alle 4 di pomeriggio e mangia le patatine fritte.
3: Sì, infatti.
4: Per me era una roba proprio... Mi ricordo da piccolo che mia mamma faceva ogni tanto la bistecca con le patate, era un evento per me, mamma, le patatine fritte.
3: È vero.
4: Piace veramente.
3: No, ma è vero, qua c'è tantissime persone lo snack è le patatine fritte, se vai fuori magari ti bevi, come hai detto tu, un bicchiere di mezzo bicchiere di vino, e la patata ti riempie lo stomaco
4: E continua a bere.
3: Esatto, e ti continui a bere.
4: Ascolta Ida, tu hai un'altra canzoncina da condividere con noi radioascoltatori?
3: Certo, io ho scelto una canzone nuova, sempre di quest'anno, di Gianni Morandi e Alessandro Moroso, e si intitola Hit Parade.
4: Perfetto.
3: L'ascoltiamo assieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire, mi fai
6: pazzire. Bentornati al Salotto del Gusto, sempre in compagnia di Ida e di Roberto, e oggi ci stiamo dedicando alla patata. Non ridete, però è un tubero, sì, molto versatile, e Roberto ci stava spiegando un po' come cucinarla nel miglior modo.
7: Assolutamente.
6: Al forno, anche la patata in umido comunque è molto buono,
7: sì,
6: col pomodoro,
7: sì,
6: il prezzemolo.
7: soprattutto quando si cucinano, per esempio a casa mia si faceva il pollo in umido, mm-hmm, e allora dopo si facevano anche le patate in umido cotte lentamente col pomodoro, la cipolla, insomma. Poi non scordiamoci che ci sono anche tutte quelle patate che possono essere fatte tipo al forno, ma quando, mm-hmm, si mette con la besciamella o con la e quindi insomma per arricchire, insomma, si possono creare centinaia e centinaia di ricette. Pensa, Ida, che quando ero bambino e andavamo in spiaggia, ovviamente non si poteva stare in spiaggia tutto il giorno,
6: no,
7: alle 11:30 si andava, doveva andare in pineta, e allora mio papà stava in pineta e faceva la pasta, io, mia sorella e mamma andavamo a prendere il pollo allo spiedo con le immancabili crocchette di patate.
6: Beh, certo,
7: che erano proprio per me.
6: Quanto buone sono le crocchette di patate.
7: Sì, mamma,
6: sì,
7: mia.
6: Tu le fai a casa?
7: Guarda, a casa non ce le ho fatte in passato, anche perché comunque hai a che fare, è tipo uno gnocco,
6: sì,
7: e dopo fai questi serpentoni che tagli,
6: esatto,
7: e poi li fai con in panni con il,
6: e poi li friggi,
7: uovo, farina, uovo e pan grattato, e sei a posto, ecco. E quindi è una cosa, insomma, quando fai le cose fritte vengono, si sa,
6: sono più buone, però sono un po' più,
7: anche perché
6: non nocivi, come
7: no,
6: posso dire,
7: no, lo sono
6: dire?
7: In realtà,
6: sì,
7: perché i carboidrati ad altissime temperature creano sostanze cancerogene, e
6: so,
7: quindi non è che puoi mangiarne, però ogni tanto, insomma, manteniamo il nostro fegato.
6: È una domanda un po' che non ha niente a che fare con la, cioè no, ha a che fare. Quando friggi la patata nell'olio, mm-hmm, quante volte puoi usare l'olio?
7: Beh, allora,
6: di cottura, due
7: allora,
6: volte,
7: ma anche di più sinceramente.
6: Tre.
7: Sì, l'importante è che non si raggiunga il punto di fumo dell'olio, perché quando l'olio si altera è perché ha superato il punto di fumo, che
6: okay,
7: è quando inizia a fumare proprio,
6: okay,
7: quel fumo nero.
6: Io non lo uso mai più di una volta, non so perché, però so che tanti
7: anche
6: magari,
7: perché io non mangio spesso le cose fritte,
6: no,
7: quindi io mi trovo con sta jar con l'olio vecchio e non è proprio ideale,
6: sì,
7: anche conservarlo, perché dovresti conservare l'olio in un contenitore scuro, perché la luce influenza,
6: cioè,
7: certo, ossida l'olio, insomma,
6: okay.
7: Però io ti dico la verità, se qualcuno a casa ha bambini, che quindi le patatine fritte ogni tanto,
6: sì,
7: deve essere fatte per convincerli di mangiare,
6: mm-hmm,
7: a quel punto, insomma, si può tenere l'olio per 3-4 volte,
6: certo,
7: però assicuratevi, soprattutto se avete un cooktop dove sì. a gas, che quindi magari la fiamma sotto è molto mm-hmm. forte, se vi procurate un piccolo termometro assicuratevi che non superate mai 180 sì. gradi. Ma, ecco, ci sono alcune preparazioni che rilasciano farina, per esempio se fai mm-hmm. delle impanature le lasciano farina, allora la farina si può bruciare perché hai dei certo. sedimenti, però certo. se sono patatine fritte non c'è proprio tutto questo sedimento. Mm-hmm. E un'altra cosa, qualcuno, tu hai la friggitrice a casa?
6: No, non qui, ce l'ho a Monza, sì, ce l'abbiamo.
7: Ecco, perché la friggitrice invece ha più modalità di controllare la temperatura. Mm. Setti la temperatura che certo. deve raggiungere, si spegne quando va sotto, si riaccende quando deve...
6: Esatto.
7: E allora quello è un po' più facile.
6: Si autocontrolla.
7: Sì, di controllare. Mm-hmm. In più, abbiamo parlato già altre volte, è importante, quando fai il deep frying, si mm-hmm. deve fare deep frying, non si può badare a spese nell'olio, cioè certo. deve esserci tanto olio.
6: Esatto, dobbiamo perché coprire il tutto.
7: O tanto olio o si può friggere pochi ingredienti alla volta, non si mm-hmm. può fare un chilo di patate e usare mezzo litro di
6: certo.
7: olio.
6: Cioè non certo, se no diventa un pastone.
8: Sì,
6: no, no,
8: sì.
6: è vero, eh.
7: E il prodotto assorbe tanto olio, quindi certo. no, non è l'ideale.
6: Certo.
7: Comunque, Ida, tornando un attimo proprio alla patata come mm-hmm. Vegetale, pensa che di varietà di patate selvatiche, proprio nelle Ande, ce n'erano tipo 4.000
6: wow.
7: O più. Con il tempo però la selezione genetica ha ridotto la variabilità genetica, però se tu vai in alcuni luoghi mm-hmm. trovi ancora patate di diverso colore
6: certo.
7: anche in Asia, per esempio, è molto comune la patata viola, che ne ci sono due anche in questo caso, la patata viola che è proprio una patata e c'è la patata viola dolce che invece è una radice okay. tuberosa e trova moltissimi utilizzi anche come colorante in alcuni casi o preparazioni tipiche del posto. In Italia invece la patata più comune ovviamente sono quelle là che
6: sì.
7: Insomma utilizziamo nei nostri prodotti
6: certo.
7: Più comuni, però ti dico la verità, andando in alcuni luoghi, io per esempio ho vissuto per un periodo in Nuova Zelanda
6: mm-hmm.
7: e lì la patata dolce viene chiamata kumara. E kumara è praticamente
6: per il colore o
7: no, si chiama kumara, ma è come questa qua arancione, ma le
6: sì.
7: si chiama così.
6: Okay.
7: Ed è praticamente un prodotto molto antico, perché comunque il contatto tra i polinesiani e Sud America era avvenuto prima che con gli europei.
6: Okay.
7: E così in questo caso qua la patata aveva raggiunto la Nuova Zelanda prima che arrivasse in Europa. Ed è un prodotto che è molto, molto comune ed è molto apprezzato. E addirittura nelle diete dicono che mangiare patata dolce, quella arancione, fredda, faccia molto bene perché abbassa la quantità di carboidrati ma ha una buona quantità di fibra. E quindi
6: okay.
7: ha ingombro sterico nel tuo stomaco
6: sì,
7: e
6: sì,
7: ti
6: sì.
7: fa sentire sazio prima.
6: Mm-hmm.
7: Infatti molti sportivi che stanno attenti a quali tipi di carboidrati e di energia assumono preferiscono la patata dolce rispetto alla patata comune. Esatto.
6: Mm-hmm.
7: Quindi insomma oggi siamo un po' inoltrati in questo mondo che è molto interessante.
6: Sì, abbiamo anche perché tutti in casa abbiamo le patate,
7: sì.
6: Le puoi cucinare in vari modi,
7: esatto.
6: può essere un secondo abbinato a carni, talmente facile, o in umido come abbiamo detto, o fritte, o il purè, o il pesce, esatto, il pesce.
7: Sì, anche quanto buono è un bel pesce fatto su un letto di patate,
6: certo.
7: con le olive, con il
6: certo.
7: pomodorino, la mediterranea.
6: Sì, sì, buono, buono, buono.
7: Insomma, sono sicuro che potete sbizzarrirvi a casa.
6: Insalate di patate.
7: Vabbè, certo.
6: Puoi mettere il pomodoro, puoi mettere
7: olive,
6: qualsiasi cosa.
7: Sì,
6: è un prodotto molto, molto versatile.
7: Esatto. Quindi, insomma, abbiamo imparato qualcosa di nuovo anche oggi. Volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che anche oggi ci hanno tenuto compagnia. Spero
6: certo.
7: che anche noi in qualche modo vi rallegriamo i vostri pomeriggi.
6: E vi abbiamo dato magari qualche buona ricetta che potete preparare per questa sera.
7: Ecco, e noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, ancora una volta, al
6: certo.
7: Salotto del Gusto con Ida e
6: Roberto e Radio Italiana 531.
7: A presto.
6: Ciao.
9: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 8 settembre. Graves Street, Newton. James Street, Campbelltown. Stradbroke Road, Ross Trevor. North East Road, St. Agnes. And Briar Road, Felixstowe.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Radio Italiana 531.
9: You're listening to Radio Italiana 531.

0: La situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buona

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
6: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
7: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

0: Calabria, terra d'amuri.
1: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
3: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
1: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
5: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Onde Nuove is sponsored by
2: The Chair of Hair by Gabriella.
1: Whether you're looking for clever curl specialists
2: or a nanoplasty smoothing treatment,
1: book with Gabriella
2: today.
1: Call or text on 0419 590529.
2: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
3: Sono le 17:01.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Martedì 8 settembre. Graves Street, Newton. James Street, Campbelltown. Stradbroke Road, Ross Trevor. Northeast Road, St. Agnes. And Briar Road, Felixstowe.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Notiziario italiano sponsorizzato da...
7: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
8: Riprendono i raid russi su Kiev, almeno 2 morti e 7 feriti, esplosioni in una struttura militare in Bolivia. Il bilancio sale a 9 vittime. Maponino è ricoverato in gravi condizioni, ma vigili a Roma. Il caso Arnucci, l'avvito dal chiedi domiciliare, esclude un momento politico. Femminicidio di Lorena Isceri, era viva quando fu gettata dal viadotto. Poi lo sport, questo e molto altro. Negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata, tra poco.
6: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: Lubini Piccianini.
10: Tralalelo tralala.
11: Trippi troppa troppa trippa.
9: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
10: 531.

0: Radio Italiana 531, buon pomeriggio con Onde Nuove, Francesca e Eliana. Io e te, Francesca.
1: Sempre io e te.
0: Sei ritornata. Bene, finalmente.
1: Ah no, ti dico, non c'è niente come radio per un po' di therapy.
0: Ti porti sopra, sì?
1: Sì, sì. It lifts you up.
0: Un come... po' di movimento, sì, ci serve la radio.
1: Un movimento, se... sorry.
0: Poi ne parliamo. Vabbè, quello che fai i movimenti sexy te lo vedi tu da casa tua, please.
1: No, il problema è I'm a karaoke queen. E delle volte quando io sento quando sento a line subito
0: ti metto a cantare.
1: Correct, I break out into the song.
0: Stavamo a dire la nostra sigla di Onde Nuove, il più grande spettacolo da giovanotte, una canzone che per noi
1: you never get tired of it.
0: Non scade, è no. Queste canzoni che ti tengono per sempre. Sì?
1: È vero, sì. Sono canzoni che è un bel c'ha un bel paio di anni,
0: sì.
1: Dobbiamo dire,
0: come noi.
1: Oh mamma mia, non parlare di
0: Onde Nuove, when new waves.
1: Eravamo 15 anni fa.
0: Siamo,
1: nuove onde.
0: Entriamo nel nuovo
1: le prossime onde.
0: Le prossime onde, ecco. Beh, allora oggi parliamo un po' di cose interessanti in questa oretta che ci siamo, un po' di musica divertente, però abbiamo parlato tanto delle ultime settimane perché stiamo vedendo sui socials un grande movimento, anche un movimento sexy, le persone che invece di, ci sono quelli che vengono in Australia, però adesso c'è questo movimento che gli australiani vanno a comprare le case in Italia e si fanno in questo trasloco che partono
1: Vero.
0: Tutta la famiglia
1: yes.
0: e vanno in Italia. Chi è che compra queste case di un euro? Però quelli che comprano già case che sono già rivestite e pronte per abitare e le prossime settimane state in onda che abbiamo interviste proposte che parliamo un po' di questo movimento delle case, le gente che spostano in Italia invece delle gente che vengono qui a vivere.
1: E sta cambiando il mondo adesso, chi non dico scappano, ma sono venuti, sono trasferiti, immigrati
0: sì.
1: qui in Australia per una vita più meglio. Però mi sembra, nell'ultimo che si vede, la prossima generazione, forse anche la seconda generazione, ma anche, perché la prossima generazione siamo noi.
0: Sì.
1: Ma è la generazione dopo di noi.
0: Ecco.
1: Che adesso ritornano nel... come diciamo, heritage proprio
0: ma ci sono anche quelli che non hanno anche neanche il dei parenti in Italia, non è che hanno questo heritage in Italia, però
1: quell'appoggio della famiglia.
0: Sì, no, perché
1: Eliana,
0: come vediamo
1: i tuoi genitori, i miei
0: sì.
1: genitori non hanno avuto manco loro e tanti immigrati l'appoggio di nessuno.
0: Ma no, però nessuno. Adesso questo trasferimento, perché la gente che hanno soldi in tasca possono fare investimento in Italia. E oggi ecco perché abbiamo introdotto un po' questo discorso, perché oggi parliamo anche con un nostro ex collega parliamo di come è la costa di vita di comprare le case in
1: sì.
0: Victoria. Parliamo con Rick Massese fra 10 minuti, sta in onda, perché vogliamo parlare sia che nei prossime settimane i trasloco che ritornano a comprare le case in Italia, però voglio sapere anche un po' di quello che succede with cost of living, it's the crisis, diciamo i ragazzi non possono comprare le case. Allora parliamo con i nostri colleghi in altri paesi
1: quelle
0: per
1: che
0: sapere
1: vedono loro,
0: che
1: sì.
0: pensano loro. Rick è un real estate agent e vogliamo sentire da lui. Allora, stai con noi, abbiamo tanti discorsi diversi e interessanti.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gegamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gegamis,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gegamis products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice, nostamini.
4: Did you know that all pensioners shopping at Gegamis Warehouse in Hindmarsh are entitled to Paul's Club discounts? Simply show your pension card at the checkout to enjoy exclusive discounts and benefits.
6: Gegamis, flavours from around the world.
7: Ben ritornati in Radio Italiana 531 con Francesca Eliana. Abbiamo sentito dal nostro, creiamolo, compare Rick.
8: E compare Rick.
7: E compare.
8: E sempre compare.
7: Però come abbiamo detto con Francesca, questo è l'inizio di un, diciamo, un nuovo discorso che abbiamo iniziato, perché questo movimento che i giovani che vanno a comprare queste case di un euro, e vanno, però anche che fanno questo trasloco in Italia.
8: Yes.
7: Però anche tutte queste notizie del mercato delle case da comprare qui in Australia, che i giovani non possono entrare, però non è vero, come ha parlato anche Rick, che è tutto di una scelta.
8: Sì.
7: Allora ogni tanto con Rick facciamo queste interviste per essere un po' aggiornate com'è il mercato in Australia, non soltanto in Melbourne, però anche per dare un po' di coraggio alla gente.
8: Sì, è vero. E come hai detto, nelle prossime settimane che parliamo in diretta con queste gente che hanno deciso per si trasferire all'estero, in Italia, quelli che sappiamo noi, e sentite anche voi la storia di loro, perché, come, quando e tutto. State in ascolto di quello. Prima che Eliana, è quasi ora di salutare, che sta volando il tempo, ti devo dire, have you been to the Royal Show this year?
7: Not this year, però vorrei dire, we talk about choices.
8: Yes.
7: And the cost of, and what we need to do, and I was looking at the cost of going into the Royal Show. And yes, it is a cost, but I did get thank you to my family that regalato a Birdie Beetle bag. That's all I wanted.
8: Nice.
7: Was the Birdie Beagle. It has got shrinkflation, I have to say, Birdie Beetles. Se sono smagrite.
8: Ma tutte le cioccolate. Senza dire niente, sono cresciute in prezzo.
7: Sì.
8: E la cioccolata è diminuito.
7: Sì.
8: Anche senza
7: been
8: dire
7: on a
8: niente.
7: Diet.
8: 100%.
7: Birdie Beetle's been on a diet.
8: Però dice, senti, senza scherzare, il costo di entrare a Raw Show non è poco, è un bel prezzo. Però se andate su social media, ci sono tanti, tanti posti che loro
7: fanno sconto dei biglietti,
8: sì, poi ti offrono il family pass.
7: Ok.
8: E ci sono un bel po' di aziende, radio stations, tanti posti che le regalano. You gotta be in it to win it. Fai come fanno tutta la mia famiglia, ti taggono nelle post.
7: Yeah.
8: E sei fortunato, forse a vincere uno.
7: Ma anche se no, ma anche se paghi, io sono stata 2 anni fa e devo dire, anche se paghi per entrare e vuoi portare qualcosa a mangiare, sì, però è bello andare a girare in the pavilions, a vedere l'orchidea, le torte, you know, the dairy pavilion, all the tastings. You know, it's a, I think it's a, if it's a beautiful day out, e abbiamo il tempo al momento che è bello, primavera, it's worth going. I think if you haven't gone, it's worth going.
8: È vero. Spending you a can few do it on a there. Budget. You don't have to spend a lot of
7: sure.
8: money there. You
7: for
8: can
7: sure.
8: bring your own packed, come dici, your own packed yeah. lunch, drinks, whatever.
7: Fai tutti gli assaggini.
8: Sì, io sono fortunato, maybe. Mia figlia m'ha portato...
7: Sei fortunata che sei andata
8: sabato
7: con la famiglia.
8: Sera Steven è andata al The Crows.
7: Viva le Crows, forse, forse.
8: With Adrian e Laura, dai andiamo, potiamo... Ok, siamo andati. Ti devo dire, I enjoyed it perché non c'era a big crowd.
7: Beautiful,
8: it
7: sì.
8: was actually pleasant.
7: Sì.
8: It was busy but not overly busy.
7: Yeah.
8: We went in a couple of hours, a ride each... you know, a game, a side game each.
7: Sì.
8: We had dinner there.
7: Yeah, beautiful.
8: Non a shatter them a show bag each.
7: Beautiful. Sì.
8: Ma i show bags non sono come una volta
7: no.
8: che andava $2,
7: $30. Sì, ecco $5. Ma bella, $5. Vai a comprare qualcosa. No, no.
8: And we went home. The kids had a ball. And ho fatto contenta mia mamma.
7: Ah.
8: Fairy floss.
7: Oh, fairy floss.
8: The one thing she always sì. wants us to buy when we go to the show, fairy floss.
7: Sono ricordi d'infanzia, perché ecco yes. per me, Birdie Beatles was my thing. Birdie yes. Beatles, I have yep. to. So I think, you know, the radio was broadcasting from the show today. Pick a local... You know, but I think it's worth going. Go through the pavilions.
8: Yes.
7: You know, it is expensive to get in, but you know,
8: but there's
7: it's
8: a lot
7: okay.
8: of free things there.
7: Yeah,
8: you know, like
7: for sure.
8: The animals, the pavilions.
7: The divertimento. You know, bellissimo.
8: There's lots. The animal shows, you know, the wood chopping. Then you've got the fireworks at the end of the night if you're there at night time. There yeah. is a lot that you can see.
7: Give up Netflix
8: spending.
7: For a few months and you've paid for the entrance to the
8: Ask
7: show.
8: Ask nonno to
7: ecco.
8: give you money for a show bag. You'll be
7: sì.
8: fine. You'll be fine.
7: Brave nonni, va.
8: All right, Eliana,
7: grazie.
8: Dobbiamo salutare.
7: Sì.
8: Noi ci risentiamo la prossima settimana e fra poco ci saranno...
7: I friulani, sì.
8: C'è, yes.
7: C'è Marisa e compagnia, sì.
8: Allora state in ascolto e ci risentiamo
7: Buon
8: presto.
7: Buon weekend.
8: Ciao, ciao.
7: Ciao.
9: Oddio Barbara, dove siamo?
10: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
9: Ho paura.
11: Sono solo io.
10: Claudia.
11: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
9: Cosa?
11: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: tornare indietro, cambiare ogni piano scritto, ma il mio respiro ha appannato il vetro, disegnato una faccia col sorriso, forse questo è il mio destino, dovrò aspettare per vederlo, tanto arriverà un punto in cui tutti gli sbagli verranno con noi là dentro.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Onde Nuove is sponsored by
4: The Chair of Hair by Gabriella.
3: Whether you're looking for clever curl specialists
4: or a nanoplasty smoothing treatment,
3: book with Gabriella
4: today.
3: Call or text on 0419 590 529.
4: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi aerei su Kiev dopo 3 giorni di tregua. Secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità militari ucraine, i bombardamenti della notte hanno provocato almeno 2 morti e 7 feriti. Alcuni edifici sono stati colpiti alla periferia della capitale e si teme che il bilancio possa aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. La diplomazia americana parla di progressi e della possibilità di nuovi colloqui trilaterali.
8: È salito a 9 morti il bilancio delle esplosioni avvenute in una struttura militare di Viaca in Bolivia, circa 30 km dalla Paz. Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e hanno annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
7: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
8: Preoccupazione per le condizioni di Emma Bonino, la storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma Bonino è vigile e cosciente. Secondo le prime informazioni, sarebbe rispondendo positivamente alle cure. Il ricovero sarebbe stato determinato da un peggioramento della funzionalità respiratoria. Sono in corso gli accertamenti medici.
7: Il caso dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci, Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, la Vitola ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati la decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
8: Emergono nuovi particolari sull'uccisione di Lorena Isci. Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
7: In chiusura lo sport, calcio, il campionato, la Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'1 alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Teplice Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
9: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
10: Aiutami a sparire come c'è.
9: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: volta siamo con voi e ci sembra di essere affettuosamente uniti in compagnia. Sono Marisa con Cristiano.
1: Buonasera Marisa.
0: Buonasera Cristiano. Siamo in onda con la trasmissione Friuli, Venezia Giulia e la sua gente della Radio Italiana 531. Invece del solito aforisma questa sera vi faccio due indovinelli. Facilissimi. Il primo: son piccina e ho i cornetti. Corti corti faccio i passetti. Non conosco mai la fretta, come porto la casetta. Il secondo: quale animale restò sicuramente fuori dall'arca di Noè? Allora, telefonateci, se qualcuno sicuro indovinerà. Questi due sono facilissimi, sono indovinelli per bambini.
1: Ma abbiamo abbassato la difficoltà, visto che nessuno ci chiamava con le parole friulane. Ricordiamo allora ai nostri ascoltatori il numero 83 40 77 00.
0: Allora, di nuovo, son piccina e ho i cornetti. Corti corti faccio i passetti. Non conosco mai la fretta, come porto la casetta. Cristiano sa.
1: No.
0: Davvero?
1: No, non mi
0: il secondo,
1: mi
0: quale animale restò sicuramente fuori dell'arca di Noè?
1: Io vorrei dare la risposta, ma non penso che sia il luogo nel momento adatto per darla.
0: No, dar la risposta ancora, perché dobbiamo vedere se indovinano gli altri. Quindi sapete che dovete telefonare per... Mi dispiace che non siano premi. Si dovrebbe dare qualche premio, vero?
1: Un scoppiotto.
0: Non farmi ridere, che adesso devo parlare. 50 anni fa la Terra tornò a tremare violentemente. A 4 mesi dalla scossa del 6 maggio 1976 distrusse il Friuli. Il 15 settembre un altro terremoto segnò nuovamente una prima e una dopo. Prima la gente viveva nelle tende, lottava, protestava contro gli inevitabili ritardi che la regione impreparata a una tragedia di simili dimensioni stava accumulando. Dopo il 5 settembre le voci si spensero e con loro, dopo il 15 settembre le voci si spensero e con loro la speranza. I friulani furono costretti a raccogliere le poche cose salvate e a salire sui pullman diretti a Lignano, Grado, Bibione, Jesolo. Andavano dove non c'era il terremoto, andavano via. No, non andavano, scappavano. Bianca e Giuliano Zago addirittura emigrarono in Australia. Domenica prossima, quando al Focolar Furlan presenteremo una introduzione alla mostra fotografica speditaci dall'Ente Friuli del Mondo, Bianca Zago racconterà la sua storia. Lei dice che mentre portava i piatti della cena nel lavello, pochi minuti prima delle 9, ha sentito passare sotto i piedi, ha detto, per dare un'idea, un grosso tipo di serpente che l'ha fatto pensare al terremoto. Difatti è andata fuori di corsa gridando terremoto, terremoto, ma suo marito ha detto no, non è il terremoto, ma lo ha detto troppo presto. Racconta della paura, della polvere, del rumore, della totale distruzione. E naturalmente ci può solo pensare quanto abbia distrutto il 6 maggio, e a pensarci che ritorni di nuovo è una cosa che, come ha detto la segretaria dell'Ente Friuli nel Mondo, ha detto Marisa, è quello che ha messo i friulani in ginocchio. La presentazione sarà fra le 4 e le 6 del pomeriggio, domenica 13 settembre, che sarebbe questa domenica che viene adesso. Ci saranno altri a dare le testimonianze. I Girovaghi, un gruppo di cantanti, canteranno. Inoltre si aprirà la mostra, che rimarrà per un mese. Siete tutti invitati ad intervenire, è gratis, siete più che benvenuti. Naturalmente, se volete rimanere a cena dovete fare la prenotazione. Anche Cristiano parlerà domenica. Addirittura Cristiano è l'orcolat.
1: Ustia,
0: Tanti di voi non sapete cos'è l'orcolat, bisognerà spiegare

0: 658, lo ripeto ancora una volta, 0414 459 658. Allora, Marisa, stavo pensando, perché voi, cari ascoltatori, non sapete che dietro l'organizzazione di questi eventi c'è un sottocomitato di cui io e ovviamente anche Marisa, tutti e due facciamo parte, dove ci mettiamo ormai. Prima ci trovavamo una volta al mese, adesso per preparare questa
1: grande presentazione, no?
0: Una volta a settimana e ci troviamo sempre a parlare.
1: Però per mezz'ora.
0: Sì.
1: Siamo veramente ben sistemati.
0: Parliamo per mezz'ora, ci mettiamo d'accordo e se, come ho capito e come dovrebbe essere, viene, la dico quasi friulana, viene fuori, che non si dice in italiano, viene fuori una roba bella, viene fuori una roba bella, viene, nel senso, sarà sicuramente un ottimo, non sta a ridere, non sta a fare riti, va bene, dai, intanto che le lasci ridere, intanto che la lascia ridere, andiamo un momentino in pubblicità, restate con noi, riti intanto.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12 Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Ross Trevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali e non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12 vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!

0: Allora, questo weekend ho ricevuto una comunicazione da un friulano originario di Percotto.
1: Ostimento!
0: Sapevo che ti facevano sorpresa. Allora, a giorno d'oggi è conosciuto come il chef Giramondo.
1: Ah, ok, come hai capito?
0: Va bene. Pierpaolo Pitia ci fece visita circa 30 anni fa, 29 per essere esatti, assieme a sua madre Dania. Pierpaolo ha trovato che il Focolar Furlan continua ad essere un punto di riferimento per noi friulani all'estero. È rimasto impresso quando ha visitato quello di Dimbula, nel nord Australia, e quello naturalmente di Adelaide, e ha capito la loro missione e l'importanza di mantenere vive le tradizioni, le memorie, per non sentirsi troppo lontano dalla patria e per stare in contatto tra friulani. Adesso sono trascorsi quasi 30 anni e Pierpaolo Pittia si è veramente guadagnato il titolo di chef Giramondo di fama. Ma andiamo un attimo prima di Pierpaolo a Percotto. Così se faccio degli sbagli Cristiano mi correggerà, perché lui viene da Percotto. Mm-hmm. Percotto dista 2.99 km dal medesimo comune di Pavia.
1: Sì.
0: Pavia di Udine, perché esatto, c'è un'altra Pavia, di cui esso fa parte, quindi in provincia di Udine, nella regione Friuli Venezia Giulia. Nello stesso comune di Pavia di Udine fanno parte anche le frazioni o località di Casali, Valistella.
1: C'è roba?
0: Sì?
1: Mai sentito.
0: Mai sentito. Chissà, forse qualcuno che ci ascolta dirà se ho ragione o no. Case Pighin.
1: Diore, Marisa, è adesso, cioè, certo, è bellissimo, perché come ho sempre detto che qua, in questa trasmissione, sono due generazioni di friuli che collidono, che stanno insieme, e questi sì...
0: E vanno d'accordo.
1: E vanno d'accordo, parcumò.
0: Sì.
1: E quindi... Adesso questi posti qua sono i nomi dei cosiddetti casali, dei casali.
0: Casali?
1: E casali, ma perché...
0: Valisella?
1: Perché le frazioni del comune di Pavia di Udine, oltre Percotto e Pavia, posso dirle?
0: Sì.
1: Sono Lauzacco, sede del comune, Risano, Lumignacco...
0: E l'altra?
1: Chiasottis...
0: Ah sì, dovevo dire Chiasottis.
1: Cortello.
0: Si dice Chiasottis o Chiasottis?
1: Chiasottis.
0: Chiasottis.
1: Cortello e Selvuzzis.
0: Ok, quello che avevo io è Casali, Valistella. Casali, Valistella è un nome solo, Casali, Valistella. Case Pighin. Okay. Chiasottis.
1: Sì.
0: Cortello.
1: Curtiel. Dai, così così. Allora, Torninga di, a parte Casali che non sai, tu le dici in italiano e io lo dico in friulano, perché così almeno creiamo bilinguismo. Allora, Percotto, alle Percut.
0: Lauzacco.
1: Lauzacco.
0: Oh.
1: Lauzacco.
0: Lumignacco.
1: Lumignans.
0: Moretto.
1: Moretto, ah, è vero, c'è anche Moretto. Moretto, sì, è vero, che è l'ultimo paesino, Quattro Chiasi, si
0: vedi, nomar, lo stesso è un paesino. Muris.
1: Muris c'è il santuario fuori Percotto.
0: Dirò anche di quello. Persereano.
1: Passarian, mi ero dimenticato di Persereano.
0: Alla Passarian. Popereacco.
1: Popereax.
0: Risano.
1: Risan.
0: Ronchi.
1: I Ronchs.
0: Ronchi Popereacco.
1: Sempre le stesse robe.
0: E Selvuzzis.
1: E Selvuzzis.
0: Cos'è Selvuzzis?
1: Selvuzzis? Selvuzzis qua mi tocchi un pezzo di cuore. È una cittadina letteralmente in mezzo a Percotto, a Pavia e a Lauzacco. Ci sono tre strade che tutte arrivano a Selvuzzis e ogni anno, quando ero piccolo, forse lo fanno ancora, al Venerdì Santo che si fa la Via Crucis, tutti e tre i paesi fanno le sette stazioni. Per i strade di campi, perché sono strade bianche per arrivare a Selvuzzis,
0: sì.
1: E così tutti insieme ci si incontra e si trova a Selvuzzis a fare l'ultima benedizione del venerdì e si parte
0: che
1: tutto
0: bello,
1: a piedi.
0: Vero?
1: Beh, mi
0: quindi
1: è sempre
0: c'è un'unità di gente.
1: Sì.
0: bello quello, mi piace.
1: Tante PL di genoi che ho lasciato per strade lì di Selvucis, tanta pelle delle ginocchia che ho lasciato per le strade di Selvucis, perché quando eravamo piccoli e sbarbatelli andavamo in bicicletta, no, a fare le corse e pensa, c'è anche un aeroporto a Selvucis.
0: Madonna.
1: C'è anche un aeroporto?
0: A
1: Selvucis.
0: Aeroporto di che cosa? Di
1: aerei piccoli. Ogni tanto anche qualche elicottero, però è un aeroporto, tanto che in un videogioco di simulazione di volo c'è la possibilità di partire da quello lì, e io non sono mai partito da un altro aeroporto che non sia quello.
0: Ma vedi, guarda un po'. Allora, poi c'è il santuario della Madonna che si trova a Muris. Mm. In questo luogo, nella propaggine sud del territorio comunale, sorge un piccolo santuario mariano risalente al Medioevo e attestato fin dal 300. Nel 1847, per volere della popolazione, a compimento di un voto fatto nel 1836, anno in cui in queste zone ci fu una grave epidemia di colera, si ricostruì l'edificio sacro con il contributo degli abitanti di Percotto e di altri 36 paesi vicini, animati da spirito di devozione. La chiesa fu in seguito rimaneggiata nel 1925. Conserva una venerata statua di legno raffigurante la Madonna col bambino, databile del secolo XVI, ridorata e ridipinta alla fine dell'Ottocento, la statua viene ogni anno portata in processione per le vie del paese fino a Percotto. Non fanno più,
1: no, però,
0: povera Madonna.
1: Però io ho un ricordo molto simpatico per la Madonna di Muris. Allora, il mio nonno è molto presente nella parrocchia, è sempre stato molto presente, anche tuttora, che avendo il negozio di alimentari fanno i rinfreschi dopo le funzioni, anche le grandi funzioni come Natale, Pasqua, e ogni 20 anni c'è la cosiddetta missione, ovvero la Madonna di Muris viene portata in paese, nella chiesa di Percotto. E qua, nel 2010 l'ultima volta è stata la missione, o 2011, mi sicuramente arriveranno delle correzioni. E in qualche maniera, che pure Madonna si deve ritornare a portare a Muris, no?
0: Sì.
1: E allora come abbiamo fatto? Io mi ricorderò sempre che nel furgone del nonno, nel ducato del nonno, sin là, con le Madonne, con la Madonna dietro, caricata, e io ero con mio fratellino dietro a tener fermo
0: la Madonna di Muris.
1: La Madonna di Muris.
0: Guarda tu.
1: E lì c'è anche lo zio Marco, si è anche sposato nella chiesa.
0: Sì.
1: E ogni volta che si andava a fare una gita con la corriera, chiudo perché dobbiamo andare in pubblicità, ogni volta che si andava a fare una gita e per andare a prendere l'autostrada da Percotto si deve per forza andare a Palmanova a prendere l'autostrada, si passa per Muris, perché Muris è sul confine tra il comune di Pavia di Udine.
0: Allora, sicuro che sono passata anch'io tante volte,
1: certo.
0: Con la macchina, senza sapere che era un paese.
1: E allora, quando il nonno organizzava le radunate dei bersaglieri, si andava a fare la gita con la corriera e si passava sempre davanti alla Madonna, si diceva sempre una preghiera col microfono del curiere, tu ci ascoltavi. E anche se era in 4:30, anche se erano le 4:30 di mattina, si ascolta e si dice una preghiera e si prega che il viaggio vada tutto bene. Torniamo subitissimo.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per martedì 8 settembre. Graves Street, Newton, James Street, Campbelltown, Stradbroke Road, Ross Trevor, Northeast Road, St. Agnes, and Briar Road, Felixstowe.
4: Read Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
8: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
9: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
10: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
11: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
10: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
11: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
10: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

0: All'infuori di Percotto e Pavia, io non credo di aver visto nessuno degli altri paesetti aderenti al comune di Pavia, ma forse Risano, e sono stata nella chiesetta di Muris, sì. Sono forse dei nostri membri del Focolar che vengono da questi posti? So che Lidia Chiaroli viene da Lidia. Percotto.
1: Sì.
0: Ho già parlato della grappa di Nonino.
1: Che quella lì è tra Ronchi e Persereano, c'è lo stabilimento.
0: Le distillazioni a Percotto?
1: E la distillazione è a Ronchi. Di Ronchi Povereacqua, che adesso diventa sì, Ronchi, tra Ronchi e Persereano, che adesso parte di Persereano è stata rinominata Borgo Nonino.
0: E poi c'è Cristiano.
1: E poi so io.
0: Allora, ritorniamo a Pierpaolo. Lo chef friulano approdato ai fornelli di Las Vegas, la città che non dorme mai. Scherzando, lui ha detto che cucinare era molto più divertente di fare i compiti. Dice che per cucinare ci vuole passione pura. Ha sempre spadellato, anche perché era il più piccolo in famiglia e doveva aiutare la mamma. È stato lei a fargli le prime lezioni private. Sua madre non era solita a preparare piatti elaborati, ma quello che mangiavano era delizioso. Diceva sempre: bisogna mettere amore e passione in ciò che si fa. Da questi insegnamenti semplici e importanti è iniziata la sua carriera di chef. Ha frequentato dei corsi alberghieri allo Stringer e all'IRFOP, che gli hanno fornito le basi necessarie per essere introdotto nel mondo del lavoro. Il resto l'ha imparato nei vari ristoranti e da abili professionisti. Accanto alla passione, cucinare gli ha permesso di realizzare sempre cose diverse e questo era molto stimolante. E poi suo padre Ricco, si chiama suo padre, Ricco Pizia. Suo padre Ricco diceva sempre che finché sarebbe esistita l'umanità avrebbe sempre trovato lavoro, naturalmente perché l'umanità mangia. Vabbè. Da giovanissimo ha cominciato con una paga da favola. Ha lavorato a Las Vegas per uno dei 30 ristoranti che si trovavano all'interno di uno dei mega resorts, il Venetian, secondo hotel più grande al mondo, con le sue 7.000 camere. Poi è arrivato l'11 settembre e il lavoro è diminuito drasticamente, quindi si trasferì a Los Angeles per 2 anni, mentre costruivano il Mandalay Bay. Però alla fine del 2003 è tornato nella città delle luci a fare lo chef. Poi si è trasferito a Mississippi, più esattamente a Biloxi, dove stavano costruendo un nuovo resort da 3 milioni di dollari e dove gli è stata offerta la posizione di chef allo Scarlet Pearl Resort e Casino. Si tratta di un mastodonico edificio di 300 camere con 6 ristoranti, piscina e un campo di golf di 36 buche. Il direttore Buchi.
1: Mi è arrivata una notizia, Marisa.
0: Oh, no.
1: Moart, sì.
0: È morto Ricco.
1: Sì. E hanno chiuso anche il Moulin.
0: Oh, da tanto tempo?
1: Adesso arriva anche.
0: Ma quanto mi dispiace. Allora il papà di questo chef è morto anche. Chissà se lui ritorna a trovare i fratelli spesso come ritornava prima. Potevo chiedergli l'altra sera quando ho parlato con lui. Ma questo gli permetteva di progredire nella sua carriera ed espandere nelle sue conoscenze. Da bravo friulano si è rimboccato le maniche e noi, dalla lontana Australia, dove lo abbiamo conosciuto da giovanissimo, auguriamo a questo abile chef giramondo, originario di Percotto, buona fortuna.
1: Sì. Sì. Ma Marisa, io grazie per la sorpresa che mi hai fatto di parlare di Percotto. Grazie.
0: Sì, ma mi dispiace moltissimo di sentire, perché con Rico e Dani abbiamo fatto dei bei giretti in Friuli. Siamo andati a vedere il Vajon, ci ha portati a vedere tante cose, siamo stati in giro e sempre si parlava di Pierpaolo, perché quando eravamo noi lui non era, lui era sempre in America, però tante volte ritornava a casa a trovare la mamma o a trovare il papà.
1: Marisa, sì. Perché che il 9 ottobre è successo, no? Del 63, il disastro del Vajont.
0: Sì. Bisogna, bisogna fare qualcosa il 9. Tu sei qui? È l'ultima tappa?
1: No, io l'ultima mia trasmissione sarà il 6 di ottobre. Quindi
0: allora faremo il Vajont.
1: Parliamo del Vajont, assolutamente. Sì. Assolutamente.
0: Perché adesso sarà un'altra tragedia, come il tragedia. Friuli, perché
1: è la più grande tragedia della storia dell'umanità che si poteva evitare.
0: Madonna, la gente morta non annegata, ma annegata nel fango.
1: No, no, Marisa, polverizzata.
0: Come? Ma non spieghiamo adesso, altrimenti no. Roviniamo la sorpresa.
1: Sì.
0: Oh, ma voglio, adesso parla tu perché voglio pensare a Rico.
1: Oddio, scusa, allora facciamo... Allora, Marisa...
0: Hai visto la partita questa notte?
1: Sì, potete accarare qualche... altre robe. Allora, come ogni post, come ogni puntata, parlo un po' anche dell'Udinese, che oggi ha giocato, stamattina qua, ma per voi in Italia che ci ascoltate, ieri sera alle 9:15 io ho visto, mi sono svegliato alle 4 di mattina per vedere la partita contro la Lazio che è stata persa. È stata persa. I marcatori per la partita sono stati Karlstrom al 49esimo e poi seguiti dal pareggio di Frattesi e il sorpasso di Gudmundsson per quanto riguarda le file della Lazio. Una partita andata come doveva andare, giustamente anche comunque penalizzata dai cambi costretti del nostro tecnico Kostas Runjanič, di Solé e di Piotrowski nel primo tempo, finendo i slot, perché come sappiamo bene ormai ci sono solo 5 cambi per partita. Allora, con questa brutta notizia per me, perché mi sono svegliato stamattina e sono andato a lavoro con il nervoso, vi lasciamo ancora un momentino in pubblicità, tornate con noi col Friuli Venezia Giulia e la sua gente, con me Cristiano e Marisa, a dopo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. La data delle elezioni è fissata al 4 dicembre 2026. Tale data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente.

0: Allora, Cludinicco, in friulano, ha detto Cristiano, si dice Cludinic.
1: Cludinic.
0: Cludinic.
1: Friulano, carnico, perché com'è, perché di dov'è? Che frazione, sì. Di, comune, di che comune è la frazione?
0: Di Ovaro. È una frazione del comune di Ovaro, Udine. Si trova a 720 metri in Val Degano, alla sinistra orografica del torrente, e in paese si trova la chiesa di San Bartolomeo, citata per la prima volta nel 1341. Dalla metà del XIV secolo a Cludinicco si è avuta una presenza di attività estrattive con l'apertura di una miniera di carbone. Abbandonata dopo pochi anni, essa fu riaperta tra il 1873 e il 1876, per poi essere nuovamente chiusa agli inizi del Novecento. Durante il ventennio fascista, il sito venne riattivato impegnando fino a 1600 persone provenienti da tutta l'Italia e raggiungendo uno sviluppo complessivo di 120-150 chilometri. La miniera sarebbe non ancora esaurita. È stata definitivamente chiusa negli anni 50 a causa dei così eccessivi mal dal 2009, il mal dal 2009, che è stata recuperata a fini culturali, didattici e turistici. La miniera Cludinicco è dismessa da molti anni ed il carbone che se ne estraeva è ormai un lontano ricordo, così come quasi dimenticati sono i problemi di salute che colpivano i minatori, dovuti per lo più alla disfunzione dell'apparato respiratorio. Il carbone però, ed in particolare il suo principale componente, il carbonio, trova oggi numerose applicazioni in medicina ed è al tempo stesso un elemento su cui si concentra la ricerca per approfondire le conoscenze sulla proprietà della materia. Con tanti studi si aprono le porte infinite applicazioni nel campo medico, ma non solo. Il carbone diventa dunque una miniera di risorse per la nostra salute e il nostro benessere. Allora, peccato che è chiusa quella miniera, dato che non è ancora esaurita.
1: Io non sono mai passato per di là.
0: No.
1: No, perché quando vado su a Ravascletto passo per dall'altra parte.
0: Io sono stata a Ravascletto tante volte perché mia cugina aveva una casetta lì e si andava in montagna ogni
1: però
0: tanto.
1: Però sai che
0: è cosa? Vicino al Kaiser.
1: Appunto, sai che da Ovaro parte la salita ciclistica più dura d'Europa? Ovvero quella
0: quella che sembrava di andare. Un anno che ero lì, ero a Ravascletto e ha vinto l'australiano quel pezzettino lì, quello del Kaiser, quello del monte Zoncolan.
1: Allora c'è anche tu là adesso a Ravascletto?
0: No, adesso non so, ma neanche non ricordo.
1: Negli anni 2000, perché l'ultima
0: ma
1: volta.
0: Non ha vinto poi l'intera corsa.
1: No, lo so, però.
0: Ma so che
1: volta
0: mi hanno fatta tanta festa a me.
1: L'ultima, immagini, l'ultima volta che è passato il giro a Ravascletto era il 2010, può darsi? 2010? Non mi viene,
0: non faccio.
1: No, perché l'altro giorno avevo voglia di vedere le montagne, sono andato su YouTube e mi sono visto tutta la tappa.
0: Allora, senti che ho tempo di dire prima che vengano la pubblicità. Nella liturgia con la festa di Sant'Andrea.
1: Sant'Andrea è pur sì sulle braccia.
0: Sai già che abitualmente cade nella prima domenica dell'Avvento, periodo che precede il Natale. Nella tradizione popolare la data del martirio di Sant'Andrea segna il passaggio dalla stagione autunnale a quella invernale, con tutta una serie di implicazioni climatiche. E per lungo tempo, nella notte del 30 novembre, si predivano eventi futuri.
1: 2003, mi hanno appena corretto, 2003. Sì. 2003 è l'ultima volta che hanno fatto sella a Valcalda, quindi passati per Ravascletto, scusate.
0: Vedi, fino dal Friuli, speriamo che mi ascoltate anche me qui. nel nord Italia, e in particolare in Friuli, il santo è inoltre collegato alla macellazione, che ci ha già fatto sapere Cristiano.
1: No, ho detto in friulano, ma magari chi ci ascolta e non sa il friulano, è un detto che si dice Sant'Andrea
0: al Purcit sull'Ebrea.
1: L'Ebrea è la tavola,
0: dove
1: diciamo,
0: viene ucciso il povero
1: però
0: animale.
1: Però la tavola, diciamo la tavola, perché anche
0: le tavole?
1: No,
0: ma l'Ebrea è come un pezzo di legno. Come...
1: Sì, perché per dove si stira l'asse da stiro in friulano, sì. E l'Ebrea di stira.
0: L'Ebrea di stira, è true. Allora, come ha detto Cristiano, ricordano i detti come Sant'Andrea e il Purcit sull'Ebrea, che sono abbastanza frequenti. L'usanza ha origini antiche. Di sicuro il maiale, assieme all'oca, di cui si cibava nel giorno di San Martino, costituirono da sempre per le popolazioni contadine.
1: Tra l'altro, San Martino, patrono di Precotto.
0: Vedi, la riserva di grasso e proteine per i mesi invernali potevano inoltre essere ben conservati nel freddo, sotto sale o nell'oro grasso. Tra le più importanti fiere che ancora oggi chiudono la stagione agricola ricordiamo quella di Sant'Andrea a Gorizia, il famoso mercato di Sant'Andrea, e nel vicino territorio veneto Porto Gruaro l'antica sagra mercato dell'oca e degli stivali
1: a Porto Gruaro, che forse adesso la fanno diventare Friuli,
0: perché sì. Non era prima.
1: Eh no, Porto Gruaro è Venezia. Il Friuli storico.
0: Ma sarà in Friuli Venezia, Giulia?
1: No.
0: Neanche
1: Veneto,
0: per Friuli.
1: In Veneto. Il Porto
0: davvero?
1: Gruaro. Adesso, da quello che comunque so, devo un po' informarmi meglio, che c'era la voce che alcuni comuni, può darsi che passino sotto il Friuli. Perché c'è la grande cosa.
0: Ma io credevo fosse già friulano.
1: Ma a Porto Gruaro parlano tutti friulano alla fine. Sono tutte anche San Michele al Tagliamento, nonché comune di Bibione, cioè Bibione è sotto comune di San Michele al Tagliamento, e a San Michele sono furlans. Il Friuli storico e geografico è dal Livenza al Timavo. E quindi Livenza, che è un fiume che è attualmente in Veneto, dove c'è Motta, ci sono tutti quei paesi,
0: sì,
1: di
0: sì.
1: Livenza, da lì al Timavo, che il Timavo è il fiume sotterraneo che viene fuori a San Giovanni di Timavo, una roba del genere, che lo si passa prima di arrivare a Trieste, prima di andare a Trieste, quindi sì. Teoricamente si vorrebbero ritornare alle vecchie ma devo dovrei informarmi meglio, perché
0: sì, sì, perché dopo tutto adesso appartiene, siamo assieme.
1: No, io dico di Porto Gruaro.
0: Porto Gruaro. Sì. Io lasciavo sempre fuori un R. Ma senti, certamente i nostri ascoltatori friulani ricordano quando si coppava il Purcit. Quando la macellazione del maiale. Quello era il giorno di grande festa, particolarmente per noi bambini. Voi forse no, ma noi, nella mia età, era una grandissima festa, da sempre ricopre un ruolo centrale nella tradizione alimentare di casa nostra, quando il maiale, protagonista a tavola ieri come oggi, veniva macellato, era festa grande per le famiglie, che dal suino recavano sostentamente per tutti. Oggi esiste ancora la macellazione a domicilio, per consumo privato domestico, ma quali sono le prassi da seguire, gli obblighi da leggere? Anzitutto bisogna inviare una comunicazione al servizio veterinario competente almeno 2 giorni feriali prima dell'abbattimento.
1: So molto bene, perché il nonno,
0: più,
1: il
0: una
1: nonno
0: volta non
1: citare.
0: Era quello. E ogni nucleo familiare ha a disposizione fino a 4 capi di suino all'anno. Trattandosi di autoconsumo, la carne e i prodotti derivati come gli insaccati non possono essere ovviamente destinati alla commercializzazione. Allora non si può venderli più.
1: Io ho il nonno che ancora fa, non, non, non, non macella il maiale, quindi da maiale vivo a maiale... Sì,
0: se non altri, anche noi abbiamo avuto malattie.
1: No, no, non è tanto per quello, ma anche perché forse per l'età che avanza, perché comunque il nonno ha la sua età. Però io ogni mercoledì, quando ero piccolo, si copava il purcit e le sere...
0: Si mangiava le brusadole.
1: No, anche le brusadole, però la nonna faceva il brodo con la carne del maiale, proprio del fresca di giornata, e faceva il brodo col riso, e faceva minestra di riso con il brodo. E io ogni volta che anche arrivo in Seattle, quando arrivano le 7 di sera, si parla da mangiare. Vi lascio un momentino in pubblicità, state subito con noi, Friuli e la sua gente, con me, Cristiano e Marisa. E ricordiamo il numero 83 40 77 00 per qualsiasi intervento. Noi siamo qui ad aspettarvi. A dopo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
5: 19 Susan Street, Virginia.
6: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
5: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
6: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
5: Intrattenimento musicale con
6: Angela Cutri,
5: Domenico Greco,
6: Rocco Carpentieri
5: e Mila San Gregorio and the Boys.
6: Non mancare, domenica 13 settembre.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: 19 Susan Street, Virginia.
5: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
7: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante 20 funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
8: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
9: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
8: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
9: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
8: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
9: I posti sono limitati.
8: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
9: Viaggia Melbourne 2026
8: con noi di Radio Italiana 531.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Allora, senti Cristiano, nei miei tempi la macellazione del maiale era attesa come un rito. Il peso della bestia era l'orgoglio del capofamiglia. Il rendimento delle carni, un vanto, una giustificata fierezza. Nei periodi di grande carestia era una ricchezza, era invidia per chi godeva di questo beneficio. Poter contare anche sugli scarti delle carni era una valida alternativa alla fame assicurata. La macellazione è un rito antico, legato a un mondo ormai quasi in via d'estinzione, un mondo contadino strettamente legato alla terra e ai suoi frutti, che segue il ritmo naturale dei tempi e delle stagioni e conosce il sacrificio e la fatica del duro lavoro quotidiano. Nella cultura contadina del nostro territorio, l'uccisione del maiale assumeva un forte valore simbolico ed era un momento di sentita aggregazione sociale. Era un giorno di festa, lungamente attesa, nel quale finalmente si raccoglievano i sospirati frutti di mesi e mesi passati amorevolmente ad allevare, nutrire e curare il maiale, nella certezza che anche da quelle giornaliere attenzioni dipendesse la bontà e l'abbondanza delle sue carni. Era un giorno che i bambini attendevano con paura e trepidazione, consapevoli che assistere all'uccisione del maiale era come una sorta di iniziazione. Era un giorno dove si sacrificava un essere simpatico e gruffolante, quasi divenuto ormai membro della famiglia. Per me sì, perché io volevo diventare un insegnante, una maestra, e andavo a ripetere tutte le mie lezioni al maiale. Era il mio studente e mi sentiva, e ogni tanto faceva dei rumori come per dirmi sì, sto attento, imparo. Ma il momentaneo dispiacere per la perdita era ben ricompensata dalla quantità di carne.
1: No, i porcetti che erano nel chiotto.
0: Però la tradizione vuole che la macellazione avvenga con i primi rigori invernali, quindi i mesi più propizi sono novembre, dicembre, gennaio. Le rigide temperature infatti raffreddano ed asciugano più velocemente la carne e di conseguenza favoriscono una più efficace e veloce lavorazione. E benché io volevo tanto bene a questa bestia, mi chiamavano lo stesso alle 5 del mattino per tenere la coda mentre lo uccidevano.
1: Oddio Marisa, che brutta scena.
0: Davvero, non so chi piangeva più forte, io o il maiale.
1: Che non so chi ha avuto occasione di sentire l'urlo di un maiale molto.
0: Sai,
1: simile.
0: Era il mio studente, ma però mi piacevano i salami e le brusadole che faceva mia nonna.
1: Ma io le brusadole per noi sono le bistecotte, in ogni caso, le bistecotte, lì.
0: Ma chi mangiava bistecchette nei miei tempi? Chi? Nessuno, neanche i ricchi.
1: Quelle che venivano fuori, metteva. Se no, è fase nella dricule frecis, che io non mangio a radicchio.
0: Oh, che buono, e qui poi non lo fanno più. Dovrebbero farlo ogni tanto anche qui.
1: Si potrebbe mettere come menù al focolare.
0: Faccio ogni tanto il radicchio rosso con
1: le cicciole.
0: Sì, ma con cosa fai? Con la pancetta?
1: Sì, la fai seccare.
0: Sì, e poi invece di mettere. E poi si asciuga con l'aceto.
1: Sì.
0: E invece di mettere. Si mette mentre bollente, si mette nel radicchio. È buonissimo, ogni tanto lo faccio io per me, perché a mia figlia non piace.
1: A me non piace il radicchio, io mangio la pancetta, ma non mangio il radicchio. Se vuoi, se tu
0: permetti. Allora solo insalata per te.
1: Sì.
0: Allora cosa ci racconti?
1: No, io non ho niente da raccontare, perché si stanno avvicinando per me, si stanno avvicinando il giorno del mio ritorno in Friuli. Adesso stavamo vedendo in pubblicità, ne stavamo proprio parlando, io che l'ultima puntata la faremo e parleremo del Vajont molto probabilmente, però dai, l'ultima puntata a Fasaring qualche roba, no? Fasaring,
0: sì.
1: Un po' di fieste, mettendo un po' di...
0: Sì, si potrebbe fare la puntata con lo spumante...
1: No, perché se no chi guida?
0: Bisogna celebrare in qualche modo.
1: Non sto preoccupato.
0: Che ritorni nei tuoi posti.
1: Mm. Ieri stavo facendo, no, ieri sì, stavo facendo una videochiamata con la mamma e il papà e dicevo: cos'è la prima cosa che vuoi fare quando torni a casa? E io diciamo che è una bella domanda, perché c'è tanta voglia per me di prendere e andare lo stesso giorno quando arrivo, perché sì e no, arriverò verso le 4 di pomeriggio in Friuli. Andare sì. Sui colli di Butrio, mettermi sulla panchina e guardare il tramonto.
0: Fino a Butrio devi andare.
1: Io, Marisa, in
0: ma non si vede il tramonto anche nel tuo paese?
1: Sì, ma voglio vederlo dall'alto io.
0: Sai. Butrio ha un orologio che non è dritto, lo hanno raddrizzato adesso. L'orologio è in due ubriachi a Butrio, non sapevano che ora era, allora uno ha messo l'altro con i piedi in alto per vedere l'orario del campanile di Butrio. Ma forse adesso lo avranno anche aggiustato. Io tante cose che racconto forse non sono più.
1: Magari. Quando tornerai ti saprai dire.
0: Ma io non credo che dovrebbero aggiustarlo, perché era qualcosa che aveva Butrio. Un orologio che l'orario era... Il 12 era giù e il 6 era sopra.
1: Non lo so, sai, dovrei andare a controllare, dovrei chiedere,
0: controllare.
1: Che sicuramente arriverà magari un aggiornamento che mi diranno sì, è così o no, non è così. Sì, è storto, è ancora storto, è arrivato adesso l'aggiornamento. Sì. Adesso mi hanno detto che mi ascoltano e allora mi hanno scritto.
0: C'è ancora l'orologio così?
1: È ancora così l'orologio.
0: Perché quello è una cosa di Butrio. È qualcosa che non dovrebbero cambiare. Senti, ecco, io ti chiedo una domanda.
1: Certo.
0: Che cosa ti sentirà la mancanza di niente qui? Qualcosa che ti è piaciuto di più dell'Australia?
1: Non saprei dirlo, perché più che altro lo stile di vita è tanto diverso rispetto al Friuli. Perché come tanti mi dicono: ma scusa, non ti è piaciuto qui? Sì, sono riconoscente, perché questa terra, anche avendo avuto la fortuna di conoscere una comunità come quella del Fugolar Furlan, che mi ha aiutato, mi ha fatto sentire bene o male a casa ogni volta che varcavo la soglia del

0: non sentivo le campane
1: le
0: suonare.
1: Campane non suonavano più. Tu senti quella mancanza e io che vivevo con le campane.
0: Io le campane sono una delle cose che non vedo l'ora di essere svegliato da.
1: E mia nonna mi diceva sempre, attento.
0: Scusa, mi è venuto una roba di pensa. L'ho tradotto direttamente dall'inglese.
1: Che cosa?
0: La cosa che mi manca è delle campane, l'ho detta, ho fatto la frase in inglese e l'ho tradotta in italiano.
1: E cos'è la frase?
0: Avevo detto, non mi visi, avevo creato il periodo della frase, come dire in inglese, ma l'ho tradotta da italiano, mio collega di chiesa.
1: Bene. Prima della pubblicità devo dirti questo, mia nonna mi diceva sempre, guarda che le rondini, benché vanno in Africa, quando ritornano nella loro casa, nel loro nido, quello che hanno fatto prima, ritornano in Friuli. E io pensavo che era verità quello, e qui non le ho mai viste.
0: Le rondini? Mai viste le rondini qua?
1: No.
0: Qua ci sono le magpies, attenta che adesso è stagione che ti vengono sulla testa.
1: Oh, quelli sono i magpies,
0: sì,
1: sono brutti.
0: Anche quando mi sveava in pene così arrivato, che sembrava che sei di un corvatur, che sembrava... 30 secondi di pubblicità, torniamo subito.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Allora, dove andiamo stasera? Andiamo di nuovo a Udine, alla piazza San Giacomo. Che nostalgia! Come già stato scritto da tanti viaggiatori, è la più bella piazza di Udine, per i suoi edifici storici, per il clima che si crea nelle varie ore della giornata, sotto i portici e per i magici riflessi della luce del sole in ogni stagione. Accoglienti, originali, professionali, i vari bar e negozietti presenti nella piazza. Una bella piazza al centro della città, chiusa al traffico, tra lati con porticato, bar e negozi per tutte le esigenze. Si può chiamarla il salotto di Udine. Carina la fontana al centro, piazza storica, dove un tempo si svolgeva il mercato, ancora forse. Di forma quadrata, tutta contornata da porticato coperto, eccetto il lato dove si affacci la chiesa. Bellissima, davvero il cuore pulsante della città. Vale la pena sedersi ad un tavolo di uno dei tanti bar e godersi lo spettacolo. La chiesa di San Giacomo si trova proprio in piazza Matteotti, popolarmente chiamata San Giacomo a Udine. Verso la fine del XIII secolo, nella città sorsero delle confraternità che erano animate da uno spirito di socialità cristiana, assumendo forme diverse a seconda dei loro scopi. Alcune si dedicarono all'assistenza dei pellegrini, dei prigionieri, dei bisognosi. Altre erano professionali. In queste si riunivano per persone che svolgevano lo stesso mestiere. A causa il persistente degli ordinamenti feudali e di governo patriarcale, fino ad epoca tardo medioevale, le confraternite non ebbero la neutrale evoluzione verso la classica forma cooperativa. Di ispirazione laica, composte da artigiani, contadini, mercanti, cercano protezione nella Chiesa contro i soprusi dei nobili. Così sorsero, ad esempio, Santa Maria dei Calzolai, dei Notai, San Nicolò dei Fabbri. È quella di cui stiamo parlando, San Jacobi Pellificum, San Jacobi Pellificum, cioè San Giacomo dei Pellicciai. Ma pensa tu, sapevi questo? Il
1: No.
0: loro stemma era diviso perpendicolarmente dal bastone del pellegrino, con due conchiglie, simbolo di San Giacomo, nei quadrati superiori e due coltelli a mezzaluna in quelli inferiori. Tutti strumenti questi usati nell'arte della lavorazione delle pelli, che io non sapevo fino a quando ho cercato ieri sera.
1: No, ma Udine tante volte sorprende.
0: Sì, è vero, perché io per andare prendevo il treno da Moimacco, il treno di
1: Sì,
0: Cividale.
1: la littorina,
0: Sì,
1: prendevo anch'io, la
0: il treno
1: Stanale
0: che
1: Morose.
0: veniva da Cividale andava a Udine, lo prendevo a Moimacco però. Arrivavo a Udine e camminavo, non prendevo altro, perché mi piaceva vedere, andavo una strada diversa ogni volta, per vedere Udine in diversi modi e com'era, perché lo ricordo da piccola.
1: Non, io ti dico, Marisa, è brutto da dire, però se torni a Udine com'è adesso.
0: No,
1: No.
0: cosa? Dimmi, non dirmi che hanno rovinato Udine. Chi lo ha rovinato?
1: Non posso dire chi.
0: Non puoi dirmi perché siamo alla radio.
1: Esatto.
0: Il mio Udine.
1: boh, ma è tanto adesso più particolare. Già il fatto che in via Mercato Vecchio non passano più le macchine.
0: Beh, bene,
1: Quello è bene, sì.
0: bene, sì,
1: Ci sono
0: perché là
1: tanti.
0: sono i migliori negozi di scarpe.
1: Non c'è più tanta roba adesso.
0: No,
1: No,
0: perché?
1: non c'è più tanta
0: E
1: roba
0: non c'è
1: perché.
0: il Cantarena.
1: Contarena? Il
0: Cantarena, sì.
1: Contarena l'hanno chiuso. L'hanno riaperto, mi pare, ora che sono qua, però quando è l'ultimo anno che ero io, era chiuso il caffè Contarena. Non
0: Perché?
1: sai? Non sai?
0: Allora, poi dietro.
1: Ma tu ti ricordi, allora ti ricordi ancora che c'era il tram? a Udine.
0: Oh sì, ricordo, sono andata in, quando sono andata una volta a vedere la partita, sono andata con il tram.
1: Qua adesso non c'è più il tram. Di tanti anni che non c'è
0: e
1: il tram.
0: E cosa si prende il pullman?
1: Sì, l'urbano si prende.
0: E il centro città sarà diventato dove città fiera allora adesso?
1: No, il centro è sempre centro. Dovrei ecco qua, ho trovato un video che c'è proprio che te, dopo adesso che fra 5 minuti che andiamo in pubblicità ti faccio vedere, perché c'è un video che si chiama Udine come una volta, te lo faccio,
0: come una
1: Udine anni 50, quella che ti ricordi tu, la Udine che ti ricordi tu,
0: che adesso non c'è più.
1: Adesso è diversa.
0: Allora, diversa. Dimmi, un posto che andavo spesso io, andavo sempre a mangiare in un posto in piazza Primo Maggio, ai piedi della scalata delle Madonne di Grazie, che facevano la pizza una volta, ma anche vicino c'è anche un negozio di biciclette. C'era un negozio di biciclette. Andavo lì perché la chiesa era chiusa fino alle 2.
1: Allora, adesso c'è ancora c'è una trattoria, però.
0: Una trattoria di qualche genere.
1: È sempre una pizzeria, però si chiama Ustimento. C'è Musiclamia, come si chiama quella pizzeria lì? Però
0: non
1: è diventata
0: so.
1: Una pizzeria napoletana,
0: La pizza napoletana è buonissima.
1: Sì, nessun dubbio.
0: Allora, volevo dirti anche che sono stata mia madre prima di venire in Australia.
1: Scumotidis. Ciò che c'era. Ciò che c'era si chiama. E dietro c'è la pizzeria Vesuvio. Tampar cambia.
0: Ah. Allora, per dirti, quando sono venuta in Australia, non si conosceva abbastanza l'Australia. Non c'era tanta pubblicità sull'Australia, e mia madre ha pensato, chissà se sono preti e vescovi là, quindi mi ha fatta cresimare prima di partire.
1: Ma,
0: alla Madonna delle Grazie.
1: Ma ti sono state fatte cresimali?
0: Sì.
1: Io invece sono stato cresimato al Duomo di Palmanova.
0: Al Duomo di Palmanova, sì. Santa... Come si chiama?
1: Se non è sbagliate.
0: Sì.
1: E io?
0: Non ricordo.
1: Ti cerco di farti ricordare. Se non è sbagliate.
0: Santa Giustina.
1: There you go.
0: È vero, Santa Giustina. Perché a Palmanova anche era il paese, la cittadina di mio marito. Lui è nato a Latina, perché i friulani di quella volta, Mussolini li aveva, tanti di loro sono andati in Latina, e si chiamava Littoria, vicino a Roma, per lavorare le paludi che poi loro hanno fatto diventare bellissime piantagioni,
1: uguale come hanno fatto a Tor Viscosa da noi, che una volta ti ricordi il nome di
0: sicuramente
1: ti ricordi il nome di Tor Viscosa,
0: sì.
1: Originale friulano, qual è?
0: Non erano solo i friulani, però i padovani, i trevisani,
1: però l'attuale paese di Tor Viscosa, vediamo se ti ricordi come si chiamava in friulano.
0: Tor Viscosa, non so.
1: Tor di Zuin. Torzuinesi, quelli di Tor Viscosa sono torzuinesi.
0: Sì.
1: Che io ho amici di Malisana che non si può rinviare tra Malisana e Tor Viscosa.
0: Allora,
1: strani, no?
0: mio marito strani. È nato a Latina, che si chiamava Littoria, e perché è nato là, era tanto vicino a Roma, lo hanno chiamato Romano. Però quando aveva 2 anni era già ritornato in Friuli, a Nogaredo al Torre, vicino Palmanova. E ha lavorato, il suo primo lavoro era a Palmanova, che andava in bicicletta.
1: Sai cosa c'è di bicicletta a Palmanova? C'è la sezione dei bersaglieri biciclisti.
0: Lo so.
1: Di Palmanova? Ti si vede negli occhi i ricordi che ti vengono davanti.
0: E mi dispiace di non vedere più quei posti.
1: Magari tu dici...
0: Non si sta mai. Forse invece di invecchiare rigiovenisco.
1: Tu, no, ma ultima, così, invece tu dici... Boh, come la canzone di prima, Butin Lensteier, tu chiappi se tu venissi in Friuli, c'è che succede, succede.
2: Magari, magari.
1: Ma adesso Marisa, due aerei bisogna prendere, non tanti, due aerei, solo due aerei.
0: Ma io andavo sempre direttamente fino a Roma, e da Roma prendevo, ma solo che si arrivava la mattina. No, ma molto buon'ora, no, verso le 6.
1: No, ma adesso basta prendere due aerei, uno che ti va a Dubai e l'altro che ti va a Venezia, e tu stessi arrivate in mezza giornata,
0: sì,
1: in una giornata.
0: Oppure Roma.
1: E Bomba le Vignesi è attaccata, a Venezia è attaccato come
0: sì,
1: aeroporto.
0: Ma anche dei legionari.
1: No, il legionario non è internazionale, che devi per forza.
0: Ma sta Roma?
1: Se no devi fare Adelaide, Dubai, Dubai, Roma, Roma, Ronchi, ma io qua. Chiappidoia aereo, se faccio un'ora
0: sì,
1: e
0: le ultime volte anch'io andavo a Venezia.
1: Allora, vi lasciamo ancora un momentino di pubblicità per due minuti, dopo tornate subito con noi. Ricordiamo il numero 83 40 77 00 per interagire con la nostra trasmissione, il Friuli Venezia Giulia e la sua gente, con me, Cristiano e Marisa. A dopo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
6: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
7: Come on.

0: Diversi dei nostri ascoltatori friulani hanno iniziato il loro viaggio migratorio a bordo del piroscafo Toscana. Di quelli che conosco come membri del nostro Focolar ed anche ascoltatori delle nostre trasmissioni sono gli Spitto, Caterina Caligaro, certi dei Savio, Luigi Parolin, Irma Tomazzini, Davide Fantus, i Patriarca. Io stessa ho viaggiato con la Toscana nel lontano 1949, quando quella nave formidabile impiegò 42 giorni per arrivarci da Genova a Melbourne. Ho già parlato di questa nave durante trasmissioni del passato, ma proprio recentemente la Toscana è diventata un argomento discusso con il figlio della ex segretaria della radio italiana, Maria Donato, che mi disse che suo padre Michele, marito di Maria, era pure un viaggiatore su questo piroscafo proprio nel 1949. Quindi sento il dovere di parlare di nuovo su questo argomento per rammentare chissà quanti dei nostri ascoltatori del loro viaggio oltremare. Difatti, chissà quanti di noi possiamo ricordare un viaggio fatto tanti anni fa con questa nave e con altre navi susseguenti che anche a giorno d'oggi riflettono dei sentimenti che appartengono ad un altro mondo. Un mondo dove abbiamo trascorso la nostra infanzia, dove siamo stati sottomessi alla tragedia di una guerra mondiale, dove abbiamo sofferto le conseguenze del declino economico, ma nonostante tutto ciò era il nostro mondo. Un mondo che per tanti di noi abbiamo dovuto lasciare con angoscia. Un mondo che dopo tutto abbiamo perso per sempre perché è diventato estraneo. Abbiamo abbracciato un altro mondo. Lo abbiamo esplorato. Lo abbiamo adottato e perfino fabbricato. Certamente possiamo dire con orgoglio che lo abbiamo migliorato. In mezzo che ci ha dato questa possibilità per tanti di noi friulani e da altre regioni è di fatti stata la Toscana, un piroscafo che ha dato testimonianza alla nostra partenza, alla sofferenza del distacco, alla nostalgia, all'ansietà e inquietudine, alla speranza e alla nostra valorosa determinazione di riuscire. Vorrei parlare anche della Toscana, ma non so se arrivo.
1: Oggi mi sa di no. Oggi mi sa di no. Comunque, arrivano i complimenti da una signora gentilissima da Roma, che è originaria di Roma, che ci ha fatto i complimenti.
0: Sì, tante volte si prende qualche telefonata del genere e ci fa molto piacere.
1: Molto piacere, ma veramente molto piacere.
0: Sì, proprio... ma ho sentito da tanti che ci ascoltano.
1: Sempre bene.
0: Allora, dalle ricerche che ho fatto, sappiamo che la nave Toscana è stata costruita nel 1923 dalla ditta tedesca A.G. Wesser per il Lloyd della Germania. Allora si chiamava Saarbrücken. Ha navigato da Bremen all'Oriente fino al 1935, quando è stata acquistata dal governo italiano e da quel punto è stata chiamata Toscana. Per 2 anni andava dall'Italia al Sud America, ma nel 1937, quando sono nata io, è stata trasferita al Lloyd Triestino e portava i passeggeri dall'Italia all'Africa. Quando l'Italia è entrata in guerra, la Toscana è stata trasformata in nave ospedaliera e fin dall'inizio si è dimostrata valorosa, essendo una delle pochissime navi sotto la bandiera italiana a sopravvivere la sconfitta. È diventata potere degli americani, che non la restituirono all'Italia fino al 1947, quando di nuovo ha fatto parte del Lloyd Triestino. In seguito alla cessione di parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia, nel periodo del febbraio-marzo del 1947, la nave Toscana ha trasportato circa 28.000 esuli da Pola a Venezia. In ottobre del 1948 la rinnovata Toscana ha cominciato il servizio storico dell'influsso delle migrazioni dall'Italia all'Australia. Nel 1949 si sono unite le navi Sebastiano Cabotto e Ugolino Vivaldi, facendosi parte del Lloyd Triestino e continuando per i prossimi 2 anni il trasporto degli emigranti italiani in Australia. Inoltre, a questo, nel 1951 la flotta si è aumentata di numero con le navi Australia, Neptunia e Oceania, benché queste fossero più moderne e più ben attrezzate, la Toscana ha continuato il suo servizio con passeggeri di terza classe fino al 1960. Mi piacerebbe pensare, anzi sono certa, che abbiamo avuto successo per causa di questa nostra impresa migratoria che ha incominciato tanti anni fa con la Toscana. Vorrei crederci che siamo arrivati al traguardo predestinato e quindi celebriamo un viaggio che ha rappresentato un rinascimento per noi. La nave Toscana non aveva lusso, però io ho goduto l'intero viaggio da Genova fino a Melbourne, che ha durato 42 giorni. Adesso vengono,
1: come abbiamo detto,
0: in poche ore, vero?
1: Io parto parto il martedì sera qua e arrivo il mercoledì. No.
0: Prima, perché andiamo contro l'orario, no?
1: Mercoledì alle 4 di pomeriggio.
0: Sì, sei quasi di ritorno.
1: Sì, veramente.
0: Con l'orario.
1: Magari.
0: Sì. No. Ma a pensarci anche quanto progresso hanno fatto gli aerei. Questo lungo viaggio.
1: Io ho tanta paura di volare.
0: Hai paura?
1: Io sì, ho tantissima. Quando ero piccolo, no. Quando sono andato da solo in Canada, sono andato a 15 anni come un papa. Tranquillo e beato.
0: Invece, e venendo qui? Paura.
1: Pore, terrore.
0: E andando via adesso?
1: Vi darà.
0: Ma io, vedi, quando andavo, mi addormentavo, non volevo neanche mangiare perché non mi piaceva.
1: Beata te che ti
0: dormivo, dormivo, facevo delle dormite come non ho mai ben dormito così a casa.
1: Io invece sono.
0: E sono stata tante volte e ho portato le ragazze di scuola tante volte. Ogni altro anno portavo le ragazze di scuola. In Italia, però non si andava mai in Friuli con quello.
1: Tutti mi dicono, stai tranquillo, non c'è nessun problema. Vedrai un po'.
0: No, tu sei un uomo coraggioso. Vai incontro alla mamma.
1: Se no, sei pure, è stato dove vuoi.
0: Senti, ho una barzelletta, posso raccontare una barzelletta?
1: Certo.
0: Allora, gli anni di scuola elementare erano stati tutti, questi bambini, gli alunni di una scuola elementare erano stati tutti fotografati in gruppi di classe. Anche tu sarai stato fotografato in gruppo di classe. Io sì.
1: Non lo so, perché io sono comunque figlio di quella generazione che non voglio, c'erano qualcuno che non voleva, quindi
0: sì,
1: non facevano più.
0: E poi lo facevano per l'asilo. Niente anche, perché sai.
1: Forse l'ultima all'asilo, l'ultima volta che ho fatto.
0: Io invece in scuola, una giovane maestrina cercava di motivarli e in seguito convincere i genitori a comprare la fotografia. Diceva: quando diventate adulti potete guardare questa fotografia e osservare e dire: ecco Michele, oggi è un avvocato, e questa è Silvia che fa la dottoressa, ed ecco Pierino che adesso è un meccanico, e qui è Mariella, adesso un'infermiera. Ad un tratto una voce dice: ed ecco la maestra, adesso è morta.
1: Non
0: ti viene da ridere.
1: No, pensai che c'è mister Fasevito, tu?
0: La maestra.
1: Ecco, appunto, ultima pubblicità.
0: E senti, è la pubblicità.
1: Sì. Torniamo subito.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
5: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
4: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
5: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
4: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
5: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
4: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: posso raccontare un'altra barzelletta? Corta. Vedo che siamo arrivati alla fine. Allora, un insegnante spesso sente dire dai suoi studenti tutto quello che accade in famiglia. Non ci sono segreti, io so perché ero insegnante anch'io. Vi garantisco che le insegnanti sentono i pettegolezzi per più intimi. Allora, come per esempio, la madre di Pierino era incinta e naturalmente Pierino era molto entusiasta e ogni giorno parlava senza sosta del bambino o bambino che doveva nascere. Tutto ad un tratto non dice più niente. Passano le giornate e Pierino ha fermato di parlare del bambino che doveva nascere. L'insegnante si preoccupò che fosse successo qualcosa, ha pensato. Quindi gli chiese il perché non si sentiva più novità del fratellino o sorellina. E Pierino gli disse piano piano: «Mia mamma ha detto che se volevo potevo sentire il bambino che si muoveva nel suo stomaco. Io penso che l'abbia mangiato».
1: Oh, signor benedetto.
0: Allora, adesso nessuno ha indovinato i due indovinelli.
2: No. Torniamo a dirli.
0: Son piccina e ho i cornetti, corti corti faccio i passetti, non conosco mai la fretta, con me porto la casetta. Chi porta la casetta con sé? Può essere la tartaruga o la lumaca. La lumaca, perché i passetti sono corti corti e la lumaca. E l'altro? Quale animale restò sicuramente fuori dall'arca di Noè? Se rimane il leone muore annegato, se rimane l'oca muore annegata. Chi è rimasto fuori? Il pesce, no? Pensavo proprio che qualcuno indovinasse i nostri indovinelli. Ma adesso vi saluto, un saluto doc, auguri ogni ben e vi do l'aforisma per questa sera. Corto e sicuro.
2: Scuro?
0: Tre robis.
2: Sicuro. Sicuro.
0: Tre robis impossibilis. Tre cose impossibili. Cosa sono? In friulano prima, fasta fersi fros. Cosa vuol dire?
2: Far star buoni i ragazzini.
0: Fa core i vecchios.
2: Far correre gli anziani.
0: E fatta zilis feminis.
2: Ustimento. E far star... No.
0: E il terzo è fatta zilis feminis.
2: Dillo tu che tu sei femmina.
0: E fatta cere le donne. Sono tre cose impossibili. Us dis mandi, buinagnot e bundi.
2: E bundi, ecco, nessuno ascolta di chiase, dal Ferriol. Buonanotte, grazie per averci ascoltato come ogni martedì. Ricordiamo che la prossima puntata sarà martedì prossimo dalle 6 alle 8. Il ricordo comunque che vi voglio dare è anche per la manifestazione, la cerimonia che faremo questa domenica al Fogolar Furlan. Ricordo e vi invito di nuovo per non celebrare, per ricordare con noi una tragedia, ma non tanto la tragedia, ma la resilienza del popolo friulano per ricostruire, per aver ricostruito e tuttora essere esempio per la ricostruzione in tutto il mondo. Ricordo se volete restare a cena con noi dovete prenotare al numero 0414 459 658. Lo ripeto ancora una volta: 0414 459 658. Buone notte,
0: mandi,
2: e buone giornate.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni, durante gli incontri tra gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I servizi di emergenza hanno segnalato edifici colpiti nei quartieri di Boryspil e Fastiv alla periferia di Kiev. Intanto anche la città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime, lo ha riferito, come riporta l'agenzia Interfax, il governatore della regione. In Italia adesso emergono nuovi particolari dall'autopsia di Lorena Isceri, il servizio della redazione.
4: Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
3: Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento delle funzionalità respiratorie. Bonino resta vigile e lucida. Sarà l'annual meeting del dottorato in scienze mediche veterinarie, sanità pubblica e benessere animale ad aprire oggi il mese della ricerca dell'Università degli Studi di Teramo. In programma un incontro che rappresenta un approccio scientifico all'avanguardia basato sui principi di One Health e salute planetaria per scoprire come la ricerca veterinaria stia ridefinendo la protezione della salute globale. Il momento centrale dell'evento sarà la relazione plenaria di Orlando Pacello, professore ordinario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Lo sport e il calcio, ieri gli ultimi 2 posticipi della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
5: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
3: Nell'altro posticipo ha giocato ieri il Cagliari, si è imposto 1-0 sul Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della terza giornata i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con 1 punto. Non c'è altro, più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: È tempo di salame da Banquet Foods.
9: I macellai di Banquet Foods
8: Angelo, Domenico e John
9: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
8: veneto,
9: abruzzese,
8: calabrese,
9: dolce o piccante.
8: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
9: e tutto il necessario come il budello,
8: sale,
9: pepe,
8: finocchio,
9: spago per le gare
8: e vari tipi di peperoncino.
9: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
10: È tempo di salame da Banquet Foods!
11: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
12: Aiutami a sparire come c'è.
11: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Benone, un salutone di una tarda sera, un abbraccio, un saluto carissimi amici radioascoltatori, con l'augurio di trovarvi tutti allegri e in salute, aspettando di ascoltare la musica da voi gradita. Quindi, detto tutto ciò, non dovete far altro che alzare la cornetta e chiamarci. Siamo qua con voi e per voi. Aspettiamo le vostre telefonate. Detto tutto questo, saluto Loretta, la ringrazio e le auguro un buon lavoro. Quindi teneteci occupati, siamo qua per voi. Grazie.
1: Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti che siete in ascolto. Spero che godete la nostra trasmissione.
0: Well, la nostra, ma è la loro, perché veramente la trasmissione la fanno loro. Noi eseguiamo i loro ordini, quindi aspettando vi auguro un buon ascolto. Loretta, sicuro qualcosa preparato, intanto che le vostre telefonate ci arrivino. Grazie.

0: Capri. Benone, allora subito un momentino di pazienza, chi è sul telefono, che arrivo subito. Un saluto caro la nostra Anita. Cara Anita, tu vuoi ascoltare Cataria ed eccola qua, tutta per te. Nel ringraziarti ti auguro un buon ascolto. Ciao Anita.
1: Ciao,

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato.

0: cotto alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
3: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
2: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
3: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
2: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
3: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
2: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
3: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
2: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
4: Benone, allora un grazie vada alla telefonata dell'amico Fabio De Luca, la quale saluto, ringrazio augurando lui ogni bene, soprattutto un buon ascolto. E Fabio non manca mai, ogni settimana è uno dei primi, quindi lui ricorda e saluta tutti coloro che ogni giovedì ci incontriamo al Focolar per pranzo, quindi lui saluta il mondo intero, ma soprattutto della tavola dove lui organizza il nostro patrono Oreste Beltrame, Mario Montin, Giao Favretto, Doro Coronica, Aldo Mechis. Veramente a ricordarli tutti se non scrivo è impossibile, perché alle volte ce n'è 20 e qualche volta anche più. Quindi, caro Fabio, un sentito grazie per il tuo modo di fare, di riempire sempre il tavolo. Quindi ti saluto ringraziandoti questa sera. Lui ascoltare la canzone Piccolo Fiore, dove vai? Ed eccola qua, Fabio, augurandoti un buon ascolto e buon ascolto più tardi. Ciao e grazie.
5: Degli occhi tuoi

Bene, allora il prossimo saluto va dalla carissima Antonietta Gagliardi, la quale anche lei è tra le prime sempre. Antonietta, grazie a nome di Loretta e mio per tenerci compagnia, soprattutto per ascoltare bella musica che tu richiedi sempre. Quindi il nostro bravissimo Michele Rodella ci canterà Feriera, augurandoti un buon ascolto e sentite grazie, cara Antonietta.

0: kids. Come on.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Sudbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
5: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
5: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
5: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggio a Melbourne 2026.
5: Con noi di Radio Italiana 531.

Bene, allora con la prossima salutiamo con un abbraccio e una stretta di mano la coppia Giovanni e Pasquale Galarella, la quale ringraziamo di cuore. Giovanni e Pasquale vogliono salutare Domenico Zollo e tutti quelli che lavorano per la festa della Madonna di Montevergine. Quindi, carissimi Pasquale e Giovanna, di cuore grazie, augurandovi pace e bene, soprattutto un buon ascolto e un buon riposo più tardi. Ed ecco qua per voi richiesto la Madonna di Montevergine. Buon ascolto e grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.

Benone, allora grazie a tutti voi carissimi radioascoltatori per le vostre chiamate e soprattutto le dolci parole, quindi vi ringraziamo, continuate a farlo, siamo con voi e per voi. Il prossimo ringraziamento va da una coppia fantastica, sto parlando di Giovanni e Rosa Panuccio, la quale vi ringrazio che si ricordano sempre di chiamarci, farsi sicuri che non ci addormentiamo, quindi... Questa sera Giovanni e Rosa vogliono ascoltare Beppino Gagliardi che canterà Gocce di mare, quindi Giovanni e Rosa, un abbraccio, un sentito grazie e un buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Bene, allora è arrivato il momento di salutare tutti i nonini e nonetti, i primi quelli di Sant'Ilario, altrimenti la nostra carissima Giuseppina mi telefona e mi tira le orecchie. Detto tutto questo, ai nonnini di Sant'Ilario, ma non solo, i nonnini in qualsiasi ospizio vi troviate, a casa, ovunque, chi ha il telefono nel taschino ci ascolti, un abbraccio. Un salutone di pace e bene e un grazie che siete in ascolto. Questa sera, perché il compito è sempre nostro di mandare una canzone che i nonnini forse o non vedono il numero o stanno nel letto, ho scelto Una fumata bianca, sperando sia di vostro gradimento, carissimi nonnini e nonetti. Ascoltatela bene perché a me piace, è carina la storia del Papa polacco. Comunque, nell'augurare voi buon ascolto, vi auguro pace e bene, da risentirci la prossima settimana. Grazie, buon ascolto e buon riposo più tardi.

Benone, allora un grazie va dalla carissima Antonietta Gagliardi. Carissima Antonietta, la computer non mi dà la canzone cantata da Rodella Rosabella. Comunque, guarda, te ne mando un altro, sono sicuro che per te è gradita, un'altra canzone cantata da Michela che dice «Emigrante che viene, emigrante che va». Ed eccola qua nell'augurarti un buon ascolto e buon riposo più tardi. Rosabella, la computer non me la dà, di Michele Rodella. Ecco qua.

Bene, bene, bene. Allora ringraziamo la nostra carissima Nicolina, la quale ha chiesto la canzone 50 primavere. Cara Nicolina, eccola qua tutta per te nel salutarti. Ti ringraziamo augurandoti buon ascolto e buon riposo più tardi. Ciao cara Nicolina, ecco qua 50.

0: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
1: Festa in onore della Madonna di Crochi.
2: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
1: 19 Susan Street, Virginia.
2: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
1: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
2: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
1: Intrattenimento musicale con
2: Angela Cutri,
1: Domenico Greco,
2: Rocco Carpentieri
1: e Mira San Gregorio and the Boys.
2: Non mancare, domenica 13 settembre.
1: Festa in onore della Madonna di Crochi.
2: 19 Susan Street, Virginia.
1: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
3: Benone, allora con la prossima voglio salutare tutti i nostri cugini triestini, caso fossero in ascolto, e perché no? Un salutone, un abbraccio anche a voi carissimi cugini triestini, augurandovi sempre pace e bene. Una volta eravamo sempre assieme, mo è un po' di tempo che non ci sentiamo tanto. Comunque di cuore vi ringrazio, vi saluto, augurandovi sempre ogni bene. Ed ecco qua una canzone che forse tutti la conoscete e piace ascoltarla anche a me. Il tram di Opzina, tutto per voi, buon ascolto.

Benone, che sfortuna, il treno Segare Baltà. Comunque, grazie a tutti i nostri carissimi cugini triestini, un salutone e un abbraccio. Detto tutto ciò, salutiamo la nostra carissima Colomba nel augurarti ogni bene, Colombra. Soprattutto ricordo sempre, qualche problemetto ce l'abbiamo sempre, ma dobbiamo pensare sempre che dopo la pioggia ritorna il sole, quindi speriamo che il giorno prossimo

sia un po' migliore. Detto tutto questo, Colomba, tu vuoi ascoltare Polvere ed eccola qua tutta per te, augurandoti sempre ogni bene. Polvere tutta per te.

E va bene, lo regaleremo. Detto tutto questo, un salutone vada al carissimo Oreste Gina Beltrame, la quale salutiamo, amici, da tanto, tanto tempo. Auguriamo a voi ogni bene, carissimi, a te, Oreste, Gina, e tutta la vostra famiglia. Con la prossima canzone voglio salutare anche la nostra bravissima Anita, che mi ha chiamato, Oreste, vuole che ti saluto. Quindi, per Oreste, Gina e Anita, un salutone, ed ecco qua una canzone friulana intitolata La Sagrute. Se state attenti è carina, perché si vede che anche gli insetti d'estate di tanto in tanto fanno anche loro la loro festicciola, e chi vende vini a bottiglioni, chi per farsi vedere bella ballare si intropica in un filo di fieno, insomma è carina. Se mettete il vostro orecchio e ascoltatela bene, vedrete che mi darete ragione, è carina. Eccola qua, La Sagrute è tutta per la famiglia Beltrame e Anita, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
3: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
2: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
3: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
2: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
3: I posti sono limitati.
2: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
3: Viaggio a Melbourne 2026
2: con noi di Radio Italiana 531.

bellissima canzone. Con la prossima, a nome della famiglia, ricordiamo il carissimo amico Rocco con Le Mondine. Eccola qua. Grazie, grazie.

Benone, allora con la prossima salutiamo la nostra carissima Tina Mignone, che il suo maritino gli vuole dedicare la canzone Piccolo Fiore. Un salutone e un abbraccio a tutte e due, augurandovi buon ascolto e buonanotte dopo. Grazie, alla prossima.

Benone, siamo giunti al termine del programma. Prima di concludere salutiamo la nostra carissima Emanuela che vorrebbe ascoltare la canzone Vento d'amore. Ed eccola qua Emanuela, da Veronica non è cantata, però abbiamo trovato Vento d'amore ed eccola qua. Tutto per te Emanuela, grazie, alla prossima. Ciao, grazie.

0: Ed ecco, siamo giunti al termine. Nel dirvi grazie, carissimi radioascoltatori, vi auguriamo pace e bene, un buon riposo più tardi, e le parole vostre sono magnifiche, fantastici siete. Grazie di cuore, ringrazio la mia collaboratrice, direttrice d'orchestra, la nostra brava Loretta. Cara Loretta, grazie a nome mio e a nome di tutti coloro che ci ascoltano, ci chiamano.
1: Prego Lorenzo, ti ringrazio anche a te, ringrazio tutti quelli che hanno chiamato. Ci risentiamo domani.
0: Ecco, è vero, domani da mezzogiorno alle 2 saremo con voi. Come sapete, il nostro Andrew è in viaggio, credo che si trova in Grecia, quindi la cara Loretta ha preso le redini per 3-4 settimane, quindi ci ascolteremo domani. Con un abbraccio, un sentito mandi mandi, a domani, ciao e grazie.
1: A domani, buonanotte a tutti.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Radio Italiana 531.
4: Il 6 di novembre a Jazz Me a Milano, ne parleremo tra l'altro la prossima settimana. Il 23 novembre al Roma Jazz Festival, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il 27 novembre al Teatro Bolivar di Napoli e poi si dovrebbero aggiungere delle date in Sicilia.
5: Quindi Anita è avvertita.
4: Esatto, Chiara Civello e Clap Clap. Ora c'è un break.
5: C'è la reclama, ma torniamo subito dopo.
4: Torniamo tra poco.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Il mangia dischi.
5: Che dice?
4: No, non credo. No,
5: no,
4: no. No. Beh, oh, no. A me piace moltissimo questo disco di Chiara Civello.
5: Anche so a me, anche a me.
4: Sì, sì, davvero.
5: Chissà
4: Federica
5: se
4: Forni.
5: Piace anche a Federica Forni.
4: Ti piace?
13: Moltissimo, devo dire la verità.
4: Sì,
13: moltissimo.
4: Vero, vero, moltissimo. Vero. Grande
13: ciao
4: disco,
13: a tutti.
4: Grande. Ciao Federica, come va?
13: Ciao, bene, grazie.
4: Ecco, vedi, l'abbiamo
5: evocata.
4: Estrapolata
5: dall'oltrevetro.
4: Dalla sì, sì, dalla regia. L'abbiamo tirata un attimo qua in ballo. Vediamo perché.
5: Se balla.
4: Chissà.
5: Balliamo.
4: La Sullo Dance. La Sullo Dance, prima o poi dovremmo ballarla in effetti. Chissà se arriverà. Intanto ci saluta Tonino da Bergamo, che però è un cosentino doc.
5: Ah, vedi? Ecco, sì. Quindi dalla Calabria a Bergamo.
4: Poi c'è il nostro Franco Bonfanti che cita Ciuriddu di Stucori cantato in siciliano. E poi ci arrivano i complimenti da Pippo anche per la 2 giorni del jazz italiano per le terre del sisma,
5: sì,
4: che abbiamo
5: all'Aquila.
4: Esatto. Poi ci citano canzoni di Battisti, il nostro questo inferno rosa dal nostro caro Angelo Max da Pisa, molto bella. E poi Agnese aspetta un giorno da Renna.
5: Ok Agnese, dai,
4: già pronti.
5: Lo diremo alla direzione,
4: già
5: qui aspettano le renne
4: per la programmazione natalizia.
14: Se la balla sempre ma solo se la musica è bella.
4: È partita, è partita, è partita.

0: tutto passato.
1: Questa cosa a me fa impazzire. Balla anche se loro due non amano le torte, che questo... poi non è vero, Duccio Pasqua ama le torte.
2: Moltissimo, moltissimo.
0: Anche perché sarebbe uno scandalo.
2: Esatto. È un passaggio decisamente criptico, se volete, psichedelico,
1: sì,
2: che però
1: sì.
2: rende il tutto molto affascinante.
1: Molto affascinante.
2: Sì, sì, decisamente. Sì. Vabbè, dicevo, Brunella Da Lucca citava anche tema dei giganti, altro grande, grande brano. 335-699-2949, tra i messaggi arrivati nei giorni scorsi ce n'era uno di Giuliana da Roma che chiedeva di riascoltare gli Snarky Puppy.
1: Capito? Che ci abbiamo provato un giorno e però l'abbiamo
2: però loro
1: dovuti...
2: non volevano. Oggi pare di sì.
0: Oggi ci sono.
1: Oggi
2: vogliono. Quindi li mandiamo?
1: Sì.
2: Vabbè,
1: sì.
2: È una scommessa in realtà. Si chiama Bet.
1: Bet.
2: Snarky Puppy al Mangiadischi.

0: che roba, dal Texas passando per Brooklyn arrivando a Perugia, perché è l'unica data che hanno fatto quest'estate, Umbria Jazz.
1: Non è vero, hanno fatto
0: una
1: tutto un festival di cui abbiamo parlato qui.
0: Ma davvero? Io non c'ero però.
1: Music Festival.
0: Ma dove? In Italia?
1: Sì, sì, sì, ad Alberobello.
0: E io non c'ero.
1: Un groove un po' alla Starsky Hutch.
0: È vero un po'.
1: No, ma infatti loro, guarda, è stata una cosa gravissima.
0: Anche Hazard.
1: Gravissima, che abbiano deciso di suonare all'Alberobello senza informarti.
0: Io ho visto solo Perugia, non mi hanno avvertito.
1: Inaccettabile. Vabbè.
0: Tu sei andato?
1: No.
0: No.
1: Weather Report 2.0, dice un altro ascoltatore. E poi invece c'è chi ci chiede Edith and the Kingpin di Joni Mitchell, Paola da Treviso. Why not? Joni
0: sarà
1: Mitchell.
0: Fatto.
1: Sempre
0: ci piace
1: meraviglioso.
0: Tanto Joni Mitchell.
1: Ora Snarky Pappi.
0: Sì. Ora, perché solo Alberobello?
1: Allora, no. Ma, perché è un
2: perché
1: festival.
2: Non hanno avvisato Marcello.
1: Esatto, esatto, esatto. Ma Snarky Pappi che vuol dire?
0: Pappi cucciolo.
1: Sì, sì.
0: Snarky.
1: Cucciolo di cane, diciamo, il pappi di solito.
0: Il pappi è di solito.
2: Snarky sarà un po'...
1: Irriverente. Dispettoso, Snarky Pappi. Quindi... Guarda caso.
0: Come il cucciolo Alfredo.
1: Incredibile. Guarda.
0: Che non è Duccio Pasqua.
1: C'è questa coincidenza. No.
0: Non eri tu nel 77 su un autobus.
1: No, non ero. Non ero, e invece è proprio una canzone di Lucio Dalla. Che
0: bellissima.
1: Ha questa introduzione bellissima.
0: In Come è profondo il mare.
1: Sì, sì.
0: Da quell'album
1: sì, sì.
0: lì.
1: Ad Alberobello.
0: Ad Alberobello con gli Snarky Pappi.
1: E infatti poi le Tremiti stanno là
0: dietro
1: davanti,
0: l'angolo.
1: Sì, e quindi Lucio Dalla alle Tremiti componeva queste cose.
2: Canzone.
1: Torna tutto.
0: Tutto torna.
1: Capito?
0: E non sei tu. Tu sei sicuro che non sei il cucciolo Alfredo?
1: No, non credo proprio. No, non sono io. Non sono io. Invece è una meraviglia.
0: Il Ducciolo.
1: Chiudete il microfono a Marcella Sullo. Dai.
3: Casa e palazzi.

sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale.

0: questo brano stupendo, sì, dice Cinzia da Gorizia, sì, anche Lucio Dalla dice Reclam come Marcella.
1: È vero, è vero.
2: Si è ispirato.
0: Si è ispirato, chiaramente, si è ispirato. Yvonne dice, non so se sia piaciuto a Duccio, ma il Ducciolo è fantastico.
1: È vero, Yvonne, che è carino.
2: A me è piaciuto molto.
1: Ducciolo, molto, che molto potrebbe anche essere l'ottavo nano.
0: Sì, volendo.
1: Se
0: sì,
1: Duccio
0: volendo,
1: fosse
0: sì,
1: più basso.
0: Ma mi posso candidare comunque. Sì. Maurizio da Forlì dice, ricordate il gioco di Bimba delle Orme? Come no, è giusto per cambiare anche stili Dan. E poi invece Claudio da Foggia, che ha ascoltato gli Snarky Puppy con attenzione, dice, ma provate a risentire l'album Etna del gruppo omonimo siciliano e ditemi se i musicisti italiani di una volta non erano anni luce avanti. Ma secondo me, caro Claudio, sì, anche i musicisti, per esempio, che abbiamo ascoltato in questo brano di Dalla,
1: è vero,
0: che erano i grandi turnisti della RCA.

0: Settembre di Alberto Fortis, beh, dovremmo metterla prima o poi perché ce la chiede con una grande insistenza.
1: Sarà fatto. Abbiamo 8 puntate per metterla.
0: Sì, infatti, perché questa ormai è agli sgoccioli.
1: È agli sgoccioli.
0: E adesso volano le pietre.
1: Sì. Ce le tirano?
0: Sì, c'è una
1: lapidati nello studio
2: di Sacra Rubra.
0: C'è una canzone di Prince sul curling.
1: Sì.
0: Che si intitola Stone. Sì. No, in realtà no, perché l'ha scritta prima che esplodesse il curling.
2: Peccato, uno sport molto sottovalutato.
0: Ah, io lo adoro.
1: Io lo guardo per ora in televisione la notte.
0: Perché?
2: Invece di dormire.
0: Dici di più.
1: Mi piace tantissimo il tipo che passa velocissimo.
2: A spazzare.
1: È bellissima questa cosa. Perché c'è tanta complicità.
0: Sì.
1: Perché tra i due. Ah. Perché il lavoro dell'uno non.
0: Sì. Ok, vabbè. Sì. Non so se vi ho svelato mai. Che io a un certo punto.
1: Fatto curling?
0: No. Però volevo, perché avevo pensato che potesse essere l'unica occasione per riuscire ad andare alle Olimpiadi.
2: Quindi tu praticamente hai vissuto la trama di un film italiano che si chiama La mostra del pinguino.
1: Sì, molto carino, molto divertente.
2: Sì, che è proprio parte da questo presupposto.
0: Diciamo più di 20 anni fa io chiamai la Federazione Italiana Sport Invernali chiedendo ma ci si può allenare a curling vicino Roma? E mi dissero no, mi dispiace, devi andare.
1: Andando verso Campo Imperatore?
0: E niente, quindi il mio sogno olimpico è sfumato
1: così per motivi geografici soprattutto.
0: Sì. Purtroppo è andata male. Vabbè, comunque questa canzone di Prince non parla di curling.
1: No.
0: Ed è un inedito prezioso.
1: Bello, in un album postumo che è uscito credo a fine agosto.
0: Sì, che si chiama Timeless e è nel decennale della scomparsa di Prince, 10 brani inediti.
1: Vedi.
0: E ce l'ascoltiamo allora.
1: Stone.
0: Prince.

0: No, pensa che andai a vedere Prince al sì. Pala Lottomatica qui a Roma sì. nel 2010, novembre 2010, con un amico che ha una concessionaria d'auto
1: sì.
0: e aveva esposto delle macchine accanto al bar.
1: Le Prince.
0: No, non faccio. Scusate. Non facciamo pubblicità.
1: No.
0: Le Prince è carina.
1: Sì.
0: E praticamente che succede? Che se ne vanno tutti, sembrava finito il concerto. Il mio amico dice: andiamo un attimo a controllare le mie macchine prima di andare via. È riuscito Prince.
1: Per prendersi le macchine?
0: No, però ha fatto altri due brani e il parterre si era quasi svuotato.
1: Quindi è rimasto per voi praticamente.
0: È rimasto per noi.
1: Vedi,
0: sì, sì.
1: Vedi, lui
0: sì,
1: carino,
0: sì.
1: mica come gli Snarky
0: esatto.
1: Puppy.
0: Mica come gli Snarky
2: Puppy. Fanno sapere dove fanno le loro danze.
1: Veramente, che sgradevoli. Dunque, Fabrizio da Chiavari si è un po'
0: Chiavari.
1: Appassionato al mio problema con il curling.
0: Sì.
1: E dice: rimangono le bocce come sport olimpico, forse fra 6 anni a Brisbane, lì qualche chance la si potrebbe avere.
2: Devi cominciare ad allenarti allora.
1: Sì, però secondo me, diciamo, la mia intuizione era giusta, perché 20 anni fa quanti in Italia praticavano il curling?
0: Avresti battuto pochi. Tutti sul fatto, sulla scarsità numerica
1: esatto.
0: dei partecipanti.
1: Cioè non c'era concorrenza.
0: Io ho provato invece, ma la mia disciplina dell'epoca non poteva partecipare alle Olimpiadi per mancanza di business intorno a questa disciplina.
1: Ho capito.
0: Quindi sponsor,
1: sì,
0: è andata
1: sì.
0: così.
1: Vabbè.
0: Io sollevavo ghisa.
1: A giocare a che? A bocce
2: andare
1: o
2: andare alle Olimpiadi?
1: No, ma neanche io. Di fatto neanche io. Però diciamo quella era stata una grande
2: intuizione.
1: Diciamo di sì. Ecco, quindi dicevo, le bocce secondo me c'è molta più competizione, non potrò mai avvicinarmi ai veri campioni.
0: Ma no, ce la puoi fare, Duce, no. Che ti manca troppo spazio tra la tua testa, no, tra la tua testa e il suolo.
1: Ah, ok.
0: Sì. Sei troppo alto. Secondo me avere un baricentro basso con le bocce aiuta.
1: Ma non lo so, beh, questo lo chiederemo agli esperti come sondaggio della prossima
2: esatto,
1: puntata.
2: Non ho idea, devo dire la verità.
1: Comunque Giacomo dice che negli anni 80 aveva un videogame multievento e c'era anche il curling. E dice che ha fatto fuori 3 joystick per giocare a curling con questo gioco qua. E poi salutiamo anche Romolo dall'Aquila che dice: la bellezza di Marcella ha stravolto anche Prince.
0: Vedi? Vedi?
1: Pazzesco.
0: Non l'ho saputo all'epoca.
1: Non l'hai saputo.
0: Quante
2: cose che non sai, Marcella.
0: Quante cose.
1: Veramente. Ma com'è che ti tengono
0: Mi tengono allo scuro, come
1: tengono...
0: diceva il Magnotta.
1: Grande.
0: Siamo appena tornati dall'Aquila, come non si può
1: certo.
0: citare il Magnotta.
1: No, ma certo, assolutamente. Vabbè, quindi dicevamo che abbiamo un problema con le pietre. No?
0: E quindi ce le tirano.
1: Ce le tirano.
0: Come fai te le tirano.
1: Sì, se sei bello, se sei brutto, alto, basso,
0: grasso, magro,
1: poi?
0: Buono, cattivo.
1: Sì, non so.
2: Duccio, Marcella.
1: Esatto, Federico, vabbè, Ludovico. Insomma, non lo so, se volete andiamo avanti.
0: Avanti così?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma la vogliamo sentire?
1: Ma se insistete. Beh, Antoine, un grande successo.
0: Con la musica di Ricky Gianco.
1: È vero, è vero,
0: sì,
1: esattamente.
0: Sì.
1: E allora eccola qua, faceva più o meno così. Mi piace anche questa intro strombazzante.
0: Strombazziamo,
1: no? Sentiamola, Ludovico, sentiamola.
0: Alziamo.
1: Le pietre.

0: Sarà.
1: Canta un po' come Vasco in Cosa succede.
0: Cosa succede?
1: In città, uguale. Oh, tu citavi giustamente Marcella Ricky Gianco,
0: sì,
1: come autore della musica.
0: Della musica di Le Pietre.
1: Va citato Gian Pieretti, come ci ricordano giustamente Romolo e anche Fabrizio da Chiavari, che è stato l'autore del testo e che tra l'altro la portò a Sanremo, si portava sempre in due la
0: canzone,
1: nel 67. E nasceva come canzone di protesta questa.
0: Sì.
1: Poi, cioè, di fatto era un po' ispirata alle canzoni di Bob Dylan.
0: Certo.
1: E poi però Antoine la trasformò in questa specie di marcetta, quindi un po'
0: facendogli perdere un po' di
2: carica,
0: veemenza.
1: Sì. Un po' sì. I nostri amici Super Corrieri di Alghero hanno finito di consegnare adesso, però ci ascoltano fino alla fine, quindi due minuti.
0: Altri due minuti
1: andiamo. E poi salutiamo Giuseppe da Palermo, che è felice quando ci ascolta e riesce anche a mandarci un saluto in diretta. È appena sceso dal trenino. Al mio paese c'era un ragazzo che era il sosia di Antoine, ci dice Loreta da Cittanova,
0: e come lo chiamavano
1: tutti Antoine.
0: Antoine, infatti.
1: Sì. E invece Romolo ci racconta che alle superiori aveva un professore di chimica che si chiamava Rennacci e che, diciamo, aveva un odore un po' particolare,
0: maleodorante,
1: e dice che noi cattivi, quando entrava sulle note di questa canzone, gli cantavamo: se sei Rennacci ti tirano gli stracci.
0: Tutti promossi.
1: Mi piace. Allora, domani, per citare Rocco Smitherson, cioè il regista interpretato da Corrado Guzzanti, è una puntata de paura.
2: È una puntata de paura
1: perché arriva un grande maestro della colonna sonora, De Paura. Sì, che ha lavorato con i più grandi dell'horror italiano.
2: De Paura.
0: Tra l'altro, prima parlavamo fuori onda di Dario Argento e chiedevo a Duccio: ma è vero che Dario Argento aveva chiesto ai Motorhead e agli Iron Maiden di fare la colonna sonora di Fenomena? Duccio mi ha detto: può essere.
1: Può darsi. Quindi domani, mi raccomando,
0: un grande
1: musicista, il maestro Fabio Frizzi. Noi vi aspettiamo perché sta per partire in tour per gli Stati Uniti.
0: E quindi o adesso o mai più.
1: No, in che senso? Poi sì, dopo pure gli chiediamo com'è andata. Salutiamo e ringraziamo Alessandro Pazienza in console, Ludovico Suppa in regia, Federica Forni
0: al microfono parziale.
1: Mutevole. E tra poco diamo la linea al GR1 delle 15, all'estate in onda.
0: Basta. E poi restate comunque su Radio 1 perché la programmazione è bella ricca per tutto il pomeriggio.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Marcella Sullo.
0: Ciao Duccio Pasqua, a domani.
1: Ciao
0: Federica,
1: ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La guerra fra Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati e vittime dopo la tregua di 3 giorni finita al termine della visita degli inviati americani a Mosca e Kiev. Mentre Zelensky si dice ottimista sulla possibilità di un incontro con Stati Uniti e Russia entro settembre, il Cremlino afferma che gli emissari del presidente Trump hanno riconosciuto la realtà sul terreno ed hanno escluso che Kiev possa entrare nella NATO. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha intanto annunciato l'intesa fra i 27 per la deroga Zelensky sui Patriot, ai quali saranno destinati i prossimi 3,2 miliardi di euro. L'altro fronte di guerra al Medio Oriente, sugli attacchi del 7 ottobre, la stampa israeliana rilancia dettagli che mettono sotto scacco il premier Netanyahu. Linea alla corrispondente Maria Gianniti.
3: Un'esclusiva che riporta il quotidiano israeliano Haaretz, secondo le fonti che ha raccolto, parla di una telefonata durata 45 minuti, una decina di giorni prima, il 7 di ottobre di 3 anni fa, tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che avrebbe avvertito proprio il leader israeliano che Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, stava preparando qualcosa di molto grande contro Israele, che questo avrebbe potuto mettere in pericolo anche la stessa tenuta dell'alleanza, la stessa tenuta degli accordi di Abramo. Ricordiamo che appunto questi accordi hanno portato a una normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi e del Golfo. Netanyahu avrebbe di fatto ignorato questo avvertimento e per questo adesso è molto sotto attacco da parte di tutti quanti i suoi oppositori politici. Non ci dimentichiamo che siamo in piena campagna elettorale, quindi in questo momento arrivano le reazioni di Yair Golan, capo dei democratici, di Naftali Bennett e Eisenkot, che è il suo più diretto avversario, quello che viene dato in vantaggio nei sondaggi. Da parte dell'ufficio però di Netanyahu è arrivata la reazione: queste sono tutte menzogne, nessuna comunicazione da parte degli Emirati.
2: Il Regno Unito ha formalizzato poco fa la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. L'annuncio segna una svolta del governo laburista guidato da Burnham rispetto al precedente esecutivo Starmer, a costo di sfidare l'ira dello Stato ebraico e dell'amministrazione americana. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di altri 12 paesi, fra i quali Francia e Canada. Un giovane migrante è stato trovato morto dentro un'auto a bordo del traghetto Tunisi-Palermo, auto dove si era nascosto nel tentativo di raggiungere l'Italia. La vittima è un 25enne tunisino. Ad accorgersi del corpo dell'uomo in possesso di un cellulare ma senza documenti, la proprietaria della vettura. Al vaglio ora la posizione della donna, che è incensurata, da chiarire se lei fosse a conoscenza della presenza del migrante nella sua auto. Un profilo di presunto killer seriale, quello di Luca Spada, accusato di aver ucciso 6 pazienti durante il trasporto in ambulanza a Forlì, è quanto emerge dalla redazione degli esperti dei Carabinieri.
4: Il selfie con alle spalle le bare, le foto del carro funebre e la battuta postata in una chat tra colleghi: se volete fare un giro con me, chiamatemi pure. A un mese dall'inizio del processo a Forlì emergono nuovi elementi nell'indagine su Luca Spada. Secondo il RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, chiamata dalla procura ad approfondire il caso del 28enne di Meldola, quest'ultimo avrebbe agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Spada è accusato di aver ucciso con iniezioni d'aria. I suoi difensori a luglio, 3 mesi dopo l'arresto, avevano chiesto i domiciliari. Nel suo parere contrario alla scarcerazione, il PM Andrea Marchini ha citato però la relazione degli esperti del RACIS. Il 22 luglio la GIP, Ilaria Rosati, ha rigettato la richiesta e Spada resta tuttora in carcere a Forlì. Nel frattempo ha sempre respinto ogni accusa. A ottobre Luca Spada andrà a giudizio immediato, ma per il solo caso dell'85 5enne di Anna Mambelli, morta a novembre 2025, con una enorme quantità di aria nelle vene. Per il GR1 da Bologna, David Marcello.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per il continuo diffondersi di Ebola in Congo. Necessari altri 5.000 operatori sanitari per fare fronte all'epidemia, stima l'OMS, che spiega che il virus ha causato oltre 3.000 decessi su 6.600 casi confermati. Da incrementare anche i posti letto, oggi ne sono disponibili circa 1.400 nei 59 centri di cura esistenti, ma l'OMS prevede che ne occorrano altri 1.600. Una notizia di servizio: è in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tipper, Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera, garantiti servizi essenziali nella fascia dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Ora c'è l'estate in onda, il GR1 torna alle 16.
0: L'estate in onda.
1: Io sono Valentina Poggi e con me la mia meravigliosa
5: Marzia Valetutti Carbone.
1: E questa è l'estate in onda su Radio 1 dalle 15 alle 16 tutti i giorni, lunedì, venerdì, Marzia.
5: Fino al 18 settembre, abbiamo ancora qualche giorno insieme. Oggi parliamo, noi sapete che amiamo farci un po' gli affari vostri, cari ascoltatori, e vogliamo sapere se nel corso della vita vi hanno mai attribuito qualche celebre somiglianza. Un cantante, un attore, un'attrice, insomma qualcuno.
1: Un VIP,
5: in termini generali un VIP al quale vi hanno detto che assomigliate. Fatecelo sapere al numero della diretta, che è il 335-699-2949. E a proposito di questo, Vale, io so già, sai, immagino già quale VIP, a quale VIP ti hanno detto che assomigli tu.
1: Ma guarda, io mi ci rivedo molto in parte, cioè me l'hanno dovuto dire e poi gli ho detto ma forse in effetti sì. Me ne hanno detti qualcuno, mi hanno detto Anne Hathaway, mi hanno detto,
5: io intendevo proprio lei,
1: Elodie, e mi hanno detto anche Annalisa, quindi non so, questo mix di questi celebri,
5: la prima,
1: di queste meravigliose.
5: La prima, soprattutto gli occhi.
1: Ho il taglio degli occhi.
5: Vedi, ti stai imbarazzando.
1: Beh, sono abituata.
5: Bellissima lei e bellissima tu, e quindi sì, devo dire che è una somiglianza molto molto molto accurata.
1: Vedi, e tu invece?
5: Ma io sì, me ne hanno attribuita qualcuna, mia mamma, vabbè, Jennifer Lopez, ma le mamme sono sempre le mamme, oppure mi hanno detto un po' Jessica Alba, dipende da...
1: Sì, perché il taglio qua, un po' lo zigomo alto, un po' questo... Claudia Schiffer ci risuggerisce la regia?
5: Beh, io non mi permetto neanche a ripeterla ad alta voce perché sarebbe decisamente
1: l'ho
5: troppo.
1: L'ho detto io tanto.
5: L'hai detto tu. Però sì, qualcuno nel corso della vita me l'hanno attribuita, ma soprattutto a me, cara Valentina, la cosa che hanno sempre detto è:
1: quale?
5: Ma di dove sei? Non sembri italiana, quindi più che somiglianza.
1: Ce l'hai il tratto latino, dai.
5: E mi davano un po' di nazionalità le più disparate. Sud America, Est Europa, Asia, insomma, chi più ne ha più ne metta. L'Italia mai, però mi sento
1: Italia
5: molto
1: mai.
5: Italiana.
1: Però, tu sei italiana, italianissima, italiana doc. Allora, noi abbiamo scherzato un po' su questa cosa perché la domanda poi la dobbiamo fare anche a voi. Quindi la domanda del giorno, cari ascoltatori, è: vi hanno mai detto nella vita che somigliate o siete sosia di qualcuno? Fatecelo sapere. E intanto un po' di musica qui su Radio 1, c'è Nu Genea. Care.

0: infatti significa cadere in napoletano, e questo è l'ultimo singolo del duo musicale napoletano formato da Massimo Di Lena e da Lucio Aquilina. Questa è una canzone veramente che fa ballare, porta ottimismo,
1: molto
0: porta
1: estiva,
0: positività, quindi è un brano perfetto per riaprire insomma questa puntata dopo l'introduzione, Valentina.
1: Dopo l'introduzione in cui vi abbiamo già chiesto insomma se effettivamente qualcuno nella vita vi ha mai detto che assomigliate a qualcun altro, e nello specifico magari ad un VIP. Ci stanno letteralmente arrivando tantissimi, una marea, per rimanere in tema estate in onda, di messaggi. Ci scrive Giovanni, ci dice: 26 anni fa una ragazza mi disse che assomigliavo a Vittorio Gassman, tra l'altro ci ha mandato anche insomma una foto eccetera.
0: Poi c'è Angelo.
1: Angelo che Angelo mi dice che somigliava a Peppino Di Capri. Peppino Di Capri. Poi arrivano anche le foto per diciamo in qualche modo suggellare questa somiglianza. E il nostro meraviglioso regista Luca Bernardini in effetti somiglia un po' a a Sergio Rubini.
0: Eh sì, devo dire, ci ha tenuto a precisarci che nella vita gli hanno attribuito questa somiglianza, e oltretutto siamo qui tutti concordi nel dire che sì, è vero. Oltretutto Andrea ci scrive da Siena: buon pomeriggio, in effetti lo scorso anno sul traghetto Livorno-Palermo, mentre con un amico stavamo andando a fare il biglietto per la Sicilia, due musicisti mi si sono avvicinati salutandomi come buonasera maestro Abbado.
1: Perfetto.
0: Ho chiarito che non ero io. Beh, l'importante è mettere le cose in chiaro. E a proposito,
1: c'è anche
0: di
1: Sara,
0: disco,
1: lei assomiglia a Biancaneve.
0: A Biancaneve.
1: Adoro.
0: Allora, tutte le guanciotte rosa, forse un po' col blush te le fai la mattina. Allora, a proposito di VIP, noi abbiamo scelto di invitare oggi, e ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito, una persona che è molto esperta perché ci ha a che fare molto spesso. Stiamo parlando di uno chef, o meglio di un personal chef, di un consulente gastronomico romano che è noto nel mondo dello spettacolo come lo chef.
2: Mamma
0: di
2: mia, quante cose.
0: Benvenuto Stefano Crialese.
2: Buongiorno a tutti, ciao Marzia, ciao Valentina, sono un po' emozionato.
1: È giusto, no. Eh? È giusto essere
2: volta.
1: Emozionati qui all'estate.
2: Non è la prima volta in radio, però è la prima volta con voi che vi seguo da sempre.
0: E noi siamo felicissimi
1: di averti qui, e soprattutto siamo felicissimi che tu non sia venuto solo, perché oltre a Filippo hai portato una meravigliosa torta di mele, che è la tua specialità.
2: Dovevo portarla assolutamente, la rosa di mele per voi, una rosa dolce.
1: Per rimanere in tema anche Biancaneve con la nostra ascoltatrice.
0: Non vediamo l'ora di assaggiarla.
1: Non è avvelenata però, no?
2: No, assolutamente.
0: Noi per precauzione abbiamo detto la mangiamo dopo la diretta. No, sto scherzando ovviamente, sarà sicuramente.
1: Io ho già l'acquolina in bocca, perché poi prima l'abbiamo aperta, insomma ce l'ha portata confezionata, c'era un profumino, Marzia.
0: E abbiamo fatto anche un bel video sui social per immortalare il momento, quindi grazie per questa meravigliosa torta. E come insomma la prima domanda è un imperativo.
1: Subito.
0: Ma tu ti hanno mai attribuito una somiglianza con qualche VIP?
2: Oddio, che ricordo no, non credo, no.
0: Però tu per i VIP cucini, anche per i VIP, quindi
1: infatti,
0: voglio dire,
1: secondo me lui è Stefano Crialesi punto.
2: Sì.
0: Stefano Crialesi punto e basta.
1: Non ci sono repliche, non ci sono imitazioni.
2: Lo chef della torta, molte amiche hanno Stefano torta di mele. Mi hanno memorizzato sul cellulare.
0: E è il tuo cavallo di battaglia.
2: Sì.
0: E perché sei così affezionato alla torta di mele? C'è un motivo? O magari è diventato il tuo cavallo di battaglia perché è un dolce che ti viene particolarmente bene? O invece dietro c'è una scelta? È fatto con
2: sodo? No. È fatto per caso. Cioè, è diventata famosa la torta di mele per caso, perché è stata all'inizio chiesta da qualche VIP e poi pubblicizzata, e poi la volevano tutti perché oltre ad essere buona portava fortuna.
1: Comunque ci hanno scritto, scusate se mi intrometto perché hanno visto le storie social, dicono che ricordi Enrico Ghezzi, che è il mitico creatore di blog.
2: Quindi un po' sì, è vero.
0: Ti abbiamo trovato noi la somiglianza.
1: Sì.
0: E a proposito di VIP, qua Patrizia ci scrive che è coetanea di Loredana Bertè e poi aggiunge che quando avevo qualche anno in meno qualcuno mi chiamava addirittura Loredana. E allora qui vogliamo sapere, Stefano, hai mai cucinato una bella torta di mele per la Bertè?
2: Loredana Bertè no.
1: Ti manca?
2: Sì.
0: Però magari ci sta ascoltando.
2: Vicino a lei, ecco.
0: Ti chiama e ti dice, Stefano, anch'io.
2: Per Antonella Clerici sì.
1: Ah, per la Clerici.
2: Per la Clerici sì.
1: E poi lei è una buona gustaia da questo punto di vista, insomma ha fatto tantissimi anni in cui ha cucinato.
2: Mi è piaciuta tantissimo, è stata carinissima, una delle tante che hanno postato sui social che gli piaceva la torta, è stata molto molto carina.
0: Ma c'è un segreto in questa ricetta della tua torta di mele?
2: Il segreto È l'amore.
0: Lo sapevo.
2: Sembra banale,
0: dire,
2: guarda.
0: Non mi dire l'amore perché qua c'è un ingrediente segreto che ci vuole
2: nascondere. È l'amore. Più lo faccio per una persona a cui tengo, che voglio bene, più viene buona.
0: Quindi
2: è
0: non
2: vero.
0: C'è qualcosa di speciale? Qualcosa
2: no, nasce niente. Tutto, guarda, nel mio primo lavoro dopo l'Accademia di Gualtiero Marchesi è stato il Raffaello del Raffaello a Piazza Navona. E lì c'era uno chef francese e un parte di della ricetta è proprio me l'ha data lui. Sì. Poi le mie nonne che sono state le mie maestre, le prime maestre, mia nonna Pierina aveva la sua ricetta della torta di mele e perciò ho unito tutte e due, ho fatto la nostra ricetta perché ormai certo. È la torta SF, Stefano e Filippo e così è richiesta da tutti.
1: E insomma, così
2: ci
1: la
2: fa
1: fai,
2: piacere.
1: E così
2: la
1: noi
2: facciamo,
1: dopo
2: la mangiamo.
1: Senti, ma com'è nata questa voglia e questa passione insomma di cucinare in generale e poi anche di cucinare per i VIP?
2: Allora, è nata tutta per caso. Io è stata sempre una passione, ti ho detto, dalle mie nonne, mi hanno trasmesso mia madre, mia zia, l'amore per la cucina, stavo lì da bambino a guardare, e però mi occupavo di tutt'altro, mi occupavo di moda. E un giorno, per farla breve, mio cugino cuoco mi chiama: Stefano, ti prego vai al ristorante perché io ho avuto un incidente, vai, ma io non so cucinare. No, tu sai cucinare, quello che fai per 5 persone lo fai per 30. Fatto, ma no. Insomma, sono entrato in quella cucina, ci sono stato 2 mesi e poi da lì è stato un...
0: Quindi è la cucina
2: non,
0: che
2: non ho lasciato più,
0: te.
2: Sì, non ho più lasciato la cucina perché poi mi hanno chiamato delle suore famose a Roma, suore di Nevers, e sono stato tanti anni da loro perché stavo bene così e poi ho fatto il salto di qualità con Gualtiero Marchesi e poi da lì i grandi hotel e poi c'è stato insomma seguirsi, sì.
0: Il salto è incredibile
1: e poi Marzia
0: e Vale è incredibile come alcune volte siano
1: per
0: le passioni
1: un down
0: siano le passioni a trovare noi
2: è
0: nella
2: vero
0: vita.
2: È una ha cosa... trovato
0: è come se
2: è
0: fosse
2: vero.
0: Un po' tutto scritto
2: è vero è tutto un po' il destino
0: non ti saresti immaginato ad oggi di essere qui con noi
2: assolutamente no
0: in qualità
2: strafelice.
0: Di chef dei VIP
1: allora è continuiamo vero. A parlare caro Stefano con sì. Te e con i nostri ascoltatori che continuano a mandarci messaggi sulla domanda del giorno che vi ricordo essere se vi hanno mai nella vita affiancato, accomunato ad un sosia, quindi siete sosia di qualcuno, se sì, chi, ditecelo al numero della diretta, ma ora ci sono i Blur, Girls e Boys, andiamo un po' indietro perché questo era il 7 marzo del 1994.

0: Pietro da Vicenza, che per rispondere alla nostra domanda del giorno, ovvero qual è il VIP, la celebrità alla quale vi hanno detto che assomigliate, ci scrive: ciao, buongiorno a tutti, mi dicevano e mi dicono ancora che assomiglio a Mick Jagger, ci ha mandato oltretutto anche una foto.
1: E devo dire che in effetti
0: un bel primo piano, in effetti ci sta.
1: Sì. E poi c'è Fabrizio che ci scrive che era il socio di Platini.
0: Ma vedi quanti, questa domanda stimola proprio gli ascoltatori, perché giustamente nella vita ci è capitato a tutti almeno una volta che ci attribuissero una somiglianza, almeno una volta.
1: Sì, ma anche a volte per modi di fare, non per forza per estetica, fisionomia del viso, no? Magari anche delle movenze, delle gestualità possono in qualche modo richiamare l'attenzione e accomunarti a qualcuno che può essere anche magari un amico, non deve essere per forza un VIP, no?
0: E a proposito,
1: a volte
0: di
1: si
0: questo,
1: dice, no? Quando due amiche stanno sempre insieme e poi in qualche
0: prendono
1: modo
0: prendono i modi l'una dell'altra.
2: È vero.
0: A proposito di questo, a breve, tra un pochino, avremo in collegamento due persone che hanno fatto della loro somiglianza alle celebrità un motivo di lavoro, perché pensate un po', sono finiti direttamente su
1: un set
0: a fare le controfigure delle celebrità, ma ancora non vi diciamo di chi stiamo parlando. E nel frattempo è sempre qui con noi
1: il
0: Stefano
1: Rielesi,
0: che ci ha portato una bellissima torta di mele, che è il tuo cavallo di battaglia. Ma tu la mattina fai sempre colazione così, perché dalla forma fisica non si direbbe.
3: Assolutamente
0: mangi torte
3: no.
0: di mele ogni mattina.
3: No, negli ultimi periodi, negli ultimi sei mesi ci siamo specializzati nella cucina della salute.
0: Ah.
3: Perciò seguiamo anche la dieta di alcune persone che vanno dal dietologo o dalla nutrizionista,
0: sì,
3: soprattutto, e ci chiamano per cucinare per loro.
0: Però
3: perché
0: le torte
3: non hanno
0: della
3: tempo.
0: Salute non esistono.
3: Però la un po', non usi lo zucchero, usi altre cose. La stevia che fa molto bene.
0: Yogurt greco, albume d'uovo, un po' di cacao, immagino.
3: Albume, no, il yogurt naturale al zero grassi,
0: ah,
3: no
0: greco.
3: Quello greco, sì,
0: perché
3: è meglio.
0: Quello greco è troppo impastato.
3: Sì, c'ha più grassi, sembra di no, ma è
0: ma no,
3: così.
0: Dai, non mi dire, mi ha fatto cadere un mito. Il mio frigo
1: trariva
0: di yogurt greco.
1: Deve
0: yogurt
1: regalare
0: greco.
1: Tutti
3: è meglio
1: gli yogurt,
3: lo yogurt naturale, zero grassi.
0: Ma
3: è più
0: dai.
3: Sì, assolutamente.
0: Vabbè, io mi alzo, vale, continui
3: tu. D'avena.
1: Sì, tanto io sono vegetariana, quindi
3: perciò non c'è problema.
1: Vado proprio oltre. Allora, Stefano, io ti volevo chiedere, insomma, sei qui perché chiaramente la tua professione in qualche modo ti precede, va a braccetto con te, e questa passione appunto per la cucina healthy anche, ma torte soprattutto, ti ha portato a conoscere anche tantissime persone del mondo dello spettacolo. Ma
3: sì,
1: chi sono stati i primi per i quali hai cucinato, e magari se c'è qualche aneddoto anche che ci vuoi condividere qui in esclusiva a Radio 1.
0: Non a caso vieni chiamato lo chef dei VIP.
3: Sì, guarda, la prima più famosa, insomma, quando me l'hanno detto io ancora non ci credevo, i Principi Savoia. Io sono stato personal chef per una stagione invernale allo chalet a Stad, e trovarsi insomma davanti a una principessa o un principe non è da tutti i giorni,
1: no,
3: e poi in
1: no.
3: pochi giorni capire quello che loro la loro cucina, che gradivano, tutto quanto, è stata un'esperienza bellissima, perché sono persone, Emanuele Filiberto, che ancora ci sentiamo, la figlia che adesso è diventata una bravissima attrice, Vittoria Savoia. E è stato veramente
0: emozionante. Ma quando andavi dietro i fornelli un po' ti dovevi dimenticare per chi stavi cucinando, altrimenti l'ansia avrebbe preso il sopravvento.
3: Sì, i primi giorni sono molto ansioso, poi Filippo che sta con me adesso e mi conosce, mi tiene a bada, perché sono molto agitato, soprattutto quando ci sono eventi importanti, personaggi, sì, mi devo dimenticare di tutto. E cucinare è banale dirlo, ma con amore, con la passione che mi hanno trasmesso le mie nonne, poi le mie prime maestre.
0: C'è un po' un rituale che ti aiuta a staccare prima di un grande evento? Forse lo stesso cucinare è terapeutico.
3: Sì, deve essere devo avere tutto sotto controllo, perciò
1: anche i gatti.
3: Anche i gatti, i cani, tutti.
0: Tutto sotto
3: siamo
0: controllo.
3: Molto gattari, siamo molto
0: quando
3: animalisti.
0: Quando Stefano cucina, lo immagino, non aprite quella porta.
3: No, deve essere tutto sotto controllo. E poi, poi la passione, l'amore per la cucina, trasmessa, ho detto, dalle nonne, ma anche da le mie prime maestre è stata Anna Moroni, che per tanti anni è stata con Antonella Clerici, e adesso abbiamo la fortuna di averla anche come amica, è stata in televisione, la vedevo e mi segnavo tutte le sue ricette. Prima ancora di lei, Vilma De Angelis. Vilma De Angelis è stata una delle prime trasmissioni, che adesso ha 96 anni, Sale, Pepe e Fantasie su Telemonte Carlo. E io ancora ho scritto le cose che lei diceva.
1: Gli appunti,
3: tra una canzone e l'altra.
1: Certo. E senti, ci hai citato la famiglia Savoia, insomma, sei stato chef, personal chef di Emanuele Filiberto. Ma
3: sono passati tanti, soprattutto nel 2014-2015.
1: Quasi, no? C'è un rapporto,
3: sì,
1: di stima, di fiducia.
3: Assolutamente,
1: che va
3: ci sentiamo su WhatsApp. Però soprattutto in Sardegna, Porto Raffaele, che è un posto meraviglioso,
1: sì,
3: lì sono passati,
1: sì,
3: veramente veramente tanti, e del mondo dello spettacolo,
1: stagione estiva
3: chef per 2 anni insieme a Riccardo Di Rocco, abbiamo fatto questo startup, e poi è iniziato il periodo della personal chef per famiglie importanti che abitavano l'estate in Costa Smeralda.
1: E quindi
3: sono passati veramente tanti personaggi,
0: proprio il jet set.
3: Jet set è vero, famiglie importanti, industriali, della farmacia, insomma tanti
0: Stefano,
3: nomi.
0: Tu hai raccontato di quanto fossero gentili, no, la famiglia di
3: Assolutamente.
0: Savoia.
3: Assolutamente, ti posso dare un aneddoto.
0: Devi, siamo qui per questo, vai.
3: Scusate che mi impappino ogni tanto. Comunque il giorno del mio compleanno, il 26 dicembre, facevo 40 anni, vado in cucina e mi trovo la principessa. La principessa ha bisogno di qualcosa? Ho detto no Stefano, tu adesso vai a Stad, vai a fare shopping, torna per l'una e il pranzo sarà pronto, tu oggi è il tuo compleanno, non devi cucinare. Io sono rimasto senza parole. Lei insieme a Emanuele Filiberto hanno cucinato per me e me lo ricorderò per sempre.
1: Beh, devo dire,
3: le verdure con la funduta,
0: ed erano bravi a cucinare,
3: bravissimo, la funduta di formaggi tipica della Svizzera. E veramente, no,
1: quindi ti hanno fatto trovare un bel pranzo
3: a luna,
1: pieni,
3: a capo tavola, cioè al posto del principe, cioè, una cosa che io ancora
0: ma che ti hanno cucinato? La fonduta, le verdurine?
3: La fonduta, verdurine, della carne, sì. Beh, perché poi c'erano altre cose, insomma abbiamo fatto delle belle scene lì per i reali, per i loro amici. E
1: ti hanno coccolato,
3: bello,
1: ti hanno,
3: sì, coccolato veramente bello.
1: Nel frattempo ci sono arrivati altri messaggi, perché insomma abbiamo la domanda del giorno: vi hanno mai detto nella vita se siete sosia, che siete sosia di qualche VIP? E ci hanno scritto: allora ragazze, buon pomeriggio, a me tempo fa dissero che assomigliavo a Nilla Pizzi, lei è Doris, e poi
0: c'è
1: Andrea,
0: Antonio anche, vai, leggiamo Andrea prima.
1: Andrea d'Ancona: ciao Marzia e Valentina, quando ero giovane dicevano che assomigliavo a Rupert Everett, insomma, attore, scrittore, regista britannico famosissimo.
3: Beh, Nilla Pizzi.
1: Anche Nilla Pizzi.
3: Vola, colomba bianca, vola.
1: No, però!
3: Diglielo tu che volerò. Dille.
1: Vai. Sei anche cantante,
0: sei anche Stefano. Cantante.
1: Non ce lo dovevi dire prima.
3: Mi chiamavano lo chef chanteur, perché mentre io cucino, canto pezzi lirici, insomma.
0: Ah, pezzi lirici. Anche. Allora rimani con noi, perché dopo ti vogliamo sentire anche in questa veste. E dopo leggiamo anche il messaggio di Antonio da Grosseto, che ci ha fatto sorridere perché ha mandato un messaggio veramente ironico. Adesso
1: sentiamo
0: l'onda verde.
1: Onda verde, e poi l'estate in onda.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde. Viaggiare informati.
4: 15:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dando priorità alle due criticità presenti al momento. Allora, sulla 1 Milano-Napoli, tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, ci sono 11 km di coda per via di un camion in avaria. Il traffico al momento scorre su una sola corsia. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, 6 km di coda tra Celle Ligure e il bivio con la Complanare di Savona. Anche qui un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un camion in direzione di Ventimiglia. Anche qui traffico che scorre su una sola corsia. Le altre notizie ci portano sulla 4 Torino-Trieste. Este, traffico intenso e coda a tratti tra Pelro e Milano Est in direzione di Brescia, coda a Sesto San Giovanni per chi viene da Brescia, e tra Sesto San Giovanni e il Bivio 4 raccordo Viale Certosa, coda a causa di un veicolo fermo in direzione di Torino. Traffico intenso invece tra Milano Est e Sesto San Giovanni ancora verso Torino. A1 Milano Napoli, coda per incidente tra nodo Napoli centro direzionale, e A3 Napoli Salerno in direzione di Napoli. Concludiamo con la 14 Bologna Taranto tra Lanciano e Ortona, coda verso Pescara, in corso il ripristino di un incidente. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
1: 32, adesso noi qui all'estate in onda stiamo continuando a leggere i vostri messaggi, dove ci state rispondendo riguardo a quale somiglianza vi hanno attribuito nella vita. Vi avevo promesso che vi avremmo letto un messaggio che ha fatto sorridere sia me sia Valentina, sì, sia il nostro Stefano Crialesi, che è qui con noi e rimarrà per tutta l'ora, e ogni promessa è d'obbligo.
6: D'obbligo e debito.
1: Debito, eccola qua. Antonio da Grosseto ci scrive: a me dicevano che assomigliavo ad Alberto Tomba e io rispondevo: e non mi hai ancora visto sciare. Quindi il nostro Antonio sarà sicuramente un bravissimo sciatore, oltre che il sosia di Alberto Tomba.
6: Allora, sai che anche mio papà un po' assomigliava ad Alberto Tomba da giovane, cioè erano entrambi giovani, nel senso,
1: lo hanno mai scambiato per strada.
6: Mori, e tra l'altro di zona, perché anche Alberto Tomba abitava lì, abitava nelle colline bolognesi, quindi ero... No, non credo si siano mai visti, sai?
1: No, sarebbe stato carino immaginare un incontro. Sì. Ma tu sei me, io sono te. Magari uno, sai, può approfittare in qualche situazione interessante. Prendi il mio posto un attimo, che come fanno i gemelli un po'.
6: Come i gemelli? Eh sì, perché a volte ci si scambia anche le fidanzate, ho saputo.
1: Ma dai, si va a fare gli esami anche al posto del fratello, insomma, della sorella. Molti lo fanno, insomma, sfruttano, colgono due piccioni con una fava, come si suol dire.
6: E ora ancora un po' di musica, cara Marzia, ma tanto siamo qui e restiamo qui. L'album si chiama Primo Amore, uscito il 23 aprile scorso. Lui è Mannarino con Per un po' d'amore.

0: Una volta mi ha fermato un ragazzo per strada per dirmi che assomigliavo a Vilma Goic e ovviamente era per attaccare bottone, ma io sono unica e irripetibile. Lei è la nostra meravigliosa ascoltatrice Penelope, grande Penelope.
1: Grande Penelope, tutti ci dobbiamo sentire unici e irripetibili, com'è d'altronde il nostro Stefano Crialesi che è qui con noi, lo chef grazie. Dei VIP, ma chiaramente definirti così sarebbe riduttivo perché tu fai tante altre cose, non è che cucini solamente per i VIP. Ma a proposito di questo, prima di introdurre il prossimo ospite in collegamento con noi, volevo chiederti velocemente se ci fosse qualche VIP per il quale non hai ancora cucinato e che sogni di avere presto al tuo tavolo.
2: Spero, anzi faccio proprio un annuncio, Monica Bellucci, un appello. Mi piacerebbe cucinare per Monica, per le figlie Deva e Leonie, perché le amiamo profondamente, soprattutto Filippo, e speriamo, dato che loro stanno spesso qui a Roma, hanno una casa a Roma, speriamo che da qui, da Radio 1,
1: Monica,
2: Monica Bellucci, siamo pronti a cucinare per te, quando vuoi veniamo dove vuoi.
1: E magari arriviamo con la
0: rosa di mele. Arriviamo con la rosa di mele. Continua a piovere messaggi, allora ascoltiamo il vocale di un nostro ascoltatore.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
3: Tanti anni fa, quando ero un giovane fringuello, mi chiamavano il piccolo Alain Delon.
1: Ah, però.
3: E io rispondevo, ce ne si pitti, dice sì Alain Delon. Bruno da Barlassina.
1: Bruno, che grazie, vuol dire Bruno. Non sono piccolo, je ne sais pit.
0: Je ne sais pit, mi sa, non sono piccolo, non è che gli assomiglio, sono proprio Alain Delon, una cosa del genere.
1: Scusa Bruno, io con il francese non è che sono così avvezza. E allora è arrivato il momento però di dare il benvenuto a una persona che si è vista accostare al premio Oscar Dustin Hoffman.
0: Niente poco di meno che,
1: ma non è che lo hanno fermato per strada e gli hanno detto, sai, assomiglia a Dustin? No, lo hanno proprio voluto sul set, e pensate che lui è stato sul set per ben 40 giorni. Sto parlando di Luciano Giannotti. Luciano!
4: Buonasera, dottoressa. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori.
1: Ma diamoci del tu,
0: dottoressa.
1: Insieme a Valentina, qui siamo amici.
0: Ti chiamerò per sempre
1: quanti.
0: Dottoressa Marzia da oggi.
1: No, per favore, no. Luciano, allora, benvenuto. Sì. Ma tu, quindi, sei stato sul set con Dustin Hoffman. Ma che film era? Ce lo vuoi raccontare?
4: Certamente, ma sì, come no, volentieri. Purtroppo non è ancora uscito, però speriamo che sia pronto. Beh, speriamo veramente, anche perché Dustin mi risulta che abbia detto che è uno dei film più belli che ha girato.
1: E come si chiama?
4: Immagino che dovrebbe chiamarsi Power Towers. Ecco,
1: Power Towers. Beh, sì, d'altronde tu hai prestato la tua immagine, ci sta che uno non è che deve necessariamente sapere tutti i dettagli.
0: No, ma poi non li svelano nemmeno prima, sono cose che comunque c'è un po' di privacy su queste dinamiche, insomma. Luciano, ma come è avvenuto l'incontro? Cioè, tu stavi passeggiando per le strade di Lucca?
4: No, non è così, no, lo dico semplicemente, cioè io ero ad una riunione.
1: Okay.
4: Serale, dopo scena, ecco, perché come ho già avuto modo di dire, cioè io insomma sono la guardia venatoria, ecco, e allora noi avevamo una riunione e diciamo che praticamente c'era una signorina, un'emissaria praticamente del casting, no? Che aveva bisogno di cuochi, si figuri, e pensava che noi fossimo, diciamo così, adatti per fare queste comparsate. Okay. Ecco, se non che quando io mi sono alzato, ero in fondo, eravamo una trentina, sono andato verso questa signorina, gli ho detto va benissimo, così almeno parliamo delle nostre cose e perlomeno finiamo velocemente. Solamente che quando sono arrivato lì vicino a lei e ho visto che era un pochino, diciamo così,
1: interdetta,
4: bravo, proprio così, interdetta, e ha cominciato a dire, ma lo sa che lei è tale quale Dustin Hoffman, e noi si sta cercando, non lo sa nessuno, ma allora niente, mia
1: e poi da lì da cosa nasce cosa.
0: Ti hanno scritturato,
1: ma il primo incontro con Dustin so che è stato molto gentile con te.
4: Sì, è una cosa, ma si figuri, il primo incontro con Dustin, ma incredibilmente la parte là della stanza mi è venuto incontro, cioè voglio dire, facendo una decina di metri, e abbiamo fatto incredibilmente naso naso, guardi, te lo naso, dico subito, eh? Ha capito com'è incredibilmente Dustin.
0: Vi siete trovati subito, tra l'altro, insomma, sì, deve essere anche in qualche modo una responsabilità, Luciano, perché insomma Dustin Hoffman, parliamo di un attore, 4 David, 3 Golden Globe, sì, candidato all'Oscar, i film iconici come Raymond l'88, piuttosto che Kramer contro Kramer, e non ne devo citare altri perché sennò rimaniamo qui fino a dopodomani, ma che l'emozione di recitare comunque con lui, perché insomma sei stato proprio il suo alter ego in qualche modo nel film.
4: Sì, ho fatto, guardi, le devo dire un po' di tutto, anche un po' anche di stanza al limite, ha capito, perché poi è venuto un signore lì molto importante da Roma, mi ha diciamo così insegnato anche certe cose. Quindi, sa, giustamente lo sanno tutti, è un po' avanti con l'età, quindi voglio dire, certe cose magari è importante che l'abbia...
0: Che le abbia fatte tu al posto suo.
4: È giusto.
0: Luciano, devi sapere che qui con noi c'è uno chef che si occupa soprattutto di VIP, si chiama Stefano Crialesi. Stefano, ma tu hai mai, ti piacerebbe cucinare per Dustin Hoffman?
2: Magari.
0: O per Luciano anche Giannotti.
2: Però Luciano potrebbe partecipare a tale e quale show, che adesso inizia su Rai 1, Carlo Conti, sarebbe perfetto.
0: È vero, eh?
2: Però li cantano.
0: Perché
2: li
0: no? Però ti interesserebbe, Luciano?
4: Ma io sono abituato, diciamo così, allora, mi prendete sempre in contropiede.
1: Alla sprovvista, lui è abituato, insomma, lo ferma.
2: Non si sa mai, mai dire mai.
1: Mai dire mai,
0: ma bisogna improvvisare.
4: Brava, è proprio così, io sono, ma di norma non rifiuto mai, diciamo così. Bravo. Ecco, così.
1: Bisogna vivere la vita anche un po' per come viene. Senti Luciano, ma tu hai ascoltato la trasmissione, sai che la novanda del giorno per i nostri ascoltatori è proprio questa, ovvero ti hanno mai detto che assomigliavi a qualche celebrità, e a te, oltre alla casting del film con Dustin Hoffman, hanno mai detto nella vita che ricordavi Dustin?
4: No, allora incredibilmente le dico, signora Balivo, cioè incredibilmente io sapevo di assomigliare a Richard Gere, incredibilmente, cioè me lo dicevano.
1: Però non ti è andata male, dai.
4: Dustin Hoffman, io, per me è stata una cosa, e devo dire, bisogna dirlo, io fra le altre cose ho scritto anche un diario, su, ora non lo posso perché finché non esce il film, ma io ho scritto tutto, ha capito?
1: Beh, certo, per ricordare questa meravigliosa avventura. Allora grazie Luciano per essere stato con noi, ringraziamo Luciano Giannotti in alias Dustin Hoffman.
0: Alias Richard Gere. A questo punto. Grazie, ciao Luciano, grazie infinite.
4: Grazie, salutoni, grazie, ciao.
1: Grazie per essere stato con noi. E adesso parliamo di amore, torniamo nel 2007, una canzone che parla di innamoramento e quasi del bisogno che tutti noi sentiamo quando amiamo, ovvero dimmi che è vero, dimmi che mi ami, questa insicurezza che ci accompagna quando siamo innamorati di qualcuno. E quindi ora qui all'Estate in Onda, Baby Baby Baby di Joss Stone.

0: voce, che voce che ha John Stone. Allora qui all'Estate in Onda, gli ultimi 10 minuti insieme, in cui però parleremo ancora tanto, abbiamo ancora tante curiosità da dire. Il tema del giorno: quale VIP vi assomiglia, cosa vi hanno raccontato nella vita, quale attore, a quale attrice vi hanno accostato. E a proposito di questo, abbiamo chiuso il telefono con la controfigura di Dustin Hoffman, ma è arrivato il momento, Valentina, di volare a Seul.
1: Voliamo a Seul perché la nostra ospite di adesso, anche lei insomma, ha una storia molto bella da raccontare per quanto riguarda il suo essere somigliante a, nello specifico, Anne Hathaway.
0: E quindi fa concorrenza.
1: Sì, perché io adesso le chiedo come ha fatto.
0: Come ha fatto? Perché mi sembra
1: strano. Dovevo mandare la candidatura, ho sbagliato a non mandare la candidatura.
0: Perché pensate che Sofia Felicetti, a 22 anni, originaria di Foligno, è stata sul set di Il Diavolo Veste Prada 2, proprio nei panni di Anne Hathaway. L'ha sostituita in varie scene del film. E allora, Sofia, sei qui con noi, ciao!
2: Sì, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
2: Buonasera,
0: che ore sono a Seul?
1: Ma anche buon pomeriggio.
2: Le 10:48 di sera.
0: Ahia, quindi sì. Buon pomeriggio inoltrato.
2: Buonasera, esatto.
0: Qua abbiamo Sofia Valentina, che ci è rimasta un po' perché ha detto sì. Ma come, hanno sempre attribuito a me questa somiglianza, invece scopro che la controfigura è un'altra e si chiama Sofia Felicetti. Sei scappata a Seul per paura?
2: C'è stata questa opportunità nel mentre, mettiamola così.
0: Ma com'è nata?
2: Tante cose nuove.
0: Com'è nata questa opportunità che ti ha portato dai banchi della Bocconi al set di un film internazionale, Il Diavolo Veste Prada 2, insomma è un colosso.
1: Sì, con Miranda, con Andy, con Emily, insomma tutti i personaggioni, eh?
2: Sì, assolutamente. Beh, la mia permanenza a Seul, diciamo, non è correlata, però invece per quanto riguarda il set, completamente a caso in realtà, cioè da un gioco, tra virgolette, e niente, sapevo che c'erano questi provini a Milano, appunto per Il Diavolo Veste Prada 2. E sì. Per la parte appunto avrebbero girato in Italia ed era stata una cosa super mediatica, c'erano uscite tantissime informazioni.
0: Quindi sei andata un po' per goliardia, ma perché immagino che nella vita ti avranno accostato questa somiglianza.
2: Sì, cioè molte volte mi dicevano appunto, magari anche persone che non mi conoscevano, assomigli moltissimo a un'attrice, e io appunto dicevo forse lei, proprio perché diciamo spesso me lo dicevano.
0: Certo.
2: Ma in generale, oltre che questa somiglianza, cosa che ho detto vabbè, non è l'annuncio era per farla comparsa, quindi ho detto non è che c'è una correlazione tra somiglianza e farla comparsa, che poi alla fine è appunto sfociato anche in altro.
0: Sì.
2: Però sì, era nato proprio come un gioco, proprio per dire c'è l'opportunità di far parte di un cast internazionale di un film di Hollywood. Che esperienza, perché no? Cioè, tanto sono già a Milano.
1: E poi scusami,
2: alla fine mi hanno.
1: Com'è nata però questo passaggio dal fare la comparsa a comunque essere poi la controfigura in qualche modo di Anne Hathaway?
0: Anche perché l'assistente americana dell'attrice, quando vi ha visto insieme, è rimasta impressionata, tant'è che ha pure detto impressive. Dalla vostra somiglianza,
2: sì.
0: Vero? Scusa il mio inglese, lo so che è drammatico.
2: No, sì, assolutamente, è vero. Ma in realtà io ho fatto un provino semplicissimo, cioè come tutti quanti, e avevano detto che avrebbero contattato le persone selezionate, diciamo, ad ottobre. Se non sbaglio, il casting c'era stato a metà settembre, non ricordo bene la data, e io mi ricordo che dopo veramente tipo 2-3 giorni massimo mi contatta una ragazza appunto della regia italiana, della produzione italiana, esatto, a cui si era appoggiata la produzione americana, dicendomi che in realtà ero stata selezionata per far parte di un gruppo di 5 persone che si chiamava Entourage, che effettivamente poi hanno fatto, e comunque

0: sempre comparso, semplicemente con un ruolo, cioè quindi okay. poteva essere, non lo so, l'assistente piuttosto che l'autista, eccetera, eccetera. Quindi sempre senza...
1: Sempre senza battute. Però tu dovevi replicare la figura di Anne Hathaway anche con le movenze. Qual è stata la sfida più?
0: No, questa era inizialmente una comparsa. Poi dopo mi hanno richiamato dicendomi: abbiamo fatto vedere la tua foto al produttore americano, non vai bene per questa parte perché assumi troppo l'attrice principale, quindi rischieresti di creare confusione, tra virgolette. E poi hanno detto: comunque cerchiamo anche questa figura, appunto, altezza simile, misure simili, capelli simili, eccetera eccetera, sei disposta?
1: Manna,
0: e quindi così è nata.
1: Ma Anna che ti ha detto quando ti ha vista?
0: Sì, certo.
1: Che ti ha detto quando ti ha vista? È rimasta anche lei impressionata?
0: Ma, lei è stata carinissima, poi non eravamo vestite allo stesso modo, cioè ci siamo viste sul set ma non eravamo vestite uguali, perché io avrei fatto una scena appena lei ne avrebbe finita un'altra, quindi erano due scene separate, anche se l'hanno girata una dopo l'altra. Ed era proprio qua, diciamo, la mia funzione. Era, diciamo, più per salvare tempo ed essere più efficienti, perché veramente ho imparato che una scena che magari vediamo sul film di 10 secondi, in realtà loro tra
2: ore di
0: montare
2: di
0: tutto, sì, e almeno lei, veramente tipo 2-3 ore.
2: E Anne Hathaway come l'ha presa, diciamo, questa somiglianza? Cioè,
0: no, gentilissima. Lei
2: c'è rimasta, ma... diciamo, un po'?
0: Ma tutti quanti in realtà sono stati super... super amichevoli, super a modo, anche veramente umili, se possiamo utilizzare il termine.
1: E questa è stata la grandezza.
0: In realtà si è presentata lei.
1: Sì,
0: sì, assolutamente. Perché noi non volevamo comunque, cioè, disturbare. Anche altre persone lavoravano là, non volevamo disturbare, certo. Perché giustamente è il loro lavoro. E in realtà è stata lei subito si è presentata.
1: Sofia, senti, io so che tu sei umbra, come Monica Bellucci, sì. E qui con noi c'è anche Stefano Crialesi, che è un bravissimo chef, che prima ha espresso il desiderio qui ai microfoni di Radio 1 di cucinare proprio per la Bellucci.
3: Magari.
1: Invece Hathaway
3: cucinerà magari anche lei. Però ho cucinato per il Diavolo Veste Prada per la voce italiana di Mary Streep, la regina del doppiaggio Maria Pia Di Meo, perciò è tutto collegato.
1: Oltretutto il
3: 31 la voce italiana ufficiale,
1: il 31 agosto è cucinato anche per la bellissima Rita della Chiesa, che ha fatto il compleanno, e tu sei stato lo chef.
3: Sì, abbiamo fatto un buffet, è carinissima Rita, oltre ad essere un personaggio, ma è dolce, carina, gli vogliamo tanto bene, e abbiamo fatto una bella cosa. La torta di mele.
1: Sempre la torta di mele.
3: Non può mancare, lei la voleva
2: e quindi l'abbiamo accontentata.
3: Con Giulia, sua figlia, che è carinissima, insomma. Siamo
2: è stato
3: stati
2: un bel
3: veramente
2: compleanno
3: bello,
2: anche quello di Rita della Chiesa.
1: Una torta di mele al giorno leva il medico di torno. Sofia, devi sapere che la specialità del nostro Stefano Crialesi è proprio quella delle torte di mele. E allora noi ti salutiamo chiedendoti un'ultima cosa: ma tu nella vita ti immagini più studentessa o più attrice a questo punto?
0: No, diciamo che è stata una bellissima parentesi, una esperienza veramente pazzesca e completamente fuori dagli schemi. Però al momento è stato un caso isolato, mettiamola così. Cioè adesso sto proseguendo con i miei studi. Sì, poi, ripeto, non si sa mai.
2: Però
0: adesso sto concludendo i miei studi, manca un anno, quindi sicuramente adesso mi focalizzo su questo.
2: Vabbè, poi tanto insomma c'è tempo per eventualmente anche dedicarti ad altre passioni,
0: perché
2: magari coltivarle in maniera parallela, perché poi alla fine una cosa non esclude per l'altra.
0: Non esclude l'altra, assolutamente.
1: Ma che cosa studi, che mi sono in curiosità?
0: Adesso International Management.
1: Ah, bello. Allora, buona fortuna, Sofia, buon grazie per essere stata con noi.
0: Grazie mille.
1: E buonanotte, perché a stasera sono quasi le 11. Ciao.
0: Sì, tra poco
2: ciao, buona
0: giornata a voi.
2: Ciao Sofia, grazie di essere stata qui all'Estate in Onda. E allora, siamo ancora insomma qui con Stefano. Abbiamo detto un po' il sogno del cassetto di poter
3: cucinare per la Bellucci,
2: ma poi abbiamo ampliato la cosa, perché poi abbiamo detto cucinare anche per Anne Hathaway, cucinare per Dustin Hoffman, e quindi alla fine qui ci sono tantissimi sogni
3: come
2: da
3: diceva Raphael Neville. Sognare è vivere.
1: Ed è anche gratis, perché voglio dire, sognare non costa
3: nulla. Però i sogni, se veramente vuoi una cosa, la sogni talmente tanto che prima o poi si realizza.
1: È vero, ma vogliamo salutare i nostri ascoltatori, mancano un paio di minuti, con un racconto un po' carino, Vale. Vogliamo chiedere a Stefano se ha dovuto mai gestire in estremis un'allergia, un'intolleranza, come una situazione un po'...
2: Una richiesta dell'ultimo minuto, un compleanno che mi ha detto, mi sono ricordato che stasera compio gli anni, buongiorno.
3: Mi ha chiamato, tra l'altro, Francesca Pascale e mi ha detto, ma domani che fai? Domani no, niente, perché verresti a cucinare qui da noi. Ho detto, va bene, allora gli ho fatto la lista, ma in un giorno, tutto organizzato, sono arrivato lì, ho cucinato per lei, per i suoi amici e poi con la presenza unica del presidente Silvio Berlusconi. Mm-hmm. È stato molto molto bello.
2: E cosa hai preparato?
3: Il tacchino, però è il giorno del ringraziamento, proprio il tema era il giorno era proprio il giorno del ringraziamento, tacchino ripieno all'americana.
1: Che sei riuscito a gestire, a barcamenarti subito le richieste, la cucina, i fornelli. E allora noi ti ringraziamo tantissimo, Stefano Grillesi,
3: grazie
1: per essere
3: a voi,
1: stato con noi, per averci portato questa meravigliosa torta di miele che poi assaggeremo e ti faremo sapere com'è.
2: Sapere subito, perché io la divoro appena finiamo, appena stacchiamo qui.
1: Allora sbrighiamoci a sbrigare.
2: Allora ciao a tutti.
1: No, stiamo mangiando. Io volevo leggere al volo il messaggio di Mariella da Messina, che ci scrive: quando ero più giovane mi dicevo che somigliavo a Ottavia Piccolo e io rispondevo sempre magari buon pomeriggio. Dato che è il secondo messaggio che ci manda, ci tenevo a leggerlo.
2: Hai fatto bene, hai fatto benissimo. Noi ringraziamo anche tutti gli altri ascoltatori che ci hanno inondato di messaggi oggi pomeriggio, anche tanti vocali. Mi raccomando, sempre vocali brevi, così possiamo mandare in onda e insomma magari non abbiamo potuto accontentare tutti, ci abbiamo
1: però
2: provato,
1: noi vi leggiamo, vi ascoltiamo e vi ringraziamo col cuore. Grazie Stefano Grialesi,
3: col cuore, sempre col
1: se
3: cuore.
1: Se porti le torte di miele, guarda,
3: a proposito col cuore, anche venerdì. Barbara D'Urso è stata una delle mie strepitosa unica, è venuta.
1: Vabbè, insomma,
3: bella, col cuore, col cuore.
1: Allora, se ci porti le torte di miele, puoi venire tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 3 alle 4, qui all'Estate in Onda.
2: Ciao Stefano Grialesi, ciao.
3: A voi, grazie.
2: E allora ringraziamo tutti, i tecnici, autrice, regia, e ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. E noi ci rivediamo, ci riascoltiamo domani.
1: Ciao.
2: Ciao.
4: Radio 1. Un mondo da sentire.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Israele entra nel vivo la campagna elettorale. Il premier Netanyahu è di nuovo sotto accusa perché avrebbe ignorato gli avvertimenti sui piani di Hamas alla vigilia della strage del 7 ottobre.
3: La rivelazione del quotidiano Haaretz è un fulmine che cade sul governo Netanyahu in piena campagna elettorale. Prima del 7 ottobre del 2023, il premier era stato avvertito dagli Emirati Arabi che Sinwar, il leader di Hamas ucciso dall'esercito israeliano, stava preparando una grossa azione contro Israele. Il premier non avrebbe avvertito la catena di comando e in particolare i servizi segreti interni. Netanyahu bolla tutto come menzogna, ma il fatto che per mesi abbia rimandato la possibilità di aprire un'inchiesta sul 7 ottobre pesa come un macigno. L'opposizione insorge e chiede un'indagine immediata e approfondita. Intanto 12 paesi, fra cui Francia, Regno Unito, Canada, annunciano restrizioni economiche sui beni provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania per i livelli di violenza senza precedenti da parte dei coloni. Il ministro degli esteri britannico Miliband parla di pulizia etnica in corso, di fronte a cui il governo israeliano chiude gli occhi. Il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir replica invocando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Alba Arcuri, GR1.
2: Il conflitto fra Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati e vittime dopo la tregua di 3 giorni finita al termine della visita degli inviati americani. Zelensky si dice ottimista sulla possibilità di un incontro con Washington e Mosca entro settembre, mentre il Cremlino sostiene che gli emissari del presidente Trump hanno riconosciuto la situazione sul terreno ed esclude che Kiev possa entrare nella NATO. Intanto la presidente della Commissione Europea von der Leyen annuncia l'intesa fra 27 per la deroga a Zelensky sul sistema per la difesa aerea Patriot, al quale sono destinati i prossimi 3,2 miliardi di euro di stanziamenti. Incidente mortale ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. Un uomo di 89 anni è deceduto dopo essere stato investito da un camion nel parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava effettuando una manovra nell'area destinata al rifornimento del negozio. Immediato l'intervento del 118, ma il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso. 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno, vicino a Roma, sono stati arrestati per traffico di droga, peculato e reati contro la pubblica amministrazione. Secondo l'accusa, gli agenti, in accordo con un gruppo criminale, avrebbero organizzato una consegna controllata di cocaina e omesso un sequestro di una ingente quantità di stupefacenti. Ora i mercati finanziari, le principali borse europee si muovono intorno alla parità. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Federico Simonelli.
4: E attenzione sui mercati, soprattutto al petrolio, che sale ancora di circa l'1,5% e supera i $98,5 al barile. C'è preoccupazione per gli attacchi reciproci alle petroliere nello stretto di Hormuz da parte di Stati Uniti e Iran. Questo preoccupa gli investitori e le borse, che oggi restano deboli. Milano meno 0,2%, Londra poco sopra la parità, Wall Street più decisamente negativa in apertura dopo lo stop di ieri per Labor Day. Nasdaq e Dow perdono rispettivamente lo 0,3% e lo 0,9%. A Piazza Affari il miglior titolo Telecom Italia, più 3%, questo perché Poste ha aumentato il valore della sua offerta pubblica di acquisto per il gruppo di telecomunicazioni, ha aggiunto una componente di 30 centesimi in azione. Peggiore STM, che cede del 3,5%. Linea voi.
2: Sport, calcio, stasera riparte la Champions League. La prima giornata propone subito una sfida affascinante tra Real Madrid e Inter. Ci aggiorna in studio Emanuele Granelli.
5: Affascinante per tanti motivi, su tutti la sfida tra i due allenatori, l'allievo Cristian Chivu contro il maestro José Mourinho, nello stesso stadio, il Santiago Bernabeu, in cui 16 anni fa festeggiarono insieme il triplete nerazzurro, ancora oggi l'ultima Champions League vinta da una squadra italiana. Dumfries è l'altro grande ex di giornata. Non ci sarà però il duello sulla fascia con l'ex compagno di Marco, rimasto a Milano a scopo precauzionale. Fischio d'inizio alle 21 in questa prima serata della 3 giorni di Champions League. Domani il Napoli ospita l'Arsenal al Maradona. Giovedì Fenerbahce-Roma e la storica prima volta del Como in casa contro il Lipsia. E mentre la massima competizione europea prende il via, la Juve invece deve fare i conti con l'emergenza infortuni. Dopo Yıldız e Thuram, previsto un lungo stop anche per Manuel Locatelli, rottura del menisco esterno del ginocchio destro per il capitano bianconero. Si opererà nelle prossime ore a Lione, ma il suo 2026 con ogni probabilità è già finito.
2: E con questo tutto, prossimo GR1 alle 17, buon proseguimento d'ascolto.
0: Italia in diretta.
6: E buon pomeriggio, siamo in effetti in diretta. Buon pomeriggio da Lucrezia Scardini.
7: Da Claudio De Tommasi, pronti per voi per questo lungo pomeriggio da quest'ora, che sono le 16.05.
6: Ti tocca sopportarmi per tre ore.
7: Tre ore, tu sopporterai me, mia cara Lucrezia.
6: Con grande piacere, noi con grande piacere cominceremo a parlare di tante cose. La scuola manca pochissimo, in realtà alcune regioni, anzi la provincia autonoma di Bolzano ha già cominciato, il calendario ufficiale parte il 15 settembre, però chiaramente da regione a regione ci sono date differenti. Parleremo sì di scuola, ma dal punto di vista, guarda caso, della protezione dei dati personali, l'intelligenza artificiale, che ormai sta condizionando tutti, lo so, io ho già fatto una
7: mi
6: faccia.
7: Mi viene da sospirare ogni volta che sento questo.
6: Se vi dicessi la faccia che ha fatto Claudio, non ve la posso descrivere, però concordo, è ormai è entrata proprio nei gangli del nostro quotidiano, ne parleremo di questo, lo facciamo con uno specialista di Cyber Security, il professor Stefano Fratepietro. Ma prima di avere il nostro ospite c'è qualcosa di importante che dobbiamo fare.
7: C'è la musica. Inevitabilmente la musica, il nuovo singolo.
6: Ah no, mi dicono di no, che ce ne importa noi della musica, la facciamo dopo. Ho sbagliato. Beh. E allora il professore, ecco, è in collegamento con noi, il professor Stefano Fratepietro è con noi, benvenuto. Non facciamo così. Ho sbagliato, però il collegamento ci dovrebbe essere. Professor Stefano Fratepietro, pronto c'è?
8: Eccolo.
6: Allora il collegamento che
8: buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a lei, salve. Senta, lei è un esperto di cyber security. Per di più è, diciamo, responsabile, naturalmente lo utilizzo come scherzosamente questo termine, di uno dei sistemi maggiori utilizzati al mondo ormai attualmente per la protezione appunto dei dati personali, della sicurezza e tutto quant'altro. Ma nello specifico ci dice innanzitutto che cos'è la cyber security e poi approfondiremo l'argomento.
8: Certo, allora la cybersicurezza è quella disciplina che mira appunto alla protezione dei sistemi, delle applicazioni e dei dati memorizzate o all'interno dei nostri dispositivi personali oppure all'interno dei cosiddetti server, dei grandi computer dove poi noi andiamo a chiedere dei servizi come può essere la posta elettronica o i social media o quant'altro. Quindi la cybersicurezza mette in sicurezza tutto l'ecosistema, sia a livello applicativo che dei sistemi, ma anche umano, quindi il fattore umano.
6: Allora, professor Fratepietro, io però le chiedo questo. Se c'è tutta questa, diciamo, accuratezza nella protezione dei dati, un'attenzione, diciamo, nell'utilizzo dei nostri device, come dicono quelli che parlano bene, cioè quindi telefonino, PC, tablet, questa roba qui, come mai, se noi facciamo una ricerca, comunque ci captano dati, ci prelevano anche dati sensibili, se vogliamo dirla, perché non interviene automaticamente la cybersicurezza? Perché siamo noi che dobbiamo selezionare i famigerati cookie che poi di fatto capiscono i dati?
8: I consensi, sì. Certamente. Ma guardi, è proprio un gioco, diciamo, un po' all'ignoranza. Prima di tutto ci sono delle normative europee e anche non europee che impongono la consapevolezza da parte dell'utente nell'accessione, in maniera consapevole o no, del trattamento dei propri dati personali. Questo può avvenire e viene chiesto sui siti internet quando utilizziamo un'applicazione come soprattutto un social network, ma ormai su qualsiasi cosa, perché il dato ormai possiamo considerarlo come il nuovo petrolio. Che esso sia un dato personale o magari soprattutto un dato non personale ma riservato, questo ha un valore. E oggi esistono
6: cioè
8: delle
6: proprie
8: aziende...
6: Cioè i database praticamente, dice lei.
8: Ma non solo database, i database vengono creati con le nostre informazioni, quindi noi magari siamo una piccola goccia, ma oceano, e tante informazioni insieme hanno molto più valore che magari appunto una singola goccia. Quindi noi siamo costretti a dare a volte il consenso, perché altrimenti non possiamo utilizzare quell'applicazione che tanto desideriamo. quindi è un gioco, diciamo, delle parti, ecco.
6: Però è un gioco delle parti che spesso è a sfavore di chi, diciamo così, ha fretta, magari fa una ricerca, allora accetti questo, certo, questo, quello, non si ha tutto questo tempo
7: in genere
6: per selezionare.
7: Si accetta velocemente,
6: esatto, uno mette che accetta tutto e parte automaticamente.
8: Nessuno legge, diciamo la
6: verità, nessuno legge.
7: Certo.
6: E quindi è per questo, esatto, che le chiedo come mai non è stato sviluppato un sistema che in automatico protegge, cioè io all'inizio utilizzo il mio, certo, cellulare e dico io non voglio avere rotture di scatole, non voglio vedere cookie, non voglio vedere niente, faccio le ricerche, certo, voglio, certo, essere libera di gestire,
8: allora,
6: le informazioni.
8: Chiarissimo. Allora, in realtà esistono già degli applicativi, anche faccio nomi e cognomi, sui nostri, sì, smartphone, per esempio gli iPhone hanno già un'impostazione all'interno di Safari, che sarebbe il browser per navigare, sì, su internet, un'opzione proprio che dice io non voglio essere tracciato. In automatico quel programma appena identifica un collegamento verso un cosiddetto tracker, quindi un tracciatore, sì, o comunque un sito che sta acquisendo le nostre informazioni, come anche banalmente il nostro indirizzo IP, cioè quello con cui navighiamo su internet, queste informazioni vengono bloccate all'origine. Ma ci sono poi sistemi ancora più, chiamiamoli evoluti, ma sono un po' più per smanettoni, diciamo così, che sono dei veri e propri smartphone blindati, dove è impossibile che avvenga un tracciamento perché all'interno ci sono solo e soltanto software che non fanno questo di mestiere.
6: Però professore, lei mi insegna però che tutto questo è per, come dice lei, non solo smanettoni, ma anche chi è piuttosto avvezzo, diciamo, l'utilizzo di sistemi digitali. Ma per chi, poveretto o poveretta, non ce l'ha tutta questa dimestichezza,
8: certo,
6: siamo incatenati sostanzialmente, cioè siamo obbligati a sottostare.
8: Siamo obbligati a sottostare, mi faccia dire però che c'è anche questa scomodità nel non sapere, cioè anzi il contrario, ci sta comodo non sapere a volte, diciamo no io non ho tempo, punto. Però nel 2026 un minimo di consapevolezza quando utilizziamo determinate piattaforme dobbiamo averle e prendere piccole accortezze come quella che anzi ho raccontato, legato per esempio all'utilizzo di un iPhone che alla fine è un telefono utilizzabile da chiunque,
6: certo.
8: Quindi sì, comunque il coltello dalla parte del manico non ce l'abbiamo noi,
7: ce l'abbiamo. Ma quindi alla resa dei conti, professore, quando uno vede rifiuta, accetti, cosa deve mettere? Rifiuta i cookies
8: e metto sempre accetta solo gli essenziali,
7: ecco. Cosa bisogna mettere. Quello che faccio
8: accetta
7: anch'io, devo dire,
6: giustamente ci chiede Luca
7: non si sa.
6: Quali sono gli essenziali, bisogna conoscere anche quali sono gli essenziali.
8: Lo dicono anche, ormai i siti internet, comunque le applicazioni si sono evolute e non fanno più selezionare soltanto a mano tutti quanti, ma hanno fatto una scorciatoia. I cosiddetti essenziali sono i cookie tecnici, così si chiamano, okay, che sono quelli che sostanzialmente ci identificano, ma in maniera ad altissimo livello, non approfondita su chi siamo.
7: Vabbè, quindi comunque accetto solo i selezionati.
6: Vabbè.
8: Solo gli essenziali, esatto.
7: Solo gli essenziali.
6: Mi sa che torneremo a parlarne, professore. La ringrazio moltissimo per essere stato con noi, Stefano Frate Pietro.
8: Grazie a voi tutti. Buon pomeriggio.
6: Grazie.
7: E a questo punto la musica c'è?
6: Mi sa.
7: E allora, le cicale. È un disco che si chiama Cicale.
6: No,
7: tu lo sapevi che le cicale sono animali che vivono fino a 17 anni sottoterra e per una sola stagione sono la luce al termine della quale muoiono per restituire il loro corpo alla terra? Lo sapevi?
6: Signor, no, non lo sapevo. Spiace questo.
7: Ti spiace per le cicale. E quando finalmente escono dal sottosuolo lasciano la corazza in cui sono cresciute e quindi si trovano a dover sopravvivere ai predatori, ai pericoli svariati lungo la strada che li separa dall'albero su cui canteranno e si accompieranno prima della fine.
6: In alcuni casi rompono però.
7: Vabbè, ma ormai fanno parte
6: del
7: tessuto
6: però
7: estivo, almeno prolungato fino all'infinito. Comunque è così che si chiama il nuovo album di Malika Ayane, il suo nuovo singolo invece è detto Tra Noi.

0: E allora, questa è Amalia Iano, l'avrai riconosciuta, no?
1: Ah, io l'amo,
0: figlia. Ah, vedi. Allora, prima o poi finirà, ma non ho capito bene se, già se è finita già.
1: Però, siamo finiti da un pezzo.
0: Siamo finiti, neanche abbiamo iniziato. Si chiama Detto tra noi, al suo nuovo singolo. La nostra squadra?
1: La nostra squadra, vogliamo andare con la nostra squadra? Ma sì, perché
0: dai.
1: No? Cominciamo con la redazione che ci affianca costantemente, a cominciare da Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merola e Moreno Amantini. Alla regia, indovina un po' chi ci sta oggi?
0: Lo vedo al di là del vetro, Luca Bernardini.
1: Il nostro maestro, alla parte tecnica, Emanuele Di Cavio, grazie per essere con noi. E allora, Claudio?
0: E allora,
1: qui dobbiamo andare proprio a fondo, dobbiamo scavare ancora nell'argomento iniziale che parte dalla protezione dei dati personali, quindi diciamo così la tutela della privacy e finisce chissà dove, lasciamo perdere, ma la puntata è lunga. Adesso parliamo diciamo di quella che è l'applicazione dei sistemi digitali alla scolarizzazione dei nostri ragazzi. Ormai si avvicina, lo sappiamo, il suono della campanella, il calendario varia tra il 7 e il 21 settembre, a seconda appunto dicevamo delle regioni, ci sono milioni di studenti pronti al via, magari qualcuno un po' non proprio contentissimo, ma con il ritorno ai banchi di scuola torna la sfida, quella appunto della tutela della privacy, che si aggiunge al fatto che c'è sempre meno tutela, perché tra il registro elettronico e il contesto scolastico sempre più digitale, le chat di classe, gli smartphone, gli strumenti di intelligenza artificiale, le piattaforme online, insomma una serie di cose che in qualche modo rendono piuttosto complicato, lo dicevamo anche prima con l'esperto di cyber security, mantenere questa protezione dei dati. E andiamo nella profondità dell'argomento con la professoressa Stefania Garassini, docente all'Università Cattolica di Milano, e collabora anche con varie pubblicazioni importanti legate a questo argomento. Buonasera e benvenuta.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora, lei è docente di Content Management and Digital Journalism, ho detto bene?
2: Sì.
1: Ecco, cioè, ma perché non lo diciamo in italiano? Insomma, lei che cosa insegna sostanzialmente?
2: Allora, uno dei corsi si rivolge a studenti stranieri ed è il motivo in effetti per cui l'inglese è quello di digital journalism. L'altro invece no, sono studenti italiani, però il content management è diciamo lo studio del modo in cui i contenuti possono essere organizzati e diffusi sui media digitali, in particolare sui social media, ecco. Quindi a grandi linee è un po' quello il tema.
1: E quindi l'usufrutto di questi sistemi digitali che appunto ormai offrono a iOS informazioni non sempre corrette, magari anche difficili, diciamo, risalire alla veridicità di alcune informazioni. Come si fa a tutelare i nostri ragazzi, i nostri studenti, anche sempre più piccoli ormai, perché io vedo dei ragazzini, ma tutti quanti noi, dei ragazzini a 7-8 anni che hanno già lo smartphone.
2: Sì, questo è un problema sicuramente. Io direi che un modo per abituarli è iniziare a essere molto più rigorosi noi adulti, quindi essere molto più attenti a non dare per scontato il loro consenso, anche nelle situazioni più semplici, più quotidiane, no? Per cui l'idea di postare per esempio sul proprio profilo una foto del proprio figlio, ecco, è qualcosa che va fatta con una certa riflessione, cioè non è da dare per scontato che ci sia il loro consenso, prima cosa, e che questa foto venga poi messa in un ambiente che è sicuro. Non è affatto sicuro, no? Sappiamo benissimo che quello che mettiamo in rete poi è a disposizione di chiunque, no? Abbiamo su questo dei dati anche piuttosto allarmanti sull'uso che viene fatto delle foto dei minori. L'UNICEF all'inizio di quest'anno ha lanciato un allarme, no? Su quello che viene chiamato sharenting, cioè sulla condivisione delle foto dei minori, perché vengono trattate ormai sempre più spesso con l'intelligenza artificiale e quindi poi vengono utilizzate in circuiti veramente negativi di pedopornografia. Quindi ecco, dobbiamo ricordarcelo, quindi credo che questo sia un primo passo.
0: E infatti proprio questo forse è il primo passo, essere consapevoli di quello che si fa.
1: Ma io lo vieterei proprio a prescindere.
0: Dovrebbe essere vietato forse.
1: Perché comunque io capisco il desiderio di far vedere quanto è bello il mio bambino, la mia bambina, ma devo sapere, come diceva lei professoressa, che dietro si nasconde un mondo, un dark, molto dark, che fa veramente male e non si cancella, è giusto? Perché comunque quelle tracce, dottoressa, professoressa, restano.
2: Esattamente, poi è difficilissimo riuscire a cancellarle da tutti i luoghi della
1: rete. Cioè il diritto all'oblio è un'ipotesi, perché poi di fatto non so fino a che punto si riesca ad ottenerlo.
2: Sì, il diritto all'oblio nei risultati di ricerca, però poi come facciamo a sapere quante volte quella foto è stata replicata in gruppi appunto che non sono magari così semplici da trovare, no? Quindi in realtà non abbiamo più il controllo di quel contenuto, una volta che l'abbiamo messo in rete è veramente in balia di chiunque, e questo dobbiamo, cioè pensando appunto alle foto dei nostri figli o comunque di un minore, dobbiamo pensarci, dobbiamo averlo molto presente.
1: Da che parte cominciamo secondo lei? Dalla scuola, dalla famiglia?
2: Allora la scuola è sicuramente un luogo importante dove iniziare a applicare delle buone pratiche che possano poi estendersi anche alla famiglia, quindi per esempio delle direttive, non so, sulle riprese all'interno delle occasioni scolastiche, come una recita, una gita, ecco, anche lì anche da parte della scuola, anche se è semplicemente per far vedere le attività che si svolgono, quindi sul proprio profilo, va prestata una certa attenzione alla riconoscibilità dei minori, quindi per esempio vanno privilegiate delle foto in cui non si vedano i volti, per cui ecco, dando magari l'ambiente, una passeggiata in montagna, quindi vedo questi ragazzini, ma da dietro è molto importante che si tuteli la loro privacy. Quindi ecco, io credo che se la scuola comincia a essere un po' più rigorosa, già lo è in molti casi, però ecco, se comincia a essere un po' più rigorosa su questi punti, come è stato richiesto anche dal garante, credo che possa essere l'inizio di un comportamento virtuoso anche poi da parte delle famiglie.
1: Ecco, secondo il garante da lei citato, professoressa Garassini, non dovrebbe essere diciamo d'uso l'intelligenza artificiale all'interno di un contesto scolastico, soprattutto per quanto riguarda le scuole diciamo di primo grado, ecco, le elementari per capirci. E c'è una grandissima collega, Milena Gabanelli, che ha fatto una proposta sostenendo anche una sorta di educazione per i genitori, così come lei stessa ha detto, ma anche una sorta di corsi costanti di aggiornamento per gli studenti, anche bambini, per educarli all'uso del digitale, cioè anche dell'intelligenza artificiale, perché lo sappiamo bene e lei stessa ce lo sta confermando, l'intelligenza artificiale può essere veramente pericolosa se utilizzata male, ma per insegnare ad utilizzarla bene bisogna in qualche modo regolamentarne l'uso, non crede?
2: Sì, sicuramente. Bisogna cercare di introdurre gradualmente all'uso di questo strumento. Quindi benissimo l'educazione fin dai primi anni anche della scuola, un'educazione che però parta da quello che si può, diciamo, su cui si può lavorare in quell'età. Quindi per esempio formare alla lettura, al pensiero critico, e quindi più che utilizzare direttamente quegli strumenti, imparare a capire come funzionano, cosa c'è dietro, cioè proprio arrivare, io credo che possa essere utile una formazione che parta molto dalle basi, no? In modo che poi questi ragazzini siano in grado, quando mettono le mani poi in modo autonomo, cosa che evidentemente avverrà, su questi strumenti, di usarli con il dovuto senso critico, con l'approccio che è quello che li aiuterà poi a distinguere bene gli usi.
1: Allora le faccio un'ultima domanda, professoressa Garassini, e naturalmente ringraziandola per essere stata con noi e averci spiegato un po' di cose, che tanto ce ne sarà sempre di cui discutere, soprattutto da questo punto di vista, cioè da questo argomento. L'intelligenza artificiale secondo lei potrebbe essere introdotta come materia a scuola, in modo da consentire costantemente non solo un aggiornamento, un utilizzo, una regolamentazione, con tanto di interrogazione, voti, eccetera, eccetera?
2: Ma sì, io credo che potrebbe essere, sicuramente potrebbe trovare un luogo di approfondimento proprio nella scuola, quindi perché no, un insegnamento specifico, magari ecco anche esteso ad altro, digitale e intelligenza artificiale, potrebbe essere molto utile.
1: Bene, speriamo che insomma le cose vadano a migliorare, per quanto siamo un po' terrorizzati dall'uso e l'abuso di questa AI, come si dice, anzi AI, vabbè, quella AI. Là, AI. La ringrazio moltissimo, professoressa.
2: Grazie
1: Garassini.
2: A voi.
1: Grazie
2: per essere stata con noi. Arrivederci.
0: Salve. E chiudiamo con la musica, la nostra prima mezz'ora di questo Italia in diretta, una canzone che è stata scritta, la prima canzone scritta da John Lennon per Yoko Ono, che i due si sposarono il 20 marzo del 1969. La canzone apparve come lato B di un singolo, dal lato A c'era Get Back, doveva essere inserita in Let It Be, il loro album, ma Phil Spector, il produttore di quel disco, la tenne fuori. Fu però suonata in quella che fu l'ultima apparizione live nel 1969 lassù sul tetto della loro casa discografica dell'Apple. Sono i Beatles, si chiama Don't Let Me Down, subito dopo un piccolo stacco pubblicitario e torniamo qua con l'Italia in diretta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Grazie Fabrizio.
3: Anche io, mi fa tanto piacere essere appunto con voi, grazie.
2: Allora, è un programma, cioè da fino al 15 novembre se non sbaglio, no? Con la chiusura,
3: sì,
2: però partiamo stasera.
3: Partiamo stasera all'Auditorium della Conciliazione con una coreografiana, era tanto che non facevamo un'apertura italiana.
4: Io ho un timore, ragazzi, ve lo dico, io ho un timore, il collegamento non è granché, devo chiedere la cortesia in regia magari di richiamarla o lei si deve spostare perché va e viene.
3: Sì, provo a spostarmi.
4: Continui, ecco, a parlare.
2: Sembra che vada meglio.
3: Benissimo. Stavo parlando di Sofia Nappi,
2: sì,
3: che
2: questa sera,
3: coreografa italiana, che questa sera inaugura la 41esima edizione del Festival Roma Europa all'Auditorium della Conciliazione. In realtà è una doppia inaugurazione, perché domani sera ci sarà un'altra grande artista giovane italiana, Caterina Barbieri, con orchestra e in solo, sempre all'Auditorium della Conciliazione. Ed è uno dei segni di Roma Europa. Un segno di essere vicino.
4: È proprio una fetecchia, mi chiedo scusa per
2: il termine molto preciso e tecnico. Proviamo a richiamarti
4: subito,
2: Fabrizio,
4: sì.
2: Un attimo e ti richiamiamo subito.
4: Anche perché ti ho visto in difficoltà, non sai da che parte cominciare, perché è talmente vasto,
2: no,
4: e variegato.
2: Ho un'enciclopedia
4: programma
2: qui di fronte a me,
4: cioè, fino a novembre,
2: cercando di capire tutte le cose che succedono, anche se ci sono ovviamente dei
4: certo,
2: passi importanti,
4: cioè,
2: no, dei capisaldi che ci faremo raccontare da Fabrizio Grifasi non appena ci ricollegheremo. Aspettiamo un attimo, diamo un attimo il tempo, se lo entro 10 secondi, altrimenti il brano stiamo, non c'è?
4: Allora andiamo,
2: non
4: con
2: prendermi,
4: un po' di
2: dice aspetta,
4: no,
2: aspetta, aspetta,
4: un, due,
2: aspettiamo, comunque questa è l'Italia in diretta e andremo avanti. Eccolo qua, è tornato Fabrizio Grifasi, bentornato, vedi, l'avevo detto, bentornato all'inizio.
5: La terza è buona.
4: Speriamo
2: che sia buona. Allora, stavi raccontando di questa apertura 8, poi in realtà una seconda apertura domani 9 settembre.
5: Sempre italiana, con Caterina Barbieri, una delle grandi giovani nostre artiste dell'elettronica, con orchestra e poi dopo con un programma in solo. È un segno distintivo di Roma Europa, rinnovamento generazionale, sguardo sul nuovo, che ci permette anche in qualche modo di incrociare i pubblici, che sono pubblici.
4: Quindi c'è un filo conduttore in questa manifestazione?
5: Il filo conduttore è il passo del mondo, e l'ascolto del ritmo del mondo, è un ritmo che, come sappiamo, alcune volte ci entusiasma, altre volte magari ci entusiasma un po' meno,
2: sì,
5: ma pensiamo che gli artisti, l'arte, i loro spettacoli, i loro concerti, nell'emozionarci ci danno anche appunto questo ritmo e ci permettono in qualche modo di avere questo passo.
4: Ed è questa la passione che lo muove, che muove lei in particolare, dottor Grifasi, per gestire.
5: Ma certamente, questo
4: dirigere
5: è quello che muove me, che muove un team, perché Roma Europa è uno straordinario team, uno straordinario lavoro di gruppo, fatto da un gruppo di giovani e giovanissimi, perché i progetti si costruiscono assieme. Quindi si costruiscono assieme all'interno del gruppo di lavoro, si costruiscono assieme agli artisti e alle artiste, si costruiscono assieme a tanti partner che sono i teatri di Roma con i quali noi lavoriamo, dall'Auditorium della Conciliazione, l'Auditorium Parco della Musica, l'Accademia di Santa Cecilia, il Teatro di Roma, i teatri privati, tanti partner internazionali con i quali noi coproduciamo gli spettacoli o con i quali realizziamo dei progetti, per esempio il progetto del concerto straordinario autorizzato da Kate Jarrett del Cole Concert, è un progetto che arriva dalla Filarmonia di Parigi e che portiamo grazie a una partnership con la Filarmonia di Parigi.
2: Quindi la rete di rapporti è fondamentale, Fabrizio.
5: È essenziale, ma d'altra parte sappiamo benissimo che cosa il grande valore di lavorare assieme, il grande lavoro di scambiare, il grande lavoro di poter sognare assieme.
4: È la
5: perché
4: cosa
5: poi
4: bellissima.
5: Un festival è fatto di sogni, è fatto di
4: certo.
5: Sogni degli artisti, è fatto di sogni e quindi anche di emozioni. E per farlo bisogna essere in tanti, E fortunatamente questa è un'altra caratteristica di Roma Europa, il pubblico, la presenza del pubblico. Tutt'oggi abbiamo venduto più di 20.000 biglietti per l'intero festival, è una cifra importante e sappiamo che crescerà tantissimo ed è quello che ci permette di tenere assieme anche pubblici diversi.
4: Proprio questo le volevo chiedere, Crifasi, tra musica, teatro, danza, arti digitali c'è anche la creazione per l'infanzia?
5: Cioè, sì, quindi... siamo l'unico festival internazionale che dedica 3 settimane con una curatela specifica da parte di Stefania Lo Giudice all'infanzia o a, diciamo, quell'età che dagli 0 arriva ai 10, quindi ci fermiamo prima dei teen Stefania cura per loro un programma che è coerente con Roma Europa, un programma italiano ed internazionale. Quindi portiamo delle creazioni di artisti che normalmente in Italia non si vedono e che appunto parlano non solo a questo pubblico, ma anche alle famiglie. Infatti l'abbiamo chiamato Kids and Family, perché è bella questa idea di tenere assieme i bambini e le loro famiglie.
4: Una sorta di educazione all'arte in tutte le sue forme.
5: Diciamo che c'è anche questo.
4: Bellissimo.
2: Un altro dei temi centrali, ma questo ti accompagna un po' da sempre, Fabrizio, con Roma Europa Festival, è anche la composizione della musica elettronica. Ci sono degli omaggi, insomma, anche a delle statue, a dei monumenti della musica contemporanea, come Philip Glass che fa 90 anni. C'è Jeff Mills con le sue fantasie elettroniche riproposte. Ci sono tutta una serie di cose che però comunque si incrociano sempre con qualcos'altro.
5: È vero, come tutto Roma Europa anche il tema della musica, io cerco di declinarlo e noi cerchiamo di declinarlo in maniera da tenere assieme mondi diversi. Tu hai citato i 90 anni di Glass, a Glass dedichiamo tutto un percorso, ma voglio ricordare e ho ricordato già che Jarrett, Vangelis, perché faremo le musiche Blade Runner con le musiche di Vangelis dal vivo, l'omaggio a un grande della musica contemporanea, sono i 100 anni dalla nascita di Enze e tra l'altro presenteremo con l'Accademia di Santa Cecilia una delle sue opere più belle, Voices, che era fatto con i frammenti degli slogan di un periodo che ci sembra ormai tanto lontano, quello della fine degli anni 60. C'è Max Richter che viene messo con il suo Vivaldi, è stata la sua composizione che l'ha lanciato, ma noi lo facciamo con un coreografo che fa ballare l'orchestra, che è l'orchestra di Bruges, mentre esegue Max Richter e il suo Vivaldi, le 4 stagioni. C'è Candy Ray che ha fatto una colonna sonora straordinaria di Sirà e che viene a presentare da noi il suo nuovo live. E il Duguna Dottir da noi è praticamente sconosciuto, eppure ha vinto un Oscar con Joker e ha fatto le musiche di Tar, ha fatto le musiche della miniserie di Chernobyl e la presentiamo con un progetto particolare che si chiama Osmium a metà di ottobre al Teatro Argentino.
2: Quindi un programma vastissimo, Fabrizio Grifasi, appunto, no?
5: un programma che tiene assieme estetiche, suoni e, ripeto, pubblici molto diversi. Questo è molto importante, tenere assieme delle sale nel quale dialogano e sono presenti generazioni diverse. Significa lavorare su un'idea di trasmissione, significa lavorare su un'idea di festa. È una festa condivisa, d'altra parte siamo un festival e questo elemento festivo è un elemento che va sottolineato, credo che ne abbiamo anche molto bisogno.
2: 41esima edizione, Fabrizio Grifasi, e con un programma così vasto è un lavoro pazzesco alle spalle, quindi di preparazione.
4: Facile, tutte queste cose messe insieme.
2: Già solo ricordarsi tutti i nomi, Fabrizio.
5: Questo è vero, ma su questo... io devo dire che poi dopo il pubblico ci sorprende sempre per la curiosità ed è questo per noi è molto importante, portare artisti che magari per alcuni sono famosi fuori dall'Italia, parlavo prima della Duna Dottir, ma in Italia ancora non conosciuti, e vedere che la gente ci segue e verrà a sentirla, questo fa un grande piacere. Certo, poi ovviamente ci sono i grandi che ritornano come Romeo Castellucci ha accompagnato tutto il la storia del festival, venuto per la prima volta a Roma Europa nel 98, quest'anno ritorna in prima nazionale al Teatro Argentina in corealizzazione con il Teatro di Roma con il suo nuovo spettacolo Il Fausto, è praticamente un debutto, sarà un grandissimo appuntamento, c'è il direttore del Festival di Avignone, Tiago Rodriguez, ci sono i grandi della danza, c'è Benjamin Millepied, tra l'altro con una cantante straordinaria in Italia, poco conosciuta in Francia, una superstar, si chiama November Ultra, lei sarà dal vivo ed è lunedì prossimo all'Auditorium della Conciliazione, c'è Sacha Waltz, c'è la Horde con il balletto di Marsiglia, li abbiamo portati l'altro
4: anno. Ha ragione Claudio, come fa a ricordarsi tutti questi nomi? Davvero complimenti. E noi invece, pensi che noi invece rapiscono sotto gli occhi, ci hanno rapito Luca Bernardini, adesso c'è Ludovico Suppa che ringraziamo alla regia e poi c'è anche Maximilian Gambino alla parte tecnica che ringraziamo. Noi ci siamo ricordati questi perché me li sono scritta, diversamente sarebbe stato complicato.
2: Comunque, partiamo da stasera, per cui 8 settembre e fino al 15 novembre, oltre due mesi di musica, teatro, danza, arti digitali e, come diceva Lucrezia poco fa, la creazione per l'infanzia. I nomi sono importanti, ricordiamo anche ad esempio Fatoumata Diawara, no? Per dirne uno.
5: Sì, martedì prossimo all'Auditorium della Santa Cecilia e permettetemi di ricordare il gran finale con il rave di musica classica di Enrico Melozzi, con Solima, Baricco, Niccolò Fabbi.
4: Ma chi vuole attingere al programma dove si ha impostato?
5: RomaEuropa.net.
4: Eccolo.
5: E allora RomaEuropa.net trova tutte le informazioni, credo anche in maniera abbastanza chiara, e vi aspettiamo.
2: E allora grazie a Fabrizio Grifasi, grazie al Roma Europa Festival per portarti a Roma, ma in generale in Europa tutta, perché porta l'Europa a Roma, soltanto sì, tutta questa Roma. Ricchezza artistica. Grazie ancora Fabrizio.
4: Grazie
5: a voi.
2: Grazie e buon festival. Allora, abbiamo parlato di elettronica, ma parliamo anche di pop, perché lei riesce a mescolare un po' tutto quanto. Piace anche a Lucrezia, di questo sono sicuro, perché lei fa dito
4: avrebbe
2: nella piaga.
4: Dito nell'occhio, però.
2: Dito nell'occhio, vabbè.
4: Dito nella piaga, ci sta pure bene.
2: Ci sta pure bene, dai, su. È una vera e propria satira, come lei riesce spesso a fare, che ci incanta con le sue descrizioni sulla vita moderna. In questo caso stiamo parlando dell'ossessione contemporanea, tutta occidentale, per il lavoro, la produttività e anche la cultura del burnout. Si chiama Businessman e dito nella piaga.
4: Quanto ne sai?

0: businessman, e questo è Dito nella Piaga. Allora, Dito nella Piaga è stata una delle protagoniste di quello di cui stiamo per parlare ora. Allora, te ne sei accorta? Ancora no, forse da un punto di vista climatico, che l'estate sta finendo.
1: Veramente? Non mi era parso minimamente.
0: Eppure domani raccontano, narrano le leggende che domani dovrebbe esserci un crollo termico, ma questo è un altro discorso. Allora, l'estate sta finendo, come cantavano i Righeira, e è un po' tempo, non dico di trarre, sai la famosa linea, poi fai i conti, no?
1: Il bilancio, il consuntivo.
0: Il bilancio, in questo caso dei concerti dal vivo, sembra sia stata una stagione travolgente.
1: Ah sì, assolutamente.
0: Per quel che riguarda i concerti, ce ne sono stati comunque tantissimi, ma proprio tanti.
1: Che hanno fatto
0: tanti.
1: Anche la storia numericamente.
0: Come no? Ad esempio, partiamo da ultimo a Tor Vergata, a Roma, nel luglio 2026, sì, ma 250.000 spettatori è il record recente registrato in un singolo concerto estivo. La SIAE ha... la società degli autori, editori, che tiene un po' i conti di tutto quanto succede, ha detto che i concerti rappresentano un significativo asset economico. Nel corso del 25 si sono moltiplicate le esibizioni e soltanto nel 25 hanno richiamato 30 milioni di spettatori complessivi. Stiamo parlando di 30 milioni.
1: Comunque
0: e sono ancora aumentati di più per quel che riguarda il 2026. Infatti Carlo Parodi, che è il presidente di Assomusica, ha detto: superare il miliardo di euro di spesa nei concerti rappresenta un traguardo storico che conferma la solidità e la fiducia del pubblico che ripone negli eventi dal vivo.
1: Vogliamo anche l'aspetto positivo, perché c'è anche un bel impegno lavorativo.
0: C'è un impegno lavorativo, chiamano tanta gente a lavorare, ma non solo, c'è anche un indotto, no? Cioè, nel senso, la gente che si sposta e va nei vari posti, nei vari luoghi, molto spesso molti bene. Di quest'estate ci sono stati grandi festival come il Lucca Summer Festival o Roma Summer Fest o Rock in Roma, grandi stadi, arene, un impatto complessivo, appunto, che
1: insomma c'è voglia di uscire, la gente ha voglia di
0: E poi nel caso specifico, nonostante i costi, perché ci sono grandi polemiche anche sui costi, no?
1: Che non sono proprio bassissimi.
0: Non sono bassissimi, perché per un concerto si può tranquillamente pagare tra i 60 e i 90 euro normalmente, che se lo moltiplichi per insomma una decina di concerti
1: per i 30 milioni che hai detto tu, insomma facciamo un bel po' di soldini qui.
0: E poi c'è stato anche ovviamente quello che è il Miami, tutti i festival a Milano, e ci sono state tutta una serie di cose importanti, ma non è finita perché ne sono arrivati tanti italiani e non solo, e si è parlato anche di gigantismo, nel senso che i concerti si fanno sempre più complessi.
1: Ma io chiedo a te, che sei un esperto,
0: ballerini su ballerini. Io non sopporto più i ballerini, ma questo è non perché ce l'abbia con i ballerini come categorie, ma la musica dovrebbe essere anche soltanto musica, magari se è una musica diversa.
1: Tra l'altro fatica anche il cantante, perché dover cantare e ballare contemporaneamente fiato. Io però ti volevo chiedere
0: però
1: una cosa.
0: Madonna, insomma, noi abbiamo
1: Madonna,
0: nel corso dei tempi
1: Ciaporella.
0: Queste sono, le chiamerei le massime di Lucrezia, perché lei riesce a colpire diretto al cuore senza pietà.
1: No, perché l'adoro, però oggettivamente, insomma, non sono io che l'ho definita la nonna del rock, ragazzi.
0: Questo è un altro discorso.
1: Del pop, vabbè, insomma, quello che volete. Quello che volevo chiederti invece, caro, te che sei un esperto, magari anche qualche ascoltatore che ha dentro.
0: Chiediamolo agli ascoltatori.
1: Ecco, vi ripeto il numero, che è 335-699-2949. Tutto questo maxi gigantismo, come hai detto tu, legato alla struttura dei concerti, non porta in qualche modo ad avere una visione ridotta?

0: anche un ascolto ridotto, perché poi vanno lì tutti ululanti, tutti uno sull'altro, e non si capisce niente. Dico,
1: tu dici è meglio tornare ai concerti di 300 persone?
0: Oddio, io sono nostalgica, vabbè, però te lo chiedo, cioè la fruizione è...
1: Ma vedi, il punto è quando si spostano le grandi produzioni, i grandi artisti specialmente internazionali, ma adesso ovviamente con 250.000 persone a vedere Ultimo, anche gli italiani, ma non solo, tu hai citato Vasco Rossi, ce ne sono tantissimi, no? Di grandi artisti italiani che muovono tanta gente. Se però arriva il Weeknd, che è un artista canadese, che è uno dei massimi in termini di ascolti e di streaming, arriva in Italia, ovviamente arriva con uno spettacolo che non è soltanto musica, ma è appunto uno spettacolo.
0: È come la Sfer di Las Vegas.
1: In cui riesce a mescolare teatro,
0: tridimensionalità, balletto.
1: Tutta una serie di balletti, anche studi sui balletti, sulle luci, e davvero ci lavorano centinaia di persone. Non è più un tempo come c'erano soltanto i Pink Floyd, no? Ma c'è qualche commento in proposito dai nostri spettatori?
0: Sì, appunto, c'è un ascoltatore che ci ha scritto, e si chiama Romano, dice che i grandi concerti delle reunion si fanno solo ed esclusivamente per soldi e non per nostalgici sentimenti. Questa è una criticuzza.
1: Una criticuzza rispetto a quelle che sono le grandi reunion. Molto spesso, non so chi...
0: Ieri abbiamo parlato degli Oasis,
1: ma anche dell'ITFIB, che hanno celebrato il loro 30 anni fa, credo, e, degli Oasis, che però... lo fanno con una certa moderazione, però anche loro insomma sono milioni e milioni di sterline,
0: cioè non si parlano per anni, poi improvvisamente tornano insieme,
1: ma lì la mamma si è mossa per farli riparlare, la mamma irlandese, tra l'altro,
0: e la mamma è sempre la mamma,
1: comunque l'estate è stata un'estate di grandi concerti, di tanta gente che si è mossa, di numeri importantissimi, ripetiamo, c'è un aumento secco del 5% nella crescita esponenziale degli incassi da concerto. E però la stagione estiva non è ancora finita. Tu sai perché? Perché manca Ligabue, manca un altro di quei grandi nomi. Ligabue che dal 12 settembre a Jesolo partirà con la data zero, poi si muoverà a Verona, alla Arena di Verona, per cui altri posti.
0: Sperando
1: insomma,
0: un abbassamento delle temperature, probabilmente.
1: Spero di sì, per lui soprattutto. E sarà un'atmosfera, insomma, come al solito, che riesce a mescolare ad attirare tantissima gente,
0: certo.
1: Ci sono tutti i suoi grandi successi, la scaletta prevede circa 30 brani dai classici degli esordi fino ai successi degli anni 90 e 2000, fino ai pezzi più recenti. Parlando di pezzi più recenti, è uscito un nuovo singolo. È uscito un nuovo singolo perché proprio il 4 settembre è stato presentato un documentario su Ligabue e tutti pronti a cantare a squarciagola i suoi inni, quelli che sono appunto fatti per le grandi platee, e questo è il suo nuovo singolo, quello che si chiama Qualcosa per te. Lui è Ligabue, poi arriva al GR1, ma poi torniamo qui all'Italia in diretta.
0: Mi sa che ti tocca. Va bene, a tra poco.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La guerra in Ucraina, i presidenti di Russia e Stati Uniti, Putin e Trump, hanno avuto una conversazione sui negoziati per il conflitto, lo ha riferito il Cremlino, citato dall'agenzia TASS. Il colloquio è durato un'ora ed è stato costruttivo e molto franco, ha detto il consigliere del Cremlino Ushakov. Putin ha assicurato a Trump che non intende aggredire l'Europa e gli ha spiegato cosa potrebbe fare la parte americana per mettere fine alle ostilità. I due leader hanno giudicato positivamente la missione degli inviati della Casa Bianca a Mosca e Kiev e concordato di proseguire i lavori per la risoluzione delle cosiddette questioni umanitarie, compreso lo scambio di detenuti e condannati. L'altro fronte di guerra, il Medio Oriente. Secondo il quotidiano Haaretz, gli Emirati avvisarono Netanyahu nel settembre del 2003 del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale e nel frattempo il governo britannico annuncia sanzioni sui commerci con i coloni israeliani insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Affermazioni scandalose e false, secondo Israele. Il ministro Ben-Gvir minaccia di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, che a suo avviso opera apertamente per conto dell'autorità palestinese. La premier Giorgia Meloni torna sui fatti di cronaca mettendo in discussione alcune decisioni della magistratura.
3: Inaccettabile, così la presidente del Consiglio commenta la decisione di rilasciare in libertà una persona fermata con l'accusa di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni nei confronti di due agenti rimasti feriti durante l'arresto, poi convalidato, di un uomo a Roma. La premier pubblica il video dell'aggressione sui social, sottolineando che episodi simili sono sempre più numerosi e che le decisioni dei magistrati vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, spesso, scrive, mettendo a rischio la propria incolumità. Dopo comportamenti di questa gravità contro chi rappresenta lo Stato, aggiunge Giorgia Meloni, e torna libero nel giro di poche ore, non è soltanto difficile da comprendere, è francamente inaccettabile perché indebolisce la credibilità dello Stato. Diverse volte la premier ha fatto appello alla magistratura affinché si lavori in sinergia in difesa dei cittadini, nei casi di scontri in piazza con feriti e devastazioni, nei casi di cronaca come il rilascio dell'uomo di Torino che si era detto dispiaciuto di aver molestato una tredicenne. Carla Macrellino, GR1.
2: Un migrante è stato trovato morto in un'auto sul traghetto Tunisi-Palermo, indaga la procura del capoluogo siciliano.
4: Aveva 25 anni, tunisino, nessun documento addosso, solo il sogno di raggiungere l'Italia. Così si è imbarcato sul traghetto che da Tunisi raggiunge Palermo e si è nascosto nel bagagliaio di un'auto, ma è morto lungo il tragitto. A lanciare l'allarme la proprietaria del veicolo, tunisina anche lei, che lungo il viaggio è scesa nell'area del traghetto destinata alle vetture. Dopo un lungo interrogatorio è stata fermata. Bisognerà capire se la donna, incensurata, ha cercato di aiutare un amico o un conoscente a raggiungere il nostro paese o se dietro il viaggio si nasconda altro. La giovane vittima, secondo le prime informazioni, aveva con sé pochi effetti personali, compreso un cellulare subito sequestrato. Il personale del traghetto ha contattato la polizia marittima, che ha atteso al porto di approdo in Sicilia l'arrivo della nave. Allo scalo è arrivato anche il medico legale per eseguire la prima ispezione del cadavere. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato l'auto, su cui è stato rinvenuto il corpo senza vita del migrante. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Ex Ilva, Palazzo Chigi, riunione con gli enti locali sul futuro del siderurgico. Durante l'incontro, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha proposto un tavolo permanente sull'area di Taranto, sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo del 25 o per gli interventi nella cosiddetta Terra dei Fuochi in Campania. La convocazione del tavolo, ha spiegato Mantovano, potrebbe essere avviata già nei prossimi giorni. A Roma riaprono al pubblico gli spazi sotterranei delle terme di Traiano sul Colle Oppio. I lavori di restauro appena conclusi, finanziati con i fondi del PNRR, hanno permesso di portare alla luce e di restaurare mosaici di epoca romana. A partire dal 12 settembre inizieranno le visite guidate gratuite su prenotazione. Ed ora la musica con Adela, la cantante ballerina slovacca che ha da poco pubblicato il suo primo album e ora è in testa a tutte le classifiche mondiali con il singolo Ant in L.A. 22 anni, capelli fucsia, amata da Nicole Kidman, da Bratislava si è trasferita prima a Mosca, poi a Los Angeles, dove è diventata il nuovo fenomeno pop a partire dai social. Per i testi e le coreografie provocatorie è stata paragonata a Madonna. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto.
0: L'Italia in diretta.

0: Beh, questo è lui, è Kamrad, uno dei nomi nuovi del pop continentale europeo. Alle 17:08, passate da qualche secondo, ed è il ritorno, siamo tornati, no?
1: Siamo tornati, sì.
0: Però volevo dire una cosa, perché prego. Questo Love Sober è praticamente il contrario di Drunk in Love, cioè di essere innamorato pazzo, di quelli che perdi completamente il controllo. E lui dice no, guarda che non fa bene perdere il controllo in amore. È meglio prendere un po' delle distanze.
1: Che saggezza. Però
0: successo.
1: Non sempre i sentimenti ti lasciano spazio al raziocinio, quindi purtroppo.
0: Ci ha fatto una canzone, però.
1: Tant'è vero che si commettono tante sciocchezze in nome dell'amore, perché te parte la brocca, come dicono a Roma, anche se io non sono romana. Però, allora, adesso torniamo, diciamo, a fare quasi serie, quasi, non del tutto, ma l'argomento è importante e lo merita, merita l'attenzione. Abbiamo parlato di privacy, di protezione della privacy, abbiamo parlato di sicurezza digitale, abbiamo parlato un po' di cose, anche dell'educazione digitale delle nuove generazioni, che spesso, essendo nativi digitali, ce ne hanno da insegnare praticamente, ma non sanno come, diciamo, utilizzare bene il mezzo, soprattutto per quanto riguarda la protezione di se stessi e delle cose che vanno a pubblicare o a guardare. E siamo leggermente intossicati, tu ti senti intossicato dai digital, dai social, siamo bombardati.
0: Quello sì, però ho imparato a tenermene lontano.
1: Bravo ragazzo, l'intossicazione
0: va
1: però
0: svanendo.
1: Però fai ricerche.
0: E quello è anche il lavoro che ci porta a farlo.
1: Ecco,
0: no?
1: E qui ti volevo, e vi volevo anche, cari ascoltatori, perché purtroppo noi siamo anche preda di algoritmi, come sappiamo bene. Nel momento in cui cerchiamo qualcosa, automaticamente, subito dopo, ci arriva la qualsiasi.
0: Vedi sopra.
1: La qualsiasi che riguarda e che è inerente a quella che è stata la nostra ricerca. Quindi, gli algoritmi. Come ci si disintossica da questi algoritmi, ammesso che sia possibile? Ne parliamo con uno scrittore, Alessio Carciofi, che su questo ha scritto un libro, Digital Detox, come disintossicarsi dall'algoritmo. Benvenuto Alessio Carciofi.
2: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Subito parto con la prima domanda: come facciamo a salvarci dagli algoritmi?
2: Una piccola precisazione, il libro è Spegni tutto, e quindi è in qualche modo una provocazione anche, no? Perché non possiamo spegnere tutto e non dobbiamo, però che cosa c'è? C'è da trovare un equilibrio.
1: Questa è la
2: parte più sfidante, perché oggi la narrazione viene a polarizzare, ovvero quella di dire togliete tutti i cellulari ai bambini, agli adulti e quant'altro, ma il tema è chi ci sta aiutando a capire le regole del gioco, perché è un grande gioco nel quale ognuno di noi non sa come si comporta l'algoritmo. E allora questo significa che siamo anche stanchi di correre dietro questi schermi. Basti pensare che la prima cosa che facciamo la mattina, il 70% degli italiani appena svegli prendere in mano lo smartphone, quindi è anche l'ultima cosa.
1: Ma anche
2: cosa.
1: Si va a dormire molto tardi, perché si scrolla, come si dice in gergo, continuamente questo benedetto cellulare, guardando
2: la
1: qualsiasi.
2: Questa cosa non fa bene. Questa cosa non fa bene al sonno, anzi io sostengo anche nel libro che la qualità della nostra giornata inizia la sera prima, sicuramente nel letto. E allora anche qua una regola fondamentale, l'1%, che cosa significa? La nostra giornata è composta da 1440 minuti, allora io dico e chiedo, i primi 14 minuti e gli ultimi 14 minuti, quindi l'1% della nostra giornata, di iniziarla e finirla senza tecnologia. Non sto chiedendo chissà che cosa, ma almeno un piccolo sforzo, e da lì dobbiamo partire.
1: E però dobbiamo fare un grande lavoro su noi stessi, perché ci possiamo far aiutare, secondo lei? O dobbiamo ragionare, guardarci allo specchio e fare una tipo mantra: devo smetterla di usare il cellulare appena sveglia, devo smetterla di usare il cellulare appena sveglia.
0: Una specie di lavaggio, autolavaggio
1: del cervello. Una sorta di mantra continuo.
2: Questa cosa porterà dei benefici nel brevissimo periodo, ma poi nel medio e lungo periodo si ritorna peggio di prima. E allora perché la vediamo come una punizione, come qualche cosa, come dire, che dobbiamo sconfiggere? Invece noi dobbiamo armonizzare. Ecco che nel libro infatti parlo di un dialogo tra un monaco e l'intelligenza artificiale, che sono due figure anteposte, invece sono le due parti che dobbiamo armonizzare dentro di noi.
1: Le chiedo scusa, allora, si è sentito male, ha detto monaco?
2: Monaco, sì,
1: a un monaco, quindi è l'intelligenza artificiale.
2: È un'intelligenza artificiale, okay. Sì, perché questo libro è stato scritto all'interno di un convento e da lì ho preso ispirazione, perché poi sono le due parti contrapposte a noi stessi.
1: Cioè la meditazione e l'usufrutto, la fruizione del nulla, insomma, sostanzialmente, diciamocelo pure, tante cose noi le guardiamo passivamente.
2: Il veloce e il lento, quindi tutto quello che dobbiamo, perché oggi siamo, la società ci porta a dire che noi esistiamo quando siamo sempre disponibili e reperibili, ma quella è una misura fallace del nostro benessere. Poi invece noi dobbiamo, come dire, incarnare altri stili di vita che non sono sempre sulla presenza ma che sono sull'attenzione. Questa è una qualità fondamentale. La qualità della nostra vita dipende dalla qualità della nostra attenzione. E per, come dire, ogni 60 secondi noi siamo distratti da una notifica e capiamo bene che la qualità della nostra
1: anche meno, le notifiche arrivano continuamente. Cioè. E le chiedo, come le è venuta? Cioè, lei ha sentito il bisogno perché, Alessio Carciofi, perché lei in prima persona subisce tutto questo e quindi si è reso conto che è un problema esteso? O proprio osservando la società che la circonda, le persone che le vivono intorno, ha sentito il bisogno, diciamo, di specificare, quindi metaforizzando questo dialogo tra il monaco e l'intelligenza artificiale?
2: Perché ne ho vissuto sulla mia pelle l'esperienza del burnout nel lontano 2015, quindi come dire, San Paolo, sono stato stregato sulla via di Damasco, mi occupavo di digitale, di influencer marketing, di tutte queste cose, però poi dopo mi sono rifugiato in un convento del 1200 perché avevano capito tutti che io stavo male tranne io, e questo è il paradosso del burnout, ahimè, e quindi da lì ho capito cosa fare da grande. Quindi dal 2016 aiuto a utilizzare la tecnologia e a non essere utilizzati. In che modo? Nell'azienda, all'università, ma soprattutto con famiglie e ragazzi.
1: Ne ha di lavoro, perché insomma a quanto pare non si fa in tempo a spiegare ad una generazione che ne arriva un'altra che è già avanti e comunque restia, diciamo, ad accettare una sorta di, come posso dire, regolamentazione del mezzo digitale.
2: Sì, io anche se mi piace vedere il bicchiere mezzo pieno, no? Ovvero che le nuove generazioni sono quelle che oggi si stanno facendo fare, come dire, un dietrofronte, quindi diciamo mettere le quattro frecce come se fossimo in una macchina, e questa macchina però ci sta dicendo, ma ad esempio nel mondo del lavoro le nuove generazioni non sono più focalizzate a lavorare come ad esempio è frutto del mio burnout, fino a sera tardi senza stop tutti i giorni, e loro preferiscono ad esempio il tempo libero oppure un contratto part time. Certo, non sto dicendo che è la nuova regola, sicuramente sono temi valoriali molto forti che stanno soppesando ad esempio dalle generazioni precedenti. Alla domanda dice, ma perché tutto questo sta succedendo? La domanda è perché queste generazioni già hanno perso, ad esempio mi dicono già abbiamo perso dei genitori che sono costretti ad andare dietro al mito del lavoro e poi noi eravamo soli, oppure altre situazioni legate al fatto di non ricondurre la propria identità solamente sulla sfera lavorativa. E quindi sono domande.
1: Ma forse manca anche l'educazione alla noia, perché noi da ragazzini ci annoiavamo, ma quello dovevamo fare, quello finiva. Invece qui pare che sia fuori luogo non avere 30 secondi, un minuto, due minuti senza far nulla. Devi per forza essere concentrato su qualcosa, devi per forza guardare qualcosa, seguire qualcosa, è così.
2: È assolutamente, pienamente d'accordo. Anzi, oltre alla noia che dobbiamo recuperare perché ci porta ad acquisire delle nuove competenze, ora dobbiamo anche saper recuperare la fatica, perché l'intelligenza artificiale, tra le tante cose che ci permette di fare, però ci sta disallineando alla fatica, e la fatica è della vita, perché la fatica del lavoro. Invece oggi avere, come dire, tutto quanto pronto è come l'analogia del cibo. Noi possiamo andare in qualsiasi fast food tutti i giorni, è vero, abbiamo una semplicità, abbiamo una velocità, ma poi c'è sempre un secondo costo. Qual è questo secondo costo? È che ci stiamo disabituando alla spigolosità della vita, no? E quindi questo significa, vado in conclusione, che l'intelligenza artificiale ci aiuterà a gestire situazioni complicate, ma le situazioni complesse, quindi le relazioni, dire a un amico o al nostro capo non mi va bene questa cosa, ci vorrà sempre la complessità della vita, e questa vita nessuna intelligenza artificiale potrà farlo.
1: Bisogna tornare a pensare che, insomma, le difficoltà della vita bisogna affrontarle personalmente, probabilmente senza grandi aiuti artificiali, forse anche questa è una valutazione che andrebbe fatta. Grazie Alessio Carciofi per essere stato con
2: grazie
1: noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie,
2: grazie,
1: buon pomeriggio.
0: Grazie ancora. Sono le 17:18, 18 secondi, e questa è l'Italia in diretta. Arriva la grandissima voce, il grandissimo talento di Alicia Keys. Il suo secondo singolo da quell'album si chiama Songs in A Minor, ovvero canzoni in La minore. Era il 2001 e questa era Woman's Worth.

0: canto sotto la doccia.
1: Ah, se tu, cioè, normalmente tu canti così.
0: Assolutamente.
1: Ma quando sei in disimpegno, ovviamente.
0: Certo. In modalità proprio.
1: È Alicia Keys, 2001, spettacolare. Woman's Sì, beh, grandissimo talento il suo.
0: Spettacolare. Ragazzi, continuiamo a parlare di questo tema che ci scroculia parecchio. Lo so. Continuo a non volervi descrivere le facce che mi fa Claudio.
1: Perché sono temi che inquietano, capito? Però è bene sapere.
0: Giustamente mi dice Ludovico Suppa in cuffia, dice: gesti che fai inquietano di più, però
1: che bisogna conoscere.
0: Insomma, il web ci dà tante soddisfazioni perché ci consente di fare ricerche nell'immediato, ci consente di discernere le informazioni qualora si abbia la capacità di farlo, e insomma tutta una serie di cose.
1: Mi pare già un buon risultato.
0: Però abbiamo detto, contestualmente ha delle presenta insomma dei lati oscuri, preoccupanti, non certo diciamo ottimistici. E del web adesso parliamo con una scrittrice che parla di distruzione e ricostruzione del web, diciamo particolarmente legata alla violenza digitale, che poi adesso amplieremo il discorso. È un libro, abbiamo un'anteprima, la scrittrice, l'autrice Valeria Fonte, alla quale auguriamo un buon pomeriggio, benvenuta in trasmissione.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao.
0: Insomma, Valeria, lei a un certo punto ha cominciato a occuparsi di dialettica, insomma, ha scritto già un paio di libri, adesso è in uscita questo ultimo, il 22 prossimo settembre, che si chiama Odiocrazia. Ci racconta lei di che cosa parla?
2: Sì, allora, prima di tutto mi sono accorta che esiste un sistema, soprattutto digitale, al quale non avevamo dato un nome. Le parole patriarcato, le parole misoginia, di cui ci riempiamo moltissimo le bocche, erano a mio avviso insufficienti. Serviva qualcosa di più radicale, di più specifico, di più oggettivamente plausibile. Questo è il nome Odiocrazia, e di base vi starete chiedendo che cos'è, se non la dittatura dell'odio. La dittatura dell'odio degli uomini contro le donne.
0: Vabbè, non solo, diciamo che parliamo di questo perché specialmente ultimamente la cronaca purtroppo riporta in tanti altri casi, ma la violenza digitale diciamo che interessa anche l'altro sesso. Perché...
2: Assolutamente, è trasversale, certo, assolutamente.
0: E quindi...
2: Nello specifico esiste una sorta veramente di ambiente così deep, pieno di odio, nel quale spesso noi ci diciamo qual è il vero problema se non la tecnologia. Invece no, il problema non sono le intelligenze artificiali, non è la tecnologia, ma è ciò che gli esseri umani possono fare con la tecnologia quando non hanno nessun tipo di regolamentazione che gestisca la stessa.
0: Per esempio, c'è una foto pubblicata di una qualsiasi persona, famosa o non famosa,
2: sì,
0: e si critica la forma fisica o si commenta con i famigerati haters, cioè gli odiatori seriali.
2: Sì,
0: questo vuole
2: assolutamente,
0: dire.
2: assolutamente.
0: E come riusciamo però, secondo lei?
2: Di base dobbiamo permettere agli haters di capire cosa stanno combinando, perché la peculiarità degli haters è permettere di lanciare la pietra senza vedere in faccia il danno causato. Quindi l'unico modo che abbiamo di regolamentare il digitale, perché sarà la nostra quotidianità se non lo è già da qui al nostro più imminente futuro, sarà creare della regolamentazione precisa per assumersi le responsabilità delle parole pronunciate. Questo è l'unico modo per placare e smembrare l'odio digitale.
0: E bisognerebbe perseguire gli autori di questo odio digitale, che siano uomini, donne.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Però questo parte da una posso dire denuncia personale, cioè io che magari sono oggetto di haters, devo autonomamente denunciare di essere oggetto di critiche pesanti, se non di diffamazione, se non di altri tipi.
2: Assolutamente. Di base è come se la nostra Costituzione viaggiasse al 10% e il digitale al 100%, cioè siamo su due linee completamente diverse. Non abbiamo la regolamentazione necessaria per affrontare il tipo di tecnologia che ci appartiene. Quindi è importantissimo creare sistemi di denuncia efficaci da questo punto di vista. Se tu, per esempio, fossi vittima di odio online, è importante che tu abbia un canale privilegiato dal quale poter denunciare, e il fatto che le piattaforme ti possano fornire gli strumenti necessari per poterlo fare: screen, nome utente, tutte le informazioni necessarie che ti possano aiutare a trovare il colpevole di base e quindi a rieducare il colpevole.
0: Posso fare una domanda diciamo un po' provocatoria,
2: certo,
0: visto che lei insomma questi fenomeni li studia, li riporta anche nei suoi scritti. Nel momento in cui io temo diciamo di essere oggetto di haters, insomma, di odio digitale, eccetera, che poi spesso certo. da donne a donne parte. Siamo
2: sì, diciamo che è molto trasversale, da questo punto di vista.
0: Diciamo che le donne non si esimono dall'essere cattive con altre donne. Ma detto questo, perché però poi tendiamo a dare un'immagine di noi diversa da quella che è la realtà, con, che ne so, Photoshop, filtri, tutto quello, perché vogliamo adeguarci sì, sì. e non rischiare di essere oggetto di critiche?
2: Ma questo è quella che ho chiamato un po' la piramide della violenza di genere digitale, no? Che induce le donne ad essere un certo tipo di donna. Cioè noi abbiamo l'ossessione di apparire perfette, perché più corriamo verso lo specchio, meno corriamo verso i diritti. Quindi il modo più efficace per tenerci impegnate da donne più studiose, più culturalmente preparate della storia è questo: preoccuparci della cellulite, preoccuparci della skin care. Non a caso le bambine iniziano a fare skin care a 5 anni. Questo è incredibile. Precoce e preoccupante.
0: Non fanno solo skin care a 5 anni, ho visto delle cose agghiaccianti in rete. Vabbè,
2: sì,
0: comunque vabbè, lasciamo perdere, non voglio, così come vedo delle
2: addentrarci.
0: Sì, perché sono veramente terribili. Io poi sono veramente molto critica, mi rendo conto.
2: Certo, lo comprendo.
0: Seppur democratica, sono molto critica riguardo l'uso dei social per certi versi, tipo per esempio le immagini che ogni tanto mi appaiono a proposito di quei maledetti algoritmi.
2: Certo.
0: Di donne perfette, sicuramente filtrate, tra virgolette, nel senso che utilizzano filtri, perché girano per strada semplicemente per farsi guardare. Io non ho capito a che serve una cosa del genere, che cosa porta, cioè francamente, e oltre ad offrire un messaggio, diciamo così, distorto della realtà, perché girare in una condizione, diciamo così, di esibizione palese, non so che cosa possa portare, quale sia il significato. Mi aiuti lei a capire, magari lei che ha più strumenti di me, visto che studia il fenomeno.
2: Lei si riferisce alle donne che vanno a fare le interviste per strada, immagino?
0: No, gente che neanche parla, che si presenta semplicemente nella loro, camminano per strada con...
2: Comunque, a mio avviso rimane meno preoccupante chi cammina per strada rispetto all'uomo cinquantenne che sotto
0: Ma se cammini mezza nuda, cioè onestamente non capisco il senso.
2: Diciamo che comunque camminare mezza nuda non dovrebbe essere ragione per cui una donna viene sommersa di odio.
0: No, mi riferivo a questo, mi riferivo al fatto che comunque c'è anche una distorsione della propria immagine, cioè io mi propongo in un certo modo perché probabilmente non voglio essere oggetto di critiche, quindi come dicevo prima utilizziamo filtri, utilizziamo la bellezza come strumento di comunicazione, eccetera eccetera.
2: Certo quelle perché che di base giro... l'unica misura del mondo che ci è concessa è quella di essere piacevoli e sessualmente appetibili, assolutamente.
0: Insomma, Valeria Fonte, ne abbiamo ancora di strada da fare, mi pare di capire.
2: Beh, direi di sì.
0: Noi intanto la ringraziamo per essere stata con noi, ricordiamo che il prossimo 22 settembre esce per la De Agostini Editore il libro Odiocrazia, distruggere e ricostruire il web, che crea uomini violenti, donne succubi e tiranni idioti.
1: Arriva il meteo e poi torniamo noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio.
8: serata, nuvolosità in progressivo aumento al nord e sui settori tirrenici peninsulari, con prime piogge o locali rovesci su Alpi e Prealpi, specie quelle centrali. Domani, mercoledì 9 settembre, marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se da pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: L'Italia in diretta.

0: E lei è Gracie Abrams, una delle stelle della nuova musica americana, del nuovo pop americano, tanto che è stata convocata anche per i concerti di Taylor Swift, e questa canzone parla delle sue disavventure sentimentali. Allora, in questo ha preso un po'...
1: Io posso scrivere un'enciclopedia.
0: Ah sì, cioè potresti fare una collezione
1: 24
0: volumi sulle Terzo. Tue disavventure. E però questo, io ormai lo cito sempre questa cosa, però mi viene...
1: Ma tutti noi,
0: più,
1: dai.
0: No, ma viene, mi viene un po' da ridere, perché Massimo Troisi, sì, parlando con Pino Daniele, l'ho citato spesse volte, disse a un certo punto, dice, ma voi cantanti siete fortunati, perché voi, se mi va male un amore, e voi ci fate una canzone per cui ci guadagnate,
1: ci prendete pure soldi, certo, è il grande Massimo,
0: capito? E poi dite, napoletano, ovviamente l'effetto,
1: però ci possiamo provare anche noi, fa vedere che magari
0: canzone?
1: Ci riusciamo, ma certo, una che parla di disastri sentimentali, perché pare che va tiri molto, insomma, l'argomento. E vabbè, invece adesso parliamo di tutt'altro argomento, parliamo di economia. Cominciamo con il collegamento con la redazione economica di Milano, quindi il collegamento di borsa per sapere come ha chiuso Piazza Affari. In collegamento con noi, scusate i troppi collegamenti, c'è Federico Simonelli.
2: Sì, buonasera, e anche quest'oggi c'è attenzione sui mercati, soprattutto al petrolio, che sale ancora rispetto a ieri, ora di uno 0,7% meno rispetto ai livelli toccati in giornata. Il Brent scambia poco meno sotto i $98, stamane si è avvicinato ai 100 dopo gli attacchi reciproci alle petroliere nello stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti e Iran. Questo preoccupa naturalmente gli investitori delle borse, che oggi chiudono deboli. Milano a meno 0,1%, in linea sostanzialmente anche Londra, Francoforte poco sopra la parità a Parigi. Dopo lo stop di ieri per il Labor Day, anche Wall Street in questo momento viaggia in negativo, il Dow Jones perde un punto percentuale. Molto alto anche il gas, quasi 76 euro al megawattora, siamo ai massimi da oltre 3 anni. A Piazza Affari, miglior titolo Telecom Italia, più 2,6%, perché Poste Italiane ha aumentato il valore della sua offerta pubblica di acquisto per il gruppo di telecomunicazioni, ha aggiunto una componente di 30 centesimi d'azione. Peggiore invece STM, che cede circa il 3,6%. Vieni a voi.
1: Grazie a Federico Simonelli della redazione economica della nostra sede di Milano. Abbiamo avuto un quadro completo che purtroppo racconta sempre il problema legato all'Iran, allo stretto di Hormuz, e questo ci fa stare piuttosto in agitazione, non soltanto per la guerra, che ancora non si è capito che cosa vogliono. Diciamo realizzare, conquistare, avere, ottenere, decidete voi il termine, ma che comunque compromette, diciamo, l'economia del mondo. Adesso invece parliamo, ragazzi, sempre di mantenendo un tema legato all'economia, quelle che sono le ripercussioni della crisi climatica legata all'economia, perché si è detto, l'abbiamo detto più volte, i climatologi l'hanno detto, ormai l'estate sarà sempre rovente, questa particolare...
0: Forse... Anche più rovente, sempre più rovente.
1: Questa pare che sia stata la più calda dal 1950, ho sentito, ho letto, e purtroppo andremo avanti nei prossimi anni sempre così. Questo comporterà inevitabilmente delle grandissime difficoltà e anche degli aumenti di costi e dei rischi anche per le infrastrutture. Di tutto questo parliamo adesso con il professor Enrico Giovannini, che è cofondatore e direttore scientifico dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Benvenuto.
3: Buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio a lei. Professor Giovannini, insomma, ci dobbiamo preoccupare come al solito?
3: Beh, dobbiamo preoccuparci certo per i prossimi anni, ma per i prossimi mesi. Questa è la novità. Sì, purtroppo è la novità che è determinata da quest'estate. Ricordiamolo che gli scienziati ci avevano avvisati all'inizio di quest'anno che l'estate sarebbe stata rovente, tanti non ci hanno creduto, tanti governi non ci hanno creduto, e ci dicono che tutto questo avrà conseguenze anche nei prossimi mesi, anche perché arriva il cosiddetto El Niño, che è quel fenomeno naturale che però quest'anno potrebbe colpire in maniera così dura l'area dell'Oceano Indiano, sì, da determinare ripercussioni sui prezzi degli alimentari ovunque nel mondo, per non parlare della siccità e così via. Il governo inglese ha annunciato una crisi per i prossimi mesi, addirittura arrivando a suggerire alle famiglie britanniche di avere delle scorte alimentari per almeno 3 giorni.
1: E questo non porterà a un accaparramento violento, tipo incetta, chi c'è prendo tutto quello che trovo?
3: Beh, questo è un rischio ovviamente, ma dall'altro perché fanno questo? Perché ritengono che i problemi della siccità renderanno molto difficile utilizzare per esempio alcune vie d'acqua, ma anche che il Niño farà schizzare i prezzi verso l'alto, cosa che già la Presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, ha menzionato a luglio, dicendo attenzione perché durante l'autunno, l'inverno, potremmo avere aumenti forti dei prezzi degli alimentari che si aggiungono a quelli dell'energia. Quindi lo scenario è abbastanza complesso, non bisogna generare il panico, ma bisogna prepararsi. Ed è su questo che io nelle ultime settimane sono intervenuto varie volte sui media, dicendo che forse dovremmo creare anche dei luoghi dove il governo, le regioni, i comuni possano prepararsi per non intervenire solo a posteriori, perché come dice quel vecchio adagio, prevenire è meglio che curare.
1: Ecco, visto che lei suggerisce un livello di attenzione al tema, in che modo secondo lei, oltre a dialogare, si può procedere praticamente per cercare di arginare, perché magari evitare, prevenire del tutto magari potrebbe essere difficile, perché avendo a che fare con il clima non è, voglio dire, possibile secondo me, secondo la mia ignoranza in materia, non è possibile prevedere in toto tutto quello che accadrà. Per esempio abbiamo avuto delle previsioni che parlavano di rovesci temporaleschi, cose, magari invece abbiamo avuto 700 gradi all'ombra che ci hanno esaurito completamente, e al contrario in alcune zone dove era stato previsto altro ci sono stati temporali, grandinate, cose tipo chicchi grossi come arance, una cosa devastante. Quindi non potendo veramente, diciamo, fare affidamento sul, non dico sulle previsioni che per carità hanno una loro, come posso dire, valenza nell'arco delle 24-48 ore, ma qual è secondo lei strutturalmente la possibilità di arginare e di risolvere, di arginare, ecco, sostanzialmente?
3: Beh,
1: questi
3: intanto
1: fenomeni?
3: La crisi climatica non è il meteo. Sono due cose molto diverse.
1: Certo.
3: Pensiamo al momento che le altissime temperature nel Mediterraneo stanno uccidendo tutta una serie di coltivazioni, penso a certi molluschi, che avranno effetto l'anno prossimo. Comunque distinguiamo tra la mitigazione, cioè cercare di far di tutto per ridurre le emissioni di gas climalteranti, e l'adattamento. Per ridurre i costi dell'energia dobbiamo correre sulle rinnovabili, cosa che non stiamo facendo, e questo avrebbe effetti anche positivi sull'ambiente oltre che sulle tasche delle persone. Sull'adattamento invece abbiamo delle stime abbastanza precise sui danni del non fare nulla. Io lo dico da ex ministro del governo Draghi per le infrastrutture e i trasporti. Con il governo Draghi, col PNRR, le cose stanno continuando, abbiamo investito molto sull'idrico. Noi perdiamo il 42% della pioggia che immagazziniamo, e ne immagazziniamo una parte molto limitata. Questa cosa non può continuare in questo modo, bisogna accelerare in tutti i modi. Le faccio un altro esempio: le infrastrutture sono a rischio ovviamente a causa di eventi climatici estremi. Lei ha ragione, non sappiamo dove colpirà esattamente per esempio la grandinata di Cremona, no?
1: Sì.
3: Ma la probabilità che queste cose accadano è molto più alta che nel passato.
1: Bisogna metterle in preventivo, insomma, dice lei, professore.
3: Bisogna metterle in preventivo intanto nella prossima legge di bilancio, perché i danni agli agricoltori, agli operatori turistici, alcune previsioni ci danno a dicembre 25 gradi, immagini se si potrà sciare, poi magari invece arriva grande freddo.
1: Cioè 25 gradi è quasi estate praticamente.
3: Perché? Perché il Niño, alcuni prevedono,
1: certo,
3: che sconvolgerà anche questi aspetti. Il punto è che si può fare molto. Esiste un piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici approvato dal governo nel 2023. Ci sono voluti 2 anni per creare il comitato di coordinamento, semplicemente perché i ministeri non indicavano i loro rappresentanti. E come ha detto anche il ministro Pichetto Fratin recentemente, non ci sono finanziamenti. Allora sapremmo cosa dovremmo fare, perché la scienza, la protezione civile eccetera hanno identificato i rischi anche territorialmente, non esattamente in quel metro quadrato, ma sappiamo quali sono le aree più a rischio e dobbiamo dunque investire, sapendo purtroppo che il fatto di non avere investito a livello globale ma anche nazionale sulla mitigazione vuol dire che pagheremo prezzi più alti in termini di adattamento. Quindi le due cose servono insieme, ma quello che ci preoccupa è quello che può succedere nei prossimi mesi.
1: Ecco, le posso fare una domanda, professor Giovannini? Mi chiedo, certo, e magari qualche sarà anche una curiosità di alcuni ascoltatori. A noi viene chiesto, l'Europa ce lo chiede, di avere le macchine elettriche, di avere uno sviluppo sostenibile, il green deve essere perennemente considerato e questo va tutto benissimo, però contestualmente c'è un traffico aereo mostruoso, c'è un'incentivazione delle grandissime navi da crociera che non credo non inquinino, e insomma c'è una sorta di discrepanza tra quello che viene chiesto al singolo e quello che viene fatto, diciamo, da gruppi importanti o dalla necessità di un trasporto veloce come può essere l'aereo, come può essere la nave. Ecco, lei

0: e sono molto utili, ma bisogna cambiare alcuni aspetti strutturali, e cioè la mobilità è l'unica area, i trasporti, in cui le emissioni di gas climalteranti sono aumentate negli ultimi 15-20 anni. Poi dobbiamo efficientare le nostre abitazioni e le imprese, e poi abbiamo bisogno di affrontare ovviamente l'inquinamento dalle attività economiche. Vorrei ricordare che in Europa abbiamo 300.000 morti premature per malattie legate all'inquinamento. Quindi quando noi compriamo una macchina che non emette inquinanti al tubo di scappamento, non solo miglioriamo l'ambiente, ma miglioriamo la nostra salute, perché la pianura padana è il luogo più inquinato d'Europa. Allora dobbiamo mettere insieme tutti questi aspetti, e quando si dice il verde, non è semplicemente per il pianeta, è per noi. Cioè una politica che non si preoccupa di 300.000 morti premature all'anno.
1: Indubbiamente, però lei mi insegna, professore, che per avere una macchina elettrica o una combustione di quel tipo ci vogliono terre rare, ci vuole tantissima acqua, ci vuole comunque...
0: Esattamente come il cellulare con il quale io le sto parlando.
1: Esatto, e quindi...
0: La conversione è molto complessa, figuriamoci, e come diciamo noi economisti, i trade-off sono importanti. L'occupazione può crescere, non solo ridursi, come alcuni dicono, ma soprattutto le imprese italiane, lo dice l'Istat, che sono andate nella direzione della sostenibilità, hanno guadagnato competitività internazionale, hanno guadagnato produttività. Questo è un'altra fake news di cui sentiamo parlare. Ormai abbiamo i dati che dimostrano che questo passaggio conviene. Ovviamente, come lei diceva giustamente, non tutti possono comprarsi magari un'auto di ultima generazione, così come alcuni non possono comprarsi una casa e continuano a pagare l'affitto. La finanza, i mutui, da questo punto di vista fanno la differenza, l'hanno sempre fatta. Ecco perché c'è necessità di politiche che agevolino la transizione, soprattutto per le persone meno capaci di spendere i soldi.
1: Anche perché spesso parliamo di interventi che sono a carico del singolo, cioè se io devo ristrutturare, mettere a posto casa per adeguarla a certi canoni,
0: ovviamente, però tutti
1: io non ho la possibilità, come si fa?
0: Ecco, tutti i calcoli mostrano che, come per un affitto, se io compro una casa, chiaramente devo pagare un tasso di interesse, ma risparmio l'affitto. Bene, tutti i calcoli mostrano che ormai, grazie anzi al crollo dei prezzi delle rinnovabili e di certi impianti, ma soprattutto all'aumento vertiginoso che continuerà dei prezzi del petrolio, del gas, ne avete appena parlato, non spostarsi verso tecnologie più efficienti, oltre che più green, è un costo superiore.
1: Chiaro.
0: Quindi è qui dove il governo, a mio parere, dovrebbe mettere in campo, come l'Europa propone e l'Europa suggerisce, una serie di azioni per accompagnare e accelerare questa transizione e non invece rallentarla.
1: Professore, le devo chiedere una cortesia. Se resta con noi, noi facciamo una brevissima pausa musicale che adesso ci declinerà il nostro Claudio De Tommasi. Se resta con noi, continuiamo e completiamo l'argomento subito dopo. La ringrazio.
2: E lui, Richard Ashcroft, è una delle grandi star della musica inglese, ancora non credo più conosciuto, così conosciuto come in Inghilterra, non è in Italia. Viene dai Verve proprio ai tempi del loro Urban Hymns, che fu un successo clamoroso, 1997, lui scrisse una canzone ispirata a un gruppo che forse poco c'entra con quello che sono poi i suoi suoni, ma molto c'entra con la sua ispirazione invece, diciamo, tra virgolette, poetica. Sto parlando di un classico del rock inglese come Love Will Tear Us Apart, The Joy Division, e proprio cercando di ripetere quel tipo di ispirazione, di riproporre, declinarla alla sua maniera, lui a un certo punto dice: DJ plays a song for the lovers, ovvero il DJ suona una canzone per gli amanti. E così si chiama, Song for the Lovers. Lui è Richard Ashcroft.

0: Si chiama Song for the Lovers, lui è Alicia Ashcroft, e torniamo a parlare con il nostro ospite, il professor Enrico Giovannini.
1: Al quale, professor Giovannini, giro subito una domanda, che è un po' una provocazione, di una nostra ascoltatrice che ci scrive niente poco di meno che da New York. Dice, io avevo comprato in Italia un'auto che andava a metano, perché dicevano che inquinava meno. Adesso è cessata letteralmente la produzione, pare che ci debba per forza essere l'alternativa anche a questo. Dici, allora io come faccio adesso, che ci faccio con quest'auto se non ho la possibilità di comprarmi un'altra? E questa è una delle tante domande che girano intorno allo stesso argomento, professore. Come aiutiamo le persone che vorrebbero, diciamo, partecipare a questa grande lotteria del green, ma non tutte possono?
2: Esattamente, per questo, scusi se cito ancora il governo Draghi, avevamo messo 1 miliardo all'anno fino al 2030 per aiutare non solo i consumatori più in difficoltà a muoversi verso modelli più efficienti dal punto di vista ambientale, ma anche per attrarre la produzione di auto in Italia, o di autobus. Pensiamo agli autobus, abbiamo ancora tanti autobus vecchi, anziani, mentre i nuovi autobus elettrici, in alcuni casi a idrogeno, fanno una grande differenza. Quindi il tema della mobilità è esattamente uno di quelli che colpisce di più le persone. Ora, l'ascoltatrice parlava del metano. Abbiamo capito che gli scienziati ci hanno aiutati a capire che l'inquinamento da metano è altrettanto dannoso quanto quello dei gas climalteranti. E perché? Perché la scienza fa passi avanti.
1: Dunque, ci sono studi, ricerche, certo, e si arrivano a conclusioni differenti.
2: Esattamente, anche perché, ripeto, nel frattempo sono state sviluppate delle soluzioni, penso agli autobus ancora, che sono praticabili, mentre invece anni fa non lo erano, penso agli autobus extraurbani. Serve una politica di transizione, e quindi invece di prendersela tanto con il Green Deal europeo, avremmo dovuto spendere i tanti miliardi che abbiamo ricevuto per fare tutto questo dal cosiddetto sistema ETS, cioè le sovrattasse per chi inquina. Invece l'Italia ha speso solo il 10%, se ricordo bene, di circa 13-15 miliardi che l'Unione Europea ci ha dato, e ha preferito usare il resto soltanto per magari ridurre le tasse a qualcuno oppure fare qualche bonus. Questo lo dico perché non è che queste politiche, appunto, si fanno da sole.
1: Ma certo.
2: Abbiamo bisogno di investimenti. Il PNRR è stato un passaggio molto importante. Ora però abbiamo a disposizione svariati miliardi ancora europei che dovremmo orientare in questa direzione.
1: E vedremo di farne buon uso.
2: È un fatto di volontà politica.
1: Certo, certo, professore. Noi la ringraziamo per essere stato con noi, professore Enrico Giovannini. Ricordo essere cofondatore e direttore scientifico dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Grazie per essere stato con noi. Claudio, allora, che succede adesso?
0: Che arriva il GR.
1: Arriva.
0: GR1, perché sono quasi le 18. Dopo il GR1 però torniamo ancora. Abbiamo,
1: oddio,
0: anche un ospite famoso. A brevissimo.
1: A tra poco.
0: Moreno Amantini sarà con noi.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, la guerra in Ucraina dopo la tregua di 3 giorni in occasione della visita degli inviati della Casa Bianca sono ripresi gli scontri, almeno 3 morti sotto i raid russi. Ed è di poco fa la notizia di una lunga telefonata fra Putin e Trump.
3: Un'ora di colloquio tra i due presidenti, intanto per tracciare un bilancio della visita dei due inviati speciali Witkoff e Kushner. La valutazione comune è positiva. Il consigliere del Cremlino Ushakov definisce la conversazione fra Trump e Putin franca, costruttiva e professionale e riferisce che Putin ha spiegato a Trump quali iniziative gli Stati Uniti potrebbero assumere per porre fine al più presto ai combattimenti. Il capo della Casa Bianca ha ribadito di volere l'uscita dalla guerra prima possibile. Nel colloquio Putin ha anche assicurato che la Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa. I due hanno concordato di restare in contatto. Intanto però il sottosegretario del Pentagono Colby, sostenendo che Mosca sta ricostruendo le proprie forze armate e la propria capacità industriale nel settore della difesa, invita l'Europa a prepararsi a sostenere l'Ucraina per anni. Mentre si avvicina il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre, da Washington Trump ha reso omaggio alle vittime e ai soccorritori e ha ribadito che l'Iran non avrà l'arma nucleare. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Rivelazione del giornale israeliano Haaretz sugli attacchi del 7 ottobre 2023. Gli Emirati Arabi Uniti si apprende, avvisarono Netanyahu 10 giorni prima, ma lui non fece nulla. Menzogna totale, replica il premier. E intanto il governo britannico stabilisce sanzioni sui commerci con i coloni israeliani insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Da Tel Aviv la risposta del ministro degli esteri Saar con la chiusura annunciata del consolato britannico a Gerusalemme, espulsi inoltre i rappresentanti di Londra nel centro di coordinamento del Bodo Peace e a 12 cittadini britannici, tra cui l'ex leader laburista Corbyn, sarà impedito l'ingresso in Israele. Nel Regno Unito, pesanti disagi in diversi aeroporti a causa di un guasto tecnico al sistema nazionale di controllo del traffico aereo, coinvolti anche gli scali londinesi di Heathrow, Gatwick e Stansted, oltre a East Midlands e Manchester. Il problema riguarda in particolare i decolli, inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. In Italia, con la cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri, terminata l'autopsia sulla salma di Federico Vella, l'ex che ha ucciso la donna scaraventandola da un viadotto della 1 e poi si è suicidato. Per l'uomo disposto anche l'esame tossicologico, gli esiti saranno depositati tra circa 90 giorni. Domani a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali della 45enne Lorena e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, venerdì una fiaccolata contro la violenza sulle donne. Ancora nessuna traccia dei dipinti di Renoir rubati in Francia, un furto clamoroso nonostante le misure di sicurezza rafforzate. Dopo il caso del Louvre, il corrispondente.
4: E caccia al ladro in tutta la Francia del Sud dopo che 2 scassinatori si sono introdotti all'alba nel museo dedicato a Renoir a Cagnes-sur-Mer vicino Nizza con l'obiettivo di rubare 4 opere del grande pittore francese. L'allarme è scattato alle 5:48 e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitosa e ad abbandonare nel giardino del museo 2 dipinti appena trafugati. Per il sindaco della cittadina, il comando entrato nel museo sembrava bene equipaggiato e bene informato. Il valore dei quadri trafugati ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a inizio Novecento. A pochi mesi dalle elezioni presidenziali, il colpo di questa notte rilancia intanto in queste ore in tutta la Francia il dibattito sull'urgenza di proteggere meglio il proprio patrimonio artistico. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Dal 25 settembre ad Ascoli Piceno, l'Inus Festival del Fumetto, 3 giorni di appuntamenti tra dialoghi, concerti e mostre. Ideatrice Elisabetta Sgarbi con lo scrittore Sandro Veronesi.
5: Le sottili influenze generate dalle nuvole parlanti in altri campi animeranno il Festival del Fumetto targato Linus. la direttrice Elisabetta Sgarbi.
0: Sarà interessante vedere come il fumetto fa reagire in senso chimico, direi, altre arti, per esempio la scienza. Sicuramente è un mondo di incroci.
5: Incroci evidenti in Manuele Fior, autore di narrazioni a fumetti ma anche illustratore di libri e manifesti. La sua mostra aprirà domenica 27.
0: È un artista di importanza internazionale e sono testimone diretta di quanti autori francesi di primissimo piano mi chiedano la possibilità di entrare in contatto con Fior.
5: Non mancherà la musica con Banda Bardò e Rafael Gualazzi e il teatro sperimentale di Antonio Rezza, su tutto una dedica alla libraia Anna Maria Gregorietti Gandini, scomparsa un mese fa. Assieme al marito Giovanni animò un laboratorio di idee che cambiò la storia del fumetto.
0: Con Milano Libri ha raccolto un mondo di grandi intellettuali. Ricordo che aveva dei bellissimi occhi azzurri.
5: Francesco Riccardi, GR1.
2: Ed è tutto, ancora buon ascolto.
1: L'Italia in diretta.

0: paghiamo come fantasmi nell'universo. Sorry, scusa, lo sento, sono i pinguini tattici nucleari. Del resto lui dice che, citando addirittura il divino David Foster Wallace, ogni storia d'amore è anche una storia di fantasmi, siete d'accordo?
1: Guarda, mi hai colpito al cuore.
0: Al cuore, ecco qua.
1: Sono ancora sotto, come dire, sotto.
0: Chiediamolo magari alla nostra ospite famosa, Moreno Mantini,
2: esatto,
0: con noi.
2: Qua. Eccoci, ben ritrovati ragazzi. Allora oggi siete pronti perché accendiamo i riflettori su una bravissima attrice.
0: E lei li conosce i riflettori?
2: Lei
0: insomma,
2: li conosce benissimo, cinema, teatro, televisione, è cresciuta a pane e recitazione, perché pensate
1: aveva
2: che
1: aveva sei mesi.
2: Il suo primo ciak ha soli sei anni.
1: Ah, sei anni?
2: Avevo letto
1: che faceva la pubblicità. Vabbè, non voglio dire
2: prima
1: che...
2: le pubblicità, è vero, ma il primo ciak è arrivato a sei anni, è amatissima dal grande pubblico anche per il personaggio della contessa Adelaide del Paradiso delle Signore. All'Italia in diretta Vanessa Gravina. Ciao Vanessa!
1: Buonasera.
3: Ciao a tutti voi, buonasera a voi ragazzi, beh, grazie mille per questa super presentazione, veramente. A pane recitazione, aggiungerei a pane e mare recitazione.
0: Pane
3: mare. Insomma, siamo reduci anche da una bellissima estate, molto calda, ma anche produttiva, distensiva, dove abbiamo avuto appunto delle belle soddisfazioni anche in termini di natura, non solo di recitazione, quindi non ci lamentiamo.
2: Ecco, ecco,
3: spero anche voi che abbiate
2: assolutamente
3: avuto
2: assolutamente
3: un stacco fisiologico dalla
2: necessario,
3: radio.
2: Necessario. Ecco, allora Vanessa ha debuttato proprio ieri su Rai 1 con oltre, pensate, 1 milione di telespettatori e quasi il 14% di share, l'11ª stagione del Paradiso delle Signore, ormai un successo.
3: Guarda, siamo felicissimi, anche perché non so da voi, ma insomma qui in area zona mia c'erano percepiti 38 gradi con le scuole ancora tutte chiuse, trincerate, molta gente che la chiamava e diceva: ma guarda, oggi siamo andati a farci una gita al lago oppure un tuffo in mare, uno degli ultimi, come dire, insomma, di questa importante lunga estate, per cui stiamo davvero festeggiando, perché insomma non è scontato, no?
2: Certo.
3: Portare a casa sempre questa grande affezione con il pubblico, questo amore che si rinnova continuamente.
1: Assolutamente, sei molto amata Vanessa. Volevo chiederti, il tuo personaggio, appunto la contessa Adelaide di Sant'Erasmo, è un personaggio che è diventato iconico, e qual è stata, se c'è stata, la difficoltà maggiore per te nell'interpretarla?
3: Guarda, diciamo, tra virgolette dico, le difficoltà sono tante, nel senso che è un personaggio che ovviamente si rappresenta, no, continuamente, cioè una donna che vive ma anche all'interno di uno status quo, di una simbologia. L'importante è sempre trovare il confine tra diciamo questo snobismo, questo essere icon, no? Al di sopra di tutto e di tutti, ma di planare anche tra gli umani, quindi parlare in una determinata maniera, pensare, vivere fuori dal tempo, ma essere allo stesso tempo la più umana tra gli umani. Ecco, questo confine tra l'Avenger e l'essere umano per me è sempre una grande sfida, sembra scontato, ma portarla, non farla mai diventare una caricatura, però tenerla su,
0: certo,
3: è un equilibrio molto.
0: Anche perché
3: molto
0: il racconto
3: delicato.
0: È complesso, cioè il Paradiso è una storia che racconta l'Italia nel dopoguerra, il boom economico. Se non sbaglio siete arrivati attorno al 68-69 anni, comunque
3: siamo in
0: belli
3: pena
0: forti e complicati. Ecco. Qual è il segreto, secondo te, di questo successo?
3: Il segreto, allora, prima di tutto, amalgama di cuore, anima, sentimento, questa è la prima cosa per reggere delle stagioni così lunghe, importanti, non diventare innesti perfetti tra uomo e macchina. Ecco, quindi innanzitutto portare,
0: quindi mantenere un'anima,
3: esatto. Mantenere un'anima svegliandosi la mattina avendo voglia di fare ciò che facciamo, ma soprattutto anche avere molto chiaro in mente che cosa stiamo raccontando. Io per esempio, dal canto mio, l'area nostra, quindi Villa Guarnieri, tutta l'area dell'Aide di Sant'Erasmo, economica, di potere, di giochi, è chiaro che è una roba che tende a rubarti l'anima, ma in egual misura tu devi avere anche coscienza che stai raccontando anche e soprattutto che la ricchezza nella maggior parte dei casi non porta alla felicità, anzi è quello che è il messaggio chiaramente implicito nella nostra linea di paradiso, dove questi che più stanno bene, più hanno i soldi, più hanno potere, più hanno nome, più tutto, capitano le peggio disgrazie. Fateci caso, non è casuale. Cioè noi raccontiamo anche, come dire, l'altra faccia della medaglia. Questo è molto educativo, no? Cioè, raccontiamo come in un modello di benessere, di upgrade sociale, proprio lì che si annida il morbo, il karma dello stare male.
2: Insomma. Assolutamente. Quindi, insomma, anche comunque, nel benessere ci possono essere problemi di tutti i giorni.
3: Beh, soprattutto,
2: che
3: beh, esatto.
0: Anche i ricchi piangono.
2: Anche i ricchi piangono, diceva qualcuno.
1: L'hanno già fatta quella fiction.
2: Senti, Vanessa, naturalmente il paradiso, grandissimo successo, però l'ho citato quando ti ho presentato. Tu hai cominciato a lavorare veramente giovanissima, da bambina.
3: Wow.
2: Sei veramente cresciuta sul set. Ti è mancata un po' ad oggi, guardando indietro, una normalità, se vogliamo, da bambina, oppure hai vissuto sempre tutto con estrema naturalezza?
3: Allora, sarei veramente un'ipocrita se ti dicessi la seconda che hai detto, come diceva all'epoca Guzzanti in un meraviglioso quello, la seconda che hai detto. No, non potrei veramente mascherarmi così in maniera ipocrita. No, ci sono stati momenti di grandi rinunce, per forza, questo l'ho capito dopo e lo capivo anche durante, ma la passione per quello che facevo era certamente di compensazione poi a tutti i sacrifici. Diciamo che quello che è mancato tanto è stata una buona dose di spensieratezza, no?
2: Immagino,
3: e poi certo. mi sono però ripresa dopo anche a dosi massicce.
0: Hai recuperato, insomma.
3: Ho recuperato, insomma, considerando che comunque sono una persona che si assume grandi responsabilità, i miei momenti di leggerezza sono meravigliosi, cioè quando proprio riesco a ritagliarmi.
2: Fondamentali, fondamentali, sì. Direi.
1: Anche se all'inizio della tua carriera, più o meno nell'85, tu hai lavorato addirittura con Marco Risi, che ti ha diretta giovanissima in Colpo di Fulmine, nell'85 appunto, è stato detto che insieme a tua mamma, in accordo con tua mamma, ti fecero piangere per far uscire al meglio la scena che stavi interpretando.
3: Fu tremendo.
1: E come andò?
3: Doveva ottenere da me il meglio. Andò che io ci cascai, cioè che non pensai minimamente a un raggiro, e quindi arrivai proprio a uno stadio depressivo di pianto, eccetera, dopo una giornata pazzesca di lavoro, perché comunque ero già, seppur bambina, protagonista di un film, quindi avevo tante responsabilità. Venne da me, mi abbracciò, mi disse: adesso te devo dire una cosa, vieni, mi prende per manina, disse questa cosa. Io stavo per dargli un cazzotto in bocca, perché sono sempre stata una ragazzina controllata, ma quando parto, ecco, chi mi ama lo sa.
1: Beh, una certa reattività ci stava poi,
3: ecco,
1: in quell'occasione.
3: Però lui meraviglioso, io capii lì veramente che cos'è il cinema e che cosa ti può portare, cioè quando proprio deve andare tutto a beneficio di quell'arte che stiamo creando.
2: Beh,
3: no?
2: Certo.
3: Che con tanta fatica mettiamo sempre sul piedistallo, prima di tutto perché è una ragione di vita, no? Prima ancora che un mestiere, un lavoro. E lì ho capito questa roba. Devo dire che poi Colpo di Fulmine mi valse la prima nomination al Nastro d'Argento.
2: Attrice,
3: vabbè, allora tutta la vita Marco Risi che mi fa
2: e viva,
0: tutta la vita a piangere.
2: Senti, però, oltre naturalmente al cinema e alla televisione, tu non hai mai abbandonato il teatro con i ritmi, quelli poi incalzanti del palcoscenico. Ma come riesci a conciliare l'impegno di un daily come Il Paradiso con le tournée teatrali, che poi tu porti scena anche cose belle, impegnative, Pirandello, Shakespeare, insomma, è un impegno, eh?
3: È un impegno grosso, e te lo confermo, infatti mi chiedo a volte come
0: fai a stare
3: in piedi a fine giornata, ma è proprio per il motivo che spiegavo prima, no? Io riesco, come dire, a ritagliarmi proprio degli spazi proprio da lockdown, cioè che sono proprio miei di grande recupero. Come sapete, durante le trame del Paradiso Adelaide spesso parte, per motivi personali, per andare a risolvere questioni molto delicate, per certo. scappare da un marito invadente, per andare a recuperare una figlia che pensava morta invece era viva, cioè quindi le storie si intrecciano poi molto bene con i miei impegni, diciamo che ci vuole molto amore, ecco, certo. ci vuole molta
2: amore, passione
0: e impegno.
3: Esatto.
0: Impegno.
3: Esatto, però ti devo dire una cosa che sì. è anche il fulcro del nostro mestiere, cioè nel momento in cui tu riesci a prendere il meglio anche dal tuo pubblico, dal vivo, che è quello che ti segue in televisione, quindi a traghettare quest'auditel, questo gradimento, come dire, che la grande televisione ti regala all'interno di una dimensione teatrale.
0: E poi in persone reali a quel punto.
2: cioè, che le vedi, le tocchi.
3: Esattamente, per cui insomma ancora ce la facciamo, insomma, non è arrivato il tempo di tirare i remi in barca, ancora no.
2: No, ce ne vuole ancora tanto.
1: Allora, dato che sono ancora molto interessata all'argomento, cara Vanessa, ti chiedo, oltre ad essere una bravissima attrice, questo è inconfutabile, sei una bellissima donna e tu hai detto delle cose intelligenti al proposito del purtroppo il tempo che passa, e hai detto non bisogna mai confondere la bellezza con il fascino, che si può mantenere a qualsiasi età.
3: Assolutamente sì, ma proprio nella maniera più totale assoluta. Ti porto un esempio soprattutto. Allora, Virna Lisi, che io ho avuto il piacere di meravigliosa frequentare, ho fatto l'ultima serie che lei ha girato in televisione, poi fece il film, se non ricordo male, della Comencini, che le valse un mega premio, certo. era fantastica, ho il capello cortissimo, quindi insomma ho avuto questa grande, bellissima fortuna di condividere un ruolo poi enorme, perché io ero coprotagonista, rappresentavo la parte laica, un giudice, un magistrato, lei rappresentava la fede, quindi c'era anche uno scontro etico molto interessante, e la serie si intitolava Madre aiutami, la regia era di Gianni Lepre, per Rai, sempre per Rai. Ti dico, a proposito di fascino, insomma era già grande, aveva credo già passato da un bel pezzo i 70 anni, sì. una faccia, una luce, io mi ricordo la luce di questa donna, stupenda con la sua faccia, autentica, non rifatta, vera, bellissima, con questa voce magnetica, una luce che ho visto forse in Sharon Stone nella mia vita e in altre due, non voglio, inizia per F e finisce per E, che pazzesche che ho incontrato sulla mia strada. Una di queste è Virna Lisi, magica, proprio in tre
1: vero,
3: parole.
1: Vero.
3: Ecco perché il tempo lì non ti scalpisce.
2: È il famoso, insomma, fascino che non,
3: se
2: non
3: poi
2: si perde
3: essere bellissima
2: nella vita.
3: A 20 anni con collagene che spritta dalla pelle, ma non significare nulla. Così come arrivare poi a 80 anni, cioè non c'è, quello che dicevi, il fascino proprio non ha bisogno né di Botox né di acido ialuronico
0: né di chirurghi niente, plastici,
2: no, non ci sono aiutini così. Che ci stanno.
0: Senti, un'ultima domanda, così. Vanessa, qualche tempo fa in un'intervista hai dichiarato che in cinema la maggior parte dei ruoli principali sono poi interpretati più da uomini che da donne, è ancora così?
2: Per chiudere, così proprio lampo.
3: Guarda, è un bel palleggio questa tua domanda.
0: Ecco.
3: C'era recentemente un articolo di un certo Carlo Righetti, non so, che ho letto su una, diciamo, un po' un focus di questo recente Festival del Cinema di Venezia, ma c'era addirittura anche un altro argomento che era stato introdotto, che sarebbe logorroico, non è il caso ora. Però certamente è una partita molto difficile. E venendo al discorso del tempo delle donne, siamo le prime penalizzate perché c'è una dittatura estetica, no? Che comunque sempre grava anche nella persona più per bene. È chiaro che più vai avanti, più comunque il ruolo, no, diventa. C'è anche questa dinamica.
2: Però è una bella lotta. L'importante è continuare a lottare, giusto, Vanessa? Facciamo, diciamo così.
3: Ma stai scherzando, perché poi il
2: grazie
3: vino migliore,
2: cuore,
3: è quello,
2: Vanessa,
3: che arriva sempre dopo.
2: Brava,
3: grazie, a voi,
2: grazie per essere stata con noi. Ricordiamo l'appuntamento quotidiano su Rai 1 e su Rai Play con Il Paradiso delle Signore.
1: E chi se lo perde?
3: Vi aspetto, mi raccomando, non mancate. A prestissimo,
1: grazie, Vanessa.
0: A presto, Vanessa, grazie. Siamo arrivati alla fine. Lucrezia, e grazie a Moreno Mantini per essere stato per questa preziosissima ultima parte.
1: Grazie a voi. Bellissimo, con una grandissima attrice, bellissima. bellissima donna. Adesso
0: ci salutiamo con la musica. È scozzese e questo è stato il suo grandissimo successo. Si chiama Black Horse and the Cherry Tree. Lei è Katie Tunstall. Noi torniamo domani.
1: No, non torniamo ancora.
0: Io volevo andare via, ma guarda, non mi lasciano andare.
1: Niente, allora dopo il brano andrà naturalmente Onda Verde, il GR regionale, poi torneremo ancora e lui mi dovrà sopportare all'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 18.26, apriamo in A1 nel tratto tra Fidenza e Piacenza Sud in direzione Milano, dove si registrano 11 km di coda per un incidente tra 6 auto con il traffico che defluisce su una sola corsia. Per chi viaggia verso Milano si consiglia l'uscita a Fidenza, poi la statale 9 via Emilia con rientro in autostrada a Piacenza Sud. Per le lunghe percorrenze si suggerisce l'A22 del Brennero e l'A4 verso Torino. Criticità anche sul grande raccordo anulare di Roma, dove il tratto tra la Rustica e via Prenestina risulta chiuso in entrambe le direzioni per un veicolo in fiamme. Andiamo ora in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Milano, segnalati 6 km di coda per un altro veicolo in fiamme. Sulla tangenziale nord di Milano, invece, alla barriera di Sesto San Giovanni in direzione Rho si segnala un incidente. Ci spostiamo in Liguria in A7 tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la A12 verso Genova si registrano 2 km di coda per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

0: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Lazio.
8: Sottraevano parte della droga sequestrata per riconsegnarla ai pusher in cambio di informazioni e soldi, arrestati 5 agenti di polizia. Sequestrati 53 milioni di euro, un imprenditore socialmente pericoloso, operazione della Guardia di Finanza di Latina, sequestrati immobili di pregio, uffici, automezzi, conti correnti. Ha preso ufficialmente al via oggi l'avventura nel basket di Francesco Totti, advisor della Maxima Roma, squadra capitolina che arriverà al derby di pallacanestro con la BC Roma. Buonasera da Davide Fiorani, benvenuti al giornale Radio del Lazio. Traffico di stupefacenti, peculato e falso sono tre dei reati ipotizzati commessi da 5 poliziotti che sono stati arrestati tra Anzio e Nettuno.
9: Nelle indagini che la DDA di Roma ha affidato allo SCO, il servizio centrale operativo della direzione anticrimine della polizia, è stato ricostruito il modo in cui 5 agenti del commissariato di Anzio Nettuno avrebbero gestito le operazioni antidroga. La parte di sostanza che spariva dai verbali sarebbe stata restituita agli stessi pusher arrestati che dai domiciliari avrebbero continuato a spacciarla. In cambio, gli spacciatori sarebbero diventati fonti privilegiate per gli agenti, confidando loro tutto quello che avrebbero saputo su cosa si muoveva nel sottobosco criminale di quel territorio, in particolare segnalando altri carichi di droga in transito, come il carico di 50 kg arrivato a maggio 2025. 25 di questi non furono mai trovati. Oltre ai guadagni dalla rimessa in circolo della droga, le indagini ricostruiscono le appropriazioni indebite dei soldi proventi dello spaccio che gli agenti si sarebbero messi in tasca. Falso per aver manomesso i verbali, e poi reati contro la pubblica amministrazione, traffico di stupefacenti, peculato, accesso abusivo ai sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Le ipotesi di reato contenute nelle 300 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei 5 poliziotti. Valentina Fenu, TGR Lazio.
8: Maxi sequestro da 53 milioni di euro ad aprile. Alla Guardia di Finanza di Latina ha sigillato il patrimonio di un imprenditore del settore autotrasporti ritenuto socialmente pericoloso. Tra i beni bloccati figurano immobili di pregio, uffici, flotta aziendale, oltre a diversi conti correnti. Secondo le indagini dell'antimafia, l'uomo ha costruito un impero da decine di milioni evadendo l'IVA e sfruttando crediti fiscali inesistenti. Per gestire le aziende coinvolte, il Tribunale di Latina ha nominato un amministratore giudiziario. Sul Colle Oppio è stato inaugurato il Museo delle Terme di Traiano. Grazie ai lavori di restauro rientrati nei fondi dei PNRR, tornano accessibili al pubblico le gallerie sotterranee dell'area monumentale. Tre capolavori svelati spiccano la celebre città dipinta e uno straordinario mosaico raffigurante Apollo e le muse. L'accesso al sito, che comprende anche una nuova arena all'aperto nelle Sedra, sarà gratuito nei fine settimana previa prenotazione. Lo sport, il basket, presentata oggi la Maxima Roma in vista della stagione 26-27 che vedrà la squadra impegnata in Serie A e in Eurocup. Al centro del progetto il presidente Paul Matiasic, affiancato da Francesco Totti, advisor della proprietà e delegato allo sviluppo della fanbase. Investiremo complessivamente 5 milioni di euro nei prossimi 5 anni, svela il presidente, per cercare di innovare le palestre e coinvolgere un numero sempre maggiore di fasce sociali. Francesco Totti seguirà da vicino anche l'attività sportiva della squadra. Sarò presente parecchie volte, ha detto, da ex calciatore. Mi piace stare in gruppo e questa esperienza mi stimola. Il calcio, Roma e Inter sono le candidate per il titolo, ha concluso. Ed è in corso lo sciopero nazionale dei treni a Roma. A Termini si registrano diversi convogli cancellati, ritardi entro l'ora e disagi per i passeggeri, soprattutto nelle tratte regionali, anche se è coinvolta anche l'alta velocità. Lo sciopero è iniziato alle 21 ieri sera e terminerà tra poco alle 21 di questa sera. Parcheggi di scambio a Roma. Dal 1 ottobre la sosta notturna nei piazzali di Conca d'Oro, Annibaliano e Ionio diventerà a pagamento al costo di 80 centesimi l'ora. Il provvedimento, che ATAC estenderà poi a tutte le altre strutture, punta a liberare i posti per pendolari e diurni. Nessuno sconto per gli abbonati Metrebus, mentre saranno esentate le persone con disabilità. Durante le notturne le strutture saranno chiuse e non si potrà ritirare l'auto. Le 18:34 minuti e 35 secondi in questo momento è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile della redazione Antonella Armentano, in regia Emanuele Rinaudo, da Davide Fiorani che ha condotto in studio. Buon proseguimento di ascolto con i programmi RAI di Radio 1.
7: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Italia in diretta.
13: Ebbene sì, saremo in diretta ancora per qualche minuto.
14: Una ventina di minuti abbondanti.
13: Tu avessi desiderato.
14: Sì, no, io c'era
13: volevi eliminarmi, la verità.
14: No, no, volevo andare insieme a fare un aperitivo, ma c'è ancora tempo, mia cara Lucrezia.
13: E anche se non sarà proprio un aperitivo, adesso parliamo di alimentazione e benessere.
14: Cioè, ti facciamo venire fame, però stando bene.
13: Però stando bene, assolutamente. Questo per lo spazio salute e benessere, infatti abbiamo una clip, dei consigli o comunque delle definizioni che arrivano dopo un'estate piuttosto pesante, della nutrizionista Ilenia Grieco.
15: Al rientro dalle vacanze l'errore più comune spesso è pensare adesso devo recuperare tutto in una settimana e quindi l'idea va subito a digiuni, detox, eliminazione di alimenti come carboidrati, pasti troppo restrittivi e magari sottoporsi anche ad allenamenti estenuanti. In realtà è proprio quello che bisognerebbe evitare, perché il nostro organismo non ha bisogno di essere punito dopo le vacanze, ma ha bisogno di ritrovare l'equilibrio e la regolarità. Quindi io partirei soprattutto dal microbiota intestinale. Durante l'estate cambiano gli orari, quello che mangiamo, il sonno, spesso aumenta il consumo di alcol e diminuisce la regolarità dei pasti, e questi sono tutti elementi che possono influenzare anche il nostro ecosistema intestinale. Quindi settembre può essere il momento per tornare gradualmente a una maggiore varietà vegetale, cereali integrali, legumi, frutta e verdura di stagione, introducendo le fibre sempre in base chiaramente alla propria tolleranza, e quindi anche quando indicati e tollerati gli alimenti fermentati possono contribuire alla varietà della dieta. Poi c'è l'idratazione, attenzione, perché dopo mesi caldi e con la ripresa dell'attività fisica dobbiamo ricordarci dell'acqua e del corretto apporto di sali minerali, soprattutto quando la sudorazione è importante e con le temperature che ancora sembrano non diminuire. Quindi la parola giusta che io utilizzerei al rientro non è detox, ma è riequilibrio. Quindi niente soluzioni drastiche, ripartiamo dalla regolarità, dall'idratazione e soprattutto dalla salute del nostro intestino, perché in realtà molto spesso il nostro nuovo equilibrio parte proprio da lì.
14: E beh, questa era i consigli per il rientro,
13: Tu come stai messo?
14: In che senso?
13: Nel rientro, cioè rientro
14: male? No, devo dire no.
13: Cioè, il giro vita l'ha mantenuto, insomma.
14: Questo si può discutere su questo.
13: Vabbè,
14: allora, 18:39, 30 secondi, arriva la musica. Allora, alcuni numeri, in questo caso non mai vanno bene, perché associare musica e numeri a me non piace personalmente, ma in questo caso sono talmente forti. Conoscete i Grammy Awards?
13: Oops.
14: Sono i premi per insomma, che l'industria americana dà a se stessa, o meglio, dà agli artisti che sceglie come i migliori artisti dell'anno. Bene, lui ha avuto 135 nomination, ne ha vinti 51. Si chiama John Legend e questo è Crowd Go Crazy. Got it to-

0: E questa era la colonna sonora anche di un film che si chiamava Space Jam, A New Legacy, lui era John Legend e questa la sua Crowd Go Crazy. Allora, noi continuiamo sulla falsa riga.
1: Sulla pappa, continuiamo a parlare sulla pappa. Di cibo.
0: Continuiamo sulla pappa.
1: Beh, diciamo che siamo un paese che offre tanto da questo punto di vista, siamo famosi anche per la dieta mediterranea, che poi adesso ultimamente è stata un po' sconfessata, prima si diceva che la piramide della dieta mediterranea era l'alimentazione perfetta.
0: Adesso no,
1: poi cambiano. Non si capisce, però invece c'è addirittura un museo della dieta mediterranea e adesso ci spostiamo in Campania, in provincia di Salerno per la precisione, a Pioppi, che è una frazione di Pollica, e con noi abbiamo il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, benvenuto.
2: Buonasera.
1: Addirittura voi a Pioppi avete un museo della dieta mediterranea, cioè che c'avete gli alimenti conservati nelle teche?
2: Guardi, ancora di più, perché a Pioppi abbiamo il museo vivente della dieta mediterranea, che parte dal Palazzo Vinci Provo, un bellissimo palazzo del 1600 sul mare di Pioppi, e che poi
0: siamo
2: ci accompagna
0: nel piano del Cilento, per cui sì. Il mare è davvero bello,
2: Quest'anno Pioppi è il mare più bello d'Italia insieme ad Acerolo, il comune di Polli, che è stato riconosciuto da Touring Club e Legambiente con questo bel riconoscimento.
1: E poi di bandiere blu ve ne prendete parecchie, mi sa.
2: Mi pare che siamo arrivati intorno a 40. Però giù di lì, insomma, siamo contenti ogni volta di trovare i traguardi da superare. E nel frattempo però la dieta mediterranea ci dice che non è affatto superato, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che ancora lo stile di vita più sano da adottare anche per salvare il nostro ambiente, e ci dice anche che Pollica, il Cilento sono il luogo emblematico che l'UNESCO ha riconosciuto come tale, e lì abbiamo un piccolo museo dove le persone possono cominciare a scoprire questo stile di vita importantissimo, soprattutto per le giovani generazioni. Mentre qualcuno ci dice che la dieta mediterranea non è più praticata, dalle nostre parti invece scopriamo che più del 70% dei bambini del Cilento ancora consuma dieta mediterranea. I miei piccoli amici di Pollica dicono: sindaco, ma tu non ci hai fatto aprire il fast food? È un po' bello, un po' no.
1: Diciamo meno male che bravo sindaco, perché insomma.
2: No, più che altro noi siamo fortunati che abbiamo delle mense scolastiche straordinarie, e poi ci piace collaborare con molti paesi nel Mediterraneo, con le altre nazioni. Pollica ha anche il privilegio di coordinare tutto il network UNESCO dieta mediterranea, che è fatto da altre 6 nazioni: Spagna, Grecia, Croazia, Portogallo, Cipro, insomma,
1: ognuno
2: e Marocco.
1: Ognuno ha le sue caratteristiche, certo.
2: Assolutamente sì, e con loro lavoriamo molto tutto l'anno, e siamo riusciti addirittura a far istituire un giorno speciale, il compleanno della dieta mediterranea, il 16 novembre, il giorno nel quale l'UNESCO l'ha riconosciuta come patrimonio dell'umanità, è diventata la giornata internazionale dieta mediterranea. Questo proprio perché è uno strumento potentissimo per la salute delle persone.
1: Ma fate uno strappo alla regola durante il compleanno? Cioè,
2: quello è il pranzo della domenica. Immaginate una tavolata bellissima in cui siedono oltre 1000 persone il 15 di novembre in un bellissimo borgo del Cilento. Tutte le persone si siedono lì e poi tagliamo la torta tutti quanti insieme. Ogni anno oramai facciamo questo,
1: che
2: ma
1: meraviglia.
2: Quest'anno saremo
0: però,
2: alle Nazioni Unite.
0: Sindaco, noi parliamo di dieta mediterranea. Quali sono i pilastri? Cioè, che sono presenti ovviamente nel museo della dieta mediterranea.
2: Assolutamente sì. La prima cosa che lo scienziato americano Ansel Keys ha scoperto è rispettare la stagionalità. Dobbiamo avere un equilibrio perfetto con il nostro ambiente. È inutile immaginare di trovare tutto sotto casa quando e come lo vogliamo noi. Dobbiamo invece imparare a mantenere i ritmi della natura, che purtroppo il cambiamento climatico sta facendo cambiare, ma ancora ci siamo. Dobbiamo consumare molte verdure, molti alimenti connessi alla parte dei cereali e quant'altro. Poca carne rossa, pochissimo direi, e pochissimi dolci. Però dove stiamo modernizzando il nostro approccio alla dieta mediterranea, e mentre prima avevamo i nostri super contadini che sono anche i nostri centenari, lavoravano molto e consumavano molta energia, oggi dobbiamo aggiungere molta attività fisica. Ma c'è un altro pilastro che a noi di Pollica piace tantissimo: la convivialità, lo stare insieme.
1: Pensate, 1000 persone messe insieme a festeggiare il compleanno è bellissima.
2: Ci pare un bel motivo di convivialità, assolutamente.
1: Beh, la sentiamo molto coinvolta, sindaco, in questo progetto.
2: Diciamo che Pollica ha scelto che la dieta mediterranea divenisse il suo modello di sviluppo locale. Infatti, proprio attraverso l'approccio che lo scienziato americano Ansel Keys e la moglie Margaret Tani hanno delineato, noi abbiamo creato il modo più corretto per utilizzare il territorio di Pollica, del Cilento, valorizzare il nostro mare, il nostro pescato e quant'altro.
1: Cioè, abbiamo costruito una vera e propria economia. Lui ha vissuto quasi 40 anni nel borgo, nella frazione di Pioppi, per studiare gli effetti benefici di questa alimentazione.
2: Mi scusi, ma la devo correggere. In realtà, anzi, chi

0: entrava nelle case delle persone, si rubava le ricette delle signore.
1: Meraviglioso.
0: E nel suo libro It Well and Stay Well del 75 trovate non solo gli approcci al tema di Dieta Mediterranea, ma anche le ricette della sua governante, la signora Delia. Trovate proprio il coniglio alla Delia,
2: che in realtà è lei la detentrice dei segreti, no? La promotrice, segreti. Quella che ha convinto
1: Anselchisse.
0: Assolutamente.
1: Scusi, non volevo interromperla, prego.
0: No, Delia ha fatto scoprire tutto.
1: Magari ci poteva anche, come dire, portare avanti e trascrivere queste ricette, ma magari, insomma, magari le troveremo. Senta, Sindaco Pisani, lei ha parlato di giovani generazioni, no? E quindi ha anche preso una posizione riguardo ai fast food, che decisamente non fanno bene alla salute. Però noi siamo il paese, soprattutto alcune regioni come la Campania, la Puglia, la Calabria, col più alto tasso di obesità nelle giovani generazioni, al di sotto dei 18 anni. Quindi questa dieta mediterranea va insegnata a scuola anche, secondo lei? Se non in tutta Italia, almeno nella zona che...
0: No, in tutta Italia. Noi abbiamo, avendo noi, come dire, dato in Italia la dieta mediterranea, abbiamo un obbligo con noi stessi, non possiamo perdere questa prerogativa. Ma le cose non stanno così male come gli altri tentano di dire. Ho l'impressione che chi vuole suggerire altre diete sminuisce il valore della dieta mediterranea, anzi ne ho quasi la certezza, e questo non ci piace molto. Siamo invece convinti che quando riusciamo ad educare correttamente al gusto della dieta mediterranea i nostri ragazzi, loro sono degli ottimi ambasciatori. I bambini di Pollica, all'inizio, quando abbiamo messo in campo la nostra mensa sostenibile con dieta mediterranea e quant'altro, hanno sorpreso i genitori, che non potevano credere i loro occhi.
1: Ecco, infatti si devono far piacere le verdure ai ragazzini, non è una cosa semplicissima.
0: No, non è assolutamente semplice, ma soprattutto abbiamo poi portato nelle nostre mense, cucinano le mamme dei ragazzi. Bene. E la nostra mensa si può pagare addirittura con il litro di olio d'oliva. Noi siamo un po' un'eccezione, siamo un po' folli da questo punto di vista, ma la realtà vera è che abbiamo bisogno di una legge nazionale che porti nelle nostre mense scolastiche in tutta Italia la dieta mediterranea, e lo porti anche nei programmi di studio. Immaginate quanto possiamo risparmiare come spesa pubblica se abituiamo i nostri ragazzi a fare medicina preventiva, quindi a mangiare bene. Anselchisse diceva eat well and stay well, mangiare bene per stare bene. A Pollica abbiamo aggiunto eat well, stay well and save the planet, salviamo anche il pianeta.
1: Magari internazionali.
2: Allora, tra l'altro, noi parlavamo dei pilastri della dieta mediterranea, l'ha citato anche lei, Sindaco, e uno dei pilastri è proprio l'olio extravergine di oliva.
0: Assolutamente sì, è un prodotto importantissimo della nostra agricoltura territoriale, che poi viene anche prodotto in un luogo particolarmente protetto, il Parco Nazionale del Cilento, l'area protetta più grande d'Europa. È molto ricco di polifenolo. Cosa significa? Supporta il nostro organismo e adduce soltanto grassi saturi. Questo è un valore aggiunto che ci consente di aumentare la nostra longevità, ma così come sono prodotti molto importanti, ad esempio gli alici, il pesce azzurro, sono ricche di omega 3 e aiutano il processo di riduzione dell'invecchiamento. Insomma, sono tantissimi dati positivi.
1: Ma lei non è un commercialista.
0: No, io non sono un commercialista, però la dieta mediterranea richiede molto impegno.
1: Ma lei quindi... davvero sembra un medico, fantastico. Certo, tutto questo Prego.
0: Ci siamo confrontati con molte università in giro per il mondo, infatti abbiamo un centro studi dieta mediterranea dedicato ad Angelo Vassallo, che è stato uno dei precursori.
1: Sindaco,
0: del
1: tre
0: valore...
1: volte sindaco di Pollica, il sindaco pescatore.
0: Sì,
1: certo.
0: Sì.
1: Stato,
0: e lui
1: diciamo,
0: ha avviato
1: barbaramente ucciso.
0: Purtroppo sì, i giorni scorsi abbiamo celebrato il 16° anno del suo anniversario dell'uccisione, però rimangono molto impresse nelle nostre menti le sue idee, e la dieta mediterranea era una di queste.
1: Allora chiudiamo con questo ricordo, Sindaco, perché purtroppo devo salutarla.
0: Mi sembra assolutamente doveroso, è il miglior modo per dire che le idee delle persone vanno ben oltre le persone quando sono delle ottime visioni di idee.
1: Assolutamente d'accordo, grazie Stefano Pisani, ricordo essere sindaco di Pollica, abbiamo parlato del museo vivente della dieta mediterranea di Pioppi nel Cilento.
2: E stavolta siamo arrivati, grazie sindaco ancora una volta, siamo arrivati
0: grazie
2: davvero.
0: Grazie a voi, buonasera.
2: Buonasera e viva, io lo dico proprio di cuore, viva la dieta mediterranea.
1: Adesso mi è venuta la fame.
2: È la nostra dieta, per cui... 58-53-20 secondi. Salutiamo Lucrezia Scardini,
1: Claudio De Tommasi con me, torniamo domani purtroppo per qualcuno. In redazione salutiamo e ringraziamo Davide Campione, Luca Torresi, Maurizio Merola e Moreno Mantini. La regia oggi si è duplicata con
2: sì, abbiamo
1: Luca
2: avuto
1: Bernardini
2: raddoppi
1: e Ludovico Suppa, ma questo l'hanno fatto per me, devi saperlo.
2: Ah, sì, fatto per me, tutto gira intorno a Lucrezia, sappiatelo. Allora, noi ci salutiamo con un

0: brano che si chiama Cyndi Lauper. Pensate, questa canzone era stata scritta per Roy Orbison, un grandissimo della musica, e lui la incise, ma non fu pubblicata, e riuscì a pubblicarla prima lei, e poi uscì qualche anno dopo anche la versione di Roy Orbison.
1: E allora noi per ultimo salutiamo Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, vi diamo appuntamento a domani, vi auguriamo una buona serata, e da Lucrezia Scardini,
0: Cosa di Tommasi e Cyndi Lauper con la non sua ma bellissima Trouble Night.
1: E poi il GR delle 19.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Caos voli nel Regno Unito, coinvolti anche gli scali di Heathrow e Gatwick. Guasto tecnico nel controllo del traffico, disagi per migliaia di passeggeri. Telefonata di un'ora tra Putin e Trump, il presidente russo, nessun piano per aggredire l'Europa. Iran catturato, drone sottomarino statunitense. Londra e altri 11 paesi annunciano sanzioni alle colonie in Cisgiordania. L'accusa: Israele chiude gli occhi sulla pulizia etnica in corso. Ira di Tel Aviv, chiudiamo il consolato britannico. Così si indebolisce lo Stato, è inaccettabile. Giorgia Meloni rilancia il tema sicurezza, postando la notizia della liberazione di un uomo responsabile dell'aggressione di due agenti. Legge elettorale domani in aula, tramonta l'ipotesi del ballottaggio, i partiti si confrontano e oggi leader del campo largo assieme sul palco della festa di Verdi Sinistra. La morte di Loreni Sherry, uccisa dall'ex che l'ha gettata da un cavalcavia, domani funerali della 45enne, esami tossicologici sul corpo di Federico Vella, suicida dopo il delitto. La musica che cura, uno studio cinese rivela che ascoltare alcune melodie aiuta il corpo ad abbassare il cortisolo. Festival del cinema omaggio di Luca Guadagnino a Bernardo Bertolucci, a Venezia Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di Bunker. Champions League si riparte stasera, Real Madrid-Inter, nerazzurri contro l'ex Mourinho al Bernabeu, lo stadio del triplete. In studio Nicola Tedeschini, in apertura una notizia delle ultime ore: pesanti disagi in diversi aeroporti del Regno Unito a causa di un guasto tecnico al sistema nazionale di controllo del traffico aereo. Cancellati 300 voli, coinvolti anche gli scali londinesi di Heathrow, Gatwick e Stansted, oltre a East Midlands e Manchester. Il problema, che potrebbe protrarsi per tutta la serata, riguarderebbe in particolare i decolli, inizialmente sospesi in tarda mattinata e poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. La guerra in Ucraina, lungo colloquio telefonico fra Trump e Putin, quando riprendono gli attacchi incrociati dopo i 3 giorni di tregua legati alla missione degli inviati americani a Mosca, a Kiev, almeno 3 immorti. La corrispondente da Mosca.
3: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale. Così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin durata oltre un'ora.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Unitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev. Trump, riferisce il Cremlino, si è detto interessato a raggiungere la pace al più presto e durante la sua presidenza. Per lui la fine della guerra aprirebbe la strada alla normalizzazione dei rapporti tra Mosca e Washington. I due presidenti continueranno a collaborare soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per la Russia sono le basi negoziali. Intanto l'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per ragioni di sicurezza. Immediata la reazione della portavoce del ministero degli esteri Zakharova: la nostra risposta sarà dolorosa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Da Kiev la conferma che un incontro Trump e Zelensky potrebbe avvenire a fine settembre. E dopo la telefonata con Putin, il presidente americano è intervenuto anche sull'Iran. L'inviata a New York.
5: Dopo la telefonata nel corso della quale Trump e Putin hanno valutato positivamente i risultati della missione degli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev, occhi puntati adesso sulla seconda conversazione. Trump dovrebbe sentire Zelensky e intanto sono gli uomini del suo entourage a parlare di Ucraina. Il segretario al tesoro Bessent, a un forum economico, ha detto: quel che i russi stanno facendo in Ucraina è una delle cose peggiori mai viste in vita mia, ma senza dialogo non ci sarà una soluzione. Mentre il sottosegretario al Pentagono Colby mette in guardia: la Russia sta ricostituendo le proprie forze armate, dobbiamo essere pronti ad affrontare un conflitto di lunga durata, perciò è ancora più importante che l'Europa continui a sostenere Kiev. La giornata di Trump si è aperta invece con il suo discorso poco fa a un evento a Washington in vista del 25esimo anniversario dell'11 settembre. C'era una certa nazione, ha detto, l'Iran, che voleva un'arma nucleare, era molto vicina a ottenerla, ma ora non ha alcuna possibilità. Nessuna conferma né smentita per ora sul sequestro rivendicato dai Pasdaran di un sottomarino americano senza equipaggio nello stretto di Hormuz. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: Israele e il premier Netanyahu sotto accusa a meno di 2 mesi dalle elezioni per aver ignorato gli avvertimenti dei servizi di intelligence stranieri sul 7 ottobre. In arrivo sanzioni contro i coloni violenti da 12 paesi, tra cui Regno Unito e Francia. Queste decisioni devono essere sempre prese a livello europeo, replica il ministro degli esteri Tajani. La corrispondente da Gerusalemme. Perpetrated by
1: settler terrorists. Alla Camera britannica, il ministro degli esteri di Londra, Miliband, ha ufficializzato le sanzioni verso i prodotti delle colonie illegali in Cisgiordania. A seguire la Gran Bretagna, altri 11 paesi, ma la reazione israeliana è stata durissima. Il ministro degli esteri Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico, l'espulsione dei funzionari di Londra dal centro di coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari britannici e un attivista. Londra vuole illegittimamente interferire nelle nostre elezioni politiche, ha aggiunto Saar. Ma l'altra bufera è quella scatenata dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di una lunga telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed solo 10 giorni prima del 7 di ottobre. Bin Zayed avrebbe allertato il premier israeliano su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu non avrebbe però messo al corrente tutti i vertici di sicurezza, dall'esercito ai servizi segreti. Tutte menzogne, la risposta dell'ufficio del premier, ma i leader dell'opposizione in un comunicato congiunto dicono a Netanyahu: basta bugie, gli israeliani hanno il diritto di sapere tutto ciò di cui il premier era a conoscenza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Ex Jugoslavia, ancora tensioni dopo i funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, condannato dal tribunale dell'Aia. Mladic, a cui Belgrado ha tributato onori di Stato. La Bosnia-Herzegovina ha ora espulso 2 diplomatici serbi, dichiarandoli persone non grate. In precedenza, il ministero degli esteri di Sarajevo aveva annunciato il ritiro di quasi tutto il personale dell'ambasciata in Serbia. Rai Radio 1, le 19:07 minuti. La premier Giorgia Meloni interviene sui recenti fatti di cronaca e mette in discussione alcune decisioni della magistratura.
6: Giorgia Meloni decide di pubblicare sui social il video della violenza subita da 2 agenti feriti da una persona a Roma, che poi viene arrestata per aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni. Una volta convalidato l'arresto, il giudice decide di rilasciare l'uomo in attesa del processo. Ed è qui che la Presidente del Consiglio interviene, definendo difficile comprendere queste scelte, francamente inaccettabili, perché, spiega, indeboliscono la credibilità dello Stato. Poi assicura di voler continuare a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine, evidenzia che episodi come questi sono sempre più numerosi, decisioni, scrive la premier, che vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, mettendo a rischio la propria. Di pochi giorni fa l'indignazione di Giorgia Meloni per la scarcerazione dopo 48 ore di un uomo che si era detto dispiaciuto per aver molestato una 13enne. Ancora prima, sul contrasto all'immigrazione illegale, la premier aveva parlato di una lunga serie di decisioni assurde della magistratura, ribadendo l'ostinazione del governo a far rispettare le regole per garantire la sicurezza dei cittadini. Carla Macrellino, GR1.
2: Flat tax, il ministro Giorgetti chiarisce: in manovra c'è l'opportunità di alzare ancora il limite, come proposto dalla Lega, dagli attuali 85.000 euro a 100.000 di compensi annuali. Il titolare dell'economia ha aggiunto anche di voler fare di più di quanto già fatto e ha sottolineato che quello che deve essere chiaro è il principio di realismo, fare tutto il possibile in un principio di realtà, altrimenti i rischi sono dietro l'angolo. Legge elettorale, alleanze, questi temi su cui si ragiona nel centrodestra.
7: Sarebbe tramontata l'ipotesi del ballottaggio in Commissione Affari Costituzionali del Senato, solo uno dei nodi da sciogliere prima che la legge elettorale arrivi in aula domani alle 10. Intanto la riflessione sull'economia nel centrodestra si interseca con l'analisi del voto in Sassonia. Studiare le cause. I cittadini hanno sempre ragione, ribadisce Scurria, Fratelli d'Italia.
8: Mentre la sinistra continua a proporre nuove patrimoniali, il governo Meloni difende gli italiani continuando a tagliare le tasse sul lavoro per rendere più forti famiglie e imprese.
7: Si rasprisce poi il botta e risposta tra Lega e Forza Italia sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'azzurro a Nevi. Rifiuto incomprensibile, ribatte il Carroccio, che annuncia un documento ad hoc in aula. E Vannacci sfodera i sondaggi: senza di noi Meloni non ha la maggioranza, patti chiari per un'alleanza. Noemi Giunta, GR1.
2: Prove di alleanze nel campo largo con il leader attesi stasera sul palco della festa di Verdi Sinistra a Roma. Collegato in diretta c'è Lucio Bondi. Lucio.
9: Sì, tra meno di mezz'ora qui a terra sul palco ci saranno Elly Schlein, Giuseppe Conte e naturalmente i due padroni di casa di AWS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che proprio poco fa arrivando ha assicurato l'alleanza c'è, ha costruito un'amplissima convergenza e intende andare avanti.
10: Siamo qui stasera per dire che se andiamo al governo noi cambiano le cose. Basta con la precarietà, basta con un lavoro umiliato, basta con una politica che ha contribuito a marginalizzare milioni di persone, basta con la diseguaglianza.
9: Sull'economia sono comuni le proposte per la tassazione degli extraprofitti, il salario minimo, l'allarme per il prezzo dell'energia e la proposta per incentivare le rinnovabili, come è comune il no a qualsiasi modifica della legge elettorale. Naturalmente si parlerà del trionfo di AfD in Germania, ma rimane anche aperta la questione della leadership della coalizione, se la scelta debba passare o meno dalle primarie. Dalla città dell'altra economia di Roma è tutto, con Federico Foroni vi restituisco la linea.
2: Polemiche per la partecipazione dell'ex generale Vannacci a un convegno di aggiornamento professionale rivolto alla polizia. L'evento è promosso da un sindacato, il Viminale precisa nessun coinvolgimento del ministero.
11: L'appuntamento è per il 18 settembre in un hotel del centro di Torino, convegno dal titolo Insicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori. Tra i partecipanti relatori anche Roberto Vannacci, ex generale e leader di Futuro Nazionale. Evento organizzato dal sindacato di polizia FSP, presentato come aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti e degli uffici, con tanto di esonero dal servizio per l'intera giornata. Seminario formativo, si legge nel documento ufficiale della questura, con annunciati saluti iniziali del questore Massimo Gambino, e scatta la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione, puntando il dito contro quella che viene definita la violazione dei requisiti di neutralità richiesti per l'autoformazione. L'eco del caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale, e in una nota il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E sulla vicenda le opposizioni chiedono al ministro Piantedosi di riferire in Parlamento. Il Viminale spieghi quale valore possa avere per il personale della Polizia di Stato l'intervento di Vannacci, che sottolineano è arrivato a negare il femminicidio. Ora un aggiornamento sulle condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata da ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove c'è per noi Federico Mello.
12: Emma Bonino è lucida, ma la situazione resta delicata. Questo l'ultimo aggiornamento sulla condizione della leader radicale, aggiornamento reso pubblico pochi minuti fa dal suo partito Più Europa. Bonino, lo dicevate, è ricoverata da ieri in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito. La crisi non è del tutto risolta e il team che la segue continua a svolgere gli accertamenti necessari e verificare le terapie. Nella tarda mattinata di domani si terrà un consulto con il suo medico curante, il dottor Santini, per valutare come proseguire le cure. L'ex ministra e commissaria europea, 78 anni, aveva affrontato un ricovero per una crisi simile lo scorso anno, precedentemente la guarigione da un tumore. Il suo nome è legato indissolubilmente alle battaglie per i diritti civili, dal divorzio all'aborto alla libertà di scelta sul fine vita. Per ora dall'ospedale Santo Spirito di Roma è tutto, linea allo studio.
2: La cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri, domani lutto cittadino e funerali nel comune in provincia di Lecce, dove era nata la 45enne gettata giovedì scorso giù da un viadotto autostradale vicino a Firenze.
13: Bandiere a mezz'asta sul municipio, palazzo dell'orologio illuminato di rosso. Squinzano si prepara così a dire addio a Lorena, ci spiega il sindaco Mario Pede.
14: C'è una grande commozione nella nostra comunità. Andremo a posizionare un LED wall esternamente da poter far partecipare anche chi rimane fuori.
13: Le esequie nella chiesa dove fu battezzata la 45enne, gettata da un viadotto della 1 da suo ex, che si è poi suicidato. Quanto ai primi esiti dell'autopsia, il legale della famiglia della vittima, Cosimo Miccoli, precisa.
15: La consulente non aveva dato alcuna notizia che Lorena fosse viva al momento della caduta nel vuoto. Hanno preso 90 giorni di tempo.
13: Terminata a Firenze anche l'autopsia sulla salma dell'ex, Federico Vella. Aveva scoperto di essere stata tradita Lorena, per questo aveva interrotto la relazione col 36enne. Lui, da 15 anni in cura da uno psichiatra, era diventato aggressivo, ricorda un amico.
16: Cercava qualunque tipo di notizia che permettesse di riavvicinarsi in maniera agitata.
13: Ad agosto, durante la vacanza in Grecia, Brescia, ancora una lite violenta. In altre occasioni lui l'ha minacciata con un coltello e ferita ai piedi, racconta la mamma di Lorena agli investigatori. Elena Baiocco, GR1.
17: L'inchiesta sui 6 anziani morti in ambulanza in provincia di Forlì. Luca Spada, operatore autista del 118, avrebbe agito per una spinta ossessiva incontrollabile. È quanto emerge da una relazione dei carabinieri che definisce l'uomo, già in carcere per omicidio, un serial killer capace di uccidere ancora. Ex Ilva, a Palazzo Chigi, incontri con enti locali e associazioni datoriali e sindacali. Dalle imprese via libera alla sospensione dei licenziamenti nell'indotto.
18: L'invito lanciato dal governo a sospendere, almeno fino alla decisione della Corte d'Appello di Milano, le procedure di licenziamento annunciate nei giorni scorsi dalle aziende dell'indotto, è stato raccolto dalle associazioni datoriali delle aziende coinvolte. La Corte dovrà decidere se confermare il decreto di sospensione dell'area a caldo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Una risposta importante questa, secondo il presidente della regione Puglia, De Caro. Mantovano ha poi avanzato la proposta di un tavolo permanente sull'area di Taranto, sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo o per gli interventi nella Terra dei Fuochi. Ha preso intanto il via l'incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il segretario della CGIL Landini ha detto che il sindacato non è disponibile a un ridimensionamento delle attività. Giuseppe Di Marco, GR1.
17: Una canzone contro lo stress, non è soltanto un modo di dire, uno studio lo conferma. Ascoltare musica ha effetti positivi per la salute.
19: Negli anni 90 le neuroscienze si appassionarono ad interrogativo sull'effetto Mozart. Vero o no che la sua musica migliora le capacità cognitive e addirittura, ci fu uno studio anche su questo, fa produrre più latte alle mucche? La conferma scientifica non è mai arrivata, ma gli studi sugli effetti della musica si sono moltiplicati ed ora sappiamo come e perché ascoltarla ci fa rilassare. Lo spiega uno studio dell'Accademia Cinese delle Scienze pubblicato sulla rivista americana PNAS. E anche qui verrebbe da dire distensione. 60 volontari si sono cimentati con calcoli di matematica di quelli che fanno innervosire, con conseguente aumento del cortisolo, l'ormone dello stress. Poi li hanno divisi in due gruppi. Al primo hanno fatto ascoltare suoni della natura, al secondo musica. Nel secondo gruppo il ritorno a un normale battito cardiaco e al buon umore è stato più rapido. La risonanza magnetica ha mostrato che con la musica le aree del cervello deputate all'ascolto agiscono positivamente su quelle che regolano lo stress. Donatella Gori, GR1.
17: A Venezia il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di Bunker di Florian Zeller. Alla mostra anche Nick Nolte, mentre la Biennale premia Luca Guadagnino per il suo cinema innovativo. L'inviata.
20: Joie de vivre è un film che ho fatto per amore di Bernardo Bertolucci e per amore di ciò che lui mi ha insegnato.
21: Luca Guadagnino ritira il premio Cartier a Venezia, dove arriva con le 7 ore del monumentale omaggio a Bernardo Bertolucci, nella giornata in cui Casey Affleck, in concorso con Company, porta all'idolo 85enne Nick Nolte. Alex Gibney racconta i lati oscuri di Elon Musk e un altro magnate, interpretato da Paul Dano, propone all'architetto Javier Bardem la costruzione di un bunker nel film che Florian Zeller ha scritto pensando proprio alla coppia protagonista, Bardem e Penelope Cruz. Non c'è niente di noi nel film, noi non litighiamo mai, scherza Bardem. Siamo bravi a dividere privato e lavoro, dopo 30 anni aggiunge la Cruz. Il bunker che li fa litigare sullo schermo è quello in cui ci chiudiamo per paura. Di questo parla il film, con conclude Bardem, del bisogno di connetterci con gli altri. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
17: Torniamo a parlare di musica. Antonello Venditti annuncia 11 concerti nei Parasport nel 2027. In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali, è il titolo del tour che partirà l'8 marzo, giorno del compleanno del cantautore, con un'anteprima speciale nella sua Roma, poi tra le tappe Mantova, Torino e Bergamo fino alla chiusura a Messina il 22 maggio.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Max Gambino. Tra poco c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
22: Sono Gianmarco Tamberi
23: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
22: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
23: Sì Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
24: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
25: Musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
26: Nuvola la trovi su siscom.eu.
27: Ufficio cose smarrite?
28: Ho perso la mia voglia di lavorare.
27: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
28: Mi sento già più carico.
27: Info su toyota.it.
29: GR1 Sport.
0: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Calcio in primo piano, Champions League si riparte stasera, 3 giorni, 4 italiane in campo, il primo impegno, il più suggestivo, Real Madrid-Inter nel segno di Mourinho, ma non solo, l'inviato al Bernabeu.
30: Un Real Madrid in emergenza tra squalificati e infortunati, ma un Real Madrid che può contare sulle sue stelle di prima grandezza, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Courtois, ma anche l'ex recente Dumfries. Mourinho e Kivu non hanno nascosto che forse avrebbero preferito che questa partita si giocasse in un altro momento e non ancora in estate, con la stagione all'inizio e con i neroazzurri reduci della rimonta col Napoli, che ha dato fiducia e autostima ma anche stanchezza fisica e forse mentale. Di Marco è rimasto a Milano, fra poco conosceremo le scelte del tecnico dei campioni d'Italia. Il Santiago Bernabeu rinnovato resta sempre lo stadio del Mondiale 1982 ed è il punto più alto del triplete nero-azzurro. 16 anni fa la Champions con le lacrime di addio di Mourinho e Kivu col caschetto a sollevare la Coppa. 16 anni dopo Real Inter e anche Mourinho Kivu. Madrid, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: Radio Cronaca ovviamente su questa rete dalle 21. Altre di Champions League si stanno giocando ora a EK Atene LASK 1-0 per i greci, Bruges Aston Villa 2-1 per gli inglesi, siamo ancora nel primo tempo. Altre gare delle 21 sono Borussia Villarreal, Porto, City e Lille Betis. Pallone d'oro 2026, svelati i nomi dei 30 candidati, nessun italiano, solo Lautaro Martinez tra i giocatori della nostra Serie A. Tra i pretendenti Messi, Yamal, Mbappé, Kane, squadre rappresentatissime, il Paris Saint-Germain, vincitore delle ultime due Champions, e la Spagna, campione del mondo. Il 26 ottobre a Londra l'assegnazione. Rottura del menisco esterno, lungo stop per Locatelli, il capitano della Juve tornerà non prima del prossimo anno, perfettamente riuscito a Manchester, l'intervento di ablazione cardiaca per Scott McTominay, che resterà a riposo ora 2 settimane prima di tornare ad allenarsi. Stesso problema e stessa operazione in vista per il centrocampista dell'Udinese Piotroschi, dopo un'aritmia evidenziata durante la gara di ieri con la Lazio. E a proposito di Lazio, formalizzato l'ingaggio dello svincolato portoghese Diogo Leite per la difesa e ha del clamoroso possibile arrivo arrivo in Serie B ad Avellino, dove si sogna per la trattativa che potrebbe portare in Irpinia l'asso colombiano James Rodriguez, ora 35enne. Lasciamo il calcio. Dopo l'amaro epilogo della nazionale femminile è cominciata l'avventura di quella maschile ai campionati europei di pallavolo. Gli azzurri di De Giorgi sono arrivati oggi a Napoli, dove giovedì saranno impegnati nella partita inaugurale contro la Svezia, e domani invece ricordiamo l'impegno con l'Australia della nostra nazionale femminile di basket, spareggio per rimanere dentro i mondiali tedeschi. È tutto per lo sport e buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
31: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.27, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra l'allacciamento con la 15 e Piacenza Sud in direzione Milano, dove si registrano 6 km di coda per un incidente ora risolto. Si consiglia come percorso alternativo l'uscita a Fidenza per percorrere la statale 9 via Emilia con rientro in autostrada a Piacenza Sud. Andiamo in Liguria in A7 tra Genova e Bolzaneto e l'allacciamento con la A12 verso Genova, si segnala 1 km di coda per un veicolo in avaria. In A4 in Lombardia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano si registra una coda di 4 km a seguito di un incidente. E ancora in A4 sul tratto Venezia-Trieste tra Redipuglia e Palmanova in direzione Venezia segnalato un incidente. Incidente anche in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova che vede coinvolti due camion. Ci spostiamo in A14 nelle Marche tra Fermo e Pedaso in direzione Pescara, raccomandata prudenza alla guida per un veicolo in fiamme. E infine in A1 in Campania tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione Napoli presente un altro incidente. È tutto, buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.
32: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
14: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
15: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
16: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
17: Chi ci pensa a fermarsi?
15: Una serie di Michele Placido.
18: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
15: Levatino. Il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
19: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
20: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
21: Il premier mette a punto in queste ore.
22: The president did what he always would.
23: The Afghan government says they're not surprised.
24: Zapping. Le 19:30 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 8 settembre 2026. Come sempre in apertura, un rapido sguardo ai temi e agli ospiti che avremo con noi questa sera. Cominceremo con la senatrice Maria Elisabetta Casellati di Forza Italia, il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. È stata anche presidente del Senato dal 2018 al 2022. Sarà poi con noi Angelo Bolaffi, un filosofo germanista, ha insegnato filosofia politica alla Sapienza, è stato direttore dell'Istituto di Cultura Italiana a Berlino. Beh, con lui parleremo un po', diciamo, del movimento tellurico, del movimento politico che ha portato alla clamorosa vittoria dell'AfD nella Sassonia-Anhalt, 44%, con la possibilità, ormai lo sapete, di formare per la prima volta nella storia tedesca un governo che guiderà uno Stato appunto della Germania, sarà la Sassonia-Anhalt. Manca poco, ci sono trattative in corso, cercheremo di capire un po' le implicazioni politiche per la Germania e per l'Europa di questo risultato, e anche cercheremo di capirne le origini, le radici. Sempre di questo parleremo con Francesco Seghezzi, un presidente di ADAPT, che è un'associazione che si occupa di ricerche nell'ambito delle relazioni industriali e del lavoro, proprio per mettere la lente d'ingrandimento su questo risultato dell'AfD, però sulla questione appunto del lavoro. Il grandissimo successo di AfD tra gli operai, che è stato, diciamo, un record che ha surclassato qualsiasi altro partito tedesco, beh, su questo rifletteremo con Francesco Seghezzi per capire che cosa ha fatto davvero presa sugli operai di quello Stato tedesco e anche sulla classe degli operai in generale in Germania, che sono molto attratti dalle politiche e dai programmi dell'AfD. Ne parleremo con Francesco Seghezzi. Poi torneremo alla guerra ancora in corso dopo 4 anni tra la Russia e l'Ucraina. Il weekend diplomatico che ha visto Steve Witkoff e Jared Kushner prima a Mosca, dove erano stati molte volte, poi a Kiev, dove sono andati per la prima volta soltanto, è stato un weekend diplomatico che non ha portato grandi risultati. Il presidente Zelensky ha detto che si aspetta che la guerra vada avanti per tutto l'inverno e si aspetta quindi che gli Stati Uniti, al di là del loro ruolo negoziale, aiutino l'Ucraina a resistere in questa fase in cui la Russia ha già ripreso a bombardare non soltanto le città ma anche tutte le infrastrutture energetiche di quel paese. Ne parleremo con Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico e militare. Poi avremo con noi un ospite particolare, si tratta di Don Luca Mazzinghi, è un parroco della diocesi di Firenze e insegna, professore ordinario di esegesi dell'Antico Testamento alla Pontificia Università Gregoriana. Lui ha organizzato, è il curatore di un corso dedicato a questo, un Dio violento, la Bibbia tra guerra e pace, appunto organizzato dall'Università Gregoriana. È un corso per spiegare, per far capire in che modo la Bibbia può essere, diciamo, mal interpretata per sostenere guerre e violenze e com'è invece va letta nel modo giusto per sostenere invece pace e dialogo. Ne parleremo con Don Luca Mazzinghi. Poi andremo a buttare un'occhiata, uno sguardo curioso su quello che sta succedendo alla Festa del Cinema di Venezia, al Festival del Cinema di Venezia, che è ancora pienamente in corso, finirà il 12 di settembre, quindi cominciato mercoledì 2 e finirà il 12, molti film, molti critici, molte idee, molti attori, molte attrici, tanti premi in ballo. Noi ne parleremo con Alberto Crespi, che è l'autore e conduttore di Hollywood Party su Rai Radio 3, anche scrive di cinema per Repubblica. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
0: Londra, sanzioni contro i coloni israeliani, Miliband, pulizia etnica, io ebreo sto con la Palestina, altri 11 paesi si associano, Israele chiude il consolato britannico, bufera su Netanyahu, sapeva del 7 ottobre. Putin parla con Trump e assicura nessuna minaccia all'Europa, Bruxelles, i fondi per l'Ucraina saranno usati per le difese antiaeree, la Germania, mandiamo i nostri Patriot. Banche, Lega, l'attacco di Forza Italia incomprensibile, no al prelievo, gli azzurri, basta propaganda, centrosinistra polemica, sull'invito a Vannacci alla formazione per poliziotti. Attenti, è pieno di gas, le ultime immagini dei carabinieri intervenuti nel casolare assediato di Castel d'Azan, nel Veronese, prima dell'esplosione che uccise 3 militari. Crolla il rendimento degli studenti nei paesi industrializzati, rapporto OCSE in 10 anni calo record nella lettura e nel calcolo, Italia sopra la media in testa alle scuole cinesi. Venezia, Penelope Cruz e Javier Bardem di nuovo insieme nel bunker del miliardario che si prepara l'apocalisse, l'attore basta egoismo, per la nostra civiltà non c'è un piano B.
24: 19:36 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando diamo il benvenuto alla senatrice Maria Elisabetta Casellati, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Buonasera ministro, bentornata a Zapping.
1: Grazie e buonasera a lei e tutti i suoi ascoltatori.
24: Allora, abbiamo molto parlato, discusso e ascoltato su questo record segnato dal governo Meloni, che si è già con il 4 settembre aggiudicato il titolo di governo più longevo della storia repubblicana. Volevo partire da questo per chiedere a lei, ministro, questo record, questa durata, questa longevità di governo, dal suo punto di vista, dal suo punto di vista di ministro delle riforme istituzionali, che cosa ha segnato? Qual è stato il valore che lei ha visto in questa durata?
1: Beh, la stabilità per sé è un valore, perché significa credibilità a livello internazionale, significa attrattività degli investimenti esteri, significa fiducia dei mercati, significa possibilità di programmazione del proprio futuro da parte di cittadini e delle imprese, significa la possibilità di rendere fattive tutte le proposte e tutte le riforme che sono in produzione. Quindi stabilità è un valore, e del resto è un valore anche di carattere economico, perché da un dato l'instabilità politica degli ultimi 10 anni precedenti il governo Meloni, 2012-2022, hanno prodotto un 265 miliardi di interessi in più sul debito pubblico, quindi denari sottratti ovviamente alle tasche degli italiani, che potevano essere impiegati di più e meglio in azioni che potevano, diciamo, anche alleggerire il carrello della spesa, tanto certo, per dire, alleggerire le spese della sanità. Insomma, è davvero una cosa molto molto negativa.
24: P- Però chiedendolo al ministro delle riforme, vorrei sapere il suo punto di vista su questo fronte, cioè la stabilità di questo governo rispetto alle riforme che si erano immaginate, che si erano annunciate, e sono principalmente, lo ricordiamo, giustizia, federalismo, premierato. Ecco, questa stabilità però non mi pare che abbia consentito il maturare di queste riforme. Sono tutte più o meno al palo o un po' messe da parte.
1: Beh, la riforma della giustizia ha avuto una sentenza popolare e questa sentenza va rispettata. Probabilmente, diciamo, alcuni temi, la giustizia e parlare di Consiglio Superiore della Magistratura, parlare di parità fra pubblico ministero e la difesa, e la terzietà di un giudice, probabilmente non è facilmente comprensibile nel momento in cui gli italiani vanno ad esprimere il loro voto.
24: Quindi la riforma della giustizia non è riuscita, diciamo, questo...
1: Non è riuscita, io credo, proprio perché era difficile una comunicazione su temi molto molto particolari, anche se questa riforma sarebbe servita poi come una sorta di piattaforma per rilanciare altre riforme importanti della giustizia, e quindi il clima sembrava molto molto positivo, dopodiché forse i toni si sono troppo accesi.
24: Ma anche il federalismo non è riuscito a trovare un suo punto di, come dire, di slancio in Parlamento, ci sono state molte questioni, anche lì la Corte Costituzionale è intervenuta, era una delle riforme promesse, no? E si è però arenata. Qual è la sua valutazione?
1: Diciamo, le nostre riforme costituzionali, perché stiamo parlando di riforme costituzionali, e sono delle riforme molto complicate, nel senso che per esempio anche quella che io stavo portando avanti per 2 anni sul premierato, è da 40 anni che si discute di questa riforma, perché proprio la stabilità era l'obiettivo di cui parlavano addirittura i padri costituenti. Io adesso non voglio entrare in tecnicismi, il famoso ordine del giorno Perassi che diceva occorre inserire degli elementi di stabilizzazione, diversamente non ci sarà, ci saranno una serie di governi, non ci sarà una governabilità. Quindi è un problema antico. Purtroppo di fronte a queste riforme costituzionali si alzano barriere ideologiche e non troviamo una collaborazione da parte delle opposizioni, anche se magari fino al giorno prima dicevano le nostre stesse cose. Quando io ho affrontato la questione del premierato mi sono confrontata per 6 mesi con le opposizioni per cercare un punto di caduta, perché in realtà il nostro programma prevedeva il semipresidenzialismo alla francese.
24: Sì, certo, ricordo.
1: E certo, ma quando mi sono sentita dire che mettere il Presidente della Repubblica in una competizione elettorale gli avrebbe fatto perdere quella caratteristica di terzietà che lo connota, e allora io ho fatto un passo all'indietro, ritenendo che con questo e promuovendo il premierato avrei trovato.
24: Però non è bastato, anche il premierato non è riuscito a superare gli ostacoli parlamentari. In realtà poi adesso l'unica riforma che tiene banco è quella elettorale, di nuovo ad un anno, forse meno dalle elezioni, si riparla di riforma elettorale. Su questo a che punto siamo, secondo lei? Vedo che il Senato ha reinserito la possibilità di esprimere le preferenze, che invece erano state bocciate con un emendamento alla Camera.
1: Sì, direi che siamo a buon punto, nel senso che domani andiamo in aula al Senato, quindi siamo in seconda lettura, e la prossima settimana dovremmo terminare con l'approvazione della legge al Senato, passerà poi alla Camera appunto per le modifiche che al Senato saranno inserite, come quella ad esempio delle preferenze. Quindi terminerà alla fine di questo mese, inizi di ottobre, grossissimo modo, poi i tempi li determina sempre il Parlamento.
24: Certo.
1: Quindi
24: ci sono ancora vari, non dico ostacoli, ma comunque dubbi, questioni aperte. Tra l'altro l'opposizione vedo che vi accusa il governo di modificare questa legge giorno dopo giorno secondo come vanno i sondaggi. Se Vannacci cresce un po' di più si pensa magari ad un'altra soluzione, se qualcuno cresce un po', se c'è qualche problema all'interno, diciamo, di Forza Italia o di Lega che perdono nei sondaggi, si immagina ancora un altro scenario. E così si procede nella riforma guardando a come vanno i sondaggi in questa fase?
1: Non è proprio vero. Cioè, questo è veramente falso, perché la legge elettorale è davvero difficilissima da comporre e noi abbiamo ascoltato alla Camera più di 70 costituzionalisti, si è parlato di ballottaggio, noi abbiamo inserito il ballottaggio, i costituzionalisti in grande misura, quelli proprio indicati dalle opposizioni che avevano fatto loro il pensiero di questi costituzionalisti, ritenevano che il ballottaggio non potesse essere compatibile con un sistema come il nostro bicamerale perfetto, perché ci sarebbero potute essere delle differenze nel risultato del voto fra Camera e Senato. Era un'ipotesi, seppure remota, ma era un'ipotesi e noi l'abbiamo eliminato. Quindi in realtà anche la soglia che era stata stabilita nel 40%, e perché così indicato dalla Corte Costituzionale, noi l'abbiamo addirittura, abbiamo alzato l'asticella nel senso di portarla al 42%, proprio per cercare di evitare oppure di restare sempre di più entro il perimetro delle indicazioni della Corte Costituzionale. Pertanto non è che noi abbiamo cambiato perché c'erano i sondaggi, non è che i sondaggi cambiano ogni 5 minuti, nel senso che questa legge è in, per così dire, in gestazione da parecchio tempo. Quindi l'ascolto è stato lungo al Senato, abbiamo ascoltato altri 22-23, mi pare, costituzionalisti. Quindi a mano che la discussione andava avanti, dei cambiamenti, anche dei ripensamenti da parte nostra ci sono.
24: Tra l'altro,
1: tanti,
24: visto che c'è un ripensamento, ancora un ripensamento sul ballottaggio, cioè un emendamento presentato dal senatore Marcello Pera, ex presidente del Senato, che chiede alla maggioranza, insomma, alla coalizione di centrodestra, di pensare al ballottaggio come una soluzione per evitare di essere poi, diciamo, incastrati con le estreme, di dover fare delle trattative. Invece si va al ballottaggio tra i due partiti maggiori che prendono almeno il 38% e chi vince, governa, non deve trattare magari con il partito di Vannacci o con qualche partito di estrema sinistra, quello che ci sarà. Lei personalmente sarebbe d'accordo?
1: Ma guardi, questo è uno dei punti che sono stati posti in discussione, appunto perché ogni volta che si fanno delle considerazioni intelligenti come quelle presidente Pera, che poi riproduceva anche il pensiero e l'appello di, mi pare, più di 200 costituzionalisti di tutte le estrazioni politiche, di ritornare al ballottaggio. E io adesso non posso anticipare quello che sarà il pensiero del Parlamento, perché poi è il Parlamento che decide, ma ritengo che sia improbabile che si ritorni indietro rispetto a quella che era stata una decisione assunta alla Camera.
24: Senta, per quanto riguarda la sua attività di ministro, questi 4 anni che cosa le hanno portato, di che cosa è riuscita a fare di cui va più fiera?
1: Beh, guardi, adesso noi abbiamo parlato di percorsi riformatori che hanno riguardato la revisione costituzionale della forma di governo e stiamo parlando della legge elettorale, che forse è la legge più prossima alla norma costituzionale, quella più vicina alla materia costituzionale. E quindi diciamo sul premierato io lo

0: affidabili. Oggi appunto la stabilità di questo governo ci ha dato la possibilità di smazzare le carte a livello internazionale, oltre che a livello, diciamo, una credibilità nazionale. Per cui, diciamo, anche questa riforma, sia pure rimasta incompiuta, e spero che invece, siccome è una, diciamo, nostra, un nostro programma di governo, non sia su un binario morto, ma resti sui binari del programma di governo. E quindi
1: magari se vincerete anche nella prossima legislatura.
0: Noi abbiamo lavorato per più di 2 anni in Parlamento e io ho fatto 8 mesi di consultazioni, che non sono poche, sono tante, cioè cercando appunto di trovare un accordo che poi non c'è stato, ma questo per un
1: periodo. Ecco, ma una cosa che invece lei è riuscita e di cui è contenta di questi 4 anni, qual è?
0: Ma guardi, l'altro, c'è un altro pezzo della mia delega che riguarda la semplificazione normativa, certo, di cui tutti parlano, perché a partire da Draghi, che ne aveva parlato in Europa, e a partire da tutte le associazioni economiche, loro vedono come una priorità a livello nazionale e la semplificazione normativa, perché il peso è di 220 della burocrazia, di 225 miliardi l'anno per le famiglie e per le imprese, e a livello europeo c'è lo stesso problema. Io sono stata, questa sensibilità l'ho colta in maniera forte, perché ho fatto molti incontri col commissario Dobronskis, perché noi siamo stati i primi a mettere un ministero della semplificazione normativa.
1: Ho visto che è riuscita ad abrogare 30.000 regi decreti.
0: Sì, 30.000 regi decreti che erano atti inutili, che si sono tradotti in 40 chilometri di leggi, pari al 28% dello stock normativo vigente. Cioè noi abbiamo abrogato 40 chilometri di leggi. Questo è un record, ma c'è una cosa della quale vado molto orgogliosa, perché dicevo, noi siamo considerati in Europa, nell'Unione Europea, come una sorta di apripista. Ho fatto parecchi colloqui e ci chiedono come noi stiamo agendo. Quindi a livello di proposta mi hanno invitato all'OCSE, un panel con tutti i paesi, parlo degli Emirati Arabi piuttosto che dell'India, piuttosto che del Cile, e mi hanno invitato a tenere una lectio magistralis nell'Università della Pennsylvania, chiedendomi anche un articolo sulla semplificazione che hanno pubblicato. E andrò il 21 di ottobre a tenere questa lezione magistrale. Quindi c'è una sensibilità molto forte, perché è chiaro che la burocrazia, cioè l'eliminazione del peso della burocrazia, mettendo delle regole più semplici, è a beneficio dei cittadini e delle imprese.
1: Non c'è dubbio.
0: Quindi rende il nostro paese.
1: La devo salutare perché siamo un po' andati oltre i nostri tempi, Ministro. La ringrazio molto di essere stata con noi e le auguro buon lavoro. Grazie ancora.
0: Grazie, grazie a lei e grazie ai suoi ascoltatori.
1: Grazie, abbiamo salutato Maria Elisabetta Casellati, Ministro appunto per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Sono 19:53 minuti, ricordo ancora il nostro numero 335-699-2949, SMS, WhatsApp, messaggi vocali se volete intervenire in diretta, perché cerchiamo di capire meglio il senso, le radici, le conseguenze della vittoria di Alternative for Deutschland nello stato della Sassonia-Anhalt, dove, come sapete, hanno preso più del 40% e sono a un passo dalla possibilità di formare per la prima volta nella storia tedesca il governo di uno stato, nel caso che, diciamo, il partito che è quello che potrebbe in qualche modo dare una mano a questa operazione, potrebbe aggiungersi Sara Wagenknecht e consentire di avere appunto la maggioranza assoluta. Noi ne parliamo con Angelo Bolaffi, che è un germanista, un filosofo, ha insegnato filosofia politica all'Università La Sapienza, è stato anche direttore dell'Istituto di Cultura Italiana a Berlino. Buonasera professor Bolaffi, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Allora, vedo che c'è una grande discussione anche sui

0: social, sui siti, questa vittoria degli Alternative for Deutschland è dovuta a dati economici o è dovuta invece a dati identitari? È dovuta al tema dell'immigrazione? Insomma, qual è la miscela che ha portato questo partito e il suo programma a dominare quello Stato in maniera così, diciamo, anche oltre le aspettative dei sondaggi?
1: Guardi, ha fatto bene a usare il termine miscela. Ogni grande risultato elettorale è sempre l'esito cumulativo o cumulato di diversi issues. Non c'è mai un solo motivo, salvo momenti drammatici della storia. Insomma, e in questo voto, ricordiamo ai nostri ascoltatori, si tratta di una piccola regione al centro della Germania, della ex DDR, della ex Germania orientale, una regione assolutamente prussiana, ricordiamo era la città di Wittenberg dove furono nella cattedrale affisse le famose da Lutero iniziò la riforma protestante, nato Bismarck, insomma una città molto tedesca rispetto, tanto è vero che il candidato dell'AfD, quel vincitore Ulli, che ha vinto le elezioni, ha detto in maniera molto provocatoria: i tedeschi dell'Ovest non sono tedeschi ma sono americani. Ecco, per capirci qual è l'aria che tira.
0: Certo.
1: I motivi sono...
0: Quindi è una regione che, tra l'altro, a quanto leggo e a quanto capisco, non ha grandi problemi di immigrazione.
1: Nessuno.
0: No?
1: No, l'immigrazione non esiste, semmai è l'opposto, è una regione vuota nel senso svuotata da una emigrazione dei giovani e delle donne verso l'Ovest, verso l'ex Germania occidentale, per capire.
0: Cioè verso l'America, né? Per restare
1: l'America,
0: ai termini,
1: sì,
0: del
1: esatto,
0: leader.
1: Verso l'America, è una regione che vive di, come dire, fondamentalmente di un enorme sussidio che viene dall'Ovest verso l'Est. Detto questo, non esiste di fatto immigrazione, come la storia insegna esiste l'antisemitismo senza ebrei, quindi gli elementi che hanno caratterizzato il voto, almeno dopo un recente studio, sono in terza battuta l'elemento economico, in seconda battuta l'elemento culturale, in terza battuta appunto il timore dell'immigrazione. Ecco, questi sono i tre elementi di una immigrazione che non c'è. Ma sa, voglio dire, talvolta la retorica supera la realtà stessa. Una regione scarsamente abitata, sono appena 2 milioni di abitanti, 0,3% rispetto alla Germania, al complesso della Germania che demograficamente supera gli 83 milioni e mezzo di abitanti. Quindi diciamo è un risultato, però non dobbiamo sottovalutarlo. La cancelliera Merkel proprio un'ora fa o due ore fa ha fatto una dichiarazione molto molto preoccupata, addirittura mi si spezza il cuore, ha detto lei.
0: Ha detto una frattura storica per la Germania.
1: Normalmente, guardi, la Merkel è molto parca in dichiarazioni drammatiche, è molto parca.
0: Però sono in molti a dire oggi, non so se lei è d'accordo, sono in molti a dire oggi che è stato sbagliato contrapporsi ad AfD, all'Alternative for Deutschland, soprattutto dal punto di vista, diciamo, simbolico, e anche accusandoli di essere filonazisti o post-nazisti. Cioè questa predicazione che ha cercato di isolarli e di mettere attorno a loro un cordone sanitario per non farli votare si è rivelato un errore anche da parte, diciamo, sia del Partito Socialista che del PPE. Lei è d'accordo su questo? Oppure invece va segnalato il rischio di un risorgere di forme, diciamo, di nostalgia del nazismo?
1: No, guardi, loro sono nazisti, non sono io a dirlo, lo dice l'Ufficio per la Difesa della Costituzione, cioè il Servizio Segreto Interno tedesco, che ha dichiarato formalmente un partito nemico della Costituzione. Questo non c'è dubbio, non è che ci sono, si tratta di, ovviamente dopo, sa, nella storia come in politica, dopo sono tutti saggi, no, dopo si sa sempre meglio. Ovviamente sì, è vero, oggi appare quella polemica o quel cordone sanitario, i tedeschi lo chiamano Brandmauer, no? Il muro tagliafuoco, non ha funzionato. Questo è un segnale, significa che era pensato per una cultura politica che era quella della Germania del secondo dopoguerra, che è cresciuta democratica, liberale, aperta, multilaterale, pacifista, che è in difficoltà, ma è in difficoltà dal punto di vista, come anche dal punto di vista non solo intellettuale, ma proprio fisico, nel senso che quella generazione lì, come la mia, che è nata in nome di un'altra Germania, oggi ha 80 anni, come il ministro degli esteri Joschka Fischer. E questo, e soprattutto, è cambiato il modo di far politica. E la Germania, guardi, i partiti politici storici non esistono più in Europa. L'ultimo paese in cui ancora funzionano sono la Germania, la vecchia SPD, la socialdemocrazia, partito più vecchio della storia d'Europa, e la Democrazia Cristiana. Questi due partiti hanno una grande difficoltà a entrare in sintonia politica con gli elettori, i quali hanno preferito questo simpatico bell'imbusto, un vecchio venditore di profumi per casa, per casalinghi, che è molto telegenico, molto moderno, molto soft, che girava la vecchia Germania orientale con un vecchio motorino che era un po' il mito del comunismo tedesco. E queste cose qui si pagano oggi, si pagano perché...
0: Però io mi chiedo, professore,
1: i due partiti giovani, la Linke e i Verdi, hanno tenuto,
0: sì,
1: perché loro hanno usato anche loro i media per farsi conoscere.
0: Io sono un po' perplesso, però, perché vedo che 1000 giuristi tedeschi hanno firmato un appello per la messa al bando dell'AfD, perché viola, secondo tra l'altro uno studio che è stato fatto da un'associazione che ci ha lavorato per molti mesi, viola i principi di dignità umana e democrazia sanciti dalla Costituzione. Quindi la richiesta di messa al bando è perché il programma di AfD viola la Costituzione. Mi chiedo però se un attacco frontale di questo genere, come spesso si vede, in fondo poi non aiuti il partito a mostrarsi come martire, a farsi vedere come unico, diciamo, a resistere rispetto al mainstream e all'establishment che tenta di farlo fuori. In questi casi è molto difficile decidere quale possa essere la strada migliore.
1: Guardi, io credo che sia soltanto un grido d'allarme. Io ho parlato con molti colleghi tedeschi, tutti sono convinti, perché guardi, a decidere non è un governo, non è una decisione politica. Se ci fosse mai una decisione, bisogna ricorrere alla Corte Costituzionale.
0: La decisione di ricorrere è una decisione politica, poi la Corte Costituzionale...
1: La Corte Costituzionale nella sua ampia libertà potrà decidere o meno. E tutti quanti giustamente mettono in guardia dal rischio che se la Corte Costituzionale dovesse dire sì, abbiamo dei sospetti, sì, certamente il programma è quello che è, sì, però non abbiamo punti oggettivi per dire che si fanno azioni concrete, materiali, per mettere, per far saltare l'ordine costituzionale tedesco, non possiamo decidere la messa fuori legge. Quindi sarebbe un rischio enorme, sì, sarebbe un boomerang terribile. Io penso che, non, che in tempi per quanto prevedibili non si arriverà alla discussione su questo punto.
0: Perché c'è un precedente, no? Io ricordo che nel 2024 la Corte Costituzionale tedesca ha bloccato il partito che si chiamava Die Heimat,
1: sì,
0: no?
1: Quello sì, ma si trattava di uno, non di un partito, di un raggruppamento, e l'ha bloccato dicendo sì, va bene, ma insomma non c'erano gli elettori. Questa è gente che c'ha rappresentanti in Parlamento, gente che ha i rappresentanti nei parlamenti regionali, cioè tutto un altro, certo, un'altra gara, un'altra questione. È un pericolo vero, ma vorrei dire ai nostri ascoltatori, perché spesso ho sentito un po' un clima di isteria, non siamo, come dire, agli ultimi anni della Repubblica di Weimar, non c'è un Hitler ante portas. La Germania è un paese forte, democratico, è la terza potenza economica al mondo, c'ha un ordinamento, c'ha un cancelliere, insomma, certamente è un problema politico molto molto grave, e questo punto tocca la politica e non certo solo ai giudici, come dire, sfidare o affrontare questa nuova sfida. E bisogna vedere, e questo è il mio dubbio vero, se i partiti la SPD, la CDU, i Verdi, anche la Link, sono in grado di affrontare questa nuova Germania, come dire, che si è fatta viva. Una Germania vecchia che ritorna dopo la caduta del muro. Qui siamo al paradosso, siamo tornati alla Germania divisa dal muro di Berlino.
0: Aspetti, professore, ci sono due telefonate che volevo farle ascoltare. Aldo da Torino, la prima. Aldo, buonasera, prego.
2: Buonasera. Ma come ho detto nel messaggio che ho mandato, alle volte non bisogna essere né filosofi né statisti per capire certe cose. Io ho una certa età, ho vissuto gli anni 60, 70, 80, ho visto e provato certe cose. Se c'è questa fuga verso gli estremi, secondo mio modesto parere, è perché chi ci governa oggi non è buono, non riesce a dare prospettive alla popolazione, quindi la popolazione cerca di alternative, alle volte anche magari non usando troppi ragionamenti, si fa prendere magari anche solo da come dire, da sentimenti improvvisi, però sta di fatto che queste fughe verso gli estremi, che non vanno mai bene, vogliono solo dire che chi c'è non va bene,
0: non ha operato bene,
2: e che non vada bene è sotto gli occhi di tutti.
0: Grazie Aldo, c'è un'altra telefonata, devo avere il tempo di prenderla, mi scusi, la saluto e grazie. Paolo da Milano,
3: buongiorno. Volevo dire che a me preoccupa molto il rapporto opaco con la Russia di Putin, che ha degli intenti abbastanza noti di spaccare l'Unione Europea, e volevo solo chiedere, anche se secondo me non era il caso di farli governare almeno in questo land, per mettere a nudo poi la caducità di certe promesse. Tutto qua, volevo dire.
0: Grazie Paolo, questo è un punto interessante, perché se sulla questione, diciamo, dei rapporti con il nazismo, se definirli o meno nazisti, ci possono essere controversie, professore, lo dico anche a lei, sul fatto che ci sia una forte simpatia, una forte adesione alla Russia di Putin, su questo mi pare che nessuno, non lo stessi, non lo neghino.
1: L'applauso per il voto in Sassonia-Anhalt è venuto all'unisono da Musk, da Trump e da Putin. Questo ci dice tutto quello che può essere. Che la FD fosse stata individuata dal vicepresidente americano Vance, da Musk e da Putin come dire il cavallo di Troia da inserire nella democrazia tedesca, mi pare che non ci sia discussione, non c'è dubbio alcuno. Poi sa, da questo a dire quante e come forze strane abbiano manipolato, io tenderei a prova contraria, a non fare affermazioni. Certamente, come dire, ha funzionato una certa retorica filoputiniana e filorussa.
0: Professore, dobbiamo fermarci qui. Grazie Angelo Bolaffi, buonasera, buon lavoro.
1: Grazie, arrivederci.
0: Allora ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi ripartiamo con la nostra puntata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali specializzati in podcast. Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA.
5: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
6: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
7: Meteo Radio. In serata nuvolosità in progressivo aumento al nord e sui settori tirrenici peninsulari, con prime piogge o locali rovesci su Alpi e Prealpi, specie quelle centrali. Domani, mercoledì 9 settembre, marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il il resto del meridione le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se da pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Zapping. Le 20 e 9 minuti, prima di andare avanti, i titoli del TG1.
8: Regno Unito e altri 11 paesi sanzionano i coloni in Cisgiordania. Londra accusa pulizia etnica. Ira di Israele, chiuso consolato britannico a Gerusalemme Est. Telefonata Trump-Putin, sforzi di mediazione positivi. Zelensky spinge per negoziati trilaterali già a settembre. Dopo la tregua tornano le bombe su Kiev. Ex Ilva, governo, tavolo permanente per Taranto come per Terra dei Fuochi. Schlein, Conte, Bonelli e Frattoiani alla festa di AWS. L'alleanza c'è. Caso La Vitola, TG1, la moglie di Tavares si sta addossando tutte le colpe, il cugino in Basilicata, preferiremmo non averlo qui ai domiciliari. Femminicidio di Lorena, la madre ha lasciato l'ex fidanzato dopo un tradimento, la salma verso la Puglia, lutto a Squinzano, domani funerali. 15.000 euro ai due killer per uccidere un volontario del 118 in Gallura un anno fa, presunti mandanti l'ex fidanzata e il compagno, 4 arresti. L'estate del caldo record sta per finire, domani previsti temporali, grandine e crollo delle temperature, allerta arancione in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Penelope Cruz e Javier Bardem protagonisti sul tappeto rosso della mostra del cinema di Venezia, la coppia da Oscar è nel cast di Bunker, in concorso diretto da Florian Zeller, è un film sulla necessità di connettersi con gli altri, ha spiegato l'attore spagnolo.
0: Le 20 e 10 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, do subito il benvenuto a Francesco Seghezzi, presidente di Adapt. Buonasera presidente, buonasera Seghezzi, bentornato a Zapping.
9: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, continuiamo un po' ad analizzare la vittoria di Alternative for Deutschland nella Sassonia-Anhalt. Ne abbiamo parlato fino a qualche minuto fa con Angelo Bolaffi, abbiamo parlato della miscela di ingredienti che ha portato a quella vittoria, così anche imprevista, al di là delle aspettative dei sondaggi. Adesso però con lei vorremmo mettere la lente di ingrandimento su uno degli elementi, su uno degli ingredienti di quella miscela, che è quello del lavoro e del ruolo dei lavoratori. I lavoratori hanno votato in gran numero, con altissime percentuali, per il partito di Alternative for Deutschland, rivelandoci qualcosa che sarebbe interessante capire meglio. Che cosa è successo secondo lei?
9: Allora, intanto è un trend che ormai vediamo in tutti i paesi in cui siamo partiti nazionalisti o populisti, adesso poi discutiamo come vogliamo, e prendono tanti voti. La base operaia è sicuramente uno degli zoccoli duri più forti. Questo perché nella narrazione, anche qui abbastanza trasversale, diciamo così, di questi partiti sul tema economico e sul tema sociale, c'è quello di una critica molto serrata alle conseguenze della globalizzazione per i paesi occidentali, il che è valso per la Brexit, per la prima e la seconda elezione di Trump, forse la prima ancora di più, e adesso in questi casi. La narrazione è che, tutto sommato, dal punto di vista diciamo così, dei dati, ha anche delle basi, non stiamo dicendo che c'è qualcosa di totalmente inventato, anzi, ma è quello di grandi benefici che dal punto di vista dell'occupazione e anche poi del reddito pro capite hanno avuto tanti paesi non occidentali, e di come si sia impoverita invece una certa industria, sia attraverso delocalizzazioni che hanno portato a perdere lavoro nell'industria, a generare lavoro nei servizi magari non molto pagato, o pian piano a un certo disinteresse proprio come conseguenza da parte dei paesi europei per gli investimenti dell'industria, e quindi l'ingresso mano a mano di altri player che hanno altre logiche, altri criteri, un altro modo di trattare le persone. E tutto questo ha generato sicuramente una certa frustrazione, e che si mixa, peraltro, questo dal mio punto di vista, soprattutto nel caso tedesco, magari non per forza nella regione di cui stiamo parlando, dove i tassi di immigrazione non sono così elevati, ma nel vedere parallelamente la presenza di tanti stranieri che sono comunque sostenuti da un welfare perché faticano a integrarsi, e chiaramente su questo concetto si costruisce tutta una narrazione che, diciamo così, che ricalca il vecchio scontro di civiltà di cui parlavamo 25 anni fa.
0: Lei ha scritto un articolo il cui titolo è La solitudine dell'operaio tedesco. Perché la solitudine? In che cosa si configura questa solitudine? Una solitudine sociale, una solitudine come dire esistenziale, o una solitudine lavorativa? In che cosa consiste questo?
9: Io credo sia un po' un mix tra una dimensione più, diciamo, intima, psicologica, che è data dal fatto che appunto ci si sente parte degli esclusi, e un'altra componente invece, anch'essa come conseguenza psicologica, ma come causa sicuramente molto alimentata dai partiti di cui stiamo parlando, che non solo fa sentire soli e parte degli esclusi, ma fa individuare un grande nemico, e tutto questo mi sembra alimentato da un lato dalla potenza di fuoco dei social media, che consentono all'individuo solo di esprimersi su un palcoscenico quantomeno virtuale, ma che sempre di più nella nostra testa è reale, e quindi il potere esprimersi in questo modo. Dall'altro, persone sole, nel senso di molto meno parte di una dimensione di collettività. Il mondo associativo è debole, il mondo sindacale è debole, soprattutto nelle regioni dell'est della Germania, diciamo che la stessa dittatura sovietica aveva abbastanza colpito, anzi abbastanza un eufemismo, duramente tutte le libere associazioni, quindi questa dimensione dell'individuo isolato è sicuramente anche un retaggio storico, ma che è ampiamente diffuso in tanti altri luoghi, per cui si è molto più vulnerabili a tutte le informazioni che ci vengono date mediante i social media, che ultimamente utilizzano sempre di più l'immagine e il video come linguaggio e meno, diciamo, il concetto scritto, e quindi si è vulnerabili. La paura viene alimentata e si va a cercare chi ha un messaggio che in qualche modo giustifica e sembra comprendere questa paura. Attenzione, io non voglio dire che la genesi della solitudine, ossia un certo fallimento di un modello sociale economico, non sia vera. Il problema sono le conseguenze e come questa viene utilizzata, come viene diciamo così presa, mescolata e resa materiale demagogico e materiale elettorale. Ma la solitudine dell'operaio tedesco, per riprendere il titolo che diceva prima, è causata da logiche di fallimenti di un modello economico il cui spopolamento industriale tedesco nel settore dell'automotive, di cui parliamo in questi giorni, è soltanto la ciliegina sulla torta.
0: Quindi ci sono delle responsabilità individuabili da parte di chi ha governato, il PPE, la SPD, in questi anni, che hanno portato a questa solitudine, a questo senso di spesamento, a questa perdita di valore del lavoro. Cioè, ci sono delle cose che si possono indicare e dire: ecco, lì si è sbagliato, lì si è prodotto, lì ci sono le origini della vittoria di AfD, o no?
9: Io penso che sì, qualcosa sì, nel senso che la politica è anche, cioè i cicli elettorali sono anche razionali, non sono soltanto diciamo così qualcosa di fumoso. Di certo la scommessa della grande ondata di immigrazione siriana, la scommessa di Angela Merkel, non è andata benissimo, non si è riusciti, nonostante l'intuizione del accogliere una popolazione che aveva tassi di scolarizzazione maggiori rispetto alla media dell'immigrazione dal Medio Oriente, non è funzionata, perché l'integrazione è avvenuta solo fino a un certo punto e solo in alcuni settori. La scommessa persa dell'elettrificazione dell'auto, che ha portato a un clima di terrore nell'operaio tedesco, che vede un colosso come Volkswagen, che è sempre stata una certezza totale,
0: che licenza migliaia e migliaia
9: incredibile di persone, e chiaramente questo è tutta una conseguenza dell'aver pensato di poter governare l'elettrificazione dell'auto senza capire che la Cina era molto più avanti, per cui ci sono tutta una serie di conseguenze, poi potremmo anche andare nel tecnico, il sindacato si è indebolito per tanti motivi nel corso degli anni, lo stesso modello partecipativo tedesco nelle aziende tedesche ha portato sempre meno risultati, è diventato spesso causa di scandalo, per cui a volte è capitato che tanti membri dei consigli di fabbrica, diciamo così, portassero a casa qualcosa in più di quello che dovevano. Per cui sicuramente ci sono delle cause che poi vengono amplificate, in qualche modo c'è una riduzione a uno, due o tre nemici, senza che in questo momento occorra un grande lavoro sulle soluzioni.
0: Ecco, questo è un po' il punto su cui poi devo purtroppo chiudere. Mi chiedo se da qualche parte nel programma di AfD, che ormai è abbastanza ricco, ci hanno lavorato molto, c'è una risposta agli errori o comunque ai temi che abbiamo qui fino a qui elencato, cioè se ci sono delle indicazioni credibili per risolvere i problemi veri che chi ha votato AfD magari ha vissuto, ha sentito ed è stato portato a inserire nell'urna, o seppure poi dovremo aspettare un'alternativa all'alternativa.
9: Guardi, in questo momento, per come vanno le cose, c'è poco interesse a proporre soluzioni molto credibili, lo vediamo anche in Italia. La soluzione di fatto proposta dall'AfD è che l'Europa è l'origine di tanti di questi problemi, quindi bisogna guardare da un'altra parte.
0: Alla Russia, per esempio.
9: Ad esempio un pochino più a destra, esattamente, rompendo un po' questo legame con l'Europa che ci ha indebolito. L'altra soluzione è la remigrazione di massa, tutte soluzioni che ad oggi sono facilmente raccontabili e fanno prendere anche molti voti. Io le ritengo, la remigrazione di massa la ritengo assolutamente impraticabile, l'altra, cioè guardare di più alla Russia, la ritengo non auspicabile, diciamo così, però il tenore delle soluzioni mi sembra oggi questo.
0: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Francesco Seghezzi, presidente di Adapt 20 e 21. Buonasera, grazie ancora.
10: Grazie a voi.
0: Cambiamo completamente tema e parliamo della guerra russo-ucraina. Sembrava ci potesse essere, non dico una svolta, ma quantomeno una piccola fiammata ripresa dei negoziati, perché Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, sono tornati per la settima volta a Mosca, ma questa volta, per la prima volta, sono andati anche a Kiev ad incontrare Zelensky. Da questo weekend diplomatico però è uscito ancora ben poco, oppure quello che si è detto non è stato raccontato, non è stato rivelato. Però da questo volevo partire per parlare con Gianraffaele Percannella, che spesso ci aiuta nel decrittare le vicende internazionali, che cosa ha significato questo duplice incontro e che cosa può portare. Buonasera Percannella, bentornato.
11: Buonasera, grazie a lei per l'invito. Allora, sicuramente è un passo avanti, ogni volta che si parla è comunque un passo avanti. I risultati sostanziali sono pochi, quasi inesistenti. Io non credo che ci sia un accordo in itinere dietro. Quello che probabilmente c'è è una maggiore disponibilità da parte di Putin a offrire a Trump un risultato cosmetico da giocare prima delle elezioni del midterm. Quindi potrebbe essere questa un possibile sviluppo. Dal punto di vista sostanziale, non credo che ci siano le premesse perché questi colloqui abbiano un risultato fattivo. Quello che è sbagliato in questo momento è che non avvengono tenendo tutti gli attori sullo stesso tavolo, e dovrebbe essere presente anche l'Europa, e soprattutto ci
0: ad un certo punto sono subentrati tedeschi, francesi e inglesi, mi pare, come
11: sì, consulenti militari, sì. Diciamo, però non avevano un mandato politico, certo, che potrebbe trattare. e soprattutto ci si sta concentrando sull'occupazione dei territori, mentre invece quello che è fondamentale in questo momento sarebbe poter garantire delle sicurezze. Cioè io credo, per l'amor di Dio non sono io che posso, diciamo, decidere al posto dell'Ucraina, però credo che loro potrebbero essere disponibili a un sacrificio territoriale se avessero una certezza consistente del fatto che la Russia non abbia la possibilità di attaccarli di nuovo, pur potendo coltivare la prospettiva di crescere all'interno dell'Occidente, come oramai sono diventati un riferimento per le armi più evolute.
0: La cosa che mi ha colpito è che in tutte le dichiarazioni sia di Witkoff che di Kushner l'impostazione del loro negoziato è un'impostazione che somiglia molto a un deal commerciale. Kushner ha detto più volte: noi vogliamo che ci sia una soluzione win-win, noi siamo qui, siamo esperti di fare accordi business commerciali e quindi dobbiamo trovare il modo che l'Ucraina trovi il suo vantaggio, la Russia trovi il suo vantaggio, alla fine si stringono la mano e la guerra è finita. Mi chiedo se nella ormai complicatezza, nella stratificazione di tragedie, di dolore che si è fatta fino ad oggi, lo scenario di ridurre tutto ad un accordo commerciale in cui i due contraenti trovano ciascuno un loro vantaggio sia credibile.
11: Guardi, quella che hanno queste due persone della questione è una visione bidimensionale, tipica, diciamo, di chi si occupa di transazioni dove non c'è in gioco la vita, dove non ci sono giochi, interessi, diciamo, non recuperabili. In realtà, se gli uomini d'affari fossero stati capaci di portare avanti trattative diplomatiche, sarebbero anni adesso che i trattati di pace verrebbero gestiti da miliardari. La diplomazia, non a caso, è una cosa che si studia, è un'arte che stabilisce anche, è un discorso più di conciliazione, di capacità di gestire quelle che sono esigenze diverse. Comunque in questo momento anche dei diplomatici professionisti avrebbero delle difficoltà non indifferenti, perché la situazione si è così incancrenita che è difficile da recuperare.
0: Quello che però mi chiedo, se Putin continua a dire di no ad ogni proposta di tregua, di cessate il fuoco, di sostanzialmente di trovare una soluzione, se il ruolo di mediatore degli Stati Uniti attraverso i due personaggi che abbiamo citato può andare avanti in questo modo, o a un certo punto Trump non sarà costretto a decidere se vuole consegnare l'Ucraina all'influenza russa o se vuole, diciamo, riconsegnarla alla sua dimensione europea. Dovrà a un certo punto fare una scelta se Putin continua a dire di no a qualsiasi piano di pace.
11: In questa equazione che lei ha descritto manca una variabile, che è quella iraniana. In questo momento questa riapertura delle trattative, compreso il volo del capo dei servizi segreti a Mosca, sono probabilmente una conseguenza più collegata al quadrante iraniano che a quello ucraino. La carenza di intercettori che stanno avendo gli Stati Uniti, che non è recuperabile nel breve, se non si possono recuperare intercettori si dovrebbe perlomeno cercare di attenuare la capacità offensiva iraniana. Capacità offensiva iraniana che si basa anche su forniture russe. Quindi in tutta questa trattativa molto probabilmente rientra anche il discorso iraniano e molte considerazioni vanno fatte tenendo presente anche questo.
0: Ecco, però mi chiedo se possa invece, nell'ambito di questa cosa che lei ha detto, cioè che l'Iran sia un elemento molto presente negli incontri e soprattutto quelli a Mosca tra Witkoff, Kushner e Putin, tra l'altro Witkoff ha detto che quando scriverà le memorie i suoi incontri con Putin saranno in cima come le cose più emozionanti che lui abbia mai vissuto, ci sono alcuni osservatori anche di parte russa che dicono che in realtà Putin in questa fase non si stia tanto occupando di cosa concedere all'Ucraina, quanto di cosa concedere a Trump. Lei lo diceva all'inizio, qualche vantaggio cosmetico, ma forse anche qualcosa di più, degli accordi commerciali, rifornimenti di energia, terre rare, un aiuto sull'Iran, una compartecipazione a qualche grande progetto di sviluppo economico. Ci potrebbe essere questo elemento, cioè non si guarda tanto all'Ucraina quanto Putin ha capito che per portare Trump dalla sua parte deve fargli brillare l'oro davanti agli occhi.
11: È un'evoluzione possibile, perché teniamo conto che c'è un personaggio dall'altra parte che non ha nessuna contaminazione ideologica, nessun ragionamento, quindi è possibile che possa avere, diciamo, essere attratto molto dalle questioni di interesse. Quindi è una cosa che non escluderei, la vedo però un po' improbabile, perché la posizione di Trump potrebbe cambiare dopo le midterm, dipende dai risultati. Cioè, tutti adesso noi ci aspettiamo che non saranno particolarmente generosi con Trump, però da non particolarmente generosi a veramente disastrosi c'è una differenza anche politica che lo indebolirebbe molto e gli impedirebbe di fare scelte strategiche come quella che lei in questo momento paventava, che si configura come una sorta di alleanza commerciale con la Russia.
0: E un'ultima questione, si parla di una possibile ripresa di negoziati in Turchia, a Istanbul, come quelli che poi si sono arrestati poco dopo l'inizio della guerra. È una prospettiva plausibile in cui appunto tornino a sedersi i russi, gli ucraini, gli americani e magari anche gli europei?
11: Sarebbe una prospettiva sicuramente plausibile, ma credo che in questo momento la Russia, Putin in particolare, voglia giocarsi la carta dell'autunno e dell'inverno freddo per l'Ucraina. Se non si sblocca la situazione adesso, è probabile che ci facciamo un altro inverno dove Putin e i russi sperano di indebolire ulteriormente la resistenza ucraina. Dal loro punto di vista sarebbe giusto fare così.
0: Anche perché hanno già ricominciato a colpire le infrastrutture energetiche del paese.
11: Se ci mettiamo nei loro panni, perché devo andare a trattare adesso quando davanti a me ho un periodo dell'anno nel quale posso infliggere dei danni pesanti e poi magari andare a trattare dopo quando tu sarai più debole? Cioè, questo potrebbe essere il ragionamento che fanno. Ripeto, non stiamo parlando di persone che hanno un approccio ideologico, stiamo parlando di persone che hanno un approccio, diciamo, commerciale alla guerra che non prevede discorsi di generosità, prevede solo discorsi di interesse.
0: Ci fermiamo qui, grazie Gian Raffaele Percannella per essere stato
11: grazie
0: con noi, buonasera, buon lavoro. Sono le 20:30, andiamo avanti con la nostra puntata e andiamo a conoscere Don Luca Mazzinghi, che è un parroco della diocesi di Firenze ma anche professore ordinario di esegesi dell'Antico Testamento alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e anche presidente della Società Biblica in Italia. E Luca Mazzinghi, professor Luca Mazzinghi, in questa sua veste di professore ha proposto un semestre di studio, un semestre di approfondimento nel prossimo anno accademico, un corso intitolato, anche un po' provocatoriamente, Un Dio violento, la Bibbia tra guerra e pace. Buonasera Don Luca, benvenuto a Zapping.
12: Buonasera a tutti quelli che stanno ascoltando, grazie di avermi invitato, buonasera a voi.
0: Allora, mi spieghi un po' bene che cosa ha mosso in lei l'idea di proporre un corso di questo genere. Io un po' credo di aver capito che la sua preoccupazione è che ci siano letture un po' semplificatorie, un po' sommarie, un po' magari anche, come dire, manovrate della Bibbia per andarci a trovare giustificazioni di guerre e violenze e anche magari scudi morali rispetto a molte delle guerre in corso. Che cosa vuole fare con questo studio, con questo semestre?
12: Questo corso è un'idea dell'università, intanto, per allargare il pubblico e non limitarsi solo agli studenti in presenza. Infatti lo apriremo online a chiunque avrà voglia di iscriversi. L'idea, se posso usare un verbo un pochino più plastico, è quella di disinnescare una bomba, cioè di evitare che la Bibbia, sia quella ebraica che cristiana, venga usata come viene usata di fatto oggi da tanti politici, inutile fare nomi e cognomi, tanto li sappiamo tutti, per giustificare le proprie violenze, le proprie guerre.
13: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
14: Sono le 4:03.
0: Cioè, anche, ecco, l'idea che Dio è con noi durante una battaglia è un'idea radicata, no? Un'idea che molti eserciti hanno e diventano anche un elemento, come dire, di incoraggiamento, di sostegno. Siamo dalla parte giusta, Dio dalla nostra parte. Viene spesso utilizzato, sì, questo meccanismo.
12: Io faccio sempre l'esempio della Prima Guerra Mondiale, gli italiani contro gli austriaci, entrambi popoli cattolici, anzi forse gli austriaci più di noi, ed entrambi che precavano lo stesso Dio, lo stesso Gesù, per la vittoria della propria parte. E mi chiedo da che parte fosse Dio per chi ci crede. Questo è un esempio abbastanza chiaro. E noi vogliamo proprio disinnescare questa trappola qua, che cioè si possa usare la Bibbia per giustificare una guerra.
0: Però è anche vero che leggendo la Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento, insomma, di guerre, di conquiste, di violenze si parla molto, e chi vuole attingere, chi vuole, diciamo, affondare le mani in quella temperie, qualcosa tira fuori.
12: Sì, io inizierò il corso ricordando una battuta di Umberto Eco, che, immaginando di essere l'editor di una famosa casa editrice, dice: la Bibbia forse è meglio non pubblicarla, perché c'è talmente tanta violenza e sesso che forse il Vaticano sarebbe contrario. E è un po' vero da questo punto di vista, però il problema è come c'è presente questa violenza, questo è il punto. E se mi permette, la Bibbia smaschera la violenza umana, la denuncia, la sbatte lì perché c'è, ma la sbatte lì perché ne proviamo orrore alla fine, non per giustificarla.
0: C'è stato...
12: Se mi permette,
0: sì,
12: la Bibbia inizia con l'immagine nel libro della Genesi: la terra era corrotta e piena di violenza. Il capitolo 6 già si parte male.
0: Certo. E questo dibattito intorno alla Bibbia e alla posizione di Dio nei confronti di chi muove la guerra si è molto acceso, soprattutto quando Papa Leone XIV ha fatto una dichiarazione in cui si diceva, se non ricordo male, vorrei essere testuale, Dio non è con coloro che agitano le spade. E questa affermazione di Papa Leone è stata poi rintuzzata da molti esponenti di primo piano, diciamo, della politica americana, soprattutto dal vicepresidente Vance, che ha detto: ma come fa il Papa a dire una cosa di questo genere quando ci sono secoli e secoli di teorie sulla guerra giusta che lui sembra ignorare? Forse dovrebbe andare a rileggere Sant'Agostino, che era sembrata una cosa così un po' fuori luogo, ma che di cui poi si è molto parlato. Ecco, su questo che cosa possiamo dire sull'idea di una guerra giusta? La Bibbia la spiega, la riconosce, la identifica?
12: La Bibbia, specialmente nell'Antico Testamento, parla di guerre in cui il Dio di Israele interviene a fianco del suo popolo, addirittura lo spinge a fare la guerra in alcuni casi. D'altra parte c'è sottotraccia già nell'Antico Testamento, ma più che sottotraccia direi è il volto di Dio che alla fine si svela, un Dio che la guerra non la vuole, quel Dio che distrugge le lance, spezza le spade, brucia nel fuoco gli scudi, quel Dio che fa sì che le lance diventano falci, eccetera. Quindi in realtà ci sono due volti di Dio. Io direi che il primo è un Dio mimetico, se posso usare una parola difficile, un Dio che noi ci creiamo perché ci somiglia, giustifica le nostre violenze e ci fa comodo che esista, e ci ha fatto comodo per tanto tempo. Ma c'è anche un Dio che smaschera questo volto di Dio, che alla fine è falso. Il problema è in quale Dio io credo e cosa vado a cercare nella Bibbia. Poi alla fine il discorso finisce lì.
0: Ecco, ma se oggi come oggi, cioè nella temperie odierna, dove tante guerre sono scatenate, e appunto spesso si richiama il sostegno di Dio in questo, in quella guerra, come dobbiamo riconoscere, qual è il manuale per interrogarsi e dire: sto conducendo una guerra giusta o no?
12: No, allora, se entriamo in questo tema, guerra giusta o no, il Papa su questo è stato molto chiaro. Papa Leone ha detto: ci possono essere guerre giustificabili, ma giuste no, perché la guerra è sempre alla fine un atto di violenza e coinvolge gli innocenti anche quando si porrebbe come giusta. E poi, oggi come oggi, qual è la guerra giusta? Prima si parlava dell'Ucraina, si potrebbe pensare a quello. Israele e la Palestina, da che parte sta la giustizia, specie alla luce di quello che si è venuto a sapere proprio oggi? E tutte le altre guerre, chi decide che sono giuste o sbagliate? E questo è il punto. La Bibbia dice che la guerra è un orrore in ogni caso, e comunque dal punto di vista del credente, poi se uno non ci crede nella Bibbia come libro ispirato è un altro capitolo, ma dal punto di vista del credente la Bibbia spinge a un'altra dimensione, a quella della pace. E nel Nuovo Testamento ha maggior ragione, basta pensare a Gesù che dice rimetti la tua spada nel fodero, o alla fine la morte di Gesù che è la croce, che a mio parere è la denuncia di ogni forma di violenza per chi veramente crede in questo. Io mi scandalizzo quando vedo degli uomini politici che dicono di essere cristiani che usano la croce per giustificare la propria violenza o la propria politica guerra fondaia. Questo dal mio punto di vista è una vera bestemmia, mi scusi il linguaggio ecclesiastico, ma sono un prete, ogni tanto scappo.
0: Ogni tanto torna fuori. Ma, e quindi nel suo corso alla fine che cosa vorrà costruire, che cosa vorrà lasciare a chi lo segue?
12: Io vorrei costruire che volto di Dio viene fuori dalla Bibbia, se davvero è un Dio violento, come sembra da tanti passi, o se dietro a quel Dio violento c'è la critica che la Bibbia stessa fa a questo Dio violento, che l'uomo vorrebbe in questo modo, ma che poi si accorge non è in questo modo, senza contare il fatto che finché ci entriamo nella prospettiva di voler spiegare a tutti i costi chi è Dio e cosa fa, siamo dal punto di vista sbagliato, perché questo nessuno lo può sapere.
0: Se qualche politico in carica si volesse iscrivere al suo corso, sarebbe contento?
12: Il corso ha un costo di iscrizione abbastanza basso, se se lo può permettere, quel politico sarebbe benvenuto.
0: Quindi li accoglierebbe a braccia aperte, no? Questo potrebbe succedere.
12: Forse farebbe bene imparare un po' quello che veramente la Bibbia dice.
0: Grazie a Don Luca Mazzinghi e auguri per il suo corso. Speriamo che sia affollato e pieno di studenti attenti. Grazie ancora, buonasera e buon lavoro.
12: Grazie a voi, buona serata. Grazie.
0: Allora, prima di andare avanti, sono le 20:40, sentiamo i titoli del TG2. È partito, ma poi si è fermato. Vediamo se lo ritroviamo. Pronto? Dovremmo avere i titoli del TG2, ma non si trovano. Vediamo se abbiamo quelli di Rianews 24.
15: Colonie illegali in Cisgiordania, Regno Unito e altri 11 paesi mettono al bando i prodotti israeliani e vietano le esportazioni di armi. L'IRA di Tel Aviv. Trump Putin, un'ora di colloquio al telefono, il presidente russo: non intendiamo aggredire l'Europa, il tycoon, l'Iran non avrà l'arma nucleare. Regno Unito, caos nel traffico aereo, interruzioni dei decoli nei principali aeroporti, le autorità, guasto tecnico, problemi al sistema di gestione dei piani di volo. Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi tra governo e azienda e sindacati, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto degli stabilimenti di Taranto. Niscemi, nuova frattura nella zona rossa. Il capo della protezione civile siciliano: priorità al consolidamento della frana e all'abbattimento delle case non più recuperabili. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set e nella vita, sul red carpet del Festival di Venezia, con il loro nuovo film Bunker.
0: Le 20:41 minuti, questi titoli del TG2, l'ultima notizia, l'ultimo titolo ci porta direttamente a Venezia, alla Mostra del Cinema di Venezia, e ci porta da Alberto Crespi, autore e conduttore di Hollywood Party su Rai Radio 3, critico cinematografico di Repubblica. Alberto, buonasera, bentornato.
16: Buonasera Giancarlo, bentrovato a te e a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi che non siamo a Venezia, che non abbiamo la fortuna o la sfortuna, dipende dai punti di vista, ma che vorremmo, esatto, avere, come dire, così, un'annusata dell'aria che si respira, delle tensioni che si attorcigliano, delle cose che fanno alzare lo sguardo a chi sta lì per lavoro, per diletto. Ecco, aiutaci a immaginare che cosa si dice o che cosa si pensa in questi giorni, un po' a metà quasi dell'avventura del festival. È cominciata il 2 e andrà avanti fino al 12, mi pare.
16: Fino a sabato, sì, sabato verranno assegnati i leoni. È una domanda complicata, perché come sempre la mostra è tante cose.
0: Mi affido a te, ecco, quando tu gironzoli per il Lido, che cosa ti colpisce, che cosa ti attrae, che voci senti, allora, nei capannelli?
16: Allora, guarda Giancarlo, mettiamo un attimo da parte i film e facciamo un po' di cronaca spicciola, ecco, sì, sperando che agli ascoltatori sia gradita. Uno dei grandi temi della mostra di quest'anno sono i prezzi. I prezzi degli appartamenti, degli alberghi a Venezia sono, l'ha detto anche stasera il direttore della mostra Alberto Barbera a Hollywood Party, quindi non carta canta, voce canta. I prezzi sono fuori controllo. Venire al Lido in un appartamento, magari in una stanza condivisa con altri, è un po' come gli studenti fuori sede dell'università. È diventato costoso in un modo esagerato. Inoltre, il grande tema di quest'anno è l'Hotel Excelsior. L'Hotel Excelsior, che è un posto, come dire, mitico della
0: dove vanno tutti le star di Hollywood, sì, comunque tutti i grandi attori, attrici, i registi vanno lì più o meno. No?
16: Sì, sì, dove, considerando che da molti anni è chiuso il The Ben, il famoso albergo di morte a Venezia, per intenderci, sì, l'Excelsior è rimasto l'albergo principale in cui vanno i divi, appunto, in cui vanno le delegazioni più importanti. Allora, normalmente l'Excelsior era anche un luogo di struscio, di scambio, di eventi, di piccoli
0: di aperitivi,
16: convegni,
0: no? Eccetera, eccetera.
16: Sì, di aperitivi molto costosi. Sì. Ecco, da quest'anno non si può più entrare dall'ingresso principale, che è blindato. La hall è assolutamente riservata e non è accessibile ai normali accreditati. Si può entrare solo da un ingresso laterale, ma mi hanno raccontato, e anche questo l'ha ribadito Alberto Barbera stasera, perché io non ci sono mai entrato quest'anno, non ho voluto.
0: Se tu hai fatto obiezione di coscienza.
16: Sì, sto facendo, li sto boicottando, diciamo così. Mi hanno spiegato però che se tu entri e per un attimo ti fermi in uno dei corridoi, insomma ti fai notare per la tua immobilità dagli addetti dell'albergo, subito vengono a importi di consumare qualcosa. Non si può stare nell'albergo se non si consuma, quindi se non si spende. La consumazione minima sono 50 euro.
0: No.
16: 50 euro in cambio dei quali non so cosa ti diano, forse un bicchiere d'acqua. A me una persona ha detto che ieri... hanno preso, lei e un'altra persona hanno preso due caffè in piedi al bar e li hanno pagati 20 euro.
0: Cioè, io mi ricordo che c'era una terrazza affacciata sul mare dove ci si poteva sedere, bere una cosa, chiacchierare, incontrare.
16: Sì, proprio rischio e pericolo, sì, ecco, perché ormai anche lì i prezzi sono arrivati alle stelle.
0: Però mi ricordo che questo dei prezzi è un tema che si ripresenta da parecchi anni, sì, no? Cioè il fatto che il Lido abbia una capacità ricettiva limitata, che poi quindi i prezzi vadano alle stelle, che i ristoranti quadruplicano il loro menù per l'occasione, è una cosa che ci si ripromette sempre di raddrizzare, ma non ci si fa mai.
16: Ma non è, ovviamente non è nel potere della mostra né della biennale. E questo così è un po' il contorno. Sì. Tu mi hai chiesto di che cosa si parla al Lido, si parla molto di queste cose qua.
0: Di quanto ho pagato un caffè la mattina prima.
16: Sì, sì. No, poi naturalmente si parla anche dei film, e se vuoi
0: allora sì, diciamo di quali film si parla, di quale film si parla di più?
16: Beh, oggi si è parlato molto di questo film, come avete sentito dai titoli del telegiornale, si è parlato molto di questo film interpretato da questi due bellissimi e bravissimi attori, Javier Bardem e Penelope Cruz, che è un film con dei motivi di interesse, perché Bardem, loro sono una coppia spagnola che vive a Londra. E anche lì il tema dei prezzi se ne parla nel film, sul fatto.
0: Immagino, sì.
16: Però lui è un architetto di successo che viene contattato da un multimiliardario che si capisce appartenere al mondo delle nuove tecnologie, insomma, non si dice il nome nel film, è un personaggio di fantasia, ma potrebbe essere Bezos come Zuckerberg, ecco, per intenderci, che vuole farsi costruire alle Hawaii un bunker antiatomico che possa ospitare almeno 30-40 persone, che abbia la piscina, la sauna, la sala cinematografica, il biliardo, insomma, un bunker in cui vivere serenamente nel momento in cui il pianeta dovesse...
0: Anche perché è una cosa che sta succedendo a ritmi incessanti un po' dappertutto.
16: È una cosa che accade davvero, sì, ed è una cosa che mette in crisi questo architetto. C'è una battuta molto bella nel film, perché il suo socio gli dice, vabbè, ma scusa, ma se a te ai tempi dell'antico Egitto ti chiamava Tutankhamon e ti chiedeva di costruirgli una piramide, che facevi? Gli dicevi di no. E questi sono i faraoni di oggi. Certo. E Bardem ribatte, sì, però ricordiamoci che fine facevano gli architetti delle piramidi.
0: Sì, venivano rinchiusi nelle catacombe.
16: Sepolti per non diffondere il segreto. Sì. Insomma. Quindi è un film che agita anche dei temi interessanti, che hanno riverberato anche, tra l'altro, ieri sera è passato il documentario di Alex Gibney su Elon Musk. Alex Gibney è un grande documentarista, questo era fuori concorso. Gibney è uno che ha fatto documentari importanti su Scientology, sulla pedofilia nella Chiesa americana, e qui ricostruisce la vita, la carriera di Elon Musk, mettendo insieme repertorio, filmati d'epoca, interviste. Devo dire, il passaggio più sinistro di questo film, una cosa che tu saprai benissimo probabilmente, però vederla lì con loro che parlano è impressionante, è il capitolo dedicato ai figli di Elon Musk. Tu sai quanti figli ha Elon Musk? Io lo so perché ho visto il film.
0: Beh, numerosi da varie mogli, da varie...
16: Ne ha 14, sì, da varie mogli, sì, ma mogli da varie donne.
0: Sì, no.
16: Nel film una di loro, che il cui appannaggio è stato drasticamente ridotto da

0: è il principale consigliere finanziario di Musk, ma è anche l'addetto ai figli. Questo l'ha contattata, gli ha detto: guarda, io non sarebbe interessato, vorrebbe, c'è un contratto da firmare, tu devi, sei tenuta alla riservatezza, il figlio poi se ne occupa lui, tu però avrai, che ne so, $100,000 al mese per tutta la tua vita. Glieli hanno abbassati a 40 dopo che è comparsa nel film. E tra l'altro fanno vedere anche che questo signore, che vive a Austin, Texas, ha creato a Austin una specie di comprensorio con tante villette sparse nel verde, dove le signore Musk possono andare a vivere dopo aver dato i ragazzini al magnate, che dice di volerne fare una legione per prepararsi alla guerra civile. Sono parole sue nel film. Ecco, il pianeta è in mano a queste
1: persone. Non vedo l'ora di vederlo.
0: Andrà su HBO, guarda, è molto interessante.
1: Non c'è dubbio. Avrei altre mille curiosità, ma la sigla ci dice che abbiamo finito. Magari ti richiamo un'altra sera prima che finisca per chiederti qualcosa di altri film.
0: Quando vuoi, Giancarlo. Se vuoi parlare anche di Nanni Moretti, sono pronto.
1: Volevo parlare di Nanni Moretti, volevo parlare dell'Estranea, ma le riparleremo. Grazie.
0: Volentieri, quando volete.
1: Grazie Alberto Crespi, grazie per essere stato con noi. Allora chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Ringrazio tutti: Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie Alex Messina, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Emanuele Di Cavio e Max Gambino. Io vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con le coppe europee, Champions League, Real Madrid, Inter. Appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
11: Cercate il bene della città dove io vi ho fatto deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene. Questo versetto del profeta Geremia è uno di quei testi che un protestante, una protestante italiana, conoscono a memoria. Esso fonda l'azione sociale e civile di un credente nel ricercare il bene della città in cui vive. Non è importante se quella città è ciò che c'è di più distante da ciò che afferma la tua fede. Le parole di Geremia infatti sono rivolte a quegli ebrei che furono sradicati da Gerusalemme e deportati a Babilonia, la città che li aveva sconfitti, per vivere al servizio dei vincitori. È a loro che Geremia indica una strada. Non si costruisce il futuro basandosi sui sentimenti di rivalsa, rivincita, vendetta. Per costruire bisogna appunto costruire. Costruite case, abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto, prendete mogli e generate figli e figlie, cercate il bene della città perché dal suo bene dipende il vostro. Qui sta l'idea di bene comune, il fatto che insieme ad altri ci si impegni a costruire una società giusta e aperta. Cercare il bene della città infatti non significa condiscendere al potere, ma può significare sfidarlo per costruire una società in cui ognuno ha un ruolo. Lo straniero e la straniera che giungono nel paese, i credenti di diverse religioni che abitano nella città, i non credenti accanto ai credenti. Cercare il bene della città, unirsi nello sforzo per il bene comune è la parola profetica che dalla

0: Bibbia giunge fino a noi.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi
4: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Zona Cesarini.
8: Buonasera da Massimiliano Graziani. Inizia la Champions League ed è subito Real Madrid e Inter allo stadio Santiago Bernabéu. È una sfida classica fra due nobili del calcio europeo ed è anche un incrocio di sentimenti fra passato e presente, perché sulla panchina delle Merengue c'è niente meno che José Mourinho, lo special one di ritorno che ha vinto sì con il Real, ma ha lasciato soprattutto la sua impronta nei cuori nerazzurri, perché fu proprio lui il condottiero in panchina dello storico triplete interista del 2010. A raccontarci questa attesissima Real Madrid e Inter saranno fra pochissimo Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli. Poi vi aggiorneremo anche sulle altre sfide in programma oggi, che aprono la prima fase a girone unico. Nel pomeriggio sono andate in scena a EK Atene LASK con la vittoria dei greci per 1-0 e poi la vittoria dell'Aston Villa in casa del Bruges per 3-2. In programma con la sfida del Bernabeu questa sera ci sono altre tre partite: Borussia Dortmund, Villarreal, Lille, Betis e Porto, Manchester City. Aggiornamenti nell'intervallo e nel finale di trasmissione. Partiamo con Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione, Maximilian Gambino alla realizzazione tecnica, linea allo stadio Santiago Bernabeu per Real Madrid Inter, radiocronaca di Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli.
7: Tutta la Champions League minuto per minuto.
9: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, da dove vi parla Giuseppe Bisantis. Atmosfera come prevedibile, da brividi, quasi tutto bianco, lo stadio recentemente rinnovato, a noi caro, caro ai tifosi dell'Inter. Tifosi dell'Inter che sono arrivati in circa 1500 e che occupano un settore alla nostra destra, sul terzo anello. Le squadre sono in campo, tra l'altro a rendere ancora più affascinante questo già affascinante duello, le divise che saranno quelle tradizionali, tutto bianco, il Real Madrid di José Mourinho, adesso assediato da una marea di fotografi e telecineoperatori. Ricordiamo, 16 anni fa qui il punto più alto del triplete, la vittoria in finale sulla Bayern Monaco e poi l'addio tra le lacrime di José Mourinho, e con in campo Christian Kivu che oggi guida l'Inter. Inter che sarà in divisa tradizionale, la maglia a strisce verticali nero-azzurra, calzoncini neri, calzettoni neri, numeri in giallo. Allora andiamo con le formazioni, visto che è quasi tutto pronto per il calcio d'avvio. 29 gradi a Madrid, è stata una giornata calda, anche se secca, anche se però le previsioni parlano di pioggia che potrebbe arrivare già verso la fine della partita, attorno alle 23. E allora José Mourinho partirà con 4-3-3, sono tante assenze, anche tre squalificati: Courtois il portiere, Dumfries, Konaté, Eisen e Cucurella in difesa, Alexander Arnold, Valverde, Bellingham a centrocampo, Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius davanti. La replica di Christian Kivu affidata a un 3-5-2, non c'è Di Marco che è rimasto a Milano, Josep Martinez il portiere, Pavard, Bissek e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Jones e Carlos Augusto a centrocampo, Thuram e Lautaro Martinez davanti. Arbitri della federazione inglese: Michael Oliver, che qui divenne famoso in un Real Madrid-Juventus con un'uscita assolutamente fuori luogo di Gigi Buffon, non durante la partita ma al termine, il famoso bidone di spazzatura al posto del cuore, era lui, era Michael Oliver, che quindi torna alla Santiago Bernabeu. Stuart Barth e James Mainwaring sono i guardialine, Sam Barrott il quarto ufficiale, e adesso curiosità per vedere se anche in Champions League il VAR sarà sì lente, come sta avvenendo nel nostro campionato, Andrew Dallas e Michael Salisbury. Ricordiamo che le squadre, come tutte le squadre di Champions League in questa prima giornata, giocheranno con il lutto al braccio per le vittime dell'alluvione in Nepal, e infatti adesso le squadre vanno a disporsi nel cerchio di centrocampo, proprio perché l'UEFA ha deciso non solo il lutto al braccio ma anche di osservare un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Nepal. E quindi lo speaker, come forse sentite anche voi amici radioascoltatori, chiama i 80.000 del Santiago Bernabéu al silenzio. Questo è l'annuncio dello speaker per quelle che riguarda appunto i motivi di questo minuto di raccoglimento. Ecco, adesso lo osserva pure lui. E c'è una musica del nostro grandissimo Ennio Morricone. Grande atmosfera e anche grande orgoglio per questa musica creata da un genio italiano.

0: minuto di silenzio, che poi di silenzio non è, perché questa meravigliosa musica accompagna, e quindi si ricordano le vittime del Nepal e tutto questo in tutti i campi della Champions League. Qui a Madrid hanno scelto, e questo gli applausi della Santiago Bernabeu per questo momento molto molto toccante, significativo. Adesso ci sarà la scelta appunto del campo, e allora, come avete sentito in presentazione, non sarò solo a raccontarvi questa partita. Per il commento tecnico ci sarà Giovanni Galli, insomma uno che questo stadio l'ha conosciuto da vicino, a proposito di quel 1982. Eri in tribuna, Giovanni Galli, è cambiato tantissimo questo stadio, ma resta sempre di grandissimo fascino. Buonasera Giovanni.
1: Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Beh sì, certamente quando si parla di Bernabeu, un po' della mia storia è legata anche a questo stadio, perché al di là dell'anno dell'82, dove ero appunto in tribuna per quel mondiale,
0: allora non c'erano
1: straordinario.
0: Le panchine lunghe.
1: E allora andavamo in tribuna. Poi però abbiamo vissuto anche delle partite memorabili con il Milan, sempre con il grande Real Madrid, siamo sempre usciti vittoriosi dal doppio confronto.
0: Ebbene, ne hai vissute davvero tante. Era un grande Milan, un grande Real Madrid, partita che è iniziata da 20 secondi. Real Madrid che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, dall'altra parte l'Inter. Beh Giovanni, qui i motivi di interesse sono davvero tantissimi, a partire da Mourinho, Kivu, e forse qualcuno ha detto che questa partita è arrivata troppo presto. Però questo è il terzo anno con il mega girone di Champions League, un'idea che tra l'altro è anche piaciuta, ha regalato emozioni nelle ultime partite. Certo, ieri Kivu ha detto: avrei preferito magari qualche giorno in più di riposo, perché siamo ancora in estate. Oggi abbiamo superato i 30 gradi qui a Madrid. Il Real Madrid ha un po' di assenti, arriva troppo presto, però insomma bisogna affrontare anche squadre forti, e qui si affrontano due squadre che potrebbero anche puntare ad arrivare fino in fondo.
1: Sì, è vero, però penso che questa potrebbe essere anche una partita che può dare all'Inter anche delle certezze. Uscire con un buon risultato da questo confronto può soltanto che ancora dare ancora di più convinzione, e non deve dare presunzione, ma convinzione dei propri mezzi, e che quella cavalcata che è stata fatta 2 anni fa non è stato un caso, ma che questa squadra può essere ancora protagonista nella Champions League.
0: E ci prova l'Inter nella metà campo della Real Madrid, proprio con Jones, oggi schierato dal primo minuto, Curtis Jones, il tocco per Diouf, lui è poi la sorpresa dell'11 iniziale di Kivu, pallone messo al centro, prova a girarsi ed è Cucurella, che è tornato nella sua Spagna dopo una lunga esperienza in Inghilterra, che scaraventa il pallone in fallo laterale. Tenuta sportiva per José Mourinho, con una polo blu e pantaloni scuri, idem per Kivu, solo che la maglietta è bianca. Ancora la palla che è uscita in fallo laterale, Carlos Augusto, sarà lui che sostituisce Di Marco, che è rimasto a Milano non al meglio dopo la partita tesa, emozionante, con il Napoli, ma anche dispendiosa. Il tocco per Josep Martinez, a proposito di spagnoli, che qui forse si distrae, stava per essere aggredito da un giocatore del Real Madrid, si è liberato del pallone, qui pasticcia un po' nel tentativo di uscire, palla al piede, Bissek, oggi schierato come difensore centrale, e viene lanciato in avanti Lautaro Martinez. Il tocco per Diouf sulla destra, Diouf che punta Cucurella, ancora Diouf, raddoppio da parte dei giocatori della Real Madrid. Diouf prova a insistere, è una grande possibilità per l'esterno francese, che l'anno scorso si è visto un po' a sprazzi, qui forse una posizione irregolare da parte di un giocatore dell'Inter. Una conclusione, il pallone deviato, era tutto regolare, e quindi prima conclusione dopo 2 minuti, e subito Courtois è andato alla risposta sulla botta di Thuram. C'è stata un'incursione dell'Inter, la posizione di Lautaro era regolare perché l'ex Dumfries lo teneva in gioco, il pallone messo all'indietro, Thuram che ha calciato di prima intenzione, Courtois in a corner. Commenteremo subito dopo la battuta di questo primo calcio d'angolo della partita in favore dell'Inter, che quindi ha iniziato bene, porta la nostra sinistra verso dove attacca l'Inter in questo primo tempo, bandierina di destra per la battuta di questo calcio d'angolo, mentre piove dalle tribune un altro pallone, che era probabilmente quello che era stato scaraventato in tribuna dalla deviazione di Courtois. Battuta da destra, questo calcio d'angolo, pallone che spiove, non esce Courtois, la mancano tutti, ma insiste Esiste l'Inter che va a inseguire il pallone, lo tiene in campo ancora con un motivatissimo Diouf che cambia fascia per la circostanza. Il tocco poi per Barella, Barella all'indietro per Carlos Augusto, Çalhanoğlu, tiratore, siamo lontani ma ci prova, il tiro alto sopra la traversa, quasi 4 minuti, 0-0 tra Real Madrid e Inter. Giovanni Galli, però subito partenza dell'Inter quasi a sorprendere il Real Madrid.
1: Sì, è convinta, la squadra è convinta di poter fare la partita, non la subisce ma la vuol giocare, e credo che queste due occasioni, perché quella di prima di Thuram è stata una grande occasione, una grande opportunità con la risposta di Courtois, però l'Inter mi sembra che sia centrata nella partita e che voglia dare delle risposte anche al suo allenatore.
0: Eh sì, è stata davvero una conclusione potente, magari non angolata. Courtois era sulla traiettoria, ha deviato il pallone, ma anche sul calcio d'angolo, insomma, la palla ha attraversato lo specchio della porta senza che nessuno sia stato in grado, sia da parte dell'Inter sia da parte della Real Madrid, a intercettare questo pallone che poi è sfilato in fallo laterale dall'altra parte. Adesso eccolo qua Dumfries, è acquisto importante dell'estate del Real Madrid, insomma l'Inter ha perso un giocatore di rilievo, anche se finora dopo queste uscite qui a Madrid stanno un po' storcendo il naso sulle prestazioni di Dumfries, che oggi gioca anche viste le tante assenze che ci sono, non sempre sta vedendo il campo dal primo minuto in queste partite. Fischia Michael Oliver, l'arbitro inglese di questa partita, calcio di punizione in favore del Real Madrid, è stato messo a terra Jude Bellingham, protagonista un grandissimo mondiale terminato lo scorso 19 di luglio con la sua Inghilterra, si pensava che potesse quasi arrivare fino in fondo, alla fine è arrivato un terzo posto per l'Inghilterra proprio alle spalle di Spagna e Argentina, che poi si sono contese la Coppa del Mondo nel New Jersey con la vittoria di misura da parte della Spagna. Adesso c'è il calcio di punizione in favore del Real Madrid e vediamo che sul pallone messo in aria, deviazione da parte di un giocatore dell'Inter, quindi si pareggia subito il conto dei corner dopo 6 minuti, 1-1 sulla punizione tesa da parte di Bellingham. Si era portato in avanti Eisen, giocatore che abbiamo conosciuto sia nelle giovanili della Juventus sia nella Roma, poi insomma è arrivato a Real Madrid, adesso c'è una quotazione di circa 50 milioni di euro. Eisen che ha scelto la nazionalità spagnola e quindi adesso è spagnolo a tutti gli effetti, inizialmente ha giocato con le giovanili della Svezia. Adesso c'è un calcio d'angolo, bandiera di sinistra, porta alla nostra destra, il pallone che viene messo in aria, il tentativo di colpo di testa è Carlos Augusto che lo allontana, ma insiste ancora la Real Madrid con un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio, ossia Brahim Diaz, il pallone che viene messo all'indietro, il tentativo della Real Madrid che quindi prova subito a reagire a quell'inizio abbastanza arrembante da parte dell'Inter. Cucurella, pur non essendo altissimo, riesce a staccare di testa e precedere e recuperare il pallone, addirittura c'è un Lautaro Martinez che sta giocando quasi sulla linea dei difensori per andare a recuperare i palloni. Insomma è la prima giornata, c'è ovviamente tutto il tempo per fare i punti, ma Real Madrid Inter, Giovanni Galli, non è proprio una partita che nessuno vuole perdere.
1: No, certamente intanto il Real Madrid, al di là di tutte le assenze, arriva anche da una sconfitta piuttosto pesante in campionato, il pubblico, sì, con il Betis, non so quanto il pubblico abbia accettato anche un quasi ridimensionamento, no? per certi aspetti, però il Real Madrid deve competere assolutamente su tutti i fronti, dalla Champions al campionato, alla Liga, alla Coppa del Re e quant'altro, per cui voglio vedere appunto Mourinho che cosa riuscirà a tirar fuori da questa squadra che abbiamo visto negli anni passati molto slegata, soprattutto nei reparti, e viveva solo ed esclusivamente delle iniziative di quei due o tre giocatori là davanti.
0: Sembrava essere uscito dal grandissimo giro delle panchine, era stata l'ultima panchina il Benfica, grande club, grande tradizione, ma non uno dei top club al momento in Europa. E insomma questa scelta di Florentino Perez di riavere José Mourinho ha fatto molto parlare, insomma, su una panchina prestigiosa. Poi ovviamente si parlava che tra squalificati e infortunati il Real Madrid ha 7 assenti, poi vado a vedere la formazione iniziale e vedo Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Brahim Diaz, Courtois, Cucurella, Dumfries, e quindi dico, ma insomma averceli questi assenti se poi i giocatori che devono giocare sono questi. E quindi stiamo parlando ovviamente di grandissimi club. Intanto il Real Madrid intercetta un pallone di Barella, però il lancio proprio per Mbappé troppo lungo, termina in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della formazione neroazzurra, proprio in perpendicolo sotto la nostra altissima postazione qui alla Santiago Bernabeu, in una cabina molto confortevole, molto grande, con tanto di aria condizionata, forse però un po' asettica, nel senso che si è un po' distanti da quello che si vive nel terreno di gioco. Comunque grande lavoro per quel che riguarda il Santiago Bernabeu, davvero uno degli impianti più importanti e più belli a livello mondiale. Ancora il tocco sulla sinistra, il pallone che arriva a Jones, Jones che va a cercare Carlos Augusto, si accentra Jones, il tocco poi ancora da parte del giocatore inglese arrivato dal Liverpool all'indietro per Çalhanoğlu, Çalhanoğlu che prova ad accentrarsi, si allarga ancora sulla destra di Diouf, Çalhanoğlu prova invece Thuram che fa sportellate per proteggere il pallone, ma forse fa un po' troppo a sportellate perché commette fallo, fischia Michael Oliver, l'arbitro dell'incontro, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Real Madrid. Si incarica della battuta proprio Eisen all'altezza della tre quarti campo del Real Madrid, quindi all'interno della metà campo del Real Madrid. Cioè, vediamo che Christian Kivu dice qualcosa al guardaline lì vicino, probabilmente non soddisfatto di questa decisione dell'arbitro di fermare Thuram per gioco falloso, però non hanno protestato i giocatori dell'Inter e quindi può ripartire ancora il Real Madrid con Valverde, il tocco per Cucurella, ancora il Real Madrid con Alexander Arnold, va ancora per Cucurella, Alexander Arnold all'indietro per Eisen, Eisen prova il filtrante, qui forse l'ha scattato in posizione irregolare il giocatore del Real Madrid Mbappé, ma non c'è stato bisogno di segnalazione perché l'Inter ha recuperato il pallone. Adesso Bellingham da terra prova a proteggerlo, ma Barella glielo sradica e quindi il pallone arriva dalle parti di Bastoni, Bastoni ancora sulla sinistra dove si fa vedere ancora per la formazione nero-azzurra, il pallone che arriva ancora per il taglio di Carlos Augusto per Diouf, lo stop da parte di Diouf che mette giù il pallone pericoloso, la mette a centro deviazione, rischia l'autorete, Eisen che devia in calcio d'angolo, ma qua Courtois era letteralmente spiazzato, che quindi se il pallone fosse terminato all'interno dello specchio della porta sarebbe stato un clamoroso autogol, ancora su un'incursione di Diouf. Commenteremo anche questa subito dopo la battuta di questo secondo calcio d'angolo in a favore dell'Inter. Bandierina sempre quella di destra, porta alla nostra sinistra verso dove attacca l'Inter in questo primo tempo. Vediamo che va alla battuta per la formazione neroazzurra alzando il braccio destro il giocatore Çalhanoğlu, pallone al centro, allontana però la difesa della Real Madrid, tocca al primo pallone della sua partita Vinicius che prova ad andarsene via, all'esterno di Vinicius poi va a cercare Bellingham, sradicato il pallone da Barella che prova ancora a intervenire sulla destra, il controllo di Barella che poi riesce a far filtrare il pallone al limite dell'area di rigore, attenzione Bastoni, la conclusione rimpallata, il pallone che arriva ancora nella zona di centrocampo, ancora Inter che insiste, il cross dall'altra parte, colpo di testa a librare di Konaté, l'arbitro forse ha fischiato qualcosa, sì, calcio di punizione, fallo in attacco e quindi calcio di punizione per il Real Madrid, 12 minuti 0-0, ma direi finora decisamente meglio l'Inter con un Diouf davvero che a livello internazionale fa sempre valere il suo ruolo più di quello che non fa in campionato. Giovanni,
1: sì, ha un avversario di tutto valore perché ha Cucurella da quella parte, però questo suo dribbling, questo suo questa sua capacità di saltare l'uomo adesso sta prevalendo con il difensore campione del mondo fra le altre cose, certo. Però devo dirti attenzione perché io ho la sensazione che Mourinho abbia preparato la trappola, no? Nel senso di far credere all'Inter di poter fare quello che, no, che abbiamo visto fino a questo momento, e le ripartenze, perché lì davanti ha due calciatori fra Mbappé e Vinicius che sono velocissimi, per cui l'Inter dovrà stare molto attenta alle ripartenze. Attenzione intanto.
0: E qui Valverde invece perde malamente un pallone a centrocampo, arriva Lautaro Martinez, tira da fuori centrale, la parata in tuffo da parte di Courtois, siamo dall'altra parte con Cucurella adesso che si porta nella metà campo nerazzurra, il tocco per Valverde, la stava combinando davvero grossa con un pallone perso sulla tre quarti. Eccolo Kylian Mbappé, l'esterno ancora a sinistra per Vinicius. Vinicius che è marcato ancora da Diouf, che riesce ad accompagnare il pallone sul fondo senza ovviamente commettere fallo, e quindi rimessa poco fa. Quindi altra occasione Inter con Lautaro Martinez, che ha calciato dal limite, ha provato a forzarla, tiro centrale, parata non impossibile da parte di Courtois, ma ancora un'occasione Inter. Certo, rispetto a quello che dicevi tu Giovanni Galli, con Mourinho mai abbassare la guardia, però è un Inter che, come si dice, ha approcciato bene la partita, anche se qui c'è un errore e c'è il gol del Real Madrid. E c'è il gol del Real Madrid, ovviamente chi se non Mbappé, perso un pallone ai 25 metri, si è fiondato Mbappé, linea del fuorigioco, quindi vedremo se ci sarà un intervento VAR. L'arbitro comunque ha subito convalidato il gol, però vedi, Valverde perde un pallone e Lautaro tira sul portiere, lo perde l'Inter e Mbappé non perdona.
1: Sì, qui c'è stato un errore clamoroso di Jones, che ha cercato di uscire fuori da una pressione di un avversario. Subito quei due lì davanti sono micidiali, Mbappé soprattutto quando arriva in quella... qui perde la palla su questa palla laterale.
0: Bissek,
1: è stata
0: Bissek
1: data Jones. Sì, ma è Jones, hai capito? Però è Jones,
0: certo,
1: e gliel'ha data male e immediatamente qui vedi l'abilità di quei due lì. Hai visto? Erano a coppia, erano proprio vicini uno all'altro. Come perde palla l'Inter, immediatamente il Real Madrid va a cercare. Comunque è bello anche l'assist da parte di Brian Diaz.
0: Beh, decisamente sì. Bissek ha perso il pallone, ma come facevi notare tu, su un passaggio di Jones assolutamente affrettato, ed erano in due. Io mi sono messo nei panni di Josep Martinez, dove guardo destra, sinistra, ovviamente Mbappé non se lo fa ripetere, tiro, rasoiata, posizione regolarissima, non c'è stato neanche intervento VAR. E dopo 13 minuti il Real Madrid è andato in avvantaggio dopo una fase iniziale comunque di marca nerazzurra, che ci prova ancora Lautaro a terra, calcio di punizione per l'Inter al limite dell'area, dentro la mezzaluna antistante l'area di rigore. Brian Diaz che va a protestare con l'arbitro, come a dire non c'è fallo, questa è una punizione molto interessante, forse fin troppo vicina, perché siamo praticamente a pochi centimetri dal limite dell'area, dentro la mezzaluna, nettissimo il fallo di Brian Diaz, che non so perché protesti. Comunque stavo dicendo, posizione di Mbappé assolutamente regolare, almeno di due metri, non c'è stato neanche intervento VAR. E certo l'Inter deve rimuginare che su certi campi evidentemente questi errori non sono consentiti. Tra l'altro Christian Kivu è andato a sedersi in panchina, sempre in piedi José Mourinho, che però adesso indossa una tuta verde e quindi ha già cambiato outfit dopo 15 minuti. Calcio di punizione dal limite in favore dell'Inter, sul pallone c'è Niccolò Barella, lo stesso Brian Diaz che per punizione per aver commesso fallo viene messo a fare il coccodrillo steso sulla barriera, una marea di uomini, poi non parte Barella, la tiro potentissimo di Carlos Augusto e ci mette i pugni Courtois, che va a respingere. Questo era insidioso, perché è vero che il tiro era centrale, però era potentissimo e secondo me Giovanni Courtois non vedeva il pallone, perché davanti aveva praticamente 20 persone.
1: Sì, è anche vero una cosa, Giuseppe, che puoi tirare solo da quel lato, perché c'era, come hai detto tu, era troppo vicino all'area di rigore, per cui Çalhanoğlu doveva cercare solo ed esclusivamente il palo coperto dal portiere.
0: E lui ha calciato di potenza, è stato un tiro di controbalzo ma alto da parte dell'Inter.
1: Sì, è rimasto troppo centrale, non si è spostato verso il palo. Probabilmente se fosse stato un paio di metri più là sarebbe stato più difficile anche per Courtois poter intervenire. Invece è andato proprio dritto per dritto, ha calciato fortissimo e Courtois ci ha messo i pugni e ha allontanato.
0: Sì, reattivo. Intanto il Real Madrid sta giocando quasi, questo è fuorigioco secondo me, vediamo se finisce. Secondo me scatta in fuorigioco, sì. Mbappé, l'arbitro fa finire l'azione, poi ecco che si alza in effetti la bandiera. Devo dire che nonostante siamo molto alti sul terreno, eravamo perfettamente in asse, quindi Stuart Bart, che è il primo assistente dell'arbitro Oliver, ha alzato la bandierina perché era almeno un metro e mezzo più avanti Mbappé, quindi era posizione regolare. In ogni caso Bissek aveva rimediato, ha provato a reagire con rabbia l'Inter con questa botta di Çalhanoğlu, sembrava dovesse battere Barella, poi Barella ha lasciato che il turco calciasse di potenza, anche sperato secondo me in una deviazione dei tantissimi uomini tra giocatori della Reale e giocatori dell'Inter che andavano a comporre la barriera, e invece non c'è stata. È reattivo Courtois che ha messo i pugni, sì è vero, era centrale, quindi fosse stato fermo l'avrebbe respinto uguale con il corpo, però insomma non è mai facile su questi palloni effettati, poi con palloni poi tra l'altro diversi rispetto a quelli di una volta che possono prendere un certo effetto, quindi portiere di grande esperienza Courtois, ovviamente non lo scopriamo noi Giovanni.
1: No, ma infatti aveva coperto assolutamente, essendo molto vicino all'area aveva coperto la palla sopra la barriera, e lui si è occupato solo ed esclusivamente del tiro che poi dopo ha effettuato Çalhanoğlu. Diciamo che è stata una bella conclusione, aveva degli avversari davanti, però diciamo che Courtois sapeva che avrebbe tirato in quella zona della porta.
0: E ha lasciato quasi lo spiraglio. Real Madrid 1, Inter 0, siamo al 18° minuto, 5 minuti fa il gol di Kylian Mbappé, il tocco poi all'indietro ancora per l'Inter che prova quindi a risalire con questo tentativo da parte di Pavard, altro giocatore schierato forse un po' a sorpresa, sembrava essere uscito un po' dal progetto Inter, c'è bisogno anche di lui, anche esperienza internazionale per il francese, qui però Pavard mette in difficoltà il compagno, ancora una volta Bissek con un lancio quasi di punta, Bissek che infatti ha quasi un gesto di stizza, non riesce a raggiungere questo pallone che termina in fallo laterale proprio davanti alla panchina di Kivu, che batte le mani sì, ma non credo per dire bravi ai suoi, ma un po' per richiamarli alla attenzione su questi palloni persi. Ricordiamo il gol di Mbappé nasce da un pasticcio combinato da Jones e da Bissek. Ancora l'Inter con Barella che tiene il pallone, lo perde e questo è regolare, c'è Vinicius che si fionda, Vinicius entra in aria, chiuso, intervento sulla palla, l'arbitro lascia proseguire, protesta il pubblico del Santiago Bernabéu, ma mi è parso che l'intervento sia stato pulito sul pallone, poi è chiaro che sull'abbrivio il giocatore finisce su Vinicius, che forse qui avrebbe pure potuto provare secondo me a dare palla a Mbappé che era smarcato a sinistra.
1: Ma sai, Mbappé aveva appena segnato, adesso toccava a lui, ha visto il pertugio,
0: l'egoismo dell'attaccante,
1: ha visto il pertugio, cioè ci si è buttato dentro, però grande intervento da parte di Bissek che ha spostato proprio lateralmente la palla, per cui non vedo quale potesse essere il motivo per il quale Vinicius ha tentato di richiamare l'attenzione dell'arbitro, però è stato Bissek che è stato molto bravo in questa circostanza.
0: Sì, ma si è proprio visto che andava via il pallone, quindi poi certo se vai a visionare l'immagine magari trovi un contatto, ma una volta dopo che è intervenuto il pallone, tra l'altro qui intervento in ritardo di Bellingham e danni di Bastoni, poi è Bellingham che aiuta Bastoni a rialzarsi, calcio di punizione in favore dell'Inter, se no siamo nei pressi dell'area di rigore nerazzurra, eccolo Bastoni che va a posizionare il pallone sul punto di battuta, va a smistarlo per Carlos Augusto, ancora per Bastoni invita i suoi ad allargarsi e viene subito seguito da Pavard e da Bissek, il pallone però arriva a Josep Martinez che però va un po' a svirgolare questo passaggio per Pavard, poi arriva sul pallone ancora Diouf, il pallone che filtra per il tentativo di intervento da parte della formazione nerazzurra esattamente con Jones, poi il pallone che arriva sulla destra ancora Inter con l'inserimento da parte di Thuram ancora sulla destra per Barella alza la testa, poi la mette al centro, buono l'1-2, il tentativo di girata murato ancora dalla retroguardia della Real Madrid che poi spazza via con Cucurella, altro colpo di testa da parte di Pavard, recupera però il pallone Bastoni che si porta nella metà campo del Real Madrid, Bastoni va a cercare il filtrante per Lautaro Martinez prima sbaglia il controllo, poi però ritorna in possesso del pallone, il tocco di Lautaro ancora per l'arrivo di Jones, poi per Lautaro Martinez che però si ferma, il pallone che viene servito all'indietro per Bastoni, adesso aspetta il Real Madrid all'interno della propria metà campo, è l'Inter che fa possesso palla però non riesce ad avvicinarsi all'area di rigore avversaria, ci prova adesso con questo pallone servito ancora Bissek che è costretto a retrocedere, si è scambiato di posizione momentaneamente con Pavard, ma vara ancora per Bastoni, tutto questo davanti a Christian Kivu, il tocco all'indietro per Çalhanoğlu ancora per Josep Martinez, il controllo di Martinez che poi va a servire ancora per Pavarra per Bastoni. L'Inter è in possesso palla da quasi due minuti, però non si riesce ad avanzare perché il Real Madrid fa buona guardia. Erroraccio di Josef Martinez ed Ebrahim Diaz, anzi Valverde, chiedo scusa, che gli prende il pallone e la mette in porta. Clamoroso, l'abbiamo visto coi piedi un po' in difficoltà Josef Martinez, è piombato addosso Valverde. Al 22esimo c'è il raddoppio del Real Madrid con Valverde, ma a questo punto insomma per te che sei stato grande portiere è chiaro, adesso il ragazzo gli è caduto il mondo addosso, ma questo è un errore che a questi livelli non si dovrebbe mai vedere. 2-0 Real.
1: Purtroppo, l'Inter piano piano, stavi dicendo che erano due minuti, no, che stava tenendo palla, però se hai fatto caso in quei due minuti il Real Madrid non ha fatto altro che recuperare 5 metri fino ad arrivare a fare pressione su Martinez. Qui si è fidato troppo, ha cercato il numero di dribblare Valverde, invece nel momento in cui ha cercato il dribbling Valverde gli ha portato via la palla e con la punta del piede gliel'ha messa in porta. Avrebbe potuto tranquillamente riappoggiarsi al difensore, appoggiarsi al compagno, invece voleva andare dal lato opposto del campo e Valverde qui è stato furbo, è stato bravo. E questo a volte ci sono, no, gli allenatori che dicono la ripartenza dal basso che ci porta a fare gol, a volte la ripartenza da basso il gol lo fa fare agli altri, e qui purtroppo abbiamo visto l'aspetto negativo, no, di questa idea di calcio che è ormai abbastanza diffusa nel mondo.
0: Ormai il portiere che non sa giocare con i piedi non lo prendono più, e io avevo notato, devo dire, che già prima di questo svarione clamoroso di Josef Martinez qualche problema sui retropassaggi, sui rinvii, un paio sbilenchi, un altro aveva messo in difficoltà Bissek, se non ricordo male, e insomma questa volta davvero Valverde ha fatto quasi un gol come insomma si può prendere il pallone a un ragazzino quando si gioca da piccoli, perché insomma teneva il pallone tra i piedi, ha messo il piedino Valverde tra i piedi di Josef Martinez e ha fatto un gol buono per Rapina, perché insomma è stato bravissimo a crederci, a capire che Martinez poteva andare in difficoltà. Per il resto stilisticamente pesa l'errore del portiere più che la prudenza dell'attaccante. Inter comunque prova ancora a reagire, siamo al terzo calcio d'angolo per l'Inter, però la partita è questa. Giovanni, tu dopo pochissimi minuti hai detto attenti a Mourinho, questo magari vuol far venire fuori l'Inter, e la partita è questa. L'Inter fa la partita, il Real due svarioni, due gol.
1: Sì, perché lui infatti ero curioso di vedere l'impronta di Mourinho al Real Madrid, che è sempre stata una squadra che storicamente ha sempre voluto comandare la partita, no? E invece con Mourinho quello che stiamo vedendo stasera, poi magari cammin facendo cambierà quando gli rientreranno tutti i calciatori, avrà tutta la formazione a disposizione, però Mourinho è questo, e Mourinho gioca sull'avversario, gioca sull'errore dell'avversario. Ecco, altro errore, altra
0: Errore. Attenzione.
1: Attenzione,
0: perché c'è Real Madrid in area di rigore, atterra un giocatore, Oliver anche in questo caso dice che non c'è niente, qui forse qualche dubbio in più ce l'ho, però si continua a giocare perché c'era stata una triangolazione, Vinicius, Brahim Diaz, Mbappé, sono andati in tre su Mbappé è stato toccato, non protesta tanto, quindi evidentemente l'intervento sul pallone sempre molto vicino all'azione Michael Oliver, quindi devo dire che sta dirigendo bene l'arbitro inglese, non protesta il Real Madrid, ma anche qui altro pallone perso, questa volta addirittura nella metà campo del Real e vicinissimo al terzo gol beffa del Real Madrid, perché insomma sta davvero giocando sugli errori dell'Inter.
1: Ma te quando hai dei velocisti come ha il Real Madrid puoi anche giocare al limite della tua area, a difenderti al limite della tua area, perché questi sono talmente veloci, talmente rapidi, che a campo aperto lasciano 3-4 metri a qualsiasi avversario, anche pur con la conduzione della palla. Per cui questa è la partita, mi aspettavo questo da parte del Real Madrid, un Real Madrid diciamo ferito in questo momento dalle assenze, dalla sconfitta di domenica scorsa. Non ti regala niente Mourinho gioca sull'avversario, aspetta che l'avversario commetta l'errore e poi ha quei due lì davanti che fanno paura, fanno impressione, come gli arriva non sbagliano quasi mai, per cui è molto semplice, no, fare questo tipo di calcio sparagnino, diciamo così, e giocare sempre sull'avversario. Ma il Real Madrid probabilmente vorrebbe, al Real Madrid vorrebbero qualcosa di più.
0: Velocissimi, comunque velocissimi nelle ripartenze, l'Inter prova a costruire, lo fa anche in questo momento con il tentativo da parte di Bastoni che cambia gioco completamente a destra, dove ci prova Diouf a puntare Cucurella, vanno in raddoppio, Diouf va verso il fondo, Cucurella respinge il primo passaggio, non il secondo, la conclusione tentata, ma c'è un grande recupero ancora da parte addirittura di Vinicius che va a fare il difensore, l'apertura a sinistra per Mbappé, chiede Brahim Diaz, il taglio da parte di Mbappé che arriva, va a rincorrere il pallone Brahim Diaz, viene forse messo giù il guardaline lì e dice che non c'è nulla e quindi rimessa con le mani in favore dell'Inter. Addirittura a inseguire Brahim Diaz c'era Lautaro Martinez, quindi davvero stiamo vedendo Vinicius che va a sbrogliare una situazione in aria, Lautaro che va a inseguire su un contropiede Brahim Diaz.
1: Sì, beh, devo dirti che probabilmente Lautaro è uscito dal mondiale, no? Perché prima magari era più un giocatore esclusivamente offensivo, che faceva il regista anche, oltre a essere un grande goler, faceva il regista d'attacco. Il mondiale, mettendosi a disposizione di Messi, che logicamente era il giocatore in più quando avevano il possesso di palla, ma erano un giocatore in meno quando la palla ce l'avevano gli avversari, e lui lì ha fatto un mondiale straordinario proprio nel recupero, nel lavoro per la squadra, e mi sembra che lo stia riportando adesso all'Inter e potrebbe essere sicuramente un valore aggiunto.
0: Palla che termina in fallo laterale, 29 minuti esatti al Santiago Bernabéu, Real Madrid 2 Inter 0 per le reti di Mbappé al 13esimo, Valverde al 22esimo su svarione del portiere Josep Martinez, ancora il Real Madrid, taglio, la chiusura di Bissek, retropassaggio per Josep Martinez che questa volta però va a effettuare il rilancio immediato prima che gli piombi addosso un avversario, Cucurella, adesso applausi da parte del pubblico, tutto in bianco, Blancos la mia fede in pratica, riportava uno striscione esposto in curva alla nostra sinistra poco prima dell'ingresso in campo delle due squadre. Ancora il Real Madrid nel cerchio centrocampo con Valverde, lui a proposito di mondiali deve riscattarsi perché con l'Uruguay ha disputato un mondiale pessimo sia a livello di squadra sia a livello personale, con anche tantissime polemiche per la nazionale celeste, è stata un po' una delle delusioni dell'ultimo mondiale nel Nord America. Il retropassaggio per Eisen che va a mettere il pallone ancora centro per il controllo, l'esterno da parte di Alexander Arnold, ancora in profondità questa volta l'uscita con le mani da parte di Josep Martinez che va ad anticipare Kylian Mbappé, quindi può ripartire l'Inter ancora nella propria metà campo con Çalhanoğlu che chiama allo scatto a sinistra Carlos Augusto che si propone, Carlos Augusto viene marcato, forse fortunosamente vince un rimpallo frana sul giocatore avversario, protestano entrambi, l'Inter perché ritengono che il difensore del Real abbia fatto blocco, mentre il Real riteneva che invece Carlos Augusto avesse spinto, niente, si continua a giocare, limite dell'area, Çalhanoğlu, lo scarico a sinistra ancora per Carlos Augusto che la mette al centro, deviazione di testa, vediamo se l'Inter la tiene in campo, sì, attenzione, potrebbe esserci un controcross, il pallone che viene messo ancora dentro l'area di rigore, costretto a uscirvi l'Inter, forse un attacco, sì, l'arbitro vede un fallo ai danni di un giocatore dell'Inter, Barella mi è parso, da parte di Vinicius che dice no, assolutamente no, ma in realtà l'arbitro ha già fischiato, ci sarà un'altra punizione dal limite però ben diversa rispetto a quella di Çalhanoğlu tirata sul portiere con una bordata di sinistro, qui siamo spostati sulla destra quasi allo spigolo dell'area di rigore e siamo a circa 3 metri dal limite dell'area di rigore, quindi qui è più probabile un cross al centro da parte della squadra interista con Courtois, completo arancione per lui che va a posizionare i suoi giocatori a consegna dei vari attaccanti dell'Inter, e ancora a Çalhanoğlu che va alla battuta, prende una rincorsa quasi al contrario, poi partirà con il destro, il pallone teso, l'uscita di Courtois che forse viene anche travolto, va a terra, sì, l'arbitro voleva solamente vedere come sviluppava l'azione, poi col portiere a terra non si può giocare, ha chiamato la carica al portiere, calcio di punizione Real, 32 minuti, Real Madrid 2 Inter 0, Inter che comunque sta provando sempre a fare la partita, però dopo aver subito i due gol adesso qualcosa manca alla squadra di Chivu.
1: No, ma ecco, deve, visto e considerato che sono partite comunque di girone che sì, sulle quali non è che poi dici mi gioco la qualificazione. L'Inter deve rimanere serena e continuare quello che è stato un po' l'inizio, perché al di là di quegli errori che abbiamo sottolineato e che hanno portato al doppio vantaggio del Real Madrid, l'Inter sta facendo una buona partita, è già arrivato diverse volte anche alla conclusione, per cui non è un Inter che in questo momento meritasse, no, il 2-0 del risultato. Ha commesso due errori clamorosi, il Real Madrid è sornione, è lì nel momento in cui c'è l'opportunità ai giocatori, ti puniscono, e questo purtroppo è il risultato fino a questo momento. Ma l'Inter sta facendo e ha fatto fino a questo momento una buona partita.
0: Eh sì, soprattutto all'inizio, poi le ingenuità sui due gol. Non dimentichiamo ancora che il Real Madrid sì sta vincendo 2-0, ma con due, il secondo un regalo clamoroso del portiere Josep Martínez, il primo un mezzo regalo, perché insomma hanno pasticciato Jones e Bissek, e ovviamente Mbappé in questi casi non se lo fa ripetere due volte. Si è ripreso a giocare il rilancio lungo, Carlos Augusto che di testa riesce ad anticipare proprio Mbappé, il pallone che viene recuperato da Bastoni per Barella, e quindi l'Inter prova a riorganizzare. Non dimentichiamo che l'Inter è stata in grado di fare una rimonta appena tre giorni fa in campionato con una squadra come il Napoli, che non è certo l'ultima delle squadre, è vero, sì, era a San Siro, però insomma questa è una squadra che il carattere ce l'ha, e quindi anche se hai di fronte il Real Madrid sei sotto di due, la partita è ancora aperta, siamo al 34esimo del primo tempo, ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Pavard per Diouf all'indietro per Pavard ancora, metà campo del Real Madrid, qui un giocatore del Real si perde completamente, Çalhanoğlu, il cross dall'altra parte attraversa tutto lo specchio e termina direttamente sul fondo. Certo, rispetto ad altre versioni del Real Madrid che aveva potenziale offensivo enorme, però difese un po' ballerine, devo dire che con Mourinho insomma i giocatori della retroguardia stanno lì. Poi non dimentichiamo che in panchina c'è anche un giocatore come Rudiger di grande esperienza.
1: Ma con Mourinho la partita la cerchi di portare fino al 90esimo sullo 0-0. Poi hai dei giocatori, e soprattutto quest'anno lui al Real Madrid ancora di più, hai i giocatori che in qualsiasi momento si possono inventare qualcosa e possono portare a casa il risultato pieno. Però è difficile scardinare le difese organizzate soprattutto da parte di Mourinho. Non ti regala niente, Mourinho non ti regala assolutamente niente, devi essere bravo a farmi gol, io mi so difendere, e nel momento in cui ho l'occasione vengo a farti del male, e questo è il Real Madrid di questa sera.
0: Ma è l'Inter però che spinge sulla destra, ancora il pallone ai 25 metri per la formazione nero-azzurra, il tocco all'indietro per Barella che prova ad accentrarsi, tutti dietro quelli del Real Madrid, l'apertura laterale per Jones, il controllo di Jones ancora per Carlos Augusto, ancora per Jones, l'ex giocatore del Liverpool, Barella, Jones, limite dell'area di rigore, Jones cerca Lautaro, il pallone che filtra per Carlos Augusto all'indietro, buona questa manovra dell'Inter, prova la conclusione e il pallone che termina sul fondo, chiedono un calcio d'angolo che non c'è, no, l'ha proprio colpita male Jones, la pallone che è terminata al lato, però palla a terra, insomma erano riusciti ad irretire la difesa del Real Madrid che per un po' si era perso proprio i giocatori.
1: Sì, ma vedi, l'Inter sta giocando una buona partita, vedi, porta densità dentro l'area avversaria, qui il Real Madrid la difesa del Real Madrid stava un po' a guardare ciò che stava succedendo senza andare nelle marcature, per cui Jones si è girato bene, ha calciato anche forte e aveva l'opportunità, perché era una buona occasione, perché era quasi un po' spostato sulla sinistra, ma diciamo all'altezza del calcio di rigore.
0: Ancora Inter, adesso il Real Madrid sta aspettando, tra l'altro José Mourinho è seduto in panchina, invece Cristian Kivu al limite dell'area tecnica invita i suoi a crederci ancora, a provare a riaprire la partita con un gol che sicuramente metterebbe in ambasce la formazione madridista. Ancora il pallone che viene gestito però dall'Inter ai 25 metri con Barella, con Çalhanoğlu, con Bastoni che riceve palla, adesso fischiano i tifosi del Madrid, ma credo che questi fischi, conoscendo un po' il pubblico del Santiago Bernabéu, Bernabeu non siano tanto per il possesso palla prolungato dell'Inter quanto per il Real Madrid, che sta un po' troppo aspettando. Questa è una squadra abituata a dominare, quindi anche i tifosi sono abituati a dominare. C'è forse un fallo? Sì, Oliver fischia calcio di punizione. Adesso chiedono il cartellino giallo all'indirizzo di un giocatore dell'Inter. L'arbitro si accontenta del fallo su Pavard. Adesso fischi forse all'indirizzo dell'arbitro. Sì, qui sono abituati fin troppo bene, Giovanni Galli.
1: Beh, io ricorderai anche tu, insomma, voglio dire, l'esperienza di Capello, che pur vincendo il titolo, no, alla fine c'era la pagnolata famosa, no, sì, che sottolineavano il non gradimento, nonostante la vittoria, il non gradimento del calcio. Purtroppo sono sempre stati abituati a comandare la partita, a determinare i risultati, per cui vedere una squadra come anche stasera, che sta facendo giocare l'Inter, è in vantaggio di 2-0, sta facendo giocare l'Inter, loro, questa è nella loro mentalità, non esiste, la partita la dobbiamo giocare a viso aperto, dobbiamo far vedere quanto siamo più forti, e questa a volte è sempre stata la forza in più di questo Real Madrid, e a volte anche un limite.
0: Eh sì, perché quando sei obbligato a vincere anche il pareggio, insomma, quando poi arriva anche la sconfitta, come è successo domenica scorsa, come è successo appunto in campionato l'ultima fine di settimana col Betis, è chiaro che fa rumore e che quindi scattano le polemiche. Intanto siamo arrivati al 38esimo minuto, anzi lo abbiamo superato da una trentina di secondi, è sempre 2-0 per il Real Madrid sull'Inter. Inter che però prova con la palla a terra adesso ad arginare la retroguardia del Real Madrid, che poggia su due centrali come Konaté e Aysen, e poi sui due esterni che sono Dumfries e Cucurella. Ancora forse un fallo, e beh, adesso a questo punto quelli del Real Madrid dicono quanto ci vuole per vedere il primo giallo, e forse lo vediamo all'indirizzo di Hakan Çalhanoğlu. Sì, è lui che ha commesso fallo, ma credo che Çalhanoğlu paghi il fallo in precedenza di Pavard, lì l'arbitro glielo ha un po' risparmiato, qui invece il cartellino giallo era per Çalhanoğlu perché era un fallo molto simile a quello precedente. Quindi primo ammonito della partita a Hakan Çalhanoğlu. Attenzione, Real Madrid non riesce a tenere in campo il pallone che è uscito, e quindi rimessa con le mani. È il 39esimo minuto, sì, l'Inter ha bloccato una possibile ripartenza del Real Madrid, perché con la velocità che hanno Vinicius, Mbappé, lo stesso Brahim Diaz, da lì si arriva in porta in pochi secondi.
1: Sì, la pressione ultra offensiva, no? La palla che esce dalla linea di difesa, dall'area di rigore, immediatamente centrocampisti, prima era stato Pavard, adesso è stato Çalhanoğlu, immediatamente devi andare soprattutto con l'uomo girato di spalle, andare immediatamente a cercare di tamponarlo, perché se lo lasci girare un giocatore come Bellingham o come Valverde, come vede le due frecce là davanti che partono, basta buttargli il pallone lungo al di là della linea difensiva, questi vanno sempre e comunque in porta, per cui il pressing lo devi fare in uscita offensiva.
0: E qui a proposito di uscita, la perde Dumfries questa palla in uscita, quindi l'Inter può provare una nuova azione con Barella che va all'indietro per Çalhanoğlu, l'unico ammonito della partita poco fa per un fallo, se non ho visto male, ai danni proprio di Brahim Diaz. Ancora il tocco a sinistra, il pallone di Barella, doppio rimpallo, qui è sfortunato Barella perché il pallone gli rimbalza sul fianco, termina in fallo laterale, e quindi la rimessa viene assegnata alla Real Madrid proprio davanti alla panchina di José Mourinho, che adesso è seduto in panchina. Superato il 40esimo minuto, Santiago Bernabeu, Real Madrid 2 Inter 0, battuto il fallo laterale Jude Bellingham, battuto però da Dumfries un po' troppo forte. E beh, devo dire che noi abbiamo conosciuto nel nostro campionato un Dumfries che è in forma quasi devastante, qui a Madrid lo stanno un po' criticando, forse il ragazzo ne risente perché davvero ha battuto un fallo laterale mettendo in difficoltà un giocatore della tecnica di Jude Bellingham. Ancora l'Inter, palla che esce, rimessa laterale in favore dell'Inter, protestano quelli del Real Madrid, ritenevano che l'ultimo a toccare fosse stato proprio Diouf, la pallone che arriva a Pavard, esce quasi correndo Christian Kivu dalla panchina per dire ai suoi di provarci fino all'ultimo, di provare a riaprirla perché un gol cambierebbe tutto il secondo tempo. Ancora il pallone che viene servito a Bastoni, Turam, ricorderete la prima occasione l'occasione è stata sua con quel tiro da dentro l'area di rigore deviato con il corpo più che altro da Courtois in calcio d'angolo. Ancora Inter con Bissek, Bissek che va allo scambio con Thuram, Thuram con Bastoni, Bastoni a sinistra per Carlos Augusto che con la punta dello scarpino va da Lautaro Martinez, ancora Carlos Augusto, ancora Lautaro, ancora Carlos Augusto, beh palla a terra, sta giocando bene l'Inter ma c'era probabilmente una posizione irregolare. Credo che sia proprio un'indicazione dalla panchina quella di tenere il pallone, di tenerlo basso, perché evidentemente la retroguardia Real Madrid va un po' in difficoltà così.
1: E non ha, anche a centrocampo, non ha giocatori che abbiano caratteristiche, no, di difesa. I centrocampisti da Bellingham, l'unico può essere un po' Valverde, lo stesso Arnold è un terzino destro adesso adattato a fare la mezzala. Però lasciami uno spazio per Dumfries. Che cosa vuol dire a volte il posizionamento? Dumfries sicuramente lo staranno criticando, perché anche stasera non è il Dumfries che noi conosciamo e che abbiamo conosciuto nel nostro campionato, ma forse perché in una difesa a 4 è troppo preoccupato, no, di stare in linea con i propri difensori, di fare il difensore, e perde quelle che sono le sue doti maggiori, cioè quello di arare il campo 100 volte a partita, per cui sta lì, sta in difesa, non è un difensore, per cui soffre molto questa posizione del campo. All'Inter aveva la possibilità di andare avanti e indietro per tutto il campo.
0: Sì, decisamente, proprio per via della posizione sembra un altro tipo di giocatore. Intanto però in cursione Inter che si va a conquistare il suo quarto calcio d'angolo, 4-1 il conto dei corner per l'Inter. Purtroppo conta quello che succede in campo, e che dice che la Real Madrid è avanti sull'Inter per 2-0, un minuto e mezzo al 45esimo, non ci dovrebbe essere neanche troppo recupero, non c'è stata la pausa rinfrescante, battuto l'angolo, colpo di testa alto sopra la traversa, nonostante la temperatura sia sui 29 gradi, è stata una giornata calda, anche se però abbastanza secca, direi che era un caldo decisamente sopportabile, ma ripeto, sta arrivando maltempo che a quanto pare arriverà anche nel nostro paese con un forte calo delle temperature. Qualcuno potrà dire era ora, qui insomma è prevista pioggia già dalle 23, quindi non c'è stato motivo di effettuare la pausa rinfrescante, non ci sono state grosse interruzioni sui gol, tutto lineare, non ci sono stati interventi del VAR. Devo dire che anche qui il VAR praticamente non si è visto, e credo che piano piano, Giovanni, da quello che stiamo vedendo in Italia, il VAR sta per scomparire, perché in pratica non ci sono più interventi. La cosa poi che stupisce è che in Italia, nel nostro campionato, dopo 3 giornate non è stato fischiato neanche un calcio di rigore, quindi insomma forse hanno deciso di rivedere tutto il discorso VAR.
1: Ma penso che sia anche giusto, perché prima le tante interruzioni, le tante richieste, tutto quello che succedeva, sembrava che veramente prima l'arbitro fosse quello che era dentro lo studio, no, piuttosto che quello vestito di giallo, di nero, di arancione che vedevamo tutte le domeniche sul campo. Il VAR deve aiutare l'arbitro a non sbagliare, o se ha commesso eventualmente un errore, o se non ha visto una cosa, ma non può intervenire ogni 3 minuti come succedeva in passato.
0: Allora, un minuto di recupero, direi il minimo indispensabile. Punizione per il Real Madrid dalla destra, pallone che arriva in aria, il tentativo di colpo di testa che però non va verso la porta dell'Inter, va invece lateralmente, la recupera ancora il Real Madrid, prova a metterla al centro, però sbaglia Vinicius, può ripartire allora l'Inter, vediamo se la tiene in campo questa palla, no, se la trascina in fallo laterale, quindi c'è la rimessa con le mani in favore del Real Madrid. Siamo entrati quindi nel minuto di recupero con una punizione per il Real, con il tentativo di deviazione di testa da parte di Konaté, difensore centrale francese che si era portato in avanti per sfruttare appunto le sue doti in elevazione, ma il pallone è terminato verso l'esterno e non verso la porta. Adesso il Real Madrid prova forse l'ultima incursione con questo lancio per Mbappé, la chiusura di Bissek, poi c'era anche fuori gioco Bissek, peccato che è entrato in occasione del primo gol dell'Inter, per il resto sta facendo una buona partita, però è chiaro che la macchia rimane. Il minuto finisce in questo momento, perde palla lì Inter, Oliver fa continuare a giocare, vedremo se farà finire questa azione del Real Madrid che punta l'area di rigore, va verso il fondo, la deviazione, la respinta, e questa volta c'è la grande parata da parte di Josep Martinez che si riscatta su un gol praticamente

0: sono entrati in area di rigore e qui sono contento per Martinez, perché sia nella prima occasione sul tiro di Mappé, sia ma soprattutto su quella la ribattuta di Bellingham, si è decisamente riscattato sul purtroppo errore che ha commesso sul secondo gol.
1: E allora è finito il primo tempo dopo un minuto e qualcosa di recupero. Real Madrid 2 Inter 0 per le reti di Mbappé al 13° e di Valverde al 22°. Inter che ha fatto più possesso palla, ma le azioni più importanti tutte del Real Madrid, compresa una clamorosa di Bellingham che da 2 metri si è visto respingere il tiro da Josef Martinez. Noi ci fermiamo, ascolteremo insieme il GR1 breve, le trasmissioni di servizio, poi nuovamente collegati con lo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, prima giornata di Champions League, il secondo tempo di Real Madrid e Inter, a più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: R1.
5: Buonasera da Francesca Giannini, le notizie dall'estero in apertura di giornale. In Iran media locali segnalano diverse esplosioni sull'isola di Kargs, nodo strategico per le esportazioni di petrolio. Altre 2 nel porto di Yask vicino allo stretto di Hormuz. Ancora sconosciute le cause, probabile che si tratti di nuovi raid americani nel Golfo Persico. La Gran Bretagna e altri 11 paesi vietano l'importazione di merci dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania, tra i firmatari Francia, Spagna e Canada, non l'Italia. Israele reagisce chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il quotidiano Haaretz rivela Netanyahu sarebbe stato avvertito dagli Emirati dei piani di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier smentisce menzogne. La Germania è ancora scossa per l'exploit dell'estrema destra nel voto di domenica in Sassonia-Anhalt. Arrendermi non è un'opzione, ribadisce il cancelliere Merz, e del risultato si dice scioccata anche Angela Merkel, la corrispondente.
6: Das ist ein Einschnitt.
7: Una cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania. Così Angela Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. L'ex cancelliera punta il dito sul fatto che si vota in base alle emozioni e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito, i cristiano-democratici, ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra e per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene bisogna accertare se AfD non opera in contrasto con la Costituzione. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti dei possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i 3 voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra. Condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
5: Ex Ilva, dopo 2 ore il confronto tra governo e sindacati a Palazzo Chigi è stato sospeso, lo riferiscono fonti sindacali. Un primo segnale di distensione era arrivato con lo stop, seppur temporaneo, dei 2.500 licenziamenti annunciati nell'indotto. Il governo lascia aperta la porta ad una partecipazione pubblica nell'acciaieria, a condizione che arrivi un piano industriale solido e credibile, ma restano numerosi nodi da sciogliere. La cronaca con le indagini sul femminicidio della 45enne Lorena Isceri giovedì scorso sull'autostrada 1 a Barberino del Mugello. Negli ultimi mesi c'era stata un'escalation di violenze da parte dell'assassino, il 36enne Federico Vella, poi suicidatosi.
8: Dal racconto della madre agli investigatori emerge un crescendo di violenza. In aprile Lorena scopre che l'uomo si è innamorato di un'altra donna e decide di lasciarlo. Lui scaglia a terra i regali ricevuti e i vetri le feriscono i piedi. Le sue reazioni diventano sempre più aggressive. A metà agosto Vella la minaccia con un coltello. La donna riesce a fuggire e si rifugia dai genitori in Puglia, mentre lui la tempesta di messaggi e telefonate. Poi torna a Firenze per riprendere il lavoro. Pochi giorni dopo il femminicidio. Vella la aggredisce sotto casa, la lega e la rinchiude nel bagagliaio della sua auto. Lorena riesce riesce a liberarsi dalle fascette e chiama il 112, ma viene trascinata fuori e lanciata nel vuoto. Il padre Franco, a vita in diretta,

0: rivolge alla figlia l'ultimo saluto.
1: Quel mascalzone ha distrutto una famiglia. Che disastro, figlia mia, dove sei?
0: Domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce, si terranno i funerali.
2: Valerio Scarponi, GR1.
3: Un tunisino di 25 anni trovato senza vita in un'auto sul traghetto verso la Sicilia, fermata la ragazza che era alla guida.
4: È morto sul sedile posteriore di un'auto dentro la nave che collega la Tunisia all'Italia. Aveva 25 anni, era tunisino e con sé non aveva documenti. A lanciare l'allarme domenica la guidatrice della vettura. A metà traversata, prima che la nave arrivasse a Palermo, lo ha trovato senza vita. La ragazza, 22 anni, anche lei tunisina, ha collaborato con gli agenti anche se era sotto shock per l'accaduto. Studentessa di ingegneria a Firenze e residente a Pisa, sarebbe dovuta scendere a Civitavecchia, tappa finale della nave. La donna, dopo essere stata sentita dal PM di turno Claudio Camilleri, è stata fermata con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Non avrebbe acconsentito per soldi alla richiesta del connazionale conosciuto a Pisa. Il ragazzo si sarebbe nascosto in una intercapedine creata nel sedile posteriore. Poi, quando la donna è salita a bordo della nave, lo ha tirato fuori dal nascondiglio. Ma il ragazzo non sarebbe voluto uscire dalla vettura. La studentessa gli avrebbe dato cibo e acqua e lasciato i finestrini semichiusi. Ma quando ore dopo è andata a controllare, lo ha trovato senza vita. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Intanto la donna è reclusa nel carcere Pagliarelli di Palermo. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
3: Musica in chiusura, storico incontro tra due leggende al rock in Rio. Nel backstage, dopo i rispettivi show, Gilberto Gil ed Elton John si sono ritrovati a 35 anni dal loro primo incontro e l'artista britannico ha voluto rendere omaggio all'icona brasiliana del tropicalismo. Sei una leggenda, ha detto Elton John, ringraziando Gilberto Gil della sua musica. Omaggio spontaneo ricambiato sui social da Gil. I due si erano conosciuti nel 91 a New York durante un concerto benefico che aveva riunito anche Caetano Veloso e Sting. È tutto per questa edizione, la linea torna al calcio con il secondo tempo di Real Madrid-Inter, prossimo GR1 alle 23, buon ascolto.
5: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis, il commento tecnico è affidato a Giovanni Galli. Siamo nell'intervallo della partita della prima giornata della Champions League, Real Madrid e Inter, squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Real Madrid 2, Inter 0, le reti Mbappé al 13esimo, Valverde al 22esimo, in entrambi i casi regali della difesa nero-azzurra. Linea agli studi di Zona Cesarini, Massimiliano Graziani.
6: Benissimo, torneremo fra poco da Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli per un commento su questo primo tempo fra Real e Inter. Intanto vi diciamo che cosa è successo fino a questo momento sugli altri campi, per quanto riguarda le altre partite in programma in questa prima giornata, in questa prima serata di Champions League. La sfida fra Lille e Betis di Siviglia al termine del primo tempo, Lille in vantaggio per 2-1, la squadra francese era andata in vantaggio al 12esimo con il giapponese Ueda, poi il pareggio degli spagnoli al 33esimo con Bartra e il nuovo vantaggio del Lille con Alexandro, il brasiliano, al 36esimo, quindi Lille in vantaggio sul Betis per 2-1. Allo stadio do Dragao di Oporto, Porto e Manchester City sono sullo 0-0 ed è 0-0 anche il Iduna Park di Borussia fra Borussia, Dortmund e Villarreal al termine dei primi tempi. Ci sono poi le gare che sono andate in archivio oggi pomeriggio, gare che hanno confisco d'inizio alle 18:45, la vittoria dell'AEK di Atene sugli austriaci del LASK, greci che si impongono per 1-0 con una rete di Razvan Marin, ex Cagliari Empoli. E poi la vittoria esterna dell'Aston Villa in casa del Bruges per 3-2, il vantaggio degli inglesi con McGinn all'11esimo, poi il pareggio del Bruges con Vetlesen al 19esimo, di nuovo in vantaggio l'Aston Villa con Buendia al 22esimo e gli ospiti vanno sul 3-1 al 43esimo con Jackson. Ad accorciare le distanze nella ripresa al 21esimo del secondo tempo ci pensa il giovane Tressoldi, 22enne italiano con cittadinanza tedesca. E quindi c'è Aston Villa che conduce sul Bruges per 3-2 al termine del primo tempo. Torniamo allo stadio Santiago Bernabéu, dove abbiamo sentito il Real Madrid in vantaggio sull'Inter per 2-0. Un commento del nostro inviato Giuseppe Bisantis e di Giovanni Galli. Giuseppe.
5: Beh, insomma, il commento è presto fatto. L'Inter ha provato ad aggredire, a fare la partita, ha pagato l'inesperienza evidentemente in casa di una squadra come Real Madrid, guidata da un marpione in senso buono come José Mourinho, che ha atteso e ha sfruttato gli errori dell'Inter. Un pallone perso al 13esimo, un pasticcio tra Jones e Bissek, Mbappé si è infilato e ha segnato il gol del 1-0. Ancora peggio il gol del 22esimo di Valverde, con il portiere Josep Martinez che ha tardato con il pallone tre piedi. Valverde è arrivato da dietro, l'ha toccato e l'ha messo in porta. Nel finale poteva anche esserci il 3-0, non che l'Inter non abbia avuto le occasioni. All'inizio pronti via, una con Thuram, qualche colpo di testa, una punizione di Çalhanoğlu respinta da Courtois, ma per il resto insomma il Real Madrid ha sfruttato quasi al massimo le occasioni create. Dico quasi perché davvero al secondo minuto di recupero, oltre quindi il minuto di recupero concesso, Bellingham ha avuto davvero la palla del 3-0 che poteva sancire probabilmente la definitiva sconfitta dell'Inter. Invece si è riscattato Josep Martinez con una parata da terra praticamente strepitosa.
6: Giuseppe, Marotta nelle dichiarazioni prepartita, che poi sono rimbalzate su tutte le agenzie, ha detto: abbiamo il diritto di sognare, dobbiamo giocarcela, il Real Madrid è più forte, ma dove non riusciamo con la tecnica e la qualità dobbiamo arrivare con il cuore. Per quanto riguarda la tecnica e la qualità, che il fatto che il Real Madrid sia superiore non ci sono dubbi. Per quanto riguarda il cuore che voleva vedere in campo Marotta, che partita hai visto in questo senso?
5: E anche troppo, perché l'Inter ci ha provato proprio buttando subito con il cuore in avanti, cercando di mettere pure a Real Madrid, però questo è costato anche quegli errori di inesperienza che in certi campi non ti puoi permettere. Poi Marotta ha ragione, l'Inter è la squadra che detiene il titolo del nostro campionato, è di gran lunga la squadra più forte d'Italia, quindi deve pensare di poter arrivare prima fino in fondo. Questa è la prima di 8 partite di un girone, non che perdere faccia piacere, assolutamente no, però poi il tempo per recuperare c'è, anche se, lo diceva ieri Christian Kivu in una conferenza stampa, questa volta l'Inter vuole arrivare tra i primi 8, perché il playoff di febbraio è davvero un'arma a doppio taglio, ne sa qualcosa l'Inter, uscita per mano dei norvegesi del Bodø/Glimt.
6: Sentiamo anche Giovanni Galli. Giovanni, ti sentivo dire nel corso della radiocronaca che a Madrid sono abituati a vedere giocare il Real in un certo modo, si vuole vincere, ma si vuole vincere in un certo modo, con il gioco, con il divertimento, entusiasmando, dominando, no? Quello che non sta facendo sicuramente questa sera la squadra di José Mourinho, perché come avete sottolineato più volte nel corso del vostro racconto, sta lasciando in pratica giocare l'Inter, salvo poi colpire come un serpente velenoso nel momento in cui l'Inter ha messo il piede in fallo. È andata così?
7: Sì, assolutamente, basta vedere il dato del possesso palla: 67% l'Inter, 67% di possesso palla all'Inter, e siamo 2-0 per Real Madrid. Cosa vuol dire? L'efficienza, l'efficacia, no, di quello che un allenatore prepara le trappole, lui è questo, nella sua cultura sportiva ha sempre giocato sull'avversario, ha sempre giocato su quello che sono le debolezze anche dell'avversario, ma soprattutto cercando di sfruttare quelle che sono le sue di qualità. Perciò difesa bloccata, anche se non è una difesa impenetrabile stasera quella del Real Madrid, perché l'Inter comunque le sue occasioni le ha avute, però ha sfruttato al massimo quelle che sono le sue doti, i velocisti là davanti, che basta che prendono palla, partono a mille all'ora e non li prende più nessuno. Il Real Madrid in questo momento è questa squadra. Mi auguro che nel cammin facendo riesca anche a coniugare bellezza con efficacia.
6: Finché si vince nel calcio non lo sappiamo, va sempre tutto bene, poi andando avanti vedremo che cosa succederà anche a Madrid. Stanno tornando in campo i giocatori, allora vi lascio la linea per il secondo tempo, la radiocronaca di Real Madrid Inter con Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli. A voi.
5: Eh sì, in effetti sono rientrate, forse avete sentito anche dei microfoni posizionati all'ingresso in campo, i giocatori dell'Inter che si incitavano per cercare di provarci ancora. Non sono ancora tutti in campo quelli dell'Inter, perché sono 3, 4, 7, 9, ne mancano due, ecco un Thuram che arriva in questo momento. Però ci sarà una sostituzione e sarà proprio nell'Inter, con l'ingresso in campo della formazione nero-azzurra di Stones al posto di Pavard, e quindi un altro inglese, un altro di nuovi arrivi, un altro difensore di grande esperienza. Pavard che nel primo tempo, insomma, forse ha un po' pagato una serata della retroguardia nerazzurra non proprio felicissima, Giovanni.
7: Sì, però è stato anche autore di quel recupero, che se ti ricordi, su Mappé, straordinario, no? Io avevo segnalato Bissek, no? L'autore dell'intervento, invece era stato Pavard nella chiusura con, no, Vinicius era, se non ricordo, Vinicius, sì. Che è intervenuto in maniera eccellente con un tempismo, lì poteva essere un'altra occasione clamorosa per il Real Madrid. Ma adesso sono curioso, perché sicuramente Stones andrà a mettersi al centro della difesa, perché questo è il suo ruolo, è il suo ruolo di leader. Ricordiamo che nel City addirittura giocava anche a centrocampo, perciò probabilmente è un innesto, no, che potrà portare probabilmente, sì, certamente grande esperienza, ma anche un valore aggiunto a livello difensivo nella fase di costruzione.
5: Addirittura 10 stagioni con la maglia del Manchester City prima di prendere la decisione, evidentemente quella di una nuova esperienza, ma sicuramente sofferta in estate, di arrivare all'Inter. E quindi c'è Stones, nazionale inglese, al posto di Pavard, ma c'è anche Vinicius che prova l'incursione, c'è l'intervento in scivolata a difendere proprio da parte dell'Inter. Quindi non ci sono cambi nella Real Madrid, uno nell'Inter, iniziato nel secondo tempo da 1 minuto e 20 secondi. Jude Bellingham prova un filtrante che però non filtra per l'intercetto di Çalhanoğlu, unico ammonito della partita. Inter che non tiene in campo il pallone che esce, e quindi c'è la rimessa con le mani in favore del Real Madrid. Velocemente le formazioni: Real Madrid che è in divisa tradizionale, schierato da José Mourinho in completo bianco da destra a sinistra in questo secondo tempo rispetto alla nostra postazione. Courtois la portiere, Dumfries, Konaté, Eisen e Cucurella in difesa, Alexander Arnold, Valverde, Bellingham a centrocampo, Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius davanti. L'Inter anch'essa in divisa tradizionale, seguita qui a Madrid da circa 1500 sostenitori, non c'è un dato ufficiale, ma d'occhio occupano un settore al terzo anello alla nostra destra di uno stadio gremitissimo e quasi tutto bianco. Josep Martinez il portiere, Pavard sostituito da Stones, quindi Stones nel secondo tempo con Bissek e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Jones e Carlos Augusto a centrocampo, Thuram e Lautaro Martinez davanti. In giallo gli arbitri, calzoncini neri, calzettoni gialli, federazione inglese, Michael Oliver che ha diretto bene, Stuart Barth e James Mainwaring i due guardialine, Sam Barrott il quarto ufficiale, Andrew Dallas e Michael Salisbury al VAR, che è intervenuto praticamente nulla nel corso del primo tempo. Ci prova l'Inter, pallone in aria, rimpallo, palla che termina in corner, e quindi questo sarà il quinto calcio d'angolo, primo della ripresa in favore dell'Inter, uno solo battuto dal Real Madrid, ma il punteggio sorride appunto alla squadra di casa, la Real Madrid, che grazie ai gol di Mbappé e Valverde conduce per 2-0 sull'Inter. Bandiera di destra e Niccolò Barella che va alla battuta di questo calcio d'angolo, vanno a disporsi in area di rigore i giocatori del Real Madrid. Parte Barella, teso il pallone in aria, il colpo di testa spazza via ed eccola la ripartenza della Real Madrid con il velocissimo Mbappé. C'ha una motocicletta al posto delle gambe, non è possibile, ha preceduto tutti e solo alla conclusione. Ancora una volta si riscatta il portiere Josep Martinez con un'altra parata quando praticamente era pure fuori dai pali per evitare il terzo gol di Mbappé. Beh, insomma, questo, Giovanni Galli, per un portiere è importante, perché un errore come quello in occasione del secondo gol poteva davvero farti crollare il mondo addosso, come si dice. Invece il portiere c'è ancora, due grandi parate, anche in questo caso sembrava fatto il 3-0.
7: Beh, sono felice per questo ragazzo, perché ha dimostrato anche negli anni passati di essere un portiere molto affidabile, e ha commesso un errore, ci sta, voglio dire, oltretutto non è un errore da portiere, ok? Per cui probabilmente ci è passato sopra, ha capito che comunque l'errore è stato commesso in maniera anche abbastanza superficiale, però il portiere c'è, lo abbiamo visto anche in questa circostanza, è rimasto in piedi di fronte a Mappé, ha aspettato.
5: Attenzione Inter. Eh sì, c'è un pallone ancora una volta a Courtois, a proposito di portieri, che va a respingere con il corpo, ci prova ancora l'Inter. Beh, adesso lo dicevi bene tu nel corso del primo tempo, Giovanni, non è una partita, non è una finale da dentro fuori, insomma, è la possibilità di riprendersi ci sono tutte, quindi l'Inter sta provando, pur concedendo spazi al Real Madrid, a riaprirla questa partita. Il Real Madrid è lì, prova ad aumentare il suo vantaggio, però insomma, partita a questo punto a viso aperto.
7: Sì, l'Inter, i pericoli che gli sta creando il Real Madrid sono queste palle lunghe dove ha questi due giocatori, hai detto tu giustamente, tu ha la motocicletta al posto delle gambe,
5: sì. Mappé. Ha fatto un'accelerazione
7: impressionante, ma l'Inter sta facendo la sua partita, ci deve credere, deve continuare, finisce 2-0, finirà 2-1, finirà 3-2, non lo sappiamo, però l'Inter sta continuando e sta macinando gioco, se sa, ripeto, 67% di possesso palla nel primo tempo e siamo 2-0 per il Real Madrid per due errori.
5: Ancora Inter con Diouf che dopo un buon inizio si è un po' perso, deviazione, sarà ancora calcio d'angolo e ancora una volta Eisen, così come era successo nel primo tempo, rischia un po' l'autorete, lui ci mette la gamba, il ginocchio, la coscia, però la palla può prendere strane deviazioni, termina in corner, 6-1 il conto dei corner per l'Inter, ma è 2-0 per il Real Madrid, questa volta a battere a Cancelanoglu, unico giocatore ammonito della partita, non esce il portiere Courtois, allontana la retroguardia del Real Madrid, Barella la mette giù, ci prova ancora l'Inter, un pallone che viene servito ancora per Çalhanoğlu che di prima intenzione lo rovescia al centro e prova la girata praticamente dal limite dell'area piccola, l'Inter con questo tiro da parte di Thuram, il pallone che termina altissimo sopra traversa, però anche questa era una buona idea, certo non era un cross perché Çalhanoğlu fa una sorta di tiro, la mette al centro quasi con rabbia, quindi non facilissima nonostante la posizione di Thuram, però insomma continuano qui a fioccare le occasioni per l'Inter, manca il gol.
7: Sì, ti ho detto, non è impenetrabile la difesa del Real Madrid, l'Inter la sta interpretando bene, la sta attaccando centralmente, sta andando molto sugli esterni, i due centrali Konaté e Eisen, insomma non mi danno così tante certezze questa sera, per cui l'Inter deve avere soltanto pazienza, cercare di continuare, qui c'è stata questa buona occasione da parte del cross di Çalhanoğlu, molto forte, secondo me Thuram è arrivato senza quella determinazione, perché se fosse arrivato con più decisione la palla gli sarebbe rimasta bassa, invece è andata a 2 metri sopra la traversa.
5: Fischiato un fallo in attacco a Vinicius, calcio di punizione Inter, 7 minuti nel corso della ripresa, Real Madrid 2 Inter 0, adesso l'Inter sta facendo scaldare 5 giocatori con il preparatore atletico, ancora nessuno per quel che riguarda Real Madrid, che ripetiamo ancora conta nel gruppo squadra 7 assenti, 3 sono squalificati, Bernardo Silva, Camavinga, Guler, poi ci sono i giocatori infortunati, alcuni in panchina non al meglio, a questo punto intanto qua rischia tantissimo il giocatore del Real Madrid Bellingham, che da centrocampo va a calciare a gioco ampiamente fermo verso la porta dell'Inter, rischia un cartellino giallo che comunque in questo caso non arriva, punizione Inter che viene battuta ancora da Bastoni che va a servire ancora a sinistra, mentre con l'ingresso di Stones fa il centrale, visse che si è spostato a destra nella difesa a 3 messa in campo da Kivu, con Bastoni che ovviamente rimane a sinistra ed è proprio Bastoni che tiene il pallone che poi filtra dalle parti di Çalhanoğlu, spazio per lui, l'invenzione per Lautaro Martinez che stoppa, si allunga il pallone, non era tra l'altro fuori gioco, quelli del Real Madrid si girano verso il primo assistente dell'arbitro Oliver Bort per dire che probabilmente Lautaro era scattato in posizione irregolare, in realtà c'è basso Cucurella che va a tenere in gioco il capitano dell'Inter, che però prova a smorzarla con il petto, si allunga il pallone, poi non riesce più a raggiungerla anche perché nel frattempo sulla strada c'era il portiere Thibaut Courtois che va a effettuare il rilancio lungo adesso con il sinistro, ancora Bissek di testa, il duello con Vinicius, palla per Stones riesce ad eludere l'arrivo del Brasile ausiliare, quindi ancora Stones che gira su se stesso, prova a spingere, fischi per lui il pallone che arriva a Barella, il taglio di Barella che diventa un'invenzione per Lautaro Martinez, ancora una volta la respinta due volte, ma era fuori gioco. Occasione dell'Inter, questo che sinceramente non mi era parso fuori gioco, viene segnalato su Lautaro Martinez, ma davvero un lancio di Barella che sembrava quasi sbagliato e invece era andato millimetricamente da Lautaro. Peccato che il capitano dell'Inter fosse in fuorigioco.
7: No, però come ti stavo dicendo, non mi sembra una difesa molto attenta, una difesa molto organizzata quella del Real Madrid. Secondo me l'Inter, se ha pazienza, se ci crede, se insiste come ha fatto, perché guarda, Courtois ha fatto 3-4 parate nel secondo tempo, è già stato chiamato in causa 3-4 volte, dall'altra parte è vero Mbappé è ripartito con quel contropiede, ma il Real Madrid è questo, per cui ci vuole tanta attenzione nel farli uscire dalla difesa e soprattutto avere pazienza nell'andare alla ricerca della conclusione.
5: Erano state due grandi parate, quelle di Courtois non resteranno nella storia della partita perché era tutto vanificato da una posizione iniziale di partenza di fuori gioco da parte di Lautaro Martinez, però restano negli occhi due grossi interventi da parte del portiere belga, il Belgio per una sua uscita durante una partita con la soluzione di Lemmers, ha in pratica perso il mondiale perché il portiere di riserva del Belgio fece un erroraccio che consentì appunto alla squadra avversaria di passare il turno. Si trattava della Spagna, campionessa del mondo in carica, insomma Courtois che si era fatto male lì in quel momento, probabilmente avrebbe voluto rimanere, però il suo allenatore Luis García lo ha sostituito. Giovanni,
7: si sta parlando di uno dei portieri più forti degli ultimi 10 anni, cioè l'ultima Champions che ha vinto il Real Madrid, sopra ci sono le mani di Courtois, ha fatto una semifinale, una finale spaventosa, ripeto, l'ultima Champions vinta da Carlo Ancelotti, e lui fu determinante nella semifinale, nel quarto di finale, insomma si sta parlando di un portiere enorme.
5: È vero, grande affidabilità, grande sicurezza, poco occhio alla spettacolarità ma molto efficace in porta e poi dà sicurezza a tutti i compagni. Intanto siamo quasi al 12esimo, vedo movimenti sulla panchina dell'Inter, quindi potrebbe esserci alle viste un cambio. Credo che Kivu abbia detto al team manager di richiedere a un giocatore di accelerare, infatti è così, ci sarà un cambio imminente nell'Inter. Vediamo se sarà un doppio cambio. Riportiamo che la prima sostituzione, Stones al posto di Pavard, è avvenuta nell'intervallo, quindi la non finestra cambio. Infatti sono ben due i giocatori dell'Inter che sono stati chiamati a togliere la pettorina e quindi a preparare la divisa da gioco, perché sarà il loro turno a breve. Ma intanto il Real Madrid che tiene il pallone nella metà campo dell'Inter, il tocco all'indietro proprio per Eisen per Cucurella a sinistra per Vinicius Junior, il cross al centro, il colpo di testa a liberare, ma solo per poco, c'è Valverde sul pallone, protegge il pallone ancora Valverde, uruguagio autore del secondo gol, prova ad andare via da terra, supera un avversario, la mette al centro, solo, conclusione, no, l'ha parata anche questa è una parata clamorosa su la conclusione del Real Madrid di Dumfries, addirittura poteva fare il gol dell'ex porta vuota da 2 metri, non so come l'abbia presa Josep Martinez, se non fosse stato per quel gol, e questa era una partita da 8 praticamente, se non di più, questo era un gol non fatto, Giovanni, di più.
7: Sì, ma addirittura nella concitazione dell'azione lui è entrato dentro la porta nel momento in cui Dumfries è andata a comprare, lui è uscito e è riuscito con il piede a metterla fuori, quindi noi lo stiamo rivedendo, è andato dentro, è uscito fuori, Bellingham ha calciato, lui ha parato e Dumfries di testa ha messo fuori.
5: E poi è proprio così, era Bellingham, quindi praticamente non un difensore, cioè Bellingham aveva calciato a botta sicura, l'ha parata, aveva fatto un gran lavoro Valverde, devo dire, che sembrava quasi in caduta e invece è riuscito a recuperare la posizione, a metterla al centro, porta vuota, in due del Real Madrid a porta vuota, Bellingham che insomma al mondiale ogni pallone che toccava lo metteva in porta, scarica, ma qui credo che chiunque avrebbe tirato così, perché dice fatta, è gol, tanto c'è una trattenuta, certo. E quindi un calcio di punizione in favore rigore dell'Inter non si aspettava questo grande recupero di Josep Martínez, che a questo punto, anche se poi nelle immagini di questa partita resterà quell'erroraccio in occasione del gol di Valverde, però visto le parate che ha fatto tra fine primo tempo, inizio secondo tempo, almeno la sufficienza se la deve prendere. Resta ovviamente la macchia di quel gol, ma queste sono parate strepitose. Bellingham tira di potenza da due metri dalla porta, è riuscito a parargliela tuffandosi con tutto il corpo, poi Dumfries sulla ribattuta l'ha messa alta. Andiamo a seguire i cambi, perché stanno arrivando appunto cambi sia nell'Inter sia nel Real Madrid. Vediamo che nell'Inter entra in campo Sucic con la maglia numero 8, e quindi Sucic, tre cambi, escono tre big, Barella, Thuram e Çalhanoğlu, ed entrano Sucic, Bonny e Zielinski. Insomma, questi sono cambi, escono assolutamente dei giocatori di primissimo livello, e quindi Kivu o vuole mettere forze fresche, vuole ancora sorprendere il Real Madrid, oppure pensa è difficile recuperarla, facciamo riposare insomma quelli che hanno corso di più. Queste sono le sostituzioni, l'Inter è già arrivata a quattro sostituzioni. Vedevo movimenti anche sulla panchina del Real, ma non mi è parso che il Real abbia poi effettuato cambi. Sono alcuni giocatori pronti, ma ancora non, e quindi Sucic, Bonny nell'Inter, sono usciti Çalhanoğlu, Barella e Thuram. Queste le novità nella formazione nero-azzurra, che ci prova adesso con Zielinski, eccolo l'altro giocatore che è entrato, Zielinski, che tocca il pallone, lo dà a sinistra, il pallone messo al centro, attraversa lo specchio della porta ed esce addirittura in fallo laterale. L'ora di gioco superata, siamo al sedicesimo della ripresa, Real Madrid 2 Inter 0, secondo tempo con schemi un po' saltati. Le occasioni però, nonostante il possesso palla dell'Inter, sono sempre quasi tutte del Real Madrid, clamorose per andare sul 3-0. Poi questo triplo cambio di Kivu, come lo valuti Giovanni?
7: Beh, l'Inter, voglio dire, i giocatori che sono entrati possono essere dei titolari, cioè sono usciti tre big, ma sono entrati altri tre titolari, perché Zielinski è comunque un giocatore affidabile, Bonny mi sembra che abbia, l'anno scorso abbia fatto un ottimo campionato, Susic è un altro giovane che anche lui lo scorso campionato si è messo in luce, per cui l'Inter è una squadra attrezzata, una squadra che cambia i giocatori per cercare, magari con caratteristiche diverse da quelli che escono, di sorprendere stasera, di sorprendere il Real Madrid, perché io sono ancora fiducioso.
5: E vedremo, perché un gol potrebbe cambiare le cose. Certo, ha rischiato l'Inter, ha rischiato di subirle, è stato davvero provvidenziale Josep Martínez, è stato Cucurella, sradica un pallone dai piedi di Diouf e riparte Cucurella, poi alla distanza l'ha avuta la meglio Cucurella, che non dimentichiamo è un campione del mondo. Tocco ancora per Vinicius che punta al suo diretto avversario, Vinicius entra in area di rigore, Vinicius la serpentina, poi lo scarico, coglie uno poi in controtempo i giocatori del Real Madrid, scivola un giocatore del Real, l'Inter riesce a sradicare il pallone proprio con Bonny e Lautaro e Bonny, Lautaro che si libera, deve per uscire dal fuorigioco, Bonny se ne accorge, non lo serve, il tocco a destra ancora per Sucic, retrocede e quindi il Real, e insomma perdono palla anche quelli del Real Madrid, in questo caso da un'azione offensiva dei bianchi è arrivato un contropiede dell'Inter.
7: Eh sì, però gli altri hanno il motorino e l'Inter invece ha dei calciatori normali, come la natura li ha fatti tutti, sono quei due che natura li ha dotati di qualcosa di diverso.
5: Ancora una conclusione dell'Inter da lontano, e ancora Courtois, bastoni che tira da fuori, Courtois che la mette in corner, 7-1 il conto dei corner in favore dell'Inter, ma insomma lo dice anche il dato del possesso palla, la partita la sta facendo l'Inter, poi chiaramente il Real Madrid castiga, ha fatto due gol e ne avrebbe potuti segnare almeno altri tre, perché insomma sono state davvero tre almeno le prodezze da parte del portiere Josep Martínez. Sull'angolo c'è una deviazione, poi c'è Courtois che si butta e va a bloccare il pallone, va a effettuare il rilancio con le mani a beneficio di Cucurella, ancora Cucurella che va da Bellingham, Cucurella, Bellingham all'indietro per Eisen pressato da Lautaro, si libera del pallone per Courtois ancora per Konaté, tutto a destra per Dumfries ancora per Konaté che va
8: all'indietro da Courtois. Vediamo se Mourinho si decide a effettuare cambi. Solo adesso si vedono scaldare 5 giocatori della Real Madrid. Palla per Cucurella, Cucurella centralmente, il controllo da parte di Valverde, l'apertura poi sulla destra, ancora il Real Madrid che prova adesso a spingere con il tocco per Bellingham. Bellingham ancora centralmente per Valverde, Valverde sulla destra dove c'è Dumfries che poverino prova a rivivere quello che era il giocatore che abbiamo conosciuto spingendo sulla destra, però questo assetto lo limita un po', dobbiamo dire, come difensore, lui che difensore troppo non è, lui è uomo di fascia, è molto limitato Dumfries in questa partita, però Giovanni
7: decisamente lo abbiamo visto, oltretutto anche in fase difensiva ha mostrato qualche lacuna, la sua forza è quella di sprigionare, ecco, adesso lo vediamo che è partito sulla fascia destra, ma appena
8: sulla destra con un po' di affanno la difesa dell'Inter ha saputo rilanciare, ma insiste però il Real Madrid ancora con Brahim Diaz, il tocco centrale per Bellingham, il pallone che viene ancora controllato dalla Real Madrid, il tocco per Cucurella per Vinicius, adesso giocano da fermi quelli del Real, il pallone che filtra ancora per il controllo da parte di Bellingham, poi il tocco all'indietro per Cucurella all'indietro sempre per Vinicius che sventaglia per Konaté, il controllo di petto del difensore francese, anche lui ex Liverpool, ancora il pallone di Konaté quasi al limite dell'area di rigore, lo scarico sulla destra dove coglie un po' in controtempo ma riesce comunque a tenere in campo pur arrabbiandosi Brahim Diaz perché avrebbe voluto un altro tipo di pallone dal suo compagno della difesa, ancora l'Inter che prova a tenere, a rubare palla, riesce a intercettare un passaggio ma rimane in attacco il Real Madrid, limite dell'area, prova forse la conclusione, qui sbaglia il passaggio alla fine, quando pensi se tirare o passare e vuoi reagionare in una frazione di secondo, alla fine viene fuori il pasticcio che è stato questo, un pallone profondo non raccolto da nessuno, e quando siamo al 21esimo si resta sul 2-0, anche se l'Inter adesso spinge un po' di meno perché una point il cronometro diventa un nemico, ma attenzione ancora Real Madrid, area di rigore e ancora una volta Josep Martinez con i piedi nella sua Spagna, si sta esaltando, ripeto, lo ripeterò per tutta la partita anche nei commenti del post partita, quella macchia rimane enorme sull'errore, anche se tu come detto Gianni Galli non è un errore da portiere, poi i portieri moderni ormai devono essere dei calciatori aggiunti, però qui sta parando un po' in tutti i modi con il corpo, con i piedi, ricorda il povero Garella in queste circostanze, si dice così, quando para tutto con qualsiasi parte del corpo.
7: Per il portiere l'importante è non far passare la palla oltre quella linea bianca, come si fa, lo stile, mica stile, conta decisamente il giusto, e qui Martinez si sta veramente riprendendo in tutto e per tutto.
8: Certo, se andiamo a vedere però il computo delle occasioni, adesso con il possesso palla e con gli angoli si fa poco, il computo delle occasioni è nettamente in favore del Real Madrid, Giovanni, dobbiamo dirlo.
7: Sì, perché gioca a campo aperto, cioè l'Inter deve costruire, deve andare a cercare, avere la pazienza, no, per arrivare alla conclusione e per arrivare al tiro. Il Real Madrid sta compatto, linea difensiva, centrocampo, i due là davanti, come ricevono palla, palla lunga, e questi due partono in contropiede. Non mi sembra che il Real Madrid abbia fatto una partita eccellente, no, sotto l'aspetto del gioco e tutto il resto.
8: Anche in difesa continua a far vedere qualche problema, qua ci ha provato Lautaro, tiro rimpallato, adesso prova a ripartire Real Madrid ma davvero non ci sono più troppe tattiche, qua Bellingham riesce a sradicare un pallone dei piedi di Sucic e quindi è Vinicius che punta al suo diretto avversario Stones, lo scarico, Mbappé, il pallone a Brahim Diaz, la conclusione la sbaglia e la mette fuori, ma davvero vicinissimi più volte al 3-0, però adesso anche Mourinho sta un po' perdendo la pazienza perché troppi errori del Real sotto porta.
7: Sì, arrivano logicamente con queste ripartenze, quei quattro lì davanti sono impressionanti, c'è Bellingham che recupera, Vinicius, Mbappé e Diaz che praticamente si scambiano continuamente il pallone, arrivano, sembra quasi che si stiano divertendo a sbagliare però, non a fare gol.
8: Eh sì, davvero sembra quando c'è quella superiorità che arrivi in porta e non la chiudi quasi mai. Adesso ci prova l'Inter, allontana il Real Madrid che prova a ripartire con Vinicius che resiste, anzi una trattenuta fin troppo evidente di Bissek, punizione già battuta e si mette in movimento ancora il Real Madrid. Inter che prova a recuperare il tocco, poi sulla destra proprio per Brahim Diaz che poi sembra lasciare a Vinicius, poi invece vuole mettere un pallone al centro assolutamente irraggiungibile per chiunque, quindi recuperato da Josep Martinez, quindi può ripartire ancora l'Inter. Davvero non c'è più filtro a centrocampo, eppure non siamo al 92esimo, siamo ancora al 24esimo dalla ripresa, quindi 21 minuti più recupero al termine. Real Madrid 2 Inter 0. Zielinski, il tocco laterale ancora per la giocata di Jones che poi va a servire bastoni per Jones sulla tre quarti campo, bastoni Jones va a servire a sinistra per il tentativo di inserimento da parte della formazione nero-azzurra con Bonny che si guadagna l'angolo numero 8 di questa partita contro 2 battuti dalla Real Madrid, 2 però come i gol che il Real Madrid è riuscita a segnare. Ripetiamo ancora, entrambi nel primo tempo, Mbappé al 13esimo, Valverde al 22esimo, 0 quelli dell'Inter, 2-0 Real Madrid sull'Inter. Bandierina questa volta di sinistra per la battuta di questo calcio d'angolo in favore dell'Inter che prova a riaprire la partita ma sta rischiando di subire il terzo e quindi una po' di affondare, colpo di testa, pallone che termina a lato, ci ha provato portandosi in avanti per la deviazione di testa il difensore dell'Inter che è andato a colpire, Lautaro ha anticipato Bissek e ha messo il pallone in fallo di fondo senza che nessuno dei suoi compagni potesse spingerlo e portarlo appunto verso lo specchio della porta di un Courtois. Comunque anche questa sera in stato di grazia, 20 minuti al 90esimo, Real Madrid 2 Inter 0. Eisen va a effettuare un filtrante scivolone di Zielinski, se ne può andare il Real Madrid con Bellingham, Vinicius entra in aria, Vinicius contrato e palla che termina in calcio d'angolo. Grande recupero da parte di Bissek, qua però Vinicius un po' troppo innamorato del pallone, ci sarà l'angolo numero 3 in favore del Real Madrid, 8 invece quelli battuti dall'Inter, mentre Oliver parla con il suo connazionale Stones, dice qualcosa evidentemente al difensore inglese. Grande comunque il recupero di Bissek, anche per lui può valere in parte il discorso fatto per Josep Martinez, è entrato anche lui nell'errore insieme a Jones del primo gol del Real con Mbappé, però poi ha fatto secondo me un'ottima partita soprattutto per quel che riguarda i recuperi, i ripiegamenti, quindi insomma non tutto da buttare via. Bandierina di sinistra per questo calcio d'angolo in favore del Real Madrid. Adesso c'è davvero pochissimo tempo per respirare perché si va da una porta all'altra, conclusione da fuori e questa era brutta perché era assolutamente lo specchio della porta, infatti abbatte lo stesso Bissek che poverino sulla traiettoria si è preso il pallone di Valverde in faccia, ovviamente Valverde voleva fare gol, pallonata, colpo del KO per Bissek che rimane a terra, però era un tiro questo, Giovanni Galli, nello specchio della porta.
7: Eh sì, avrebbe creato problemi secondo me a Martinez, anche perché c'era una gran mischia dentro l'area di rigore e non so se era, se no, sì, forse rivedendolo adesso da dietro la porta si era mosso in direzione della palla, però qui Bissek è stato veramente coraggioso perché ha messo la testa allo stesso Bellingham, no? Hai visto, ha fatto un gesto di sorpresa, no? Per il colpo che ha subito, però Bissek sì, ha fatto una buonissima partita, ma la difesa dell'Inter stasera ha sofferto perché ha dovuto giocare a campo aperto assolutamente per più di 80 minuti, cioè dopo il primo gol di Mbappé ha dovuto giocare sempre comunque a campo aperto e sai, rincorrere, tenere il campo, stare vicino al compagno e soprattutto rincorrere quei due lì davanti è stata veramente una partita di sofferenza.
8: Ancora il Real Madrid mentre Bissek è momentaneamente a bordo campo, chiaramente intontito, vorrei vedere una pallonata in faccia, una bordata di Valverde, tra l'altro colpita di collo pieno, il massimo della potenza, un po' intontito, poi borsa con il ghiaccio sulla faccia, insomma come aver preso un pugno, e quindi a questo punto rientra Bissek momentaneamente in 10 l'Inter, quando il cronometro ci dice che ci stiamo avvicinando al 29esimo della ripresa e che il Real Madrid è sempre avanti sull'Inter per 2-0, ancora 0 cambi per Mourinho, ma io ricordo anche più nell'esperienza alla Roma che non in quella precedente all'Inter, che spesso faceva questi cambi molto in ritardo José Mourinho, mentre l'Inter è già a quota 4 sostituzioni. Il Real, che ripeto ha tutti gli assenti, tutto quello che vuoi, ma sempre una rosa di primissimo piano, insomma ancora zero cambi per Mourinho, evidentemente contento così. Niente, non c'è tempo per commentare perché si va da una parte all'altra. Ancora Real Madrid con Vinicius, limite dell'area di rigore, Vinicius elude l'intervento di un avversario, colpo di tacco, cerca la giocata Bellingham, però viene anticipato e può ripartire l'Inter, mentre Mourinho invita i suoi e soprattutto Vinicius a recuperare. Tarda i cambi José Mourinho, Giovanni.
7: Tarda i cambi, però vedi, adesso abbiamo la fotografia, no, della partita precisa. I quattro là davanti, no, che divertitevi a campo aperto, state sbagliando un sacco di occasioni da gol, però i quattro difensori con i due centrocampisti bloccati davanti alla difesa, noi stiamo qua, voi pensate al resto, noi pensiamo a difendere. Ecco perché questa partita si vede, no, da un'area all'altra, proprio perché il Real Madrid non gli interessa, soltanto lascia lo sfogo alle corse dei quattro lì davanti.
8: Riparte l'Inter, ripeto, centrocampo ormai inesistente da una parte e dall'altra. Lautaro Martinez, limite dell'area di rigore, pressato, Sucic, l'apertura a sinistra per Jones, sembra voglia tirare, poi invece va da Carlos Augusto che la mette al centro e ci sarà ancora un calcio d'angolo, quello numero 9 per l'Inter, 3 quelli battuti dalla Real, ed eccoli, sono pronti i primi cambi nella Real Madrid. Intravediamo per quel che riguarda il Real Tchouaméni, quindi questo era in panchina, quindi pensa, si dice Real Madrid è in difficoltà, Tchouaméni,
7: e Diomandé 140 milioni
8: vorrei avere nella mia squadra questi problemi. Il pallone che viene messo ancora in calcio d'angolo, allontanato, poi recupera l'Inter con Jones che era rimasto dietro per bloccare le ripartenze del Real Madrid, con Jones che quindi alimenta nuovamente la manovra per la formazione neroazzurra. Ancora Carlos Augusto, il tocco per Jones lateralmente per Diouf, ormai schemi assolutamente saltati, Diouf sta giocando addirittura sulla linea dei difensori. Il pallone che viene messo a destra, Bissek che si è ripreso, fa l'attaccante, Lautaro Martinez la mette al centro, c'è il gol, l'Inter la rimette in partita, il gol di Carlos Augusto, chi non ti aspetti, al 31esimo, un'azione come ne abbiamo visto, Giovanni, tantissime da parte dell'Inter in questa partita, questa palla che non entrava mai, Lautaro la mette dentro, Carlos Augusto, l'uomo che non ti aspetti, mette la sua firma alla Santiago Bernabeu, segnando il gol del 2-1, e a questo punto, a un quarto d'ora più recupero dal termine, la partita è ufficialmente riaperta.
7: Sì, ti ho detto, bisogna avere pazienza e l'Inter ci deve credere, deve fare un po' più di attenzione a livello difensivo, perché non sempre il Real Madrid si diverte a sbagliare come ha fatto fino a questo momento le occasioni, però l'Inter lì davanti, la difesa del Real non è impenetrabile, l'Inter deve soltanto avere la pazienza e crederci.
8: E beh, adesso va intanto a battere il decimo anno,
7: fischi,
8: adesso
7: sentiamo, ci credono i fischi anche.
8: I fischi dei tifosi della media, ma si sentono anche i tifosi dell'Inter che si sono come risvegliati dopo aver rischiato di vedere la squadra capitolare, pur non meritando una disfatta l'Inter, tutt'altro, basta vedere che questo è il decimo angolo a tre per la formazione nerazzurra e poco fa Carlos Augusto ha segnato il gol, esce Courtois che allontana, vediamo se riparte Vinicius, e insomma quando non segni alla fine rischi di pagarla. Vinicius si allunga il pallone, ma alla meglio nel rimpallo su Jones, entra in area di rigore, la mette al centro, intercettato, pallone che non esce e quindi può ripartire l'Inter. Adesso davvero squadre allungatissime a dir poco. Ancora il rilancio lungo, il pallone che arriva dalle parti da Toro Martinez, uomo assist in occasione del gol di Carlos Augusto, viene anticipato da Eisen che mette il pallone in fallo laterale. Eisen invita i suoi tifosi a incitare piuttosto che fischiare la squadra. Eisen è intervenuto sul pallone, ma poi forse ha toccato anche con la punta del piede Lautaro Martinez, che si lamenta a terra. Sì, direi di sì, Lautaro Martinez è stato colpito involontariamente, sì, penso, da Eisen. E adesso intanto però vi annotiamo i cambi nel Real Madrid, sono due e quindi vediamo chi esce. Esce Alexander Arnold che si è visto poco, ed esce Brahim Diaz, e quindi Alexander Arnold e Brahim Diaz lasciano il posto, mentre Lautaro sta con il dito 15 puntato entrano Tchouaméni e Diomandé, e quindi Tchouaméni e Diomandé, questi sono i giocatori che sono entrati nel campo, e quindi insomma direi che non dovrebbe perderci. Alexander Arnold ha fatto come sempre il suo lavoro oscuro, si vede poco, prezioso tatticamente. Brian Diaz si è divorato anche lui, così come i compagni di reparto, parecchi gol. Adesso Diomandé e Tchouaméni, forse fresche per il Real Madrid, ma c'è l'Inter che va a battere una rimessa con le mani all'altezza del lato corto dell'area di rigore del Real Madrid. Le proteste di Lautaro Martinez, che adesso però viene calmato anche dai giocatori del Real Madrid. Io credo che Eisen interviene sul pallone, poi sull'abbrivio va a colpire al volto Lautaro, che è rimasto a terra, che si è rialzato. 2-1 Real Madrid, 11 più recupero alla termine, e la partita adesso è riaperta, anche se chiaramente affiora parecchia stanchezza.
7: Sì, le sostituzioni di Mourinho hanno un senso. Tchouaméni davanti alla difesa insieme a Valverde a fare muro, no, alle iniziative soprattutto centrali da parte dell'Inter, e Diomandé là davanti per sfruttare un'altra freccia. Ecco, adesso sono in tre lì davanti a poter correre a campo aperto.
8: Ci prova l'Inter, un tiro cross che viene tenuto in campo da Diouf, che la mette al centro, ancora Eisen di testa che svetta, sbaglia tutto nel controllo. Bissek regala un fallo laterale alla Real Madrid, mentre Kivu si è rianimato, lo abbiamo intravisto seduto accanto alla sua vice Kolarov, abbastanza scoraggiato quando il Real Madrid ha dilapidato una serie di occasioni per portarsi sul 3-0. Poi è arrivato il gol di Carlos Augusto proprio da attaccante puro su un centro di Lautaro Martinez dentro l'area piccola. Il giocatore brasiliano è andato ad anticipare Courtois e a mettere il pallone in porta per il gol che tiene ancora in partita l'Inter, anche se poi sì, ha rischiato di uscirvi con tutte le occasioni del Real, però poi possiamo dire che l'Inter in partita, Giovanni, c'è sempre stata.
7: No, l'Inter ha fatto la partita, ha giocato la partita. Al contrario, il Real Madrid è stata sorniona a far giocare l'Inter e a utilizzare quelle che sono in questo momento le sue armi, cioè il recupero palla e contropiede.
8: Ed ecco la provvisione di contropiede di Diomandé, che tocca il primo pallone della sua partita, serpentina, tiro sul primo palo, c'è la risposta da parte di Josep Martinez, ma insiste il Real Madrid sullo strettissimo. Diomandé, il più fresco di tutti, forse si guadagna angolo, no, si trascina il pallone sul fondo, e quindi è rimessa Inter. 9 minuti più recupero alla termine, Real Madrid 2 Inter 1. Vedremo se Mourinho opererà altre sostituzioni, finora solo Tchouaméni al posto di Alexander Arnold e Diomandé al posto di Brahim Diaz. Subito Diomandé che ha provato con queste due iniziative a creare problemi alla retroguardia nero-azzurra, che adesso però va a guadagnarsi un fallo. Protestano quelli della Real Madrid, ritengono che questo fallo non ci fosse ai danni di Sucic. Battuto il calcio di punizione dall'Inter all'indietro per Josep Martinez, che ha il merito di aver davvero tenuto a galla l'Inter nel momento in cui la Real ha avuto tantissime occasioni per il terzo gol. Il tocco per Zielinski, ripeto, squadre allungatissime. Zielinski che si ferma, il tocco all'indietro per Bastoni, Bastoni ancora centralmente per Sucic, Sucic pronto nell'Inter, un ultimo cambio, ancora il pallone che viene controllato. Mkhitaryan dovrebbe entrare nel campo, quindi giocatore di esperienza e di grande classe. Ancora il tocco per Bastoni, Bastoni quasi ai 40 metri, troppo lungo il lancio, palla che va sul fondo, è il momento di Mkhitaryan che entrerà in campo, io penso per Jones, che insomma non è che abbia fatto una gran partita e che forse ha dato tutto. Vediamo se ci prendiamo. No, invece a uscire è Carlos Augusto, quindi c'è questo cambio nell'Inter. In realtà è proprio l'autore del gol che esce dalla parte opposta del campo e al suo posto, quindi per l'Inter, via un difensore e dentro un giocatore di centrocampo, ma che può essere anche un trequartista, quindi Mkhitaryan al posto di Carlos Augusto. Ed è giusto così, è giusto che Kivu, Giovanni, ci provi fino all'ultimo.
7: Sì, sì, voglio dire, mancano 10 minuti più o meno con il recupero, e adesso Mkhitaryan è un giocatore di qualità, un giocatore intelligente, un giocatore che ha i tempi di inserimento, per cui certamente si scopre un po' in difesa. Beh, va bene lo stesso, a un certo momento il Real Madrid va attaccato perché sono in difficoltà, il Real Madrid è in difficoltà in questo momento.
8: Certo, adesso sulla fascia dove c'è Diomandé, c'è Bastoni che prova a contrastare il francese, palla che viene toccata proprio da Mkhitaryan in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore del Real Madrid, però ecco, a conferma di quello che ha appena detto Giovanni Galli, il Real comincia un po' a frenare anche sulle rimesse laterali, perché evidentemente la squadra è stanca, un po' sulle gambe, ripeto, secondo me un po' pochi i cambi di Mourinho, due effettuati solo pochi minuti fa, ripeto, tanto più con in panchina giocatori di altissimo livello come i due entrati, Tchouaméni e Diomandé. Ancora il Real Madrid che mette il pallone al centro, il controllo da parte di Bellingham che va a servire sulla destra, ancora tiene palla il Real Madrid, c'è il filtrante, un rimpallo che favorisce anche la formazione di casa, il pallone che arriva a Diomandé che entra di rigore, la mette di prima intenzione, pallone che esce, sarà calcio d'angolo numero 4 per il Real Madrid contro i 10 battuti dall'Inter, Inter che poco fa quindi ha esaurito i cambi con l'ingresso di Mkhitaryan per Carlos Augusto, si arriva dunque a 5 sostituzioni, ancora solo 2 per il Real Madrid e c'è il calcio d'angolo per il Madrid, solo che non c'è chi deve battere, vediamo che l'arbitro Oliver mette platealmente il dito indice sul cronometro, come a dire tutto tempo che verrà recuperato, perché il giocatore che doveva battere l'angolo non si era presentato alla bandierina di destra, da dove verrà battuto appunto questo calcio d'angolo quando mancano 5 minuti più recupero alla fine della partita, con Bellingham che va a battere questo calcio d'angolo, un po' arretrato Zielinski che allontana di testa, battuto non benissimo da Bellingham, e questa è già una notizia, Cucurella che recupera il pallone, retropassaggio per Courtois che è costretto a uscire addirittura fino alla tre quarti campo, poi ci sono due del Real, Mbappé e Vinicius in fuori gioco che quindi si disinteressano del pallone che termina tra le braccia di Josep Martinez, il pallone che viene ancora recuperato da Mkhitaryan che scarica per Bissek, Diouf che sfila davanti a Christian Kivu, ancora Diouf che prova ad accentrarsi, serie di finte per il francese, quanti francesi in campo da una parte e dall'altra, ancora il controllo di Diouf, palla per Mkhitaryan per Bonny prova a mettere al centro, grande questa volta il recupero di Eisen che da terra gli ruba il pallone, poi però rilancia male il Real Madrid, può ripartire ancora la formazione interista, ancora con Diouf, ancora con Mkhitaryan, Real Madrid alle corde in questi ultimi minuti della partita, il cambio di gioco, il pallone che arriva a Bastoni all'indietro, ancora per Stones, il controllo di Stones che poi va a servire ancora per Zielinski che prova a entrare in campo, il tocco sulla sinistra, pronto un terzo cambio nel Real Madrid, ancora il pallone che viene messo all'indietro per Zielinski, gioco che non viene interrotto per questa prolungata azione da parte dell'Inter con Jones che la mette dentro, l'intervento a liberare, insiste l'Inter, qui ci arriva con troppa sufficienza il giocatore dell'Inter che doveva rimettere il pallone al centro dopo una respinta corta della difesa del Real Madrid, pallone sulla fondo, ma andiamo ad annotare i cambi perché adesso ci sono anche fischi all'indirizzo alcuni giocatori del Real Madrid, tra l'altro si è alzato il 7 di Brahim Diaz che in realtà invece il 7 è di Vinicius, il 17 di Brahim Diaz, e quindi a questo punto esce Vinicius che ricambia con un applauso a questo punto polemico, perché anche lui viene un po' beccato dal pubblico, viene comunque in qualche modo consolato dallo staff di Mourinho, è entrato Carreras al posto di Vinicius e poi c'è ancora il rilancio, credo che per l'altro cambio Mourinho decide di aspettare, infatti c'è qualche polemica perché l'arbitro fa riprendere il gioco e quindi una finestra cambio bruciata da parte del Real Madrid con l'ingresso di Carreras al posto di Vinicius. I fischi a Vinicius come li giudichi da parte dei suoi tifosi, Giovanni?
7: Non ha fatto una grande partita, è un giocatore che o si ama o si odia, perché è vero che ha tanta qualità ma commette tanti errori, è un giocatore di difficile gestione e io penso che con Mourinho deve stare attento, perché con Diomandé in panchina il rischio è che questo giocatore possa essere scavalcato da Diomandé nella graduatoria e nelle preferenze da parte di Mourinho.
8: Poi abbiamo visto una replica anche piccata di Vinicius che ha risposto ai fischi applaudendo i tifosi, ma in un modo che non voleva significare scusate, andrà meglio la prossima volta, era quasi come a dire bravi, bravi, fischiate pure, tanto io sono qui, attenzione Inter, limite dell'area di rigore, il pallone per Bissek, Bissek all'indietro per Stones, tutti dietro quelli del Real Madrid che tra l'altro hanno un cambio in sospeso, non si interrompe il gioco, c'è stato un fraintendimento nella panchina della Real Madrid con l'arbitro, devono essere due i cambi, in realtà ne hanno effettuato uno, poi visto che si tardava l'arbitro Oliver ha fatto riprendere il gioco, quindi finestra cambio bruciata da José Mourinho, ancora il tocco sulla destra per Sucic, Sucic che prova a metterla al centro, prova il gol del pareggio che a un certo punto sembrava isperato, tiro deviato, c'è ancora Courtois, pallone rimesso al centro, il Real Madrid la mette in angolo, ma vedere il Real così in affanno, Giovanni, fa un certo effetto. Adesso i tifosi della tribuna dove vi parlo, non dico pagliolata, ma siamo lì, stanno contestando.
9: Sì, sì, stanno contestando, ma credo, se non ho visto male, che stavano contestando anche contro l'arbitro, perché il Real Madrid era in 10 uomini, sostituzione era uscito il calciatore e non aveva fatto entrare il sostituto Carreras, infatti era a bordo campo e l'Inter stava giustificando.

0: Sì. Oddio, Real Madrid non è che ne ha fatti tanti, interruzioni non ce ne sono state, beh sì, ma ormai con noi siamo passati dai recuperi fiume dei mondiali a questi di tre minuti, quando praticamente ci sono i cambi, addirittura in una partita di B di qualche settimana fa, tre minuti per annullare un gol di VAR e poi tre minuti di recupero. In pratica, secondo l'arbitro, si era perso solo quel tempo lì. Comunque si giocano fino al 93 e quindi con il Real Madrid che adesso ha ristabilito la parità numerica con l'ingresso di Carreras, che si svolava verso il quarto uomo per dire ma io devo entrare, siamo in 10, perché nel frattempo Vinicius se n'era già andato negli spogliatoi tra i fischi, e quindi insomma il Real Madrid era ridotto in 10, però sì, d'accordo con te, fischi verso l'arbitro ma anche verso il Real, che a un certo punto ha scaraventato il pallone in corner come insomma una squadra provinciale, insomma l'abbiamo già fatto questo discorso. Ancora Real prova a recuperare il pallone, 91esimo, meno di due minuti al termine, Real Madrid 2 Inter 1, ancora il controllo da parte di Bissek a centrocampo, cade un giocatore dell'Inter, Sucic, il contrasto con Cucurella, regolare per l'arbitro, può ripartire ancora la Real Madrid, che però adesso non forza più di tanto, tiene il pallone con Bellingham, il tocco ancora da parte dell'inglese, l'apertura ancora una volta per Diomandé, grande spazio, è largo Bastoni, Diomandé entra in area di rigore, Diomandé va verso il fondo, la tiene ancora in campo, Bastoni gliela tradica, tutto regolare, ancora un'occasione possibile per l'Inter, anche se ormai c'è davvero una stanchezza, non dimentichiamo la battaglia di appena tre giorni fa a San Siro tra Inter e Napoli, intervento falloso, calcio di punizione, chiedono il giallo quelli dell'Inter, per l'arbitro basta il calcio di punizione, e adesso si consente l'ultimo cambio al Real Madrid, perché esce il giocatore del Real Madrid in maglia numero 10, che è partito Mbappé, che sta là, sì, e confermo, è Mbappé il giocatore che lascia il campo e al suo posto entra Carlos Espi, e quindi forse giovani Carlos Espi con la maglia numero 19 al posto di Kylian Mbappé.
1: Ovviamente questo segniamocelo, Giuseppe, segniamoci il nome di questo ragazzo, perché è un predestinato, è un ragazzo che ha fatto delle cose straordinarie nel settore giovanile, è rientrato a casa madre e già si è fatto trovare pronto in più di un'occasione, è un gol adornato, e questo può essere un ragazzo che veramente potrà segnare pagine importanti in questo club.
0: Finisce una partita tesa con una certa tensione, perché al 93esimo scontro tra Bissek e Cucurella, spintone di Bissek in area di Cucurella, è intervenuto l'arbitro, è stato il cartellino giallo all'indirizzo di Bissek, quindi ammonito Bissek con il pallone perso, direi frustrazione in questo caso per il difensore tedesco, che quando ha visto praticamente sfumato, perché siamo già oltre i tre di recupero, anche se poi c'è stato un cambio nella Real, quindi si prolunga di 30 secondi, ma ritengo che sul rilancio di Courtois arriverà il triplice fischio di Michael Oliver, spintone su Cucurella, l'arbitro ha visto, e sì, giallo per l'Inter, due ammoniti, Çalhanoğlu e Bissek, entrambi nell'Inter, batte Courtois, vediamo se sarà come dico io, visto che siamo quasi al 94esimo, pallone che sorvola ed eccolo il triplice fischio, Real Madrid e Inter 2-1, beh insomma le emozioni non sono mancate, ma anche che tanti errori tra Real Madrid e Inter, il commento di Giovanni Galli.
1: Sì, era la prima partita, un primo test per l'Inter in chiaroscuro, diciamo, perché comunque ha disputato una buona partita anche con personalità, è stata punita con due errori dei singoli e poi ha rischiato anche di prendere altri gol prestando il fianco al contropiede del Real Madrid, però è una partita che secondo me l'Inter ha meritato più della sufficienza, perché comunque è andata a giocarsela contro il Real Madrid. Real Madrid di Mourinho in questo momento una squadra ferita, tanti infortuni, e ha sfruttato quelle che sono le sue armi, si è difesa con tanti uomini e lì davanti i 3-4 calciatori, Bellingham, Diaz, Vinicius e Mbappé hanno fatto la differenza e potevano fare anche più gol, però l'Inter è stata in partita fino al 93esimo.
0: La partita è quella che vi ha appena riassunto Giovanni Gallia, quindi a me non rimane che ripetere il tabellino. Real Madrid batte Inter 2-1, le reti di Mbappé al 13° e di Valverde al 22° del primo tempo ha ridotto le distanze per l'Inter. Carlos Augusto al 31°.

0: In mezzo una marea di occasioni sprecate dal Real Madrid ma anche dall'Inter. È finita 2-1. Un saluto a Giovanni Galli. A presto, Giovanni.
1: Grazie Giuseppe, buonasera, buonanotte a tutti i nostri radioascoltatori.
0: E rimanete sulle onde di Radio 1, ultimissima parte di Zona Cesarini con Massimiliano Graziani per il riepilogo della giornata di Champions League. Giuseppe Bisantis al Santiago Bernabeu ricorda il finale. Real Madrid 2, Inter 1 e vi auguro un buon proseguimento di serata.
2: Zona Cesarini.
3: 22:57 minuti, ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra, ma nella post partita di questo Real Madrid Inter che ha visto la vittoria delle Merengues di José Mourinho per 2-1 con sofferenza, però nel finale, come ci hanno raccontato i nostri Bisantis e Galli. E, andiamo sugli altri campi delle altre partite in programma questa sera. Si gioca ancora a Dortmund, fra Dortmund e Villarreal, siamo sul 3-1 per il Borussia Dortmund, siamo al 96esimo in pieno recupero. Invece è finita a Porto fra Porto e Manchester City con la vittoria del City per 2-0, doppietta di Haaland nella ripresa al 47esimo e al 91esimo primo minuto di recupero. Si impone il Manchester City allo stadio do Dragao sul Porto per 2-0. Vittoria del Lille sul Betis, in casa del Lille per 3-2. La sequenza delle reti, era passata in vantaggio la squadra di casa con il giapponese Ueda, poi il pareggio del Betis con Bartra, vantaggio al 12esimo, pareggio al 33esimo, nuovo vantaggio del Lille con il brasiliano Alexandro al 36esimo, poi nella ripresa di nuovo Bartra che fa doppietta e porta sul pari il Betis di Siviglia, che poi ottiene la rete decisiva al 53esimo con l'irlandese Parrott, e quindi si impone il Betis in casa del Lille per 3-2. E in questo momento arriva la rete del Villarreal che accorcia le distanze sul Borussia Dortmund. Siamo sul 3-2, anzi c'è il finale dal Iduna Park con la vittoria del Borussia per 3-2. Borussia che era andato in vantaggio grazie ad un'autorete dell'ex Juventus Renato Veiga, poi il pareggio della Villarreal con Santiago Mourinho al 66esimo, nuovo vantaggio del Borussia con Guirassy all'80esimo, poi Guirassy segna anche il 3-1 su calcio di rigore all'85esimo e poi fa tutto lui perché segna anche l'autorete al 94esimo per il definitivo 3-2 del Borussia Dortmund sul Villarreal. Gare giocate nel pomeriggio, l'AEK di Atene si era imposto sull'Ask per 1-0 e il Bruges l'Aston Villa in casa del Bruges per 3-2. Siamo ai saluti, io ringrazio Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione, Emanuele Di Caprio e Maximilian Gambino alla realizzazione tecnica. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1, ora c'è l'informazione con il giornale radio, buonanotte e buon proseguimento di ascolto.
2: Un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle ultime notizie dall'Iran. Raid americani contro il porto di Yask vicino allo stretto di Hormuz e contro l'isola di Karg, snodo strategico per il commercio di greggio. In questo secondo caso un missile avrebbe colpito una petroliera senza fare vittime. Sarebbe la risposta all'attacco lanciato in precedenza dalla Repubblica Islamica contro navi militari degli Stati Uniti, secondo cui nessun obiettivo è stato però centrato. Nelle scorse ore i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti da Teheran, hanno attaccato 4 città nel sud dell'Arabia Saudita. Secondo la stampa israeliana, il premier Netanyahu era stato avvertito per tempo degli attacchi del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi ed è scontro diplomatico tra Tel Aviv e il Regno Unito che impone sanzioni ai coloni per le ripetute violenze in Cisgiordania.
3: Londra mette al bando i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Ad annunciarlo in Parlamento il ministro degli esteri britannico Miliband, che rivendica il suo essere ebreo e riafferma il diritto di Israele ad esistere, ma non stenta a definire illegale l'occupazione dei territori palestinesi e a parlare di pulizia etnica in atto. E in più anche altri 11 paesi, tra i quali Canada e Francia, si uniscono alle restrizioni commerciali decise dal Regno Unito. Gli Stati Uniti invece si smarcano. Furiosa la reazione di Israele, che chiude il consolato britannico a Gerusalemme e stila una lista nera di cittadini inglesi che non potranno più mettere piede nello Stato ebraico. Per giunta, a terremotare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni, arriva l'inchiesta del quotidiano Haaretz, secondo la quale il principe degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito Netanyahu dei piani di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre, ma il premier israeliano non trasmise l'informazione all'intelligence. Netanyahu bolla il tutto come menzogne. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Nel Regno Unito, giornata di pesanti disagi negli aeroporti a causa di un guasto tecnico all'infrastruttura nazionale di controllo del traffico. Guasto avvenuto nel primo pomeriggio. Cancellati almeno 620 voli, tra gli scali coinvolti tutti quelli di Londra, oltre a East Midlands, Manchester e Dublino. Nelle scorse ore il sistema è stato aggiustato, ma il caos perdura. A Heathrow sospesi tutti gli atterraggi fino alla mezzanotte. In Italia con la cronaca, custodia cautelare in carcere per 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno sul litorale romano. Sono accusati a vario titolo di possesso di commercio di droga, peculato e falso.
4: Nelle indagini che la DDA di Roma ha affidato allo SCO, il servizio centrale operativo della direzione anticrimine della polizia, è stato ricostruito il modo in cui 5 agenti del commissariato di Anzio Nettuno avrebbero gestito le operazioni antidroga. La parte di sostanza che spariva dai verbali sarebbe stata restituita agli stessi pusher arrestati, che dai domiciliari avrebbero continuato a spacciarla. In cambio gli spacciatori sarebbero diventati fonti privilegiate per gli agenti, confidando loro tutto quello che avrebbero saputo su cosa si muoveva nel sottobosco criminale di quel territorio, in particolare segnalando altri carichi di droga in transito. Oltre ai guadagni dalla rimessa in circolo della droga, le indagini ricostruiscono le appropriazioni indebite dei soldi proventi dello spaccio che gli agenti si sarebbero messi in tasca. Falso per aver manomesso i verbali e poi reati contro la pubblica amministrazione, traffico di stupefacenti, peculato, accesso abusivo ai sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Valentina Fenu, GR1.
2: Nel pomeriggio di oggi in diverse zone della Campania è tornato il maltempo, anticipato da un avviso della Protezione Civile regionale di allerta gialla. Nel Sannio un temporale accompagnato da grandine e forti raffiche di vento ha provocato disagi alla circolazione, anche a Benevento allagamenti delle strade. E a causa delle condizioni meteorologiche avverse, annullato il concerto di Gianni Morandi a Campobasso. I biglietti saranno rimborsati entro il 30 settembre. Furto clamoroso in Francia, ancora nessuna traccia dei dipinti di Renoir rubati nonostante le misure di sicurezza rafforzate dopo il caso del Louvre. Il corrispondente.
5: La polizia è impegnata in una gigantesca caccia al ladro in tutta la Francia del Sud e gli inquirenti descrivono i due autori del colpo come professionisti bene informati. A fine luglio aveva fatto scalpore il furto del collier in oro di epoca celtica nel museo di Châtillon-sur-Seine in Borgogna. vergogna, mentre all'inizio dell'estate a nord di Strasburgo erano stati trafugati dei pezzi di gioielleria del museo Lalique. Furti di pregio non solo in Francia, se pensiamo al colpo di Ferragosto in Italia, quando sono state rubate alcune opere di Antonello da Messina nel museo regionale siciliano, o al furto 10 giorni fa a Vienna di un prezioso collier di diamanti di epoca egizia portato a termine nel museo di arti applicate. Di fronte a questa ondata di furti d'arte, il governo francese ha chiesto a tutti i dipartimenti di ritirare temporaneamente alcune opere esposte fino a che non arriveranno nuove misure di sicurezza. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E così è tutto. Prossimo giornale radio a mezzanotte. Ancora buon ascolto.

0: Superman.
1: E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
2: Poi si svegliò

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lochlis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3,95. Prosciutto di Parma italiano San Francesco $49,95 al chilo. Pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo. Pecorino grattugiato marca Trinacria $26,95 al chilo. Sardine fresche intere $10,99 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026
3: con noi di Radio Italiana 531.
5: Okay. I keep singing along with the end of those songs and at the end of that little commercial break.
6: I like the
5: songs, the Italian songs that have little pieces in them that you can repeat over and over.
6: Yes.
5: That are easy to do. I mean, like Mamma Maria, you know, Mamma, you just know it.
6: And you can then hum along.
5: That's it.
6: Yeah. Now, shall we see what the weather's going to be like in the next week?
5: Hang on. I'll just open the window.
6: Windy, you in?
5: All right. No. Not too bad. It's not raining at the moment.
6: No, but it's windy. Can you see the trees moving?
5: No, that's you.
6: Oh, it's me.
5: The trees are still. You're moving your head from side to side. You've got to stay still.
6: I can assure you the trees are moving.
5: Okay.
6: Well, the top of the
5: trees. Well, they're not actually moving. They're swaying.
6: Yeah.
5: Right?
6: Yeah.
5: They're staying right where they are.
6: They're not going for a walk. Is that what you say?
5: That's right. Although I did see a tree. There was something on about a storm somewhere last night. I saw a little bit of media grab of it. The trees were moving. A tree was just lifted out of the ground, and a big tree.
6: Oh my gosh.
5: And it was moved. I thought, wow. The wind. Not just fall over. It actually was like, whoa.
6: Uprooted.
5: Yeah. Big tree.
6: Well,
5: I don't think we're suffering from that. Well, nah. Tell us.
6: Eucalyptus?
5: Is it coming up?
6: Was it a eucalyptus?
5: No, I didn't clyptus. Who? You?
6: A eucalyptus tree?
5: I don't know.
6: Either. Okay.
5: The wind, it was moving too fast. I couldn't see.
6: You couldn't see.
5: No,
6: okay.
5: I didn't ask it.
6: Beh, carissimi amici, il tempo è stato un po' strano in molti posti. Ha fatto tanti danni, infatti molti alberi sono caduti. Pita addirittura ha detto che alla televisione hanno fatto vedere uno che

0: Comunque sia, io penso che come stanno le cose è meglio portare sempre con noi una maglia e anche un ombrello, perché non si sa mai. Comunque, allora, vediamo un po'. L'ufficio meteorologico di Adelaide per quest'oggi, 9 settembre, prevede una temperatura massima di 16 gradi. Venendo allo studio, la temperatura era di 10 gradi e devo dire che era abbastanza un 10 gradi freddo, perché a volte sembra un po' più calduccio di 10 gradi, ma non stamattina. Allora, il cielo coperto, forse qualche pioggia sulle nostre montagne, sui nostri colli, ma niente di speciale, diciamo, per quanto riguarda la pioggia. I venti invece saranno da sud, dai 15 ai 25 km orari, e più tardi comunque dovrebbe prendere un po' più di forza e dovrebbero arrivare verso i 30 km orari. Quindi oggi giornata abbastanza freddina, cielo coperto, 16 gradi. Domani invece, sorpresa, cielo assolutamente sereno, la temperatura massima prevista di 19 gradi con il cielo, il sole che splende. Venerdì ancora il sole che splende, il cielo serenissimo e la temperatura un bellissimo 21 gradi. Sabato la temperatura dovrebbe aggirarsi sui 24 gradi, quindi veramente si sentirà un po' l'aria primaverile, e il cielo comunque dovrebbe essere parzialmente nuvoloso. Domenica c'è possibilità di piogge con 25 gradi, la temperatura massima prevista. Beh, speriamo che le piogge veramente non si facciano vedere, perché sappiamo che domenica c'è la festa della Madonna di Croghe a Virginia, quindi se il tempo riuscirà a tenere le piogge lontane sarà molto bello, perché sappiamo quanto lavoro c'è quando si prepara a una festa comunitaria come appunto qualsiasi festa religiosa. Lunedì, allora, a 23 gradi la temperatura massima prevista, qualche pioggia o due ci dicono. E poi invece martedì, ecco che la temperatura va giù a 18 gradi con qualche pioggia sparsa e cielo nuvoloso. Come vedete, possiamo benissimo dire che sono veramente temperature primaverili, e soprattutto della primavera, quando incomincia, prima che poi si mette la testa a posto e dice: beh, adesso abbiamo delle belle giornate soleggiate e basta. È tutto qui per le previsioni del tempo.
1: You just began to tell us about the weather, and you noticed that I had to get up immediately and lower the blind here in the studio.
0: The sun came out.
1: And it was so bright, I couldn't read anything on our monitors here.
0: Thank goodness for blinds, huh?
1: Wow. That was excellent.
0: Yes.
1: So, and that's because you began to talk about the weather. So,
0: the sun said, here I am.
1: Could you arrange something else?
0: You never know.
1: Because when the
0: you
1: sun
0: you don't know
1: came
0: me very
1: out,
0: well, do you?
1: No, not well. I don't know if you can manage this, but when the sun did come out and we looked through the window is so dusty that it looks like we're in the middle of the Gobi Desert in a dust storm. So could you arrange just a quick little rain shower just here?
0: Just to clean it.
1: Just here to clean the window.
0: Yeah. Unless somebody want to come and do a bit of window cleaning.
1: Well, unless that moving tree that you see on the other side of the car park, if that could come over and just sort of gently...
0: And just wipe the dust off. You know, that's the problem when you have windows that are up high.
1: It is a problem.
0: I've got one of those windows.
1: You don't climb a ladder to clean it, do you?
0: No way.
1: Do not do that.
0: Oh, Peter, climbing. I went to the ballet on Saturday night.
1: Hang on, thinking of climbing, and it reminded you of the ballet. What were they doing?
0: It was at Her Majesty.
1: Mm-hmm.
0: And we were up

0: Carissimi amici, sono le 7 e 57 minuti primi. Mi dispiace per chi sta telefonando, ma non possiamo prendere la vostra telefonata proprio adesso. Comunque, grazie. Allora, andiamo al nostro almanacco giornaliero, appunto oggi, 9 settembre. I santi del giorno sono San Pietro Clava, che era sacerdote, protettore degli schiavi e delle missioni presso i popoli neri. C'è inoltre San Sergio I, è Papa, festeggiato anche ieri, e San Gorgonio di Roma, è stato un martire. Io non conosco nessuno, si chiama Gorgonio, comunque è un nome un po' difficile da pronunciare. Allora, vediamo un po' cosa significa Sergio. Auguro a tutti coloro che portano questo bel nome, che non credo sia molto usato oggigiorno, comunque sia. Il significato è ancora un po' sconosciuta l'origine del personale latino di Sergius, diffuso già tra i romani, italianizzato poi in Sergio. Tornò di moda alla fine del secolo scorso grazie ad alcuni personaggi della letteratura russa. Pensate un po', dobbiamo ringraziare i russi che hanno riportato il nome. Comunque, poco prima parlavamo appunto di Michelangelo, ma proprio oggi, nel 1501, quindi tantissimi anni fa, Michelangelo inizia a lavorare al Davide. In questa data Michelangelo Buonarroti iniziò a lavorare per la prima volta al blocco di marmo da cui trasse fuori il celebre Davide, destinato a diventare l'ideale perfetto di bellezza maschile dell'arte. La statua era stata commissionata dalla Corporazione Arte della Lana e degli operai del Duomo di Firenze. L'opera doveva rappresentare, nelle intenzioni di questi ultimi, un'immagine diversa dall'eroe biblico rispetto all'iconografia tradizionale. Un'opera monumentale che doveva scrivere un nuovo corso nella scultura e in generale nell'arte universale, ed infatti ci è proprio riuscito. E allora, se sei nato oggi, intanto tantissimi auguri, mi raccomando, celebrate in grande, fate una bella festa perché proprio il vostro giorno. Come siete fatti? I nati il 9 settembre devono continuamente far fronte a situazioni impegnative, di solito prodotte più dalla loro stessa natura complicata che dal destino. Se potessero imparare ad assumere più spesso la linea di minor resistenza e non prendere sempre la via più difficile, avrebbero certamente una vita molto più tranquilla, anche se forse meno avventurosa. Non c'è dubbio che i nati il 9 settembre siano portati per le sfide. Facilmente annoiati, essi trovano insopportabile limitarsi a stare seduti e a fare anno dopo anno sempre le stesse cose, con gli stessi prevedibili risultati. Di conseguenza sono sempre alla ricerca, consapevoli o inconsapevoli, di luoghi nuovi e situazioni particolari, e un tale desiderio può anche svilupparsi dall'interno, dalla sensazione che manchi qualcosa, a prescindere dal successo che magari hanno già ottenuto. Molti, anzi, sentono il bisogno di cercare questo elemento mancante fin dall'infanzia. Ma vedete un po'. Comunque, i nati oggi, abbiamo pubblicità, quindi per i nati oggi ci risentiremo.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 8:02.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Giuseppe Romeo, noto professionalmente come Johnny Russo.
0: Aha.
5: Mm-hmm. Johnny Russo nacque a Palermo, in Sicilia, il 7 settembre 1951.
0: Yeah. So, anche lui di settembre.
5: Mm-hmm. Ottavo di 9 figli.
0: Però.
5: Impregnato in vari incombenze.
0: Impegnato?
5: Impegnato. Grazie. In vari incompense familiari, il padre Pietro ne registrò la nascita 3 giorni più tardi, il 10 settembre.
0: Nothing unusual.
5: Fin da bambina, per la Russo, il canto era più importante del gioco o dello studio. Le veniva spesso chiesto di esibirsi a scuola, insegnante le offriva la propria cattedra come palcoscenico, ma lei, essendo molto timida, preferiva cantare nascondendosi dietro la porta dell'aula. La sua prima esibizione pubblica avvenne su un piccolo palco insieme ad alcuni attori del teatro Politeamo di Palermo. Johnny Russo, un estate al mare.

0: un'estate al mare. Naturalmente sappiamo tutti che l'estate, proprio quella quando tutti vanno in vacanza, in Italia è finita, però settembre secondo me è il mese molto più bello, perché fa ancora caldo, si può comunque andare al mare o in giro per le montagne dove si vuole, con molta meno gente, perché i turisti e anche i locali sono tornati al lavoro, quindi c'è meno traffico. Comunque sia, tutto dipende da quello che piace ad ognuno di noi. Torniamo al nostro almanacco. Le celebrità nate in questo giorno, vogliamo ricordare Hugh Grant, che è nato proprio oggi, nel 1960. Lui è nato a Londra, è un attore di grande successo, apprezzato soprattutto del genere commedia e sentimentale, e naturalmente amato anche dalle donne, e ci mancherebbe, un bell'uomo. Una personalità che vogliamo ricordare è Oscar Luigi Scalfaro, è nato nel 1918, però importante per noi italiani, nato a Novara e morto a Roma nel 2012, politico e magistrato, è stato il nono presidente della Repubblica Italiana, in carico dal 1992 al 1999. Un altro comunque grande, che è nato proprio oggi, infatti nel 1975, è Michael Bublé. Il suo compleanno è proprio oggi, è stato soprannominato il Sinatra del nuovo millennio, per lo stile volutamente ispirato al celebre interprete di My Way, appunto Frank Sinatra, che aveva parenti siciliani. Did you know that, Peter?
1: Che?
0: That Frank Sinatra was his parents or grandparents were from Sicily. That tells you a lot.
1: Of course they were. All roads lead to Sicily. Oh, hang on. It's an island. No, all roads don't lead to Sicily.
0: Costa Roma. Un altro grande che vogliamo ricordare, comunque è nato oggi, è Roberto Donadoni. È nato nel 1963 a Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo. Un ex giocatore degli anni 80 e 90 di Atlanta e di Milan. E vogliamo ricordare, fra quelli che ci hanno lasciato, nel 1976 è morto un grande della storia mondiale, sto parlando di Mao Zedong, rivoluzionario e politico cinese, è stato uno dei principali protagonisti della storia del Novecento. Quindi è un giorno particolare questo 9 settembre, perché appunto ha dei personaggi particolari nati proprio in questo giorno. E per finire, un altro grande della bellissima Italia, della moda, è Ferragamo Ferruccio. Lui è nato nel 1945, un imprenditore che ancora oggi fa molto successo per appunto le sue borse, le sue scarpe, l'abbigliamento, eccetera. È uno dei grandi, appunto, che ha portato l'Italia sul mondo e per tutte le nazioni. Devo anche dire che un capo o una borsa, un paio di scarpe di Ferragamo costano un occhio dalla testa, però se si può, se si vuole, possiamo anche farcela. Auguri comunque a tutti coloro che oggi c'erano il compleanno o una celebrazione di anniversario o quel che sia. Auguroni. Torniamo alla musica.
1: Yeah, I was trying to find a
0: Bublé.
1: No.
0: Sinatra?
1: A Frank. A Frank. But I was just having a little bit of a struggle with...
0: Chicho.
1: Who?
0: Frank.
1: Is it? That's the nickname, Chicho.
0: Chicho, in Sicilian, Calabrese.
1: Si.
0: Yes. Chicho.
2: Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see.
1: Is that the percussion effects you're
2: like
1: adding in?
0: Yeah.
2: Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
1: Isn't he just, he's an icon, of course.
0: Yes.
1: Always. And his Italian connection was very important to him.
0: Yes. He never went to Italy, though.
1: No. But it's... Well, he had connections to other Italian connections.
0: Different connections.
1: That's right, yeah. But he... Frank was always renowned for his...
0: Women?
1: Stop it. His timing in his singing.
0: Yes.
1: He just had this style that no one could really replicate.
0: It's so flowing, isn't it?
1: It is.
0: Yes.
1: It's, the timing is just exquisite. That he could just hold back his notes, or he'd just let you go. Oh, he was taking you on this marvelous ride. On that you didn't know exactly how he was going to sing the next phrase, but it was all his. It has his stamp on it, and it, you know, he wasn't the absolute best singer.
0: No,
1: vocally. But he had the style that was just sensational.
0: It was just all his.
1: You know, when he came to Australia in his last visit, everyone was so excited to get the tickets to go and see him in the eastern states. But he wasn't there. His ability to do, you know, it had just gone past him a little bit. He was a little bit off, and a lot of people were very disappointed.
0: Yes.
1: But, you know, some singers, they can keep going right up until the day they fall over.
0: Yeah.
1: But some, you know, they just lose a little bit.
0: Quite.
1: Lose a little bit. Yeah. Oh, what a great singer. Frank Sinatra. So what were you telling us? Was there something special about Frank?
0: No, there is a singer that was nicknamed. It's Michael Bublé.
1: Oh, yes.
0: He got nicknamed as the new Sinatra.
1: Well, he's the Canadian Frank Sinatra.
0: That's the new millennium.
1: Right. Yeah. Mm. Well, he's a wonderful singer. And there are a lot who sing in that style.
0: Yeah.
1: But it's just wonderful. You know, I also like Dean Martin.
0: Dean Martin, yes.
1: Now, there's an Italian singer. Well, he was.
0: Well, apparently, yes. The name was Dino Martino.
1: That's right. Mm. But he had a beautiful way of singing as well.
0: Yeah.
1: But he had a little trouble with that liquid in the glass that he would drink.
0: The water that wasn't that clear.
1: The coloured water, yes. The tiramisu that was just a little bit too strong.
0: Yes.
1: And he had that as a little bit of a... Well, it was his crutch to help him along the way, but it also destroyed him eventually.
0: Well, this is what I was saying, actually, about Dolly Parton, who was so famous, and she did so much good to the people near and far her.
1: Oh, yes. Oh, yes.
0: And she had all this money that she kind of used for good.
1: Yes, absolutely.
0: And yet you have other artists.
1: Yep. Yep.
0: That with all the money and the success and so forth, they actually, unfortunately, drown themselves in some other terrible things rather than appreciate what they have and use it for the...
1: We are strange creatures.
0: We are very, yeah.
1: Dolly's just coming past again. She's just... Oh, gosh.

0: Oh, she's so just lovely. I smile whenever I hear of Dolly Parton. Did you see her? A star of fame on the Hollywood Walk was vandalized.
1: Yeah.
0: Oh, that's terrible.
1: Yeah, because people don't even have a respect for the dead these days.
0: Oh,
1: that's
0: goodness
1: trouble.
0: Gracious.
1: Well, some people, not all of us.
0: Yeah, some
1: not
0: people.
1: Not all of them.
0: Hey,
1: yeah.
0: I bet these people respect.
1: I'm sure they do.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto: studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12 Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Ross Trevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali. E non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!
0: Now, Santi, you were saying that Michael Bublé is regarded as the new generation Frank Sinatra.
1: Oh, Frank Sinatra, yes.
0: Does he sing in Italian, Michael Bublé? Does he
1: I've
0: do anything?
1: I've got no idea.
0: Did
1: Frank Sinatra sing in Italian?
0: Keep listening. Keep listening. I'm going to ask again. Does Michael Bublé sing in Italian? You don't know.
1: I don't know.

0: Little Gigi D'Alessio. Hey, he followed straight on from Michael Bublé.
1: He certainly did.
0: And I'm sure that when Michael was singing, I could hear her in the background saying, "Hey, tu, perché non puoi essere più come Michael Bublé?"
1: Oh.
0: I bet she was. Whoever Maybe. She was, in the kitchen somewhere, listening in, and he's just sitting
1: in
0: there.
1: In the kitchen somewhere.
0: Alphonse is just sitting there minding his own business.
1: Yes.
0: Or whoever he is. And she's waving her finger saying, "Why can't you be more like him?
1: I don't know. Some women you can't just..."
0: Look, I haven't got a picture here of Michael Bublé.
1: You have?
0: No, I haven't. Because you would look at him and say, "Oh, he's all right. He's all right."
1: Yeah, you might as well not show me the picture. However, we have to say hi to Enza, who said she was drinking a coffee and dancing with the beautiful music.
0: Spilling it. She's got coffee all down the front of the blouse. Enza, go and change that blouse immediately. Be more respectable, please.
1: Loved the music, Peter. So, yeah, you're doing a great job today.
0: Oh, good.
1: And we have a bit more publicity again.
0: We do. And then we shall return. Stay with us.
2: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da Padre Eldridge de Sousa e Padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
8: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
8: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
1: Yummy.
0: Welcome back,
1: carissimi amici. And Peter, this morning, before I forget,
0: si.
1: I would like to congratulate.
0: Do you have a memory problem?
1: Sometimes it happens.
0: What? What happens?
1: That I forget things.
0: Oh, I forgot what you were talking about. Sorry. You've got it right in front of you. What have
1: you got? Yes, I have it right in front of me. Yes, I would like to congratulate two brothers.
0: Mm-hmm.
1: I haven't seen them for a very long time, but I remember them being quite young when there was lots of dinner dances in the 70s, and especially as Santa Reparata dinner dances and celebration for this saint that comes from a town in near Benevento.
0: Mm-hmm. So they're in the paper for some
1: reason.
0: They're
1: in the paper. Two good-looking blocks.
0: All they are.
1: Yes, and they are Mario and Nick Boffa. And they are actually the people behind the Eurostyle group.
0: Uh-huh.
1: It's a wonderful success story of these guys who are from Italian origin.
0: Mm-hmm.
1: In fact, the parents come from Pesco San Nita.
0: Mm-hmm.
1: And they started with just one container, a shipping container of appliances in 2002. And today, 2026, after working hard, they own Euro Appliances, import thousands of containers annually. And also employ 60 people.
0: Oh, excellent.
1: So congratulations to the Boffa brothers.
0: So what did they do back at the dinner dances in the 70s? What were they doing?
1: Okay.
0: Were they chasing girls? Did they chase you?
1: I would have been too old for them. No, they belong to this place called Pesco San Nita.
0: Mm-hmm.
1: Their patron saint is called Santa Reparata.
0: Mm-hmm.
1: And it's a saint that was burnt because she loved Jesus and so forth.
0: What happened to her?
1: Yeah, many years ago.
0: She was burnt?
1: Yes. And the actual picture is at St. Francis of Assisi Church.
0: Uh-huh.
1: They have a feast every year. But in the 70s, there was a big feast where all the people from Pesco San Nita and nearby would come together to celebrate mass in church. Mm. And then they also had this big dinner dance. And it was always great fun. And a lot of people would come to it. And these guys were very young, coming along with their family and their uncle and aunties and paisani and so forth.
0: See.
1: And I think the late 70s, it was really great for dinner dances and gatherings. And I remember.
0: So why do you remember them?
1: I remember them because I was, they were very good friends of a friend of mine.
0: Uh-huh.
1: And we used to see the parents and the children, of course, quite often for different reasons.
0: Okay.
1: And also because back then,
0: I'm just thinking, oh, was that the only reason?
1: Back then, a lot of dinner dances, I would end up on stage singing. and so sometimes.
0: Is that because you had too much tiramisu?
1: Actually, we only had cannoli back then.
0: All right.
1: And other cream puffs. But last time I saw them was quite a while ago. And it was interesting when we talked about it, and they go, oh, yes, we remember. You would end up singing your Sicilian songs and what by not.
0: Well, I think on that, the story that you're reading from, I think it's clever the way it's headed, Eurovision winners.
1: Yes.
0: That's a bit clever.
1: That is, isn't it?
0: Not quite the singing competition that we
1: have. No, absolutely not. They had a great vision, and it's a very nice name that they chose for their business. But it is always great to celebrate the children of Italian parents.
0: Of course, yes.
1: That came here, worked so hard, and succeeded.
0: Yes.
1: In what they wanted to do. In today's paper, there is a story of another family. These came about 20 years ago.
0: Actually, just before you say that one, when you were saying, look, there were two brothers when you started the other story, I was tempted to say, oh, you mean Romulus and Remus?
1: Well, not quite. This is Mario and Nick. Boffa, congratulations on your achievement. It's a really great to hear.
0: Sorry, go on.
1: But to voltiamo pagina, so we go on to another story, and this is in today's paper about a family who came to Adelaide about 20 years ago as refugees, and they tried to do their best in business, and what might not. Things didn't work out as good for them. However, they have a son who is an architect.
0: I read the story this morning.
1: An engineer,
0: Yes. You can share this in Italian. I know the story.
1: Oh, you know the story. Allora, prima parlavamo dei fratelli Boffa, Mario e Nick, che hanno messo su un il loro business dal 2002 ed è una storia di successo e sono certa che non è venuto facile perché ogni business, ogni successo ha un sacco di lavoro e tanti sacrifici alle spalle. Però c'è una storia sul giornale di un'altra famiglia che sono venuti, i genitori sono venuti come refugees e hanno dal Vietnam, scusate, e dopo 20 anni, perché sono arrivate nel 2008, pensate un po', hanno vissuto in Adelaide, hanno cercato di mandare avanti anche loro un'attività per portare avanti la famiglia e inoltre fare parte della comunità di Adelaide. Comunque sia, le cose non sono andate troppo bene per loro, tante cose, hanno avuto tantissimi problemi, ma non sono riuscita a capire il perché adesso il governo vuole mandare i due che sono venuti 20 anni fa indietro nel Vietnam e non possono più stare in Adelaide, forse perché non hanno fatto tutte le carte, si sono preoccupati di mandare avanti la loro attività lavorando e hanno dimenticato o tralasciato, diciamo, il fatto che per rimanere in Australia hai bisogno di mettere tutte le carte a posto con il governo. Hanno un figlio, hanno più di un figlio, ma uno di loro è ingegnere e sta cercando di parlare con il governo perché non deportino questa coppia e li facciano rimanere qui con i loro figli e nipoti. Quindi speriamo che il Department of Home Affairs, che è stato contattato, abbiano, non so, diciamo in italiano, mettono la mano sulla coscienza e questi due anziani che hanno lavorato per 20 anni in Adelaide possono rimanere con i loro figli e nipoti, fino a quando poi Dio li vuole con sé. Quindi, come vedete, un'altra cosa che dobbiamo sottolineare in questo caso è che se vai in una nazione nuova ti devi preoccupare innanzitutto di avere tutti i documenti in regola. Credo che possiamo benissimo lasciarlo lì, perché molto spesso sentiamo questa famiglia viene deportata nella loro nazione, quest'altra, i figli sono nati qua, possono rimanere, loro debbono partire, e perché le carte non sono state messe in regola, tutti i documenti da principio, e perché molto spesso ci siamo così occupati e preoccupati di lavorare e pagare tutte le bollette e portare anche il cibo sul tavolo quando ci mettiamo a mangiare, che dimentichiamo le cose che sono molto molto importanti.
0: The one positive about this story is that we are reading about it.
1: Yes, we
0: it's
1: are.
0: It's being covered in the media and it's being shared. And
1: yes, because sometimes it happens. We don't know anything about it.
0: That's right.
1: Yeah, but I'm not exactly. I don't know all the details. Mm.
0: And we don't know all the details.
1: No,
0: that's right.
1: But I wonder whether the paperwork wasn't perhaps up to scratch
0: Could well be. But to know that, you know, one of the last things it says in the story about if they do go overseas, it could well be 15 years before
1: they're accepted.
0: Eligible to be able to come back.
1: Yes.
0: And it's like, what?
1: What? I mean, they're not spring chickens either.
0: No, they are not.
1: It's a very, very sad story.
0: Mm.
1: But we wish them all the luck and good wishes that everything will resolve in the best way possible. Ancora un po' di pubblicità, carissimi amici. E quindi ci risentiremo. Il tempo sta scorrendo veramente molto velocemente. E a fra poco.
9: Radio Italiana 531.
10: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
11: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
12: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
11: Ah, sì. E cosa fanno?
12: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
11: Ma che bello! Tutti i giovedì?
12: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
11: Ok, prenotiamo allora.
13: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
14: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
15: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83-36-4416. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
16: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
17: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. La data delle elezioni è fissata al 4 dicembre 2026. Tale data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente. Belle.

guardaci adesso, t'aspettavi di più, niente lo stesso, ma più bella sei tu, che manco una stella cadente, avrei chiesto di più.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Io sono Rosalia.
7: Io sono Angela.
8: E io sono Lilian.
9: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
8: Un po' di informazione, un po' di musica.
7: E anche un po' di gossip.
8: Vi aspettiamo ogni mercoledì.
7: Dalle 2 alle 4.
8: Su Radio Italiana 531.
9: The best of the best.

0: Radio Italiana 531, buongiorno, buongiorno cari radioascoltatori. Oggi mercoledì 9 settembre, sono le 9.29, siamo qua in studio io e Bianca, stamattina
1: buongiorno Saretta.
0: Buongiorno cara Bianca, grazie di accompagnarmi alla console, oggi sono dall'altra parte, mi piace molto questa cosa. No, allora, stamattina, ricordiamo, non c'è il nostro Mario Leuci, quindi siamo entrate in studio perché noi abbiamo sempre qualcosa da ricordarvi in questo caso per questo ultimo mese, giusto Bianca? Cosa
1: giustissimo,
0: dobbiamo
1: giustissimo.
0: Sempre ricordare? Noi abbiamo solo una cosa in mente in questi giorni.
1: Andare
0: a
1: Melbourne!
0: Allora, andare a Melbourne. La data si avvicina. La data si avvicina, ragazzi. L'Italian Melbourne Festival Festa è qui vicino e noi ci stiamo organizzando per viverla al meglio.
1: Assolutamente sì, al meglio è in compagnia di Radio Italiana 531,
0: soprattutto,
1: ovviamente.
0: Soprattutto in compagnia di Radio 531. Cosa succede, ragazzi? Allora, lo sapete già, in tanti lo sapete già, in tanti avete già chiamato, avete prenotato, noi siamo felicissimi, però il tempo stringe e quindi stiamo arrivando a un giro di boa, per cui fra poco le prenotazioni verranno chiuse. E quindi cosa succede? Vi volevo ancora ricordare e raccontare che cosa succederà il weekend del 16. Allora, Melbourne, 16-19 ottobre. Giusto, Bianca?
1: Giustissimo.
0: Bianca mi guarda come dire, lo so che lo
1: ormai
0: sai, Bianca.
1: Lo sappiamo tutti.
0: No, cioè, non lo sappiamo tutti, dobbiamo ricordarlo.
1: Stiamo contando i giorni perché io non vedo l'ora.
0: Stiamo contando i giorni soprattutto perché Melbourne Festa è veramente
1: pazzesca.
0: Una grandissima festa italiana. Quindi, cosa succede? Noi si parte tutti insieme, si parte il 16 dalla radio con il nostro pullman 5 stelle, ricordiamolo, sarete comodissimi. Partiamo, facciamo tutto il viaggio insieme. Allora, volevo ricordare che tanti me l'hanno chiesto e adesso lo dico. Allora, io non ci sarò sul pullman.
1: E allora
0: okay?
1: Noi non veniamo.
0: No, non è vero. Per altri motivi non potrò venire, ma ci saranno due persone meravigliose che vi accompagneranno in questo viaggio e ci tengo a ricordarlo e a ringraziarle, che sono Rosalie e Liliana, assolutamente
1: esatto.
0: Perfette per accompagnarvi in questo viaggio di divertimento, di degustazione, di canti, di balli
1: e di italianità.
0: E di italianità soprattutto, perché andate via con Radio Italiana 531.
1: Ovviamente.
0: Quindi, allora, arriviamo a Melbourne, ci accomodiamo nel nostro fantastico albergo in centro a Melbourne e andiamo a cena al Veneto Club.
1: Fantastico. E io qua, te lo dico, mi prenderei una pausa.
0: Faccio ascoltare.
2: Radio Italiana 531.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Solbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
4: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8.